Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: Caffè Corretto.
1: Ben trovati
2: nuovamente in diretta a Caffè Corretto, sono le 8:50 minuti di questo martedì 19 maggio. In studio con me c'è Gianni Dessì del Nucleo Subacquei della Guardia Costiera di Cagliari. Abbiamo parlato insomma di quello che sono le insidie nelle immersioni, partendo purtroppo dalla tragedia delle Maldive. Ecco, volevo chiedere, molto spesso quando si va in vacanza in posti di mare ci si imbatte nelle proposte di corsi di immersione, uno, due giorni, anche di questo bisogna parlare e anche diffidare.
3: Sì, assolutamente è importante sapere a chi ci si sta affidando, è importante scegliere la didattica corretta, didattiche serie che siano controllate, che siano certificate, non improvvisate, perché ricordiamoci che intorno alla subacquea, come a tanti sport di mare, cioè ci sono anche enormi interessi commerciali. Quindi avere ben chiaro che cosa si sta facendo e che cosa ti viene proposto. Questo è fondamentale, soprattutto all'estero dove i controlli sono spesso minori ed è tutto un po' a buon mercato, con una faciloneria che spesso porta incidenti. Per fortuna, diciamo, qua in Italia c'è uno stretto controllo sia normativo sia soprattutto della Guardia Costiera, che fa questo per mestiere e quindi monitora quelle che sono le didattiche in circolazione, dando regole e effettuando controlli. Però ciò non toglie che bisogna essere molto pratici nel cercare la didattica giusta, le persone giuste, ma anche conoscere i propri limiti, io dico, perché spesso l'errore è quello di accettare proposte a buon mercato, e non parlo di soldi, nel senso grandi immersioni con una certa faciloneria, dimenticandosi che non sia la preparazione, non sia il controllo medico, non sia l'addestramento, e sono immersioni che si fanno per pochi mesi l'anno. Quello può essere veramente un problema e creare incidenti dai quali poi non si può tornare indietro.
2: Tra l'altro alle Maldive, oltre chiaramente alla tragedia dei sub che sono morti durante l'immersione, c'è stata poi l'ulteriore tragedia anche di un soccorritore, perché poi ecco, voi che di mestiere fate questo, anche le operazioni di soccorso, di recupero di persone, di aiutare o addirittura purtroppo anche di recuperare persone decedute, complica notevolmente anche il vostro lavoro, che è sempre un lavoro ad altissimo rischio.
3: Sì, purtroppo in questo caso, come in altri, si parla dell'ennesimo soccorritore che lascia la vita per adempiere al proprio dovere. Però è parte, mi sento di dire che è parte integrante della scelta di fondo, che è quella comunque di svolgere un mestiere ad alto rischio, il cui rischio è spesso aumentato purtroppo da come dire, scelte non sempre razionali da parte dell'utenza, e questo magari dispiace. Però è anche vero che, nonostante la preparazione professionale di sub della Marina, della Guardia Costiera, come in questo caso, il rischio è sempre insito nel mestiere, e soprattutto l'immersione di recupero e di soccorso è sempre molto più complessa e difficile anche rispetto a quella che ha causato l'incidente. Per cui è un prezzo da pagare importante, che si spera di non pagare mai, e anche per questo si richiede all'utenza del mare quella giusta prudenza anche per tutelare chi è lì per salvargli la vita o per rendere un corpo alla famiglia.
2: Questo sicuramente è un messaggio importante, a mare così come a terra, cercare sempre di essere responsabili, perché poi quando si va incontro a un incidente di qualsiasi tipo si attiva una catena di soccorsi che a volte purtroppo può creare ulteriori difficoltà e pericoli. Grazie davvero a Gianni Dessì del Nucleo Subacquei della Guardia Costiera di Cagliari per
3: essere
2: stati
3: voi, grazie.
2: Con noi.

0: Nuovamente in diretta a Caffè Corretto alle 8:57 minuti di martedì 19 maggio. Continuiamo a rimanere in mare, questa volta non ci immergiamo come abbiamo fatto poco fa con Gianni De Sì del nucleo subacqueo della Guardia Costiera, ma andiamo insomma a galla e lo facciamo con Giovanni Stella, direttore marittimo di Cagliari e comandante della Guardia Costiera di Cagliari. Buongiorno e ben trovato.
1: Buongiorno Matteo, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, ci siamo, anche la Guardia Costiera, soprattutto la Guardia Costiera e la Capitaneria sono a lavoro da mesi per questo grandissimo appuntamento che è l'America's Cup e dunque giovedì si parte, saranno 4 giorni di fuoco, ma insomma state lavorando da...
1: da qualche mese ormai, però posso dire che siamo pronti. Siamo pronti ad affrontare questo evento, Cagliari diventa una vetrina mondiale, non solo... La Sardegna non è solo più una meta affascinante per i turisti, ma diventa proprio il centro del mondo velico internazionale. E noi mondo velico internazionale. E noi abbiamo dovuto organizzare tutto un sistema che potesse consentire alla manifestazione di realizzarsi in ogni suo contesto.
0: Anche perché chiaramente c'è quello che avverrà in mare, che è sotto vostro stretto controllo, le regate sono previste, insomma, campi di regata che potrebbero anche, anzi, che potrebbero variare a seconda dei venti e delle correnti, quindi già tutto davvero studiato al...
1: Sì, abbiamo avuto diverse interlocuzioni ovviamente preliminari con la società organizzatrice, e recependo quelle che erano le loro indicazioni affinché la manifestazione potesse avere il più ampio risalto possibile. Per cui abbiamo come autorità marittima ho emanato un'ordinanza che prevede due aree preliminari dove praticamente una è davanti alla zona di Capo Sant'Elia Lazzaretto ed è l'area principale e la seconda diciamo di backup in caso di variazione del vento eccetera davanti alla zona di Giorgino. Questa è un'area circolare di 4 chilometri di diametro all'interno della quale c'è la vera e propria area di regata che è un rettangolare, non un quadrangolare come ho letto da qualche parte, di circa 3 chilometri e 8 per 780 metri. All'interno di quest'area non è possibile per nessuno entrare. Invece nei contorni è possibile avvicinarsi sempre lentamente.

0: questo moto, non è possibile ancorare, non è possibile arrivarci a vela, non è possibile per tutte quelle unità tipo a remi, pattini, sandolini, kayak, queste unità qua, ed è divisa in colori. È un'area che viene circoscritta dalle boe che sono radiocomandate dalla società organizzatrice. In prossimità delle boe di colore azzurro possono andare le unità che si sono accreditate con la società stessa. In quelle di colore nero non è prevista nessuna sosta, perché praticamente è l'area che va verso Santa Maria Lazzaretto, proprio per lasciare visibilità agli spettatori che vorranno andare in quei siti. E poi c'è l'area gialla, diciamo, che è individuata con delle boe gialle, che per tutte per le unità non accreditate. Quindi c'è la possibilità per tutti di vedere questa manifestazione unica al mondo. E sono state poi, questa diciamo dal punto di vista normativo, chiaramente l'ordinanza è volta a garantire la regolarità della manifestazione, ma soprattutto a garantire la sicurezza della navigazione, tant'è vero che poi sono stati fatti due piani operativi, perché in mare non siamo solo noi. C'è il piano operativo di sicurezza della navigazione, che è stato emanato dalla Capitaneria e che prevede l'impiego di unità della Capitaneria, 8 unità, e 3 dei Vigili del Fuoco, che ringrazio già da ora per la collaborazione che daranno. E poi ci sarà il piano dell'ordine pubblico, che è stato redatto dalla Guardia di Finanza e che prevede l'impiego delle unità della Guardia di Finanza, dei Carabinieri e della Polizia di Stato.
1: Continueremo a parlare di America's Cup e di tutto quello che verrà organizzato e che ha organizzato anche a terra la Guardia Costiera. Ora ci fermiamo, c'è anche il GR.
2: Radiolina Caffè Corretto. Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Caffè Corretto.
1: Bentrovati, le 9 e 11 minuti, martedì 19 maggio, Caffè Corretto con Matteo Vercelli e Fabio Leoni in regia e con Giovanni Stella, direttore marittimo di Cagliari, comandante della Guardia Costiera. Abbiamo accennato già quello che ci regalerà il mare di Cagliari con l'America's Cup da giovedì a domenica, il grande impegno della Guardia Costiera così come di tutte le altre forze in campo e in mare per garantire la sicurezza, insomma tutti a lavoro, comandante, questi giorni.
2: Tutti, dal primo all'ultimo, d'altronde questo è un momento cruciale, no?
1: Anche perché, come stavamo dicendo prima, non c'è soltanto il lavoro a mare, ma c'è anche il lavoro a terra, perché la Guardia Costiera sarà presente con un proprio villaggio insomma davanti alla sede di Piazza De Fenu per accogliere turisti, giovani soprattutto e studenti.
2: Soprattutto dedicato ai giovani, fermo restando che è chiaramente aperto a tutti coloro che volessero farci visita. E davanti alla sede storica della direzione marittima, in continuità con il Race Village praticamente, e all'interno di questo villaggio saranno presenti studenti dell'Istituto Nautico Buccari che unitamente ai propri docenti accompagneranno il pubblico in un percorso interattivo pensato per raccontare da vicino le competenze, le tecnologie e le professionalità legate al trasporto marittimo e anche a quello della logistica navale. I visitatori potranno assistere a simulazioni dedicate alla gestione degli apparati e degli impianti di bordo, poi ci sarà anche la facoltà di ingegneria dell'Università degli Studi di Cagliari con attività dedicate all'intelligenza artificiale, alla cyber security, all'innovazione tecnologica applicata al settore marittimo, perché quello è il nostro settore. E nel villaggio inoltre sarà presente la unica sailing team, cioè il team universitario che è impegnato nella realizzazione di un prototipo di imbarcazione sostenibile nell'ambito della Summoth Challenge, che è una competizione internazionale a cui partecipano tutte le barche progettate che siano ecocompatibili. Quindi c'è una varietà di offerta per l'interesse soprattutto dei giovani. Noi cerchiamo di proporre delle attività che vadano già dalla scuola dell'infanzia alle scuole primarie attraverso attività educational e laboratori didattici, per poi passare alle scuole secondarie di secondo grado, appunto con dimostrazioni di intelligenza artificiale, cyber security e innovazione applicata al settore marittimo. I visitatori potranno inoltre partecipare a delle esperienze immersive in attività in realtà virtuale attraverso l'utilizzo dei visori 3D e quindi partecipare attivamente, chiaramente in maniera virtuale, a quelle che sono le attività di soccorso della Guardia Costiera, che poi sono quelle che ci rendono più visibili alla collettività che ne beneficia in modo particolare. Quindi elicotteri, nuclei sub, tutti pronti per cercare di attirare l'attenzione dei ragazzi che magari un giorno potrebbero abbracciare questa attività che io trovo comunque la più bella del mondo.
1: Quindi insomma da giovedì a domenica anche in Piazza De Fenu a fianco dove c'è la sede storica della Guardia Costiera, insomma sarà un villaggio velico per ammirare anche insomma tutte le nuove tecnologie che supportano e aiutano poi l'attività
2: su quello che è l'attualità ma anche su quello che sarà il futuro della Guardia Costiera che chiaramente dovrà essere al tempo dei tempi.
1: Comandante, in bocca al lupo perché insomma saranno 4 giorni, lo sono già stati questi mesi di preparazione, adesso si arriva al dunque, quindi 4 giorni di grande impegno, insomma quindi in bocca al lupo e buon lavoro a voi così come a tutti quelli che saranno in campo e in mare per questa
2: viva
1: importante.
2: Viva il lupo, grazie, viva il lupo e soprattutto buon vento e mari calmi e mi raccomando cerchiamo di godere di questo momento rispettando le regole, che è la cosa migliore.
1: Perfetto, grazie ancora al comandante e al direttore marittimo di Cagliari Giovanni Stella. Ora c'è Alex Warren con Fever Dream.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
0: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
2: Il Cagliari in diretta.
0: Caffè Corretto.
3: Bentrovati, Caffè Corretto di questo martedì 19 maggio, sono le 9:22 minuti, in studio Matteo Vercelli, in regia Fabio Leoni. Tra poco avremo ospite Andrea Deida di unionesarda.it per raccontarci tutte le ultime news presenti sul sito dell'Unione Sarda, cronaca, politica e sport, come sempre tanti gli argomenti che tratta il sito con tutte le novità, anche quelle dell'ultima ora, dunque a tra poco con Andrea Dessì di unionesarda.it. Ora c'è Harry Styles con American Girls.

0: nuovamente in diretta, Caffè Corretto. Siamo nel rush finale di questo martedì 19 maggio in compagnia di Matteo Vercelli, di Fabio Leoni in regia e di Andrea Deida, unionesarda.it, che ci ha raggiunto in studio. Ciao Andrea, buongiorno.
1: Ciao Matteo, buongiorno. Buongiorno agli ascoltatori. Le notizie in primo piano di unionesarda.it sono anzitutto i problemi ormai cronici della continuità territoriale. Negli ultimi giorni i passeggeri hanno subito diversi disagi a causa della cancellazione di tre voli e del posticipo di altri con scarso preavviso. Per quanto riguarda il ponte del 2 giugno iniziano a registrarsi delle difficoltà nelle prenotazioni. In secondo piano abbiamo una ricerca pubblicata proprio stamattina da Save the Children, l'organizzazione no profit. Si è occupata del disagio socio-economico che è vissuto nelle città. Risulta che a Cagliari ci siano 1600 minori che vivono in aree di disagio, quindi zone con meno servizi, meno aree verdi e quindi meno opportunità. Un ragazzo su 5 ha lasciato la scuola e una famiglia su 2 è in stato di povertà relativa. Questi i dati principali. Poi ci occupiamo di cronaca nera. Ieri c'è stata l'autopsia sul corpo di Mauro Zunchedu, il giovane deceduto all'ospedale di Tempio lunedì dopo essere stato ricoverato a causa di una sospetta polmonite. L'autopsia deve ancora svelare del tutto le cause della morte. Parrebbe che il decesso sia dovuto a un'embolia polmonare massiva, ma ci saranno ancora degli accertamenti su questo fatto. Torniamo a Cagliari, parliamo anche dell'omicidio di Leonardo Moci, giovane che è stato ucciso a Monserrato in piazza Settimio Severo nella notte tra il 22 e il 23 aprile. Gli avvocati dei fratelli Tunis, sono i due dei tre arrestati per omicidio aggravato e rapina, ha depositato proprio ieri una richiesta di annullamento o modifica dell'ordinanza di custodia cautelare. Secondo l'avvocato si baserebbe su testimonianze contraddittorie, quindi vedremo cosa succederà nei prossimi giorni.
0: Abbiamo anche notizie relative al ponte di Olo e vedo che insomma anche questa è un'altra notizia in primo piano su unionesarda.it.
1: Sì, la caduta del ponte di Olo è, qui ritorniamo all'alluvione Cleopatra del 2013 in cui perse la vita l'agente Luca Tanzi. Dal punto di vista civile bisogna ancora fare chiarezza e i consulenti del Tribunale di Cagliari, secondo loro la tragedia di Olo sarebbe stata prevedibile e evitabile, quindi diciamo che non sarebbe soltanto la pioggia la causa del disastro.
0: Grazie ad Andrea Deida, ovviamente tutti gli approfondimenti e tutte le news su unionesarda.it, ma come sempre vi ricordo anche le notizie su Radiolina nei vari GR, sui telegiornali di Videolina e chiaramente tutto con approfondimenti sull'Unione Sarda in edicola domani. Grazie ancora ad Andrea Deida.
1: Grazie a te Matteo.
0: E grazie a Fabio Leoni in regia e soprattutto grazie a voi per essere stati in nostra compagnia in questo Caffè Corretto di martedì 19 maggio. Continuate chiaramente su Radiolina.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 2:29.
3: Una casa non nasce per caso, nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:15 di a mengianu, ai 4:15 di a postibrangiu e ai 10:15 di a sunotti. E su domenico a mesudì puru, in sa radiolina.

0: matta io, ma sono matta.
1: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.

0: Sono le 2 e 59 minuti.
1: Oh, ma è già estate?
2: No, è maggio, ma bisogna organizzarsi.
1: Allora via, tavolo, sedie e relax in giardino.
2: Tutto da Cifadda, arredo esterno per vivere al meglio ogni momento.
1: E per il caldo?
2: Climatizzatori e ventilatori.
1: E loro?
2: Fuori, con le zanzariere Cifadda.
1: Vivi al meglio la bella stagione.
2: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
3: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Massimiliano Rais su Radio Lina.
4: C'è lo sport, c'è lo studio e c'è Casa Cus Cagliari a Radio Lina. Vi aspettiamo per 30 minuti dedicati al Centro Universitario Sportivo di Cagliari.
3: Casa Cus, ogni lunedì alle 15 con Andrea Matta su Radio Lina. L'isola delle imprese, la Sardegna che produce, con Michele Ruffi su Radiolina.
5: Bentrovati in una nuova puntata dell'Isola delle Imprese. Oggi parliamo del mondo delle campagne, che è molto importante in Sardegna, un periodo particolare. Parliamo di tutto questo con due rappresentanti di Copagri. Sono Mario Puzzolu e Giuseppe Patteri, direttore e presidente di Copagri regionale. Benvenuti.
6: Grazie. Buonasera.
5: Bene, da cosa buonasera cominciamo? Potremmo cominciare da Mario Puzzolu con una panoramica del settore agricoltura. Qual è il momento che state attraversando?
6: Ma il momento è sempre un momento, noi diciamo, difficile, perché ci dobbiamo sempre sobbarcare tra emergenze e problemi di prospettiva che ci richiamano ad aziende che devono stare sui mercati con tutte le difficoltà che ci sono, tra costi della produzione che sono aumentati, costi che derivano dalla nostra insularità, quindi trasporti, quindi maggiore difficoltà di accesso ai mercati nazionali e internazionali.
5: Momenti tranquilli non ce ne sono,
6: non ce ne sono mai stati, perché
5: a memoria me ne vengono pochi,
6: perché poi si aggiungono le emergenze sanitarie e sappiamo cosa stiamo vivendo in questi giorni, tra il problema della dermatite. Ogni tanto dobbiamo fare i conti anche con problemi qual è la lingua blu o blue tongue, che si voglia dire,
5: certo.
6: E quindi l'agricoltura, diciamo, vive in momenti altalenanti. Aziende che hanno una certa importanza e un certo riconoscimento sui mercati, che quindi hanno i loro canali, hanno la loro visibilità e riescono a portare il made in Sardegna un po' dappertutto, e aziende che invece trovano grandi difficoltà, sottostrutturate, aziende che si rivolgono alla pubblica amministrazione per avere i giusti fondi per gli investimenti necessari a migliorare le loro prospettive di mercato e migliorare, diciamo, l'efficienza aziendale. Quindi l'agricoltura sarda vive sempre questi due momenti: momento in cui abbiamo le eccellenze che sono ben conosciute sui mercati e le aziende che invece trovano difficoltà a strutturarsi. Teniamo presente che c'è anche un altro aspetto, cioè l'agricoltura sarda prevalentemente è un'agricoltura radicata anche nei piccoli comuni, nelle aree interne, quindi ai problemi strutturali dell'agricoltura si legano i problemi dello spopolamento.
5: Dello spopolamento, certo, infatti è un tema molto importante, e mi chiedo come si concilia con un necessario ricambio generazionale. Immagino che anche il mondo delle campagne abbia bisogno di un ricambio generazionale, l'apporto dei giovani. Ma se i giovani non ci sono, come si fa?
6: Allora, da questo punto di vista noi abbiamo un dato ben preciso, che è quello della Comunità Europea, che ci dice con Strategia 2030, che è un documento importante dell'Europa, che per essere in equilibrio un'agricoltura dovrebbe avere 35-40 giovani su 100 imprenditori agricoli. Bene, in Sardegna il dato ci parla di 16 giovani sotto i 40 anni su 100 imprenditori, quindi il ricambio generazionale è strategico, perché più giovani si significa più innovazione, significa più capacità di recepire le novità, più capacità di essere propensi agli investimenti, cosa che naturalmente noi in questo momento non possiamo garantire. E il problema dei giovani, ripeto, è radicato soprattutto nei territori, nei piccoli centri, dove un giovane che abbandona significa una famiglia in meno che decide di investire e di stare sul territorio.
5: E così poi l'isola si svuota, o perlomeno il centro si svuota, magari si ridistribuisce verso le coste. Ci fermiamo per ascoltare Bruno Mars e torniamo sempre con Copagri.

0: Mi riconnetto al discorso che stavamo facendo prima sulla mancanza di giovani nelle campagne, un problema legato allo spopolamento, forse anche un po' alla disaffezione a questo mondo da parte dei giovani. A Giuseppe Patteri voglio chiedere però che cosa si può fare per riavvicinare e riportare i giovani in campagna.
1: Allora, sicuramente bisogna fare in modo che le campagne sia il mondo appetibile per i giovani. I giovani stanno nelle campagne e nei territori, quindi nei centri non solo dell'interno ma di tutti i paesi della Sardegna, se c'è una compatibilità anche con l'interesse economico e sociale che possono offrire questi territori. Naturalmente per fare questo i giovani in un certo senso devono essere coinvolti maggiormente da tutte le istituzioni, bisogna in un certo qual modo cercare di fare in modo che le campagne non siano più un qualcosa che i giovani devono schivare, ma devono tornare, anche perché tante cose sono cambiate nel tempo e ci sono tante possibilità anche a livello finanziario e contributivo che permettono appunto a questi ragazzi di poter usufruire di contributi tipo l'imprenditoria giovanile, che ci auguriamo al più presto possa decollare. Si chiama misura SRE01 e che fa parte del nuovo CSR e che dà la possibilità di un primo insediamento per tutti quei ragazzi che vogliono intraprendere l'attività agricola e di allevamento.
0: Ci sono dei limiti d'età giovani?
1: Sì.
0: Stiamo parlando di
1: quanti? Da 18 a 41 anni.
0: A 41 quindi, anni, giovani e meno giovani.
1: Giovani e meno giovani, però in un range che permette insomma di rispondere a quella mancanza appunto di presenza in agricoltura. Tenete conto che abbiamo una media altissima in Sardegna di 59 anni di età, cioè gli imprenditori agricoli sono veramente anziani tra virgolette e chiedono appunto un ricambio generazionale anche all'interno della stessa famiglia. Purtroppo molto spesso succedeva che la disaffezione a volte partiva dalle famiglie, cioè nell'ottica di creare un'attività migliore per i propri figli si cercava di dire ai figli: cercate altro, l'agricoltura è dura,
0: andate,
1: non paga,
0: studiate,
1: cercate altro. Che per carità, lo studio va benissimo,
0: certo.
1: Bisogna studiare, bisogna anche andare fuori possibilmente per avere esperienze nuove, migliori e per migliorare poi rientrando nella nostra
0: regione.
1: Si può
0: studiare per proprio rientrare nell'agricoltura o comunque nel lavoro delle campagne con un chiaramente un background importante.
1: Importante, non c'è
0: è possibile.
1: Dubbio.
0: Tra l'altro quello delle campagne è un mondo dove sta entrando anche prepotentemente la tecnologia e quindi servono anche figure specializzate da questo punto di vista, vero?
1: Non c'è dubbio, la specializzazione, la informazione e la formazione sono la base di tutto, perché ce lo chiede il mercato, ce lo chiede l'attività vera e propria, perché comunque sia l'aumento di diciamo così di innovazione non può essere fatta da una qualsiasi persona che si inventa oggi diventare agricoltore allevatore. Deve prepararsi, studiare, anche perché con tutta l'innovazione che oggi abbiamo, compatibilmente anche con le zone in cui si può sfruttare al meglio questa innovazione, anche il lavoro agricolo in un certo senso diventa più semplice, meno faticoso, chiamiamolo in questo modo. Quello che manca che cos'è? La remunerazione, cioè il qualcosa, il quick in più che fa restare all'interno dell'azienda agricola l'impresa, la remunerazione e soprattutto il vedere l'agricoltura e l'allevamento in dinamica socio-strutturale ed economica all'interno di un paese. Cioè io non posso essere imprenditore agricolo in un paese in cui non ci sono servizi, in cui non c'è una banca, non c'è un medico, non c'è un supermarket. Quindi
0: bisogna creare una rete
1: di servizi a 360 gradi
0: che consenta ai giovani di rimanere in Sardegna e rimanere anche nei paesi dell'interno. Quello è il concetto. Ci fermiamo per una pausa e torniamo tra poco.
2: L'Isola delle Imprese su Radiolina. Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Matteo Vercelli su Radiolina. L'Isola delle Imprese su Radiolina.
0: Eccoci qua con l'Isola delle Imprese, abbiamo parlato di diversi argomenti, insomma di agricoltura, le emergenze, i giovani che mancano. Ora con Mario Puzzolo vorrei parlare anche, giusto un focus su PAC, questo acronimo che insomma sono gli aiuti comunitari al settore, sono sempre in ritardo, o comunque non c'è mai una certezza, ogni anno viene fuori qualche problema.
3: Allora spieghiamoli brevemente anche per chi ci ascolta. La PAC, la politica agricola comunitaria, si divide sostanzialmente in due settori importanti. Uno è l'aiuto alle imprese diretto, che è quello che diciamo serve per mantenere in piedi un aiuto di base, e viene chiamato anche premio unico aziendale. In Sardegna questo equivale a circa 250 milioni annui che vengono distribuiti a 28.000 aziende attive in Sardegna, più o meno a titolo principale, più o meno imprenditori agricoli, come dire, che hanno tutti i crismi dell'imprenditore agricolo, ma anche molti, molti agricoltori part time. Mentre la parte più strutturale, gli investimenti strutturali, sono quelli che oggi si chiamano il complemento allo sviluppo rurale, o CSR, siglato, una volta si chiamava piano di sviluppo rurale. Qui ci sono due parti, c'è una parte legata a tutti i contributi che valorizzano la nostra agricoltura per quanto riguarda gli aspetti agroambientali, quindi tutti i premi che riguardano per esempio il benessere degli animali, come pure l'agricoltura biologica, la diversificazione delle attività produttive in azienda, eccetera, la difesa dei suoli, e c'è la parte strutturale. Il CSR ha una durata, diciamo, normalmente di 7 anni, questa volta a causa del Covid è stato più stretto, 5 anni, e qui parliamo di un stanziamento complessivo di 800 milioni,
0: insomma,
3: di cui 200 milioni sono destinati agli investimenti strutturali, di cui uno di quelli che parlava il Presidente prima, gli aiuti per l'insediamento dei giovani agricoltori, circa 40 milioni di euro sono destinati appunto al rinnovo delle imprese, però ci sono le altre misure, quelle per appunto gli investimenti in azienda, miglioramento, la diversificazione produttiva, eccetera. Questo è un po' il panorama di quello che passa in Sardegna.
0: Ecco, l'impressione che ha un profano è quella che insomma ci siano diversi strumenti per sostenere giustamente l'agricoltura, però forse poi tutto questo si scontra con la burocrazia.
3: Questo è una delle note dolenti, qui sarebbe anche troppo facile insomma essere impietosi con la situazione che stiamo vivendo. Certo, c'è una catena di commesse burocratiche, di bandi, di interpretazioni, eccetera, che non agevola, e di scadenze che si rincorrono continuamente. Insomma, il fare agricoltura è diventato sempre più difficile, sempre più, come dire, mentre prima si riusciva con un rapporto diretto con gli uffici ad avere un progetto di miglioramento fondiario approvato con pochi passaggi, pochissimi controlli, e subito si avevano i decreti in banca, oggi è diventato di una complessità incredibile. Per cui ci stiamo combattendo fortemente come associazione, ma a onore del vero come tutte le associazioni, per che ci sia una reale semplificazione. Ogni cambio di norma, di periodo di programmazione comunitaria, c'è la promessa che questa nuova PAC sarà dedicata alla semplificazione. Puntualmente ci troviamo un sistema che è ancora peggio di quello che abbiamo conosciuto.
0: Insomma, complessità, che è una parola che usiamo spesso in questo programma, che riguarda un po' tutte le aziende, riguarda anche le imprese agricole. Ci fermiamo per ascoltare i The Colors e torniamo per l'ultima parte dell'Isola delle Imprese.

0: L'ultima parte dell'isola delle imprese, Giuseppe Pateri, chiedo, serve una programmazione, vero? Anche in campagna, nell'agricoltura.
1: Non c'è dubbio, senza programmazione non si può creare, non si può crescere, non si può migliorare. La regione Sardegna in questa fase ha vissuto per diverso tempo sulle emergenze. Programmazione si è fatta, ma non in modo fondamentale ed in modo costruttivo e strutturale. Oggi è il momento di pensare seriamente a quello che deve essere l'export regionale, che comunque sia è il nostro tallone d'Achille in un certo senso. Lo dico perché a livello nazionale noi esportiamo il 0,3% di quello che si esporta.
0: Pochissimo di quello proprio, che potremmo fare,
1: anche perché abbiamo prodotti di eccellenza di prima categoria, dove la qualità è fondamentale sia a livello di allevamenti sia a livello anche di ortofrutta.
0: Certo, è un momento difficile per l'export, per tutto l'export italiano, perlomeno di incertezza. Da noi si aggiunge il problema dei trasporti, che insomma complica ancora di più.
1: Non c'è dubbio, oggi più che mai, con i costi che appunto sono dovuti ad un sistema internazionale non tanto vantaggioso per la Sardegna, purtroppo stiamo vivendo una situazione che noi possiamo insomma manovrare sino ad un certo punto. Dopodiché è importante comunque fare le scelte di crescita necessarie affinché prodotti d'eccellenza, a partire dal pecorino romano, a tanti vini di qualità, all'olio che per molto tempo è stato un po' lasciato da parte, potrebbero fare la differenza. Nella sostanza noi dobbiamo dare valore al poco che riusciamo a fare in Sardegna. Ho parlato prima di 200, di un 0,3% a livello di export nazionale rapportato a quello che è l'export regionale, ovvero di 260 milioni circa in rapporto a quello che si produce in Sardegna. E quindi oggi più che mai la battaglia è aperta, la si vince con le istituzioni, appunto con la programmazione di cui tu parlavi, perché se non si sa come meglio affrontare queste sfide, di sicuro non si possono trovare le soluzioni che spesso poi si scontrano anche con le problematiche climatiche.
0: Anche perché poi appunto bisogna fare i conti con le emergenze, il clima che cambia, ad esempio il grande caldo che stanno affrontando le campagne sarde in questi anni, ma durante l'inverno ci sono alluvioni, pioggia, gelate, insomma ne avete in ogni stagione.
1: Un clima che diciamo si è un po' tropicalizzato, quindi questo non favorisce le colture mediterranee, gli allevamenti che abbiamo da sempre storici nelle nostre zone, l'allevamento vicoprino, di bovini, di suini, che comunque faticano ad adattarsi anche a questi cambiamenti climatici, a parte poi i danni strutturali che noi viviamo nei campi, nelle colture ortofrutticole, vitivinicole, e questo ci crea molti problemi, molti disagi e purtroppo non sempre in tempo debito le istituzioni intervengono sì, ma con tempi abbastanza lunghi. Questo è un altro problema legato alla burocrazia di cui parlava il direttore poco fa.
0: E insomma lo sappiamo che i tempi delle istituzioni, della burocrazia, degli uffici purtroppo non sempre sono i tempi dei cittadini e delle imprese in questo caso. Molto bene, abbiamo finito il tempo, grazie a Mario Puzzolu e Giuseppe Pateri di Copagri per averci raccontato quello che succede nel mondo delle campagne, e noi vi diamo appuntamento a martedì prossimo con l'Isola delle Imprese.
2: L'Isola delle Imprese, la Sardegna che produce, su Radiolina. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast, sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 3:28.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
3: A voi la linea, ogni lunedì alle 14:30 con Lele Casini, su Radiolina. San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
4: Il chitarrista olbiese Marino De Rosas incontra i Cordas et Cannas e la cantante Monica Mureddu per una raffinata interpretazione di Kelos de Oro, che ascoltiamo.

0: Il delicato arpeggio di Marino de Rosas, in evidenza in questa Kelos de Oro, che abbiamo ascoltato, tratta dall'edizione di Sardegna Canta del 2003.
1: Un brano del primo periodo solista di Piero Marras, così a metà anni 80 interpretava le sue Battorinas.

0: tastiere e improvvisazione in grande evidenza nelle Battorinas, ascoltate da Piero Marras e il suo gruppo di metà anni Ottanta.
1: Nel 2017 i Collage sono tornati alle incisioni discografiche con l'album Inconfondibile, che comprendeva 8 pezzi inediti. Resta inalterata la cifra stilistica del gruppo, con attenzione per le voci tra melodia e rock, con forte uso di tastiere. Questa è Ascolta, il cui video parte sulla ferrovia da una carrozza breda del 1930.

0: Era il suggestivo video di Ascolta, un brano dei Collage inciso nel 2017 per l'album Inconfondibile.
1: Radiolina presenta La Strambata.
2: Buongiorno, buongiorno, ben trovati con La Strambata. In studio Massimiliano Rais, in regia c'è Manuel Cozzolino ed è qui con me anche oggi. Lo saluto e lo ringrazio Carlo Alberto Melis, collega dell'Unione Sarda, pagina sportiva. Buongiorno Carlo Alberto.
3: Buongiorno Massimo, è bello ritrovarsi. Mi ricordo l'ultima volta che sono venuto, me lo ricordo come se fosse ieri.
2: Sono trascorse poche ore.
3: Ecco perché. Però stavamo parlando
2: 24
3: di tennis.
2: Ore, dai, giusto una giornata.
3: Abbiamo parlato di tennis, ma adesso cambiamo argomento.
2: Abbiamo parlato di tennis, tanto di tennis, abbiamo parlato del trionfo di Sinner, abbiamo parlato anche del trionfo di Binaghi, che comunque ha un grande ruolo in questa storia, in questa bellissima storia. E oggi parliamo di vela, dobbiamo parlare necessariamente di vela perché
3: siamo... Di Torre. Il presidente della Federvela, dico
2: sì.
3: No, dico, visto che è nominato Binaghi, mi sembrava giusto per par condicio nominare anche il presidente Torre o il signore Torre, perché abbiamo detto che ormai da signor Mattarella in poi sono aboliti i titoli e si va dritti sul signore.
2: È già Cagliari il presidente della Federazione Vela? No, arriverà
3: giovedì mattina.
2: Naturalmente ricordiamo anche lo speciale che è già quasi pronto. Lo speciale
3: in cottura e in forno
2: giovedì.
3: Non ve lo possiamo dare crudo, deve essere cotto a puntino, uscirà giovedì assieme all'Unione Sarda, saranno 16 pagine che potranno essere utili anche come guida per seguire l'evento, per ricordare che cos'è l'America's Cup, questa competizione che il 22 agosto compie 175 anni, è la più antica competizione sportiva che esista, non soltanto velica. E anche se quest'anno ha un po' stravolto le proprie tradizioni, perché tante cose sono cambiate, una su tutte: non sarà più il Defender a organizzarla a casa propria già non lo faceva da diverse edizioni, però non sarà più il Defender a organizzarla, ma lo organizzano tutti i team in questo consorzio, che tra l'altro è presieduto da un italiano e che la rende un po' più simile a situazioni come la Formula 1, per esempio.
2: Proprio un momento culminante nel 2027 a Napoli
3: sarà la prima volta per l'Italia, non è, come tu sai, la prima volta invece per la Sardegna per quanto riguarda le regate preliminari, perché c'è un precedente che tu ricorderai molto bene, ma se vuoi lo faccio io. Il 2010 alla Maddalena, 2010 alla Maddalena c'erano allora tre barche italiane, perché c'era Mascalzone Latino, che alla fine in quel momento forse era la più forte, c'era la nuova Azzurra, la nuova sfida di Azzurra, e c'era naturalmente Luna Rossa.
2: E Luna Rossa che poi
3: e vinse New Zealand quella ancora... volta fu un evento che durò 2 settimane addirittura.
2: Carlo Alberto, dicevamo appunto c'è naturalmente grande attesa, leggevo sono attesi insomma pare 25.000 tra turisti appassionati, ma un appassionato dove potrà seguire le regate?
3: Allora,
2: dove devi andare per seguire le regate?
3: Allora, io, come tu sai, io sono un suiver del ciclismo. Ho visto tante gare dal vivo, mondiali, i tre grandi giri, Lombardia, Sanremo, eccetera eccetera, e ti dico, ma lo dico a bassa voce, soprattutto questo tipo di avvenimenti sportivi è inutile negarlo, si vede benissimo in televisione, perché la televisione ti dà le grafiche, ti mostra il boundary, ti mostra il campo di regata preciso, le velocità. La televisione purtroppo ti dà qualcosa che non si può paragonare al resto, però vedere dal vivo sfrecciare questi bolidi. L'altro giorno la C40 di Luna Rossa ha toccato i 51.3 nodi, il che significa 95 km orari sul mare. Il tutto su un foil, cioè su un braccio, perché spesso sta un braccio solo in acqua, di pochi decimetri quadrati di superficie che tocca il mare. Quindi vedere dal vivo questo spettacolo naturalmente è tutt'altra cosa. Pazienza se non vedo il bordo, però intanto sono regate di flotta. quindi sono spettacolari a prescindere. Dove andare a vederle?
2: Ce lo dici tra poco.
3: Fra poco?
2: Tra poco, perché
3: teniamo la suspense.
2: Esatto, esatto. Creiamo un clima di suspense.
3: Abbiamo Lady Gaga?
2: Lady Gaga, Runway.

0: Ecco, Lady Gaga.
1: Groove.
0: Ti piace Lady Gaga?
1: Sì. Lady Gaga, sai che ho visto persino il suo film? Sì. E basta, non so altro di.
0: No, è comunque eternamente giovane Lady Gaga, è sempre
1: un artista straordinario che io pur da metallaro rispetto molto. Ma veniamo a noi, abbiamo lasciato in sospeso i nostri ascoltatori, ecco, ma dove si potrà vedere questa Coppa America?
0: Allora, da quali punti della
1: in
0: città?
1: In televisione, ok, però è anche bello se hai il binocolo, se hai il teleobiettivo, salire, non so, al faro di Sant'Elia, poi dietro verso il mare, affacciarti verso il mare, e lì hai uno spettacolo dall'alto incredibile. Cercare altre posizioni in alto, non so, i giardini dietro Bonaria, salire su sul colle di Bonaria, magari qualcuno alla terrazza in via Roma. Però secondo me la cosa migliore da fare per vivere l'evento è andare in via Roma, dove stanno già allestendo, se passate adesso stanno già allestendo il palco, dove a Luna ci saranno le barche che arrivano, c'è il dock out show, cioè quando le barche partono, gli AC-40 partono verso il largo dove si posizionano poi per effettuare la regata, e quella zona, quel meraviglioso giardino che è stato appena inaugurato, lì ci saranno gli stand, ci sarà il
0: spazio accessibile, ecco,
1: per tutti. L'accesso è libero, ci sono 3 maxi schermi lungo tutto il porto, ci sono 3 maxi schermi dove vedere le regate, dove tifare, perché naturalmente c'è Luna Rossa che gioca in casa, quindi come abbiamo visto in Nuova Zelanda, dobbiamo far sentire anche l'appoggio della gente a Luna Rossa, ci saranno persone, tifosi di tutte le nazioni rappresentate. C'è un altro punto molto interessante da questo punto di vista, al Lazzaretto, dove ci sono anche attività, e anche lì ci sarà il maxi schermo. Oggi l'Unione Sarda diceva che ci sono anche delle navette attraversano la città da Viale Trento fino a Marina Piccola, quindi vi potete spostare anche con la navetta
0: agevolmente,
1: e quindi comunque sia, io credo la cosa bella sia scendere in strada, vivere questo avvenimento, respirare questo meraviglioso clima internazionale sportivo, se avete la possibilità parlate con la gente, insomma, godetevi davvero l'evento, perché credo che il succo di tutto questo non siano i punteggi, che non contano niente per l'America's Cup, perché come dicono gli organizzatori qui conta solo l'orgoglio, non c'è niente in palio di fatto, ma è proprio respirare questa atmosfera internazionale e sognare che magari un giorno la vera America's Cup arrivi a Cagliari.
0: Quindi c'è dell'altro al di là del fatto sportivo, dell'evento sportivo, ecco, il clima che si crea in città, l'animazione, il coinvolgimento.
1: È un grandissimo evento internazionale, ricordiamo che ci sono Nuova Zelanda, Francia, Gran Bretagna, Svizzera, oltre a Luna Rossa, australiani e americani non hanno fatto in tempo a essere pronti, ci saranno a Napoli, però ci sono anche tanti appassionati di vela. Ho incontrato degli americani della squadra che ruotano attorno alla squadra, un arbitro di calcio americano, pensa che io ho incontrato l'altro giorno in ristorante, e loro vengono comunque a godersi l'avvenimento, ci sono 3 navi da crociera, quindi migliaia di persone, cioè sarà una cosa bella da vivere. Non richiudiamo come facciamo noi sardi, Murvoni, andiamo in strada a incontrare
0: a
1: la gente,
0: questo evento,
1: a far sentire l'entusiasmo a questi fantastici velisti che sono i più grandi velisti del mondo, ci sono medagliati olimpici, c'è gente che ha fatto non so quante campagne di Coppa America. Luna Rossa fa debuttare Peter Barling, una leggenda assoluta della vela, quello che ce l'ha suonate con New Zealand, adesso ce l'abbiamo noi, insomma, ecco, è tutto da godere.
0: L'aspetto sportivo per una rossa sarà un test significativo,
1: per tutti,
0: importante
1: per tutti. Intanto tutti vogliono vedere quanto sono distanti da New Zealand, che è sempre il punto di riferimento, e poi ha detto scherzando il CEO di GB1 dei britannici, che hanno poi anche Athena Racing, sono le due barche, una è quella dei giovani e delle ragazze, ha detto lui: non siamo usciti troppo vicini a Luna Rossa in allenamento, perché loro sono qui da qualche settimana, per non fargli vedere quanto siamo più veloci. Però al di là di questo, che fa parte della goliardia del confronto sportivo, tutti vogliono capire a che punto sono, perché poi ci sarà da lavorare in vista dell'anno prossimo. E Max Sirena li ha definiti, sono come i test invernali della MotoGP, non è il Gran Premio, non ci sono punti, però intanto vedo dove sono io e vedo dove sei tu, e vedo i miei ragazzi, Ruggero Tita, Marco Gradoni, Margherita Porro, vediamo i nostri ragazzi come se la cavano, quanto hanno migliorato su queste barche che ormai per il terzo, per la terza edizione consecutiva di Coppa America possiamo vedere, e loro possono pilotare. Il livello tecnico salirà moltissimo, come ha detto Sirena, E dal punto di vista sportivo, anche se non ci sono punti in palio, è uno spettacolo eccezionale.
0: Ti ringrazio Carlo Alberto, ricordo l'inserto con Unione Sarda in edicola giovedì, inserto dedicato a questo straordinario evento sportivo e non solo sportivo, le regate preliminari dell'America's Cup nel Golfo di Cagliari. Adesso ci fermiamo, la linea va alla regia, tra poco di nuovo insieme con La Strambata.
2: La Strambata su Radiolina. Sono le 3:58 minuti.
3: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
4: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
3: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
4: È rapido, ritiri in pochi minuti.
3: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
4: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
3: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
5: Il destro! Bastiano Esposito! Zappa in sinistra, Paleari! Mina! Il vantaggio dei Cagliari!
6: L'obiettivo salvezza è stato raggiunto e tra saluti illustri e un occhio puntato al futuro, il Cagliari di Pisacane si prepara all'ultima gara della stagione. Domenica 24 maggio segui con noi la 38esima giornata del campionato Serie A Enilive. Dalle 20:15 il prepartita con Carlo Alberto Melis e dalle 20:45 la radiocronaca esclusiva a cura di Lele Casini di Milan Cagliari. Solo su Radiolina, la radio ufficiale del Cagliari Calcio.

0: Di nuovo insieme con la strambata, sono le 12.51 per chi ci segue in diretta. Adesso andiamo ad Armungia, nel Egerrei, un paese che vuole resistere, che vuole contrastare il processo di spopolamento, purtroppo un fenomeno gravissimo, ma Armungia in diversi modi cerca di arginare questa emorragia davvero drammatica. Lo fa anche in collaborazione, in questo caso con l'università, con un'iniziativa, un progetto che al via stasera alle 18.30, il programma Campus Universitario Armungia, percorsi di democrazia in Emilio Lussu, dall'autonomia locale all'emancipazione dei popoli. Armungia è il paese natale di Emilio Lussu che continua a essere una memoria, un ricordo molto presente ad Armungia attraverso il museo dedicato a Emilio e a Joyce e attraverso tante altre iniziative e progetti che vengono organizzati. È collegato con noi, lo ringrazio, il professor Gianmario De Muro, ideatore di questo progetto insieme allo storico Gian Giacomo Ortu. Buongiorno professore.
1: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
0: Ecco, stasera l'inaugurazione di questo campus universitario ad Armungia, come si svilupperà questo progetto?
1: Ma intanto si svilupperà con una bellissima notizia, che portiamo 30 studenti di giurisprudenza e di scienze politiche a passare una settimana a studiare Lussu nelle sue varie articolazioni, anche con riferimento a Joyce, e quindi la prima bella notizia è che ci sono tanti giovani che hanno voglia di spostarsi dall'università per andare in un altro luogo dove l'università può raccontare di radici profonde. E il lascito di Lussu dall'autonomia sino al federalismo, sino all'emancipazione dei popoli è ancora molto forte, quindi da questo punto di vista partiamo questa sera, poi ogni giorno, mattina e sera, ci saranno lezioni che andranno dai temi dell'autonomia alla tematica degli usi civici, lettere di diritto collettivo e anche a tutto ciò che riguarda la memoria dell'uomo, del luogo e alla riprogettazione di luoghi che appunto possono essere, come dire, in un'area di transizione, ma hanno bisogno di sempre di più di essere presenti in un contesto territoriale.
0: E quindi sarà per gli studenti una totale immersione nel mondo di Lussu, nel mondo di Emilio e di Joyce Lussu, il modo migliore per conoscere il pensiero del Cavaliere dei Rossomori.
1: Beh, io penso che questa sia la sfida che a suo tempo accogliemmo insieme a Gian Giacomo di supportare una richiesta di un bando, un aspetto amministrativo, cosiddetto bando Borghi, che però parte da un'intuizione, cioè l'idea che anche in luoghi molto, molto piccoli si possa rilanciare studi, si possa rilanciare la cultura, e questo in Sardegna è una grandissima, mi viene da dire, una grandissima novità, e per questo siamo molto orgogliosi di averlo organizzato lì.
0: Ecco, vedo anche nel programma del campus universitario ad Armungia anche casi di rigenerazione con esperienze concrete, l'esperienza di Barbara Cardia nel campo della tessitura, di Tommaso Lussu, il progetto Cannedu. Tommaso è il nipote di Emilio, e poi anche il caso della cooperativa Sunio e Sacchili, la cooperativa nel bosco. Ci sono anche casi, esperienze appunto di imprenditori, di persone che hanno deciso, artigiani, che hanno deciso di restare nelle Gerree e di avviare attività molto, molto positive e molto importanti.
1: Questo credo che sia importante anche rispetto all'idea di autonomia, e mi viene da aggiungere anche di dignità nel pensiero di Lussu, perché se ci pensiamo oggi c'è sempre di più un diritto ad essere autonomi. Si può essere autonomi anche iniziando a fare delle attività che ti pongono in prima persona nel campo della tessitura, dei progetti come il progetto Cannedo, anche il progetto delle cooperative, in cui tu sei artefice di te stesso. Cioè alla fine quello che emerge in questo secolo complesso è che il diritto a non essere manipolati è un diritto che, come dire, paradossalmente si deve riaffermare. Quindi partire da casi concreti può portare a dire: bene, si può fare e si può fare anche da soli.
0: Io ringrazio Gianmario De Muro, uno degli artefici del campus universitario Armungia, da oggi sino al 23 maggio nel paese del Gerrei. Grazie, grazie e buon lavoro. Magari ci
1: Grazie a
0: sentiamo per un
1: voi.
0: bilancio di questo progetto. Adesso Tiziano Ferro insieme a Giorgia Superstar.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: E ora il momento di caffè scorretto, oggi rubrica affidata a Celestino Tabasso, la coalizione.
1: Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 19 maggio 2026. La coalizione a cura di Celestino Tabasso. È proprio bella la foto di Modena che abbiamo visto in questi giorni. I passanti che hanno bloccato l'investitore e ora stanno raggruppati, uniti, lo sguardo puntato in coro verso l'alto e le facce raccontano una minuscola coalizione di italiani nuovi e vecchi, unita dal caso e dalla buona volontà, ciascuna diversa per tratti somatici, però tutte con la stessa espressione forte e umana e turbata. È così bella che in redazione qualcuno ha detto: sembra fatta con l'intelligenza artificiale, perché in effetti c'è tutto dentro. L'armonia della composizione, il messaggio di solidarietà plurale, l'emozione di un istante significativo. Anche se senza il guizzo anarcoide dello scatto di un Toscani, per dire. Forse il veleno peggiore che il digitale senza garanzie, non senza controllo, non siamo in cerca di verità statali o parastatali, senza garanzie, instilla nella nostra coscienza politica non è il pericolo che un falso sia scambiato per vero, Papa Francesco vestito da sciatore o Trump in versione guaritore divino erano verosimili. Ma se li prendi per veri sei scemo, oppure sei così ideologizzato che vuoi essere scemo, ma lì è colpa tua e l'AI ti sta solo dando uno spunto. Il guaio serio è che sarà, è già, molto più facile e comodo liquidare il vero come falso. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.
2: La strambata su Radiolina. Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: di nuovo insieme con la strambata, un altro momento della trasmissione. Presento subito il nostro gradito ospite collegato con noi da Basilea, Davide Magia, chitarrista classico. Buongiorno Davide.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: A Basilea, per perfezionare il tuo percorso artistico musicale, per suonare, come vanno le cose?
1: Beh, devo dire che è sicuramente un'esperienza molto diversa dalle precedenti che ho avuto nei conservatori italiani, perché è proprio un sistema che funziona in modo completamente diverso e c'è un gran livello, quindi mi sta arricchendo tanto sicuramente come esperienza.
0: Sei originario di Esterzili, hai studiato a Cagliari, poi hai perfezionato i tuoi studi a Roma e nel frattempo fai concerti.
1: Sì, esatto, ho studiato anche al Conservatorio di Sassari e poi sì, sono andato a Roma e dopo Roma a Basilea. E sì, diciamo che unisco la parte di studio più diciamo accademico con dei concorsi e dei concerti, un'attività concertistica in parallelo diciamo agli studi.
0: Ecco, la decisione di trasferirti a Basilea per quale motivo? Da cosa è nata anche questa esperienza di approfondimento del tuo percorso a Basilea?
1: È nata dal fatto che ho conosciuto, in verità non l'avevo conosciuto, l'insegnante di chitarra di Basilea, Pablo Marquez, che è assolutamente rinomato in tutto il mondo. Ho cercato di cogliere la palla al balzo cercando di iscrivermi e sono riuscito poi a entrare, quindi è stato proprio grazie all'insegnante insomma che ho scelto Basilea.
0: Che cosa ti offre questa nuova esperienza? Quali nuovi orizzonti si stanno aprendo?
1: Beh, sicuramente la possibilità di collaborare con altri musicisti a livello europeo o addirittura mondiale, mentre insomma c'è un respiro un po' più internazionale, ecco, qui rispetto all'Italia. Ci sono tanti studenti dall'estero, inteso come non dalla Svizzera, e c'è la possibilità di collaborare con loro e oltre che di insomma interagire da un punto di vista più umano diciamo, ecco, quindi mi dà un respiro un po' più ampio a livello internazionale, si spera anche in professionalmente, ecco, per il futuro.
0: Ecco, il chitarrista classico, qual è il tuo repertorio? Quali brani esegui nei tuoi concerti?
1: Ovviamente dipende da chitarrista a chitarrista, però diciamo che il mondo della chitarra classica al mondo della chitarra classica diciamo possiamo suonare brani di vari repertori, vari periodi, partendo dal Rinascimento con compositori come Francesco da Milano e tanti altri che scrivevano leggermente per liuto, fino ad arrivare alla musica classica contemporanea dove tantissimi compositori molto importanti, come uno tra i tanti Luciano Berio, hanno composto per il nostro strumento. Quindi si attraversano proprio 600 anni di storia con un sacco di repertori, di stili diversi, da musiche dall'Ottocento oppure Bach, quindi musica barocca, insomma tutto il repertorio della musica classica.
0: Ecco Davide, adesso facciamo una pausa, c'è un momento musicale, tu studi, suoni, fai concerti, però anche sei anche artefice di festival, di rassegne, di masterclass, di questo parleremo tra pochissimo. Adesso sentiamo Serena Brancale con Al mio paese. Mi sento una

0: La strambata su Radiolina. Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. La strambata.
1: Di nuovo insieme con la strambata, in studio Massimiliano Reis, in regia c'è Manuel Cozzolino. Ecco, prima di sentire nuovamente il nostro gradito ospite, Davide Magia, chitarrista classico, 24 anni, originario di Sterzili, ora a Basilea per perfezionare i suoi studi. Sentiamo la musica del cantautore statunitense Sombre, che canta Potential.

0: Riprendiamo la nostra intervista con Davide Magia. Davide, ti piace anche la musica rock, il pop, la musica leggera?
1: Sì, sì, assolutamente. Anzi, alle superiori ho fatto il liceo C8, avevamo con degli amici un gruppetto, abbiamo fatto un bel periodo Blues Brothers, insomma un sacco di altre band di questo tipo, quindi assolutamente sì.
0: Tu hai cominciato a suonare che eri un bambino, a 6 anni?
1: Sì, esatto, a 6 anni. È iniziato come un gioco, poi... passo dopo passo, quasi senza accorgermene, insomma, mi sono trovato a fare di questa attività, di questo gioco, la mia attività principale, il mio lavoro, di fatto.
0: Ti stai dedicando anche all'organizzazione di concerti e masterclass. Adesso parliamo del festival di chitarra classica Guitaralis, che si svolgerà a Cagliari e Quartu nelle prossime settimane. Quali sono le date?
1: Allora, le date sono dal 25 al 28 giugno e in queste date ci saranno sia delle masterclass di 3 importanti docenti del panorama nazionale: Giampaolo Bandini, docente del Conservatorio di Lucca, Francesco Molmenti, docente del Conservatorio di Cagliari, e Arturo Tallini, docente del Conservatorio di Roma, e dei concerti del sopracitato Tallini, di Francesco Molmenti, di 2 giovani talenti sardi, Francesca Floris e Daniele Baire, e l'ultimo giorno il concerto finale dei partecipanti alla masterclass.
0: Immagino sia già possibile iscriversi per partecipare.
1: Sì. Le iscrizioni sono aperte fino al 10 giugno, tra l'altro c'è un piccolo sconto fino a questa domenica per chi si iscrive in questa prima fase, ecco.
0: È un momento per chi naturalmente, per i giovani che partecipano a questo tipo di masterclass, è un'occasione per perfezionare anche la loro quella che può essere una passione, per perfezionare anche la loro capacità musicale e artistica.
1: Esatto, assolutamente. È una possibilità sia per perfezionarsi, sia per entrare in contatto con altri chitarristi della Sardegna e far crescere questo movimento che ha tante potenzialità, ecco. E soprattutto poi per i ragazzi sardi che ancora non hanno avuto occasione di poter andare a studiare fuori, è una possibilità anche di respirare l'aria musicale a livello nazionale in Sardegna.
0: Ecco, tu conti, speri, hai in progetto di tornare in Sardegna?
1: Me lo auguro, sì, è una cosa che mi piacerebbe molto, molto fare, e dipenderà da tante cose, anche da questioni lavorative, insomma. Però il sogno è sempre quello, insomma, assolutamente.
0: Ecco, ma ci sono spazi in Sardegna per dedicarsi in modo proficuo alla chitarra classica, quindi alla possibilità di suonare la chitarra classica?
1: Beh, sì, sicuramente ci sono i 2 conservatori, che sono le 2 istituzioni di maggior prestigio in Sardegna, il Conservatorio di Cagliari e quello di Sassari, e poi comunque in tutta la Sardegna ci sono diversi licei musicali, scuole medie e tante altre associazioni di musica classica e anche di chitarra classica, dove si possono organizzare concerti, anche lì masterclass, lezioni di perfezionamento, workshop e tante altre cose, sì.
0: Allora ti aspettiamo presto in Sardegna, magari per averti qui in presenza negli studi di Radiolina. Ti aspettiamo sicuramente per giugno, insomma, per i concerti e la masterclass di Guitaralis. Ricordiamo le date: giugno
1: 25 e 28 giugno.
0: Grazie, noi ringraziamo Davide Magia. Allora torniamo alla musica di oggi, un briciolo di allegria, Blanco e Mina.

0: Pappa.
1: La strambata su Radiolina. Sono le 4:31 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
4: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radio Lina.

0: Di nuovo insieme con la Strambata, in studio Massimiliano Rais, in regia c'è Manuel Cozzolino. Saluto e ringrazio Clara Pili, direttrice della Fondazione Pula Cultura, che è qui con me in studio. Buongiorno.
1: Buongiorno, grazie a voi, grazie per l'invito.
0: La Fondazione Pula Cultura, lo ricordiamo, gestisce l'area archeologica di Nora, un'area ricca di fascino, è inutile, insomma, tanti conoscono l'area archeologica di Nora, tantissimi visitatori ogni anno, uno

0: diverse, quindi abbiamo fatto un lavoro di un anno per arrivare a un risultato che comunque stiamo vedendo, sta piacendo già tantissimi, perché sono numerosissime le persone che stanno approfittando di questo biglietto, acquistandolo sia alle saline che all'interno dell'area archeologica, con delle scontistiche, delle agevolazioni, ma soprattutto perché così possono, diciamo, occupare una giornata nel territorio, e per noi questa era la cosa più importante.
1: Ecco, un territorio che offre tanto, c'è naturalmente l'area archeologica di Nora, ma c'è anche il museo a Pula, che rientra sempre nella sfera, diciamo, di pertinenza della Fondazione Pula Cultura.
0: Sì, il museo di recente apertura ha riaperto il 28 marzo, era chiuso da 13 anni, quindi è stata una riapertura storica, voluta fortemente dal sindaco Walter Cabasino, che ha lavorato insieme anche a Carla Medao nella giunta precedente, perché è stato veramente un grande lavoro, un museo bellissimo, molto importante, un museo archeologico che merita di essere visto e che è stato fatto dall'architetto Ieri Franceschetto, quindi anche a livello estetico veramente molto molto affascinante, da visitare, da vedere.
1: L'area archeologica di Nora, un luogo fascinoso, ricco di storia, è sempre di più un elemento, un punto di attrazione, un punto di richiamo per i turisti.
0: Sì, noi stiamo cercando anche un po' di invertire la tendenza secondo la quale chi veniva a Cagliari o comunque nel territorio di Pula poi andava come conseguenza naturale a visitare l'area archeologica. Noi stiamo cercando di far diventare Nora un brand riconosciuto a livello nazionale e internazionale, che consenta proprio di attrarre, che sia l'attrattore principale e che poi porti le persone, i visitatori a stare nel territorio. Così abbiamo fatto con le scuole, abbiamo fatto degli accordi col Piemonte e la Lombardia, con dei tour operator che si occupano di scuole, che quest'anno per il primo anno, dopo due anni dall'accordo, hanno organizzato le loro visite, le loro gite scolastiche in Sardegna per venire a Nora, e poi chiaramente hanno distribuito, si sono un po' gestiti anche tutto il resto del territorio. Però questo deve diventare per noi, diciamo, una bussola importante. Per questo ci stiamo aiutando anche con le numerose esperienze che si possono fare a Nora, che ci stanno aiutando anche ad aumentare moltissimo il flusso di visitatori da un anno all'altro.
1: Di questo parleremo tra pochissimo. Adesso c'è un brano, The Colors, Rolling Stones.

0: Stiamo parlando dell'interesse che continua a suscitare l'area archeologica di Nora. Stiamo parlando con Clara Pili, direttrice della Fondazione Pula Cultura, che gestisce appunto l'area archeologica di Nora. Dicevamo anche dell'interesse dei visitatori, che è un interesse crescente, lo testimoniano anche i dati sulle visite, sui biglietti.
1: Sì, noi abbiamo avuto un trend che è stato sempre in crescita dal 2022, da quando la fondazione ha iniziato. Siamo partiti da 72.000 visitatori e siamo arrivati a 112.000 lo scorso anno, grazie anche agli eventi internazionali. Dolce Gabbana ha scelto l'area archeologica proprio perché è un sito che ha un fascino, una bellezza. Chiaramente è stato molto complicato riuscire a organizzare, a strutturare, ad allestire il sito come loro volevano, come aveva in mente Domenico Dolce, che è un visionario, un genio, che ha visto, appena arrivato la prima volta un anno prima, fra la prima visita a Nora, ha visto, ha detto: qua lo voglio fare qua. E questo ci ha permesso di acquisire ulteriore visibilità in tutto il mondo, perché la sfilata è stata chiaramente un ulteriore trampolino di lancio di visibilità per la fondazione.
0: Bisogna tener conto dei fragili equilibri dell'area archeologica, però è possibile, certo, anche aprirla a questo tipo di eventi.
1: È possibile, noi ne organizziamo tanti, da quando c'è stata Dolce Gabbana, adesso si allestisce sempre un palco nel Foro Romano, che chiaramente deve essere sempre sotto il controllo e l'autorizzazione della sovrintendenza, che vigila per la tutela del sito, che non si faccia niente che il sito non possa sostenere. Chiaramente Dolce Gabbana ha utilizzato tutti i sistemi, ha messo in atto tutti i sistemi più avanzati e più insomma, per cercare di riportare il sito. Quando hanno tolto l'allestimento era uguale a come, anzi ci hanno lasciato anche qualcosa in più, perché comunque hanno lasciato i monoliti di Philip K. Smith, che era quell'artista americano che ha fatto delle creazioni meravigliose, e poi che poi sono state disallestite a ottobre, e poi ci hanno dato un grande contributo anche per l'inclusione, perché ci hanno permesso di fare i nuovi cartelli del sito, insomma, con una traduzione in lingua dei segni. Quindi noi siamo sempre molto attenti anche a questo, perché ci teniamo al fatto che la cultura sia davvero fruibile da parte di tutti. Quindi stiamo sempre cercando di fare dei piccoli passi per far sì che questo avvenga realmente, non sia soltanto nelle nostre parole. Quindi abbiamo tante esperienze che stiamo facendo vivere, stanno venendo molto anche dalla Costa Smeralda per vivere le esperienze che stiamo proponendo a Nora, e poi a breve avremo una sorpresa, apriremo una nuova parte del sito mai aperta, insomma vi avviseremo, sarete i primi a saperlo, perché chiaramente ci teniamo che voi testimoniate l'apertura di quest'area del sito nuovissima che nessuno ha mai visto.
0: Siamo molto curiosi. Il ciclone Erie ha provocato purtroppo qualche danno?
1: Sì, ha creato molti danni a livello archeologico, sono stati calcolati circa 2 milioni di euro di danni, e sono danni che chiaramente magari in occhio non addetti ai lavori non sono tanto visibili. Il percorso è stato agibile già da subito, però ci sono stati dei danni molto importanti. Chiaramente, essendo sul mare, essendo così esposta, ha per forza subito dei danni. Adesso aspettiamo che arrivino i contributi che ci consentano di risistemare piano piano, perché sono cose molto lunghe che ci consentono di sistemare queste. Avete visto l'albero,
0: sì, certo,
1: radicato? Beh, quell'albero poi ha
0: un'immagine simbolica.
1: È un'immagine
0: anche
1: simbolica, c'è ancora, quindi chi lo vuole vedere ancora lì, l'albero si sta piano piano, si sta seccando, però è ancora lì. E ha sradicato un pezzo di basolato della strada romana, quindi nelle radici si vede proprio adesso all'università di Milano, che scava in quella zona, provvederà a rimuovere, però insomma danni ce ne sono stati tanti.
0: Quindi dati molto promettenti, siete pronti però ad accogliere i turisti che arriveranno nelle prossime settimane, nei prossimi mesi?
1: Sì, sono già nel sito, di Pula, sono già, sì, nel sito, sì sì, ne abbiamo già diversi, adesso aumenteranno. Adesso arriva la fase proprio degli stranieri, perché a giugno si popolerà di stranieri. I numeri sono promettenti, perché abbiamo moltissime prenotazioni, non solo delle visite classiche ma anche delle visite private, che stiamo incentivando e che invito tutti a prenotare, perché sono delle visite private che consentono appunto di vedere delle aree che normalmente nella visita classica non si vedono, e che uniamo poi a dei wine tasting o a delle esperienze di altro tipo. Quindi insomma delle cose molto belle che vedo che stanno piacendo tantissimo.
0: E questo è un invito a scoprire o a riscoprire l'area archeologica di Nora. Noi ringraziamo Clara Pili, direttrice della Fondazione Pula Cultura. A presto, attendiamo allora le novità, ai primi
1: un paio di settimane e ci siamo.
0: grazie davvero a Clara Pili, la ringraziamo. Tra poco l'ultima parte della strambata con Enzo Asuni, tra pochissimo.
2: La strambata su Radiolina. Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Vita.
1: E prima di accogliere Enzo Asuni, presenza familiare, adesso Annalisa con canzone estiva.

0: La canzone estiva di Annalisa, eccoci, ci ha raggiunto Enzo Asuni. Lascia sempre il segno, Annalisa, con le sue canzoni.
1: Assolutamente sì. Diciamo che dal 2023 a questa parte sta facendo un bel percorso discografico. Ricordavamo anche ieri, fondamentalmente, che pur non avendo vinto Amici, arrivò infatti seconda. Annalisa risulta l'artista donna più certificata in Italia. Devo dire che se lo merita.
0: Se lo merita anche per la grinta, anche la capacità di coinvolgere, di dare energia a chi l'ascolta.
1: E tra l'altro è più brava live piuttosto che ascoltata su Spotify, quindi invito veramente chiunque ad andare ad ascoltarla dal vivo, perché è veramente una potenza.
0: Sicuramente in tour in Italia sarà possibile intercettarla.
1: C'è l'Io sono fuoco tour, che prende il titolo appunto dal suo album. Però di musica in musica, parliamo di Eurovision 2026, come mi hai chiesto ieri. Oggi parliamo di questo. Sappiamo che ha vinto la Bulgaria, ha vinto la cantante Dara, un paese balcanico non vinceva da circa 9 anni, quindi è un ritorno in quella zona. L'anno prossimo l'Eurovision 2027 dunque si terrà a Sofia e cominciano le prime polemiche. Sappiamo che da quando la Russia attaccò l'Ucraina, la Russia non fa più parte dei paesi che partecipano all'Eurovision. Quest'anno ci sono stati diversi paesi che hanno deciso di non partecipare come segno di protesta alla presenza di Israele, perché la domanda è: perché la Russia no e Israele sì? Massimiliano Reis, posto che per quanto mi riguarda la musica deve sempre tenersi lontana, secondo me, dalle situazioni geopolitiche.
0: Io penso la musica e l'arte, c'è stata anche una polemica per la Biennale di Venezia, la Biennale d'Arte, è lo stesso, lo stesso problema. L'arte, la musica, la cultura dovrebbe restare totalmente estranea ai conflitti,
1: sì,
0: agli scontri e ai conflitti tra gli stati.
1: Assolutamente
0: quindi,
1: sì.
0: Per me sono d'accordo.
1: Ad esempio la Spagna quest'anno non ha partecipato proprio come segno di protesta nei confronti della partecipazione di Israele. Appunto, la domanda che ci si faceva è: perché la Russia no e Israele sì? Bisognerebbe trattare tutti allo stesso modo.
0: Ma poi la musica, l'arte, la cultura sono sempre dei ponti, sono ponti che dovrebbero unire,
1: unire
0: i paesi,
1: esatto,
0: al di là poi delle contingenze, purtroppo molto contingenze tragiche in questo momento.
1: Assolutamente sì. Allora, diciamo in assoluto che la vittoria della Bulgaria è stata assolutamente schiacciante. Ha ottenuto 516 punti al televoto, con un distacco di 170 punti rispetto al secondo classificato, in questo caso Israele. Però c'è una polemica che serpeggia sui social. Secondo qualcuno, dietro il successo di Dara, la cantante bulgara, ci sarebbe l'influenza centrale della Russia. Perché? Perché si vedrebbe il coinvolgimento di Filipp Kirkorov, un cantante russo molto bravo peraltro anche come autore, che avrebbe chiesto l'aiuto di un compositore greco, Dimitris Kontopoulos, per riuscire in qualche modo a tirare su Dara. In questo caso vedi dove si arriva veramente a parare. Ecco, questa è diciamo la polemica principale che sta emergendo sulla base della vittoria della Bulgaria, anche perché un media russo avrebbe detto: vedi, all'Eurovision non riescono a fare a meno di noi, perché non ci siamo, però comunque i nostri compositori, i nostri cantanti alla fine ci sono, come un po' se entrassero dalla finestra. Ecco, ti dico però che
0: è un po' complicato.
1: Sì. Ti dico però che non sono totalmente d'accordo con questa teoria che serpeggia appunto sui social, perché poi se andiamo a vedere anche il cast di Dara, tutte le persone e il team creativo che ha collaborato nella riuscita di questo brano, dell'esibizione eccetera, ci sono 3 creativi ucraini, quindi diciamo che in questo caso secondo me questo è uno dei casi in cui la musica ha cercato di unire 2 paesi, perché c'è sì magari anche l'influenza culturale e non magari geopolitica russa, ma anche creativi ucraini. Quindi secondo me in questo caso la Bulgaria ha cercato di fare da ponte creativo, musicale eccetera eccetera, in una situazione sicuramente difficile. Probabilmente si è pensato che ci potesse essere l'influenza della Russia, perché comunque Kirkorov, il cantante che ha collaborato nella stesura di questa canzone, è dichiaratamente filo putiniano. Però in questo caso diamo anche conto a Dara di aver fatto partecipare appunto anche creativi ucraini. Cambiamo totalmente discorso adesso, Massimiliano Reis, perché abbiamo la corsa in rosa il 31 maggio, a Sassari ci sarà la corsa in rosa e Radiolina regala 10 iscrizioni, quindi se volete partecipare alla corsa in rosa possono partecipare donne, uomini, ragazzi, ragazze, chiunque, scrivete corsa in rosa al 340 87 15 015 rigorosamente su WhatsApp, il numero lo trovate anche sui nostri profili social, nella bio di Instagram e dove volete.
0: Bene, ti ringrazio, grazie a Enzo Atuni, ci vediamo, ci sentiamo domani. Sì. Finisce qui questa puntata della Strambata, continuate a seguire Radiolina, grazie a tutti voi, grazie a Manuel Cozzolino, a domani.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 4 e 59 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Sono le 6:01.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate!
3: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
4: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina.
5: Il Cagliari in diretta.
4: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
6: Un salto indietro nel tempo per apprezzare ancora uno dei motivi più popolari di Piero Marras è Mere Manna, qui eseguita dal cantautore nuorese al piano sotto lo sguardo di Luisella Berrino, presentatrice di E tutto finisce in musica.

0: Era l'anno 1985, Piero Marras, ospite a Videolina, nel programma E tutto finisce in musica con Mere Manna.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Risale al 2021 l'album Antistasis dei Tazenda. Tra i suoi 12 brani c'è anche questa Dentro le parole, trasferita in questo video, firmato da Daniele Paglia.

0: Testo di Gino Marielli e musiche di Nicola Nite e Massimo Sestu. Era Dentro le parole, il brano appena ascoltato da Itazenda.
1: Gli Janas di Seneghe hanno avviato la loro attività nei primi anni 90, privilegiando il canto a cappella. Poi il repertorio è stato arricchito dall'inserimento di alcuni strumenti musicali. In un loro album del 2010 avevano inserito anche questa Bisu, con testo del fondatore del gruppo, Antonio Lotta.

0: Erano i Janas, da una loro esibizione ad Anninnora nell'edizione del 2011.
1: Nel 2018 Soleandro pubblica l'album C'est la vie. Contiene anche una trasposizione in sardo di un successo del cantante inglese Ed Sheeran. La sua Perfect diventa così Savitri e lo ascoltiamo.

Dalla voce di Soleandro abbiamo ascoltato Savitri, la sua personale versione di una hit internazionale di Ed Sheeran.

0: Sono le 6 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il destro! Sebastiano Esposito! Zappa sinistra e Paleari! Mina!
3: L'obiettivo salvezza è stato raggiunto e tra saluti illustri e un occhio puntato al futuro, il Cagliari di Pisacane si prepara all'ultima gara della stagione. Domenica 24 maggio segui con noi la 38esima giornata del campionato Serie A Enilive. Dalle 20.15 il prepartita con Carlo Alberto Melis e dalle 20.45 la radiocronaca esclusiva a cura di Lele Casini di Milan Cagliari. Solo su Radiolina, la radio ufficiale del Cagliari Calcio. San Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
4: Nel 2011 Cecilia Concas ha inciso il suo terzo disco dal titolo Balla. Tra le sue 8 tracce compare anche questa Sascomares, un quadretto sui pettegolezzi delle donne nei paesi dell'isola, cui si aggiungono però anche gli uomini.

0: era Sascumares, brano che invitava al ballo ed ascoltato dalla voce di Cecilia Concas, da una sua partecipazione ad Anni Nora nel 2013.
1: Il duo Puggioni è protagonista in questo video che costituì la sigla di Sardegna Canta del 1987. Il brano si intitola Armonias Antigas.

0: era la limpida voce di Anna Maria Pugioni nel brano Armonias Antigas, che nel 1987 apriva le puntate di Sardegna Canta.
1: Ascoltiamo ora dalla voce di Elena Ledda un travolgente ballo, Intrese, inciso nell'album Mare Mannu nel 2000.
2: Pesa su ballo che paghiamo festa e leriamo tutto sas carreras.

0: Abbiamo ascoltato In Trese, brano di Elena Ledda che fu anche sigla di Sardegna Canta nel 2002.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Tra i tanti ospiti nei dischi degli Stentales figura anche Pierangelo Bertoli. Canta in sardo nel brano Promissas, che ascoltiamo.

0: Pierangelo Bertoli firmò un brano per gli Stentales in un loro disco del 2004. Qui lo abbiamo ascoltato in Promissas.
1: All'insegna dello slogan «La vita è un viaggio», il cantautore Luca Tilocca ha concepito un brano dalla forte connotazione rock. Si intitola «Viaggio senza fine» e nel videoclip che andiamo a vedere parte dalla stazione ferroviaria di Sassari.

0: Signore.
1: Abbiamo ascoltato Luca Tilocca in uno dei suoi tanti motivi cantati in italiano, anche se non disdegna l'elaborazione di brani con testi in sardo. Questo si intitolava Viaggio senza fine.
2: Una fresca novità attraversa la scena musicale isolana sul finire degli anni 90 con l'avvento dei Tancaruglia, formazione proposta da Pino Martini con un passato nei Salis e negli Stormy Six. Il gruppo si avvale anche della potente e cristallina voce di Beppe Dettori.

Enica ti canto, il brano che abbiamo ascoltato, appartiene alla prima produzione dei Tancaruia, proposta sul palco del Dromos Festival di Oristano nel 1999.

0: Sono le 7 e 0 minuti.
1: Oh, ma è già estate?
2: No, è maggio, ma bisogna organizzarsi.
1: Allora via, tavolo, sedie e relax in giardino.
2: Tutto da Cifadda, arredo esterno per vivere al meglio ogni momento.
1: E per il caldo?
2: Climatizzatori e ventilatori.
1: E loro?
2: Fuori, con le zanzariere Cifadda.
1: Vivi al meglio la bella stagione.
2: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
3: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
4: Con Per dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
5: Per dormire. Design for wellness.
6: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
7: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
8: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. A partire da 19.950 euro per tutti. Maggiori info su toyota.it.
9: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
10: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
11: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
12: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
13: Mine Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine Vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
14: Hai sentito la novità? A Sassari arriva Deichmann, il più grande brand europeo di scarpe. Dal 21 al 24 maggio, non perdere l'inaugurazione. Visita il nuovo negozio e approfitta degli imperdibili sconti, anche sulle grandi marche. Deichmann ti aspetta in via Predda Niedda, strada 18. Deichmann, voglio, posso.
15: Da Ardis, fino al 26 maggio, la spesa di fine mese. Alcuni esempi. Tonno Mare Blu leggero, 6x60 grammi, 4,49 euro. Birra Ichnusa, 3x33 centilitri, 1,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
16: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
17: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Caprio. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio presso
18: Special Car, a Elmas in via Sernagiotto 28, zona aeroporto e Predda Niedda Sassari in strada 14.
19: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
20: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Sono le 7:29.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12:30 con Massimiliano Rais su Radio Lina.
3: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
4: Stanno tornando le zanzare.
5: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
7: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Sono tornati gli sconti sui formati XXL nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 30 maggio potrai acquistare in offerta i pisellini Primavera Findus da 1,2 kg a 5,35 euro. La birra Bex in confezione da 6 pezzi per 330 ml a 3,99 euro. E le patatine Pizzoli, selezione oro, da 2,5 kg a 5,79 euro. Acquista i prodotti in formati XXL nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto ed Intorno. La COP sei tu.
10: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Con l'Unione Sarda, lo speciale America's Cup, la competizione velica più prestigiosa al mondo. Approfondimenti, curiosità, protagonisti per raccontare la storia, il fascino e le sfide della Formula 1 del mare. Giovedì 21 maggio in edicola
12: e sull'app l'Unione Digital.
13: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
3: Mani che creano, tradizioni che raccontano, arte che illumina. Buongiorno Ceramica, la grande festa della ceramica artistica e artigianale, risplenda da Semini il 23 e il 24 maggio in piazza Sant'Andrea. Mostre, laboratori, musica, spettacoli e creatività trasformano la città della ceramica in un'esperienza unica da vivere e condividere. Buongiorno Ceramica, il 23 e il 24 maggio ad Assemini, l'arte della bellezza, il fascino della tradizione.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

0: Caffè Corretto. Rimani su Radiolina, tra poco Caffè Corretto, approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.
1: Sono le 7:59.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Buongiorno e bentrovati dalla redazione.
5: Nella grande sala del popolo si è svolto il colloquio bilaterale tra il presidente cinese Xi Jinping e il suo omologo russo Vladimir Putin. Lo riferiscono i media russi con video e fotografie che immortalano l'incontro cruciale. Prima della sua partenza il leader del Cremlino ha sottolineato l'incrollabile alleanza tra Mosca e Pechino, le cui relazioni sono a livelli senza precedenti pochi giorni dopo la visita del presidente Donald Trump nella capitale cinese.
4: Donald Trump per ora congela il nuovo attacco degli Stati Uniti, ma l'Iran già si prepara alla guerra. I negoziati tra Washington e Teheran non decollano e la ripresa del conflitto ora dopo ora diventa un'ipotesi sempre più concreta. In questo clima ad alta tensione, in vista di una possibile nuova escalation, riferisce Axios che il presidente americano ha convocato una riunione col suo team di sicurezza nazionale. Al centro una relazione sulle opzioni militari.
5: Tutte le barche della Global Sumud flottiglia diretta a Gaza sono state intercettate dalle forze armate israeliane. Salgono così a 29 gli attivisti italiani fermati, per cui la missione umanitaria ha depositato una denuncia per sequestro di persona. Tutti i fermati sono stati trasferiti su navi israeliane e sono in viaggio verso Israele, dove potranno incontrare i loro rappresentanti consolari. I mezzi della flottiglia, 54 imbarcazioni con 426 attivisti di 39 nazionalità, erano partiti dal distretto turco di Marmaris giovedì scorso per sfidare il blocco navale dell'IDF e portare aiuti alla popolazione palestinese.
4: Attimi di preoccupazione nella zona nord di Napoli, nel quartiere di Scampia, dove è crollata parte della Vela Rossa. La struttura disabitata era in fase di abbattimento. Stando alle prime informazioni non ci sarebbero feriti, ma un palazzo adiacente nella zona di Via Gioberti è stato evacuato a scopo precauzionale dai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118 e le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso.
5: I tre sub-esperti finlandesi hanno riportato in superficie due dei quattro corpi dei sub-italiani morti alle Maldive. Si tratterebbe del biologo marino Federico Gualtieri e della docente universitaria Monica Montefalcone. Gli esperti hanno anche portato in superficie e consegnato alla polizia le telecamere GoPro. Probabilmente gli altri due verranno recuperati oggi. Per il presidente della Società Italiana di Medicina Subacquea e Iperbarica, Alfonso Bolognini, gli esperti sub potrebbero essere stati risucchiati all'interno da una fortissima corrente provocata dalla particolare conformazione del sito subacqueo.
4: Siamo al calcio. L'Arsenal torna campione della Premier League dopo 22 anni. A decidere il trionfo nella stagione 2025-2026 è stato il pareggio 1-1 di ieri tra il Manchester City, secondo in classifica, e il Bournemouth. La sfida di domenica contro il Crystal Palace sarà quindi la coronazione di una stagione iniziata e finita da leader. E adesso l'Arsenal sogna anche la Champions League.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
7: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: cittadina isolata.
9: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
8: Una terribile minaccia.
10: Ma che cosa? Internet è scomparso!
9: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
11: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
12: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
13: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
14: Radio Lina, Radio Notizie.
5: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione. Iniziamo con la cronaca. Tragedia a Villa Massargia, nella zona industriale del paese. Un uomo di 55 anni, residente a Serramanna, è stato trovato senza vita nel piazzale di un'azienda zootecnica. Secondo le prime informazioni, il decesso sarebbe legato a un malore improvviso. E a Tempio proseguono le indagini sulla morte di Mario Zuncheddu, il giovane di Luras deceduto dopo il ricovero al Paolo Dettori. L'autopsia avrebbe confermato una massiccia embolia polmonare, ma saranno necessari altri accertamenti per chiarire eventuali responsabilità. Momenti di paura in un campeggio di Barisardo, dove una bimba tedesca di 9 mesi è rimasta ustionata dall'acqua bollente. La piccola è stata soccorsa dal 118 e trasferita in elicottero al Brozzo di Cagliari e ricoverata in chirurgia pediatrica con condizioni definite rassicuranti. E passiamo ai trasporti. Politica regionale in pressing sui collegamenti marittimi. I riformatori chiedono un fondo nazionale per ridurre i costi dei viaggi via mare per Sardegna e Sicilia. Al centro della proposta anche il peso delle nuove spese sull'autotrasporto isolano. E a Quarto partono i lavori per il parco giochi del Poetto nell'area davanti alla bussola. L'intervento prevede la messa in sicurezza dello spazio e un nuovo allestimento per renderlo più fruibile da bambini e famiglie in vista della stagione estiva. Chiudiamo con lo sport e il calcio. Fabio Pisacane riceverà il premio Briglia d'Oro 2026 assegnato dagli allenatori di Siena. Il tecnico del Cagliari è stato scelto dopo la salvezza conquistata in Serie A, ma anche per la gestione del gruppo e il profilo umano mostrato durante la stagione. È tutto, un saluto da Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radio Lina.
15: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
16: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
17: Tranquilla, ci pensiamo noi.
16: Davvero? Anche Colf e badanti?
17: Certo, CAF CIA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
16: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAF CIA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
18: Sono tornati gli sconti sui formati XXL nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 30 maggio potrai acquistare in offerta le capsule compatibili Borbone, Nespresso a modo mio da 50 pezzi a 11,90 €. I biscotti Plasmon da 1,2 kg a 7,99 € e l'acqua San Benedetto naturale da mezzo litro in confezione da 12 pezzi a 2,59 €. Acquista i prodotti in formati XXL nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo. A Cagliari, Quarto e dintorni, la Coop sei tu.
19: Tra le coste più suggestive del Mediterraneo, nel cuore del comune di Domus de Maria, dove il vento scolpisce la roccia e il mare custodisce storie millenarie, nasce l'area marina protetta Capo Spartivento.
20: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
0: Radiolina presenta Caffè Corretto.
21: Buongiorno cari ascoltatori di Radiolina, Caffè Corretto di mercoledì 20 maggio, sono le 8 e 9 minuti, un saluto e una buona giornata da Matteo Vercelli e da Fabio Leoni in regia. Iniziamo questa prima parte di Mattina Insieme con la rassegna stampa, dando uno sguardo all'Unione Sarda in edicola oggi. La prima pagina del quotidiano è dedicata in particolare ai temi dei trasporti, trasporti in Sardegna, trasporti scontri. Lega Riformatori, proposta di legge sui balzelli dei collegamenti marittimi, insularità dimenticata. In regione, in consiglio, salta il voto sulla tassa d'imbarco, ma la norma sulle province unisce gli schieramenti. All'interno del quotidiano, a pagina 2 e a pagina 3, tutti gli approfondimenti su queste tematiche, trasporto merci sui rincari e scontro Riformatori Lega, salari Salvini dimentica l'isola, la replica, investiti 5 miliardi nel servizio a firma di Alessandra Carta, anche tutti gli ulteriori aggiornamenti e approfondimenti su questa polemica a margine della proposta di una norma per sterilizzare l'imposta ETS. E poi la tassa d'imbarco, non c'è l'accordo, maggioranza divisa, slitta a oggi il voto sulla mozione. Invece Roberto Murgia racconta un altro problema legato a quelle che sono le province, le città metropolitane, tutta l'aula per l'elezione diretta, proposte di modifica dello statuto, ora serve l'ok del Parlamento. E anche in consiglio cambia il regolamento, scompare la sfiducia agli assessori, controlli sulla qualità delle leggi, via libera in aula del Consiglio regionale. Uno sguardo sempre dalla prima pagina dell'Unione Sarda anche alle tematiche estere con la flottiglia, fermati due sardi, Israele blocca le 54 imbarcazioni, anche in questo caso i dettagli a pagina 5 dell'Unione Sarda in edicola oggi, stoppa la flottiglia anche due sardi tra i fermati, a 100 miglia dalla costa di Israele spara sulle ultime 6 barche dirette a Gaza e sono 29 gli italiani tra gli oltre 400 attivisti appunto bloccati. Poi c'è la cronaca, c'è l'America's Cup, la città in festa, domani l'inserto in omaggio col giornale sarà un tema che approfondiremo con il collega Enrico Pilia, quindi su tutti i dettagli ulteriori su questa grande manifestazione che animerà e regalerà la grande vela a Cagliari da giovedì fino a domenica. E sempre dalla prima pagina dell'Unione Sarda un altro episodio, un altro fatto di cronaca, la guerra di Calaluna, sequestrato il pontile, la procura su esposto di Baunei. Nel servizio a pagina 45 di Simone Loi tutti gli approfondimenti anche su questo colpo di scena, la procura appone i sigilli, Dorgali non era autorizzato a costruirlo, sequestrato appunto il pontile di Calaluna, provvedimento scaturito da un esposto del 2025, ombre sulla stagione turistica alle porte, certamente non una bella presentazione, un bel momento per in vista appunto dell'estate. Per quanto riguarda invece la cronaca di Cagliari, oltre a tutti i dettagli sull'America's Cup a pagina 16 nel servizio di Alessandra Ragas c'è anche un servizio legato al momenti di paura che si sono vissuti ieri nella scuola di via Desideriperi a Mulino Becciu, sterpaglie in fiamme, scuole evacuate, il fumo invade le aule di via Desideriperi, docenti e alunni subito in salvo, anche il cortile interno è ricoperto dalla vegetazione incolta, l'appello è che bisogna pulire al più presto tutto quanto. E poi ancora di richiami anche sulla giudiziaria, Sarroch ha processo l'uomo che congelò la madre, pagina 34 dell'Unione Sarda in edicola oggi, i dettagli su questa vicenda a firma di con il servizio a firma di Francesco Pinna, processo l'uomo che congelò la madre, le accuse occultamento di cadavere, indebita percezione della pensione e omissione di soccorso. Questa prima rassegna stampa legata ai temi regionali con l'Unione Sarda si conclude qui, ora c'è la musica, Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: A Sassari dal 29 al 31 maggio la 15ª Corsa in Rosa, manifestazione dedicata contro la violenza contro le donne. 3 giorni di sport, musica e spettacoli. Sabato 30 gara agonistica, domenica 31 Corsa in Rosa aperta a tutti. Informazioni sui nostri canali social. Partecipa anche tu, potrai dire io c'ero.
2: Colorificio Edilcolor a San Luri. Produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
3: L'associazione Dictat Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
4: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
5: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
6: C'è un lago in Barbagia che a fine maggio diventa un posto in cui portare tutti, dai bambini a chi cerca una birra che non ha mai assaggiato. Birbagia Festival, birre artigianali, musica live, laboratori in natura. Il 29, 30 e 31 maggio a Gavoi. Vale il viaggio e anche il bis. Birbagia Festival, lago di Gusana, Gavoi.
7: Ah, dai ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
8: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio presso
9: Special Car, a Elmas in via Sernagiotto 28, zona aeroporto e Preddanietta Sassari in strada 14.
10: Hai sentito la novità? A Sassari arriva Deichmann, il più grande brand europeo di scarpe. Dal 21 al 24 maggio, non perdere l'inaugurazione. Visita il nuovo negozio e approfitta degli imperdibili sconti, anche sulle grandi marche. Deichmann ti aspetta in via Preddanietta, strada 18. Deichmann, voglio, posso.

0: Caffè Corretto.
1: Nuovamente in diretta, mercoledì 20 maggio, sono le 8 e 20 minuti, Caffè Corretto con Matteo Vercelli e Fabio Leoni in regia. E dopo aver visto la prima pagina dell'Unione Sarda e analizzato alcuni temi all'interno del quotidiano edicola, in edicola oggi, passiamo alla rassegna stampa dei quotidiani nazionali, partendo dal Corriere della Sera. Due i temi al centro di diverse prime pagine dei quotidiani in edicola oggi, appunto nel resto d'Italia, con due temi, soprattutto il tema della flottiglia, spari e arresti in mare, difesa, il caso della mozione di maggioranza, rivedere le spese NATO al 5% del PIL, poi il dietro fronte, proiettili di gomma sulle barche, tra i fermati il deputato del Movimento 5 Stelle Caro Tenuto, Tajani, Israele garantisca l'incolumità degli italiani. All'interno del Corriere le pagine dedicate su questa novità di cronaca legata alla flottiglia intercettata, fermata tutti i 29 italiani, c'è anche un deputato. Meloni e Tajani condividono la linea a tutelare l'incolumità, opposizione invece in pressing. E poi appunto il tema del conti pubblici, il 5% alla NATO è troppo, gaffe sulle spese militari, poi la maggioranza si ferma in Senato, tensione tra i capigruppo, i sospetti su Lega e Forza Italia, che temo a questo politico che viene ripreso praticamente da tutti i quotidiani, anche chiaramente con un taglio molto più politico e di polemica. La Repubblica in primo piano, Israele spara sulla flottiglia, proiettili di gomma del comando della Marina contro le barche per Gaza, arrestati 29 militanti, tra loro un deputato del Movimento 5 Stelle, le opposizioni, il governo reagisca. E a proposito delle spese NATO, destra nel caos, questo il titolo in prima pagina della Repubblica, la maggioranza presenta e poi ritira una mozione sulla revisione del 5%. Anche in questo caso all'interno ci sono tutti gli approfondimenti su questi due temi che vengono ripresi, in particolare quello sulla spesa del 5%, dal Fatto Quotidiano, che dedica una grande fotonotizia. Gli si è ristretto il riarmo, governo bollito, la maggioranza chiede di revocare l'impegno NATO, poi si rimangia tutto, un successo delle opposizioni unite. 5% irrealistico, Crosetto blocca la mozione di Fratelli d'Italia, di Lega, di Forza Italia, questo il titolo scelto in prima pagina dal Fatto Quotidiano. E poi pirateria, BB sequestra l'intera flottiglia, 400 rapiti, incluso Mantovani, e dunque anche questa la prima pagina del Fatto Quotidiano. La Verità invece ritorna sulle fatti di Modena, se esci di casa per uccidere cristiani, per i PM non esiste la premeditazione, a Salimi non contestano neppure le aggravanti di terrorismo e odio razziale. Questo è il tema invece scelto dalla Verità in prima pagina, così come il Giornale nel richiamo centrale. L'attentato di Modena, la pazzia non c'entra, Salim voleva la strage, e anche Libero appunto sceglie questo taglio, non è matto, attentato a Modena, il GIP smonta la sinistra. Anche in questo caso quindi i temi, vedete, in prima pagina vengono trattati da diversi quotidiani a seconda anche dello schieramento o dell'indirizzo politico che è stato scelto. Ora c'è la musica, c'è Saif con Tu mi piaci tanto.

0: mi piace tanto Saif, nuovamente in diretta con Caffè Corretto di mercoledì 20 maggio, sono le 8:27 minuti, dopo aver guardato le prime pagine dell'Unione Sarda e dei giornali, dei quotidiani nazionali, ora ci dedichiamo allo sport, dall'informatore sportivo sempre dell'Unione Sarda con la prima pagina sportiva dedicata a Sebastiano Esposito nel servizio a firma di Fabiano Gaggini. Cagliari, le 7 perle di Seba Esposito, da Sassuolo al Torino, passando per Genoa, Juventus, Como, ancora Sassuolo e Cremonese, gol decisivi e tanto lavoro sporco, c'è la firma pregiata dell'attaccante di Castellammare di Stabia sulla salvezza, questo il titolo e i richiami del servizio a firma di Fabiano Gaggini, che racconta l'attaccante che non avrà fatto tantissimi gol ma ne ha fatto decisivi e lavorando davvero molto per la squadra. E sempre a proposito del Cagliari, che ricordiamolo gioca domenica alle 20:45, l'ultima di campionato in casa del Milan, ma sarà un tema che affronteremo con il collega Lele Casini in collegamento in uno dei prossimi blocchi. Appunto stavo dicendo che c'è poi anche la notizia della Briglia d'Oro a Pisacane, premiato dal IAC di Siena per i meriti sportivi e per come ha gestito il gruppo. Oggi i rossoblù tornano in campo per preparare la gara con il Milan in maniera molto più serena, vista la salvezza conquistata la settimana scorsa in casa contro il Torino. Chiaramente anche il calcio, il resto del calcio della Serie A, con la notizia che tra il Napoli e Conte siamo ai titoli di coda. Domenica contro l'Udinese il saluto ai tifosi, De Laurentiis pensa a Sarri. Oggi vi ricordo anche, lo ricorda anche l'Unione Sarda, si gioca in Istanbul alle ore 21 la finale di Europa League tra Aston Villa e Friburgo, e poi la notizia anche dalla Premier League con l'Arsenal che è campione d'Inghilterra dopo il pareggio del City di ieri sera. Per il calcio regionale alla Torres si riparte da Greco, l'organico, il club potrebbe orientarsi su un mix fra giovani e veterani, la prossima settimana potrebbe essere dato l'annuncio, la conferma appare scontata per un accordo biennale appunto con l'allenatore. E poi il resto degli sport, con Ganna un fulmine a massa nel ciclismo, incubo Alcaraz rinuncia anche a Wimbledon, questo per quanto concerne il tennis. E poi le notizie anche sportive legate ovviamente all'America's Cup, febbre per l'America's Cup, e Luna Rossa rimette in acqua il proiettile d'argento, e alla Maddalena tre team italiani vinse New Zealand, questo per i temi legati alla vela, che è sicuramente uno degli argomenti principali per Cagliari in questi giorni, e come abbiamo già anticipato ne parleremo con il collega Enrico Pilia più tardi. La prima pagina della Gazzetta dello Sport si libera dal Napoli e vede l'Italia, Conte sempre azzurro, domenica il saluto al Maradona, va via a zero e in accordo col club, Antonio ora è favorito per fare il CT della nazionale italiana. Il Corriere dello Sport invece parla di un altro favorito, Italia, Mancini favorito, l'ex CT può tornare in nazionale dopo 3 anni, dunque davvero tutto ancora aperto sul fronte della panchina futura dell'Italia. Ci fermiamo nuovamente e restate ovviamente su Radiolina.
1: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8:30.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Il destro! Sebastiano Esposito! Zappa in sinistra e Paleari! Mina! Il vantaggio dei Cagliari!
4: L'obiettivo salvezza è stato raggiunto e tra saluti illustri e un occhio puntato al futuro, il Cagliari di Pisacane si prepara all'ultima gara della stagione. Domenica 24 maggio segui con noi la 38esima giornata del campionato Serie A Enilive. Dalle 20:15 il prepartita con Carlo Alberto Melis e dalle 20:45 la radiocronaca esclusiva a cura di Lele Casini di Milan Cagliari. Solo su Radiolina, la radio ufficiale del Cagliari Calcio.
5: Nel cuore del Sulcis sta per sbocciare qualcosa di speciale. Dal 19 aprile al 23 maggio arriva Il Fiore nel Sulcis. Un viaggio tra colori, tradizioni e bellezza. Si parte da Sant'Adi il 19 aprile, poi Tratalias il 25 aprile, Villa Peruccio il 3 maggio, Nugis il 10 maggio e si chiude a Perdajus il 23 maggio. 5 appuntamenti, un'unica emozione. Per scoprire tutti i dettagli visita il sito fiorenelsulcis.it.
6: Hai saputo la novità? Max Factory inaugura un nuovo store a Elmas, in via San Giorgio 7. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
7: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Fino al 24 maggio potrai acquistare in offerta la spalla con osso di suino in confezione XXL a 69 centesimi letto e le ali doppie di pollo in confezione XXL a 35 centesimi letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
8: Una casa si costruisce un po' alla volta e oggi Divani Divani by Natuzzi ti offre l'occasione di iniziare nel modo migliore. La collezione Dolce Vita, divani dal design innovativo con braccioli e schienali regolabili, solo questo mese in 36 piccole rate a tasso zero. Fai la scelta più comoda in tutti i negozi Divani Divani by Natuzzi, solo fino al 31 maggio. Condizioni dell'offerta su divanidivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
9: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, viale Marconi 175C, Sassari, via Predda Niedda 6B, Oristano, via Cagliari 40.
10: Pronti a fare il pieno di risate?
11: Alla Corte del Sole arriva Corte Live Comedy Show, il tuo appuntamento fisso con le risate dal 20 maggio al 30 luglio.
12: I comici professionisti di Corte Live Comedy Show ti aspettano al Sardini Outlet ogni mercoledì in Piazza Centrale e ogni giovedì presso Doppio Malto, sempre alle 19.30.
11: Scopri il programma completo su cortedelsolesestu.it. L'ingresso agli spettacoli è gratuito.
12: Ti aspettiamo a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
13: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Caffè Corretto.
1: Bentrovati, le 8 e 35 minuti di mercoledì 20 maggio di questo Caffè Corretto con Matteo Vercelli e Fabio Leoni in regia. Tra poco parleremo con il collega Lele Casini di Cagliari, di Sebastiano Esposito, di Pisacane, magari anche di Nazionali.

0: Erano i Pinguini Tattici Nucleari, nuovamente in diretta a Caffè Corretto di mercoledì 20 maggio, sono le 8:39 minuti e saluto in collegamento il collega Lele Casini. Ciao Lele, buongiorno.
1: Buongiorno Matteo, buongiorno a tutte e a tutti.
0: Allora, oggi parto con un'altra domanda, parleremo di Cagliari subito dopo, ma insomma durante la rassegna stampa dei quotidiani sportivi, la Gazzetta dello Sport, Conte sempre azzurro, domenica il saluto al Maradona va via a zero in accordo col club, Antonio era favorito per fare il CT della Nazionale, Corriere dello Sport, Italia, Mancini il favorito, insomma.
1: Mettetevi d'accordo.
0: Esatto, mettetevi d'accordo oppure scegliamo qual è il CT che potrebbe essere il meglio per l'Italia e il futuro dell'Italia. Secondo te più Conte o Mancini dal tuo punto di vista?
1: Guarda, una bella scelta, devo dire. Come simpatia nessuno dei due, nel senso che per motivi diversi. Sul merito, sul prestigio, su comunque la bravura non c'è niente da sindacare, anche perché tutte e due, anche in nazionale, hanno fatto benissimo, quindi comunque andrebbe bene. Io cambierei. Stiamo tranquilli, non è Pisacane il prossimo allenatore della nazionale, così facciamo rilassare qualcuno. Non saprei, sinceramente, tra i due non saprei chi sceglie.
0: Vedremo, certamente una decisione importante, anche perché insomma speriamo davvero che per l'Italia arrivi un po' una svolta e insomma i prossimi appuntamenti ci sia l'Italia.
1: Io vedrei più un selezionatore alla nazionale, cioè che vada a prendere i giocatori migliori. L'allenatore nazionale non deve allenare, non deve inculcare moduli e tutti e due sono uomini di campo, Conte e Mancini, anche se in nazionale comunque hanno dimostrato di fare un ottimo lavoro. Ecco, se mi dovessero far scegliere il CT della nazionale, sceglierei in questo momento uno come

0: dire.
1: Certo. A proposito di CT, l'ex Rossoblu Maran è il nuovo commissario tecnico dell'Albania, quindi insomma vedi che
0: sono contento perché esatto. Innanzitutto è una nazionale che rispetto a 20-30 anni fa è sicuramente di livello e competitiva come il calcio albanese, nel senso comunque tanti giocatori che in giro per l'Europa, la nazionale non è così mediocre come magari quando eravamo piccoli noi. Può essere una buona rampa di lancio anche per Rolando Mara, mi fa piacere perché comunque qua a Cagliari ha lasciato un buon ricordo.
1: Esatto. Ora il rosso-blu, il colore rosso-blu, oggi l'Unione Sarda abbiamo detto che dedica insomma la vetrina a Sebastiano Esposito, ne abbiamo parlato anche in questi giorni, esatto. Un giocatore, io ecco, vivendo la curva sud, ti dico la verità, non ho sentito e non ho notato tantissimi apprezzamenti su Seba Esposito delle persone dei tifosi che ho attorno. A mio modestissimo parere invece ha fatto una grandissima stagione, non soltanto per i gol, 7 che non sono comunque pochi, ma per il cuore che ci ha messo davvero in tutte le partite, la gamba e anche la qualità.
0: Molte volte si giudica un giocatore per le aspettative che hai verso di lui. Se ti aspettavi 15-20 gol da Esposito, non poteva farli perché la maggior parte della partita lo trovavi in giro per il campo a dare una mano, a coprire, a correre, a fare. E poi credo che abbia influito nel girone d'andata, anzi, più del girone d'andata, i suoi gol non avevano mai portato punti. E poi però i punti sono stati pesantissimi quelli che ha portato nell'ultima parte, e quindi bisogna rendere merito a questo giocatore che comunque ha fatto 7 gol, ma ha fatto tanto in generale. Forse qualche atteggiamento può essere corretto, ma stiamo parlando veramente di un giocatore ancora giovane, nonostante le tantissime partite in Serie A, la tantissima esperienza. Quindi magari un po' di atteggiamento diverso, forse i tifosi l'avrebbero apprezzato, però sull'aspetto calcistico credo che ci sia poco da dire. Poi può piacere, può non piacere.
1: Quello certamente, insomma, e poi domenica alle 20:45 l'ultima gara a Milan-Cagliari, l'ultima fatica.
0: Alleluia! Soprattutto perché non andremo a Milano con il collegamento, il live col cardiologo, nel senso che andremo sereni, tranquilli, ci godremo l'ultima giornata e il Milan che si deve magari conquistare il posto in Champions, il Cagliari la sua salvezza l'ha già fatta e poi vedremo. Chiaramente la racconteremo in diretta come tutte le altre, però saremo un po' più rilassati e poi bisogna pensare al futuro. Esatto. Quindi chiuso il capitolo Milano, chiuso il capitolo Serie A, bisogna immediatamente gettarsi sulla prossima stagione.
1: Grazie Lele, buona giornata e buon lavoro.
0: A te, buon lavoro.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
2: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
3: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
4: Per dormire. Design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
6: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
7: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
8: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
7: Tac!
9: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui come noi.
7: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
9: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
10: Da Ardis, fino al 26 maggio, la spesa di fine mese. Alcuni esempi. Tonno Mare Blu leggero, 6x60 grammi, 4,49 euro. Birra Ichnusa, 3x33 centilitri, 1,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
11: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
1: Radiolina Meteo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
13: Sono attese condizioni di bel tempo in Sardegna grazie al rinforzo dell'alta pressione. Ci attende infatti una giornata di mercoledì caratterizzata da condizioni di bel tempo con ampie schiarite. Clima mite con temperature massime che infatti tenderanno ad aumentare, con anche punte di 24-25 gradi. Ventilazione a tratti moderata, con mari calmi o poco mossi. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito come sempre a rimanere aggiornati scaricando consultando la nuova app di Trevi Meteo.
14: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Caffè Corretto.
1: Bentrovati nuovamente in diretta a Caffè Corretto di mercoledì 20 maggio, sono le 8:50 minuti, sempre in compagnia di Matteo Vercelli e di Fabio Leoni in regia. E ora saluto e ringrazio per essere qui con noi in collegamento Marina Madeddu, sindaca di Villa San Pietro. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti voi, bentrovati.
1: Allora, abbiamo organizzato questo collegamento per parlare di un'iniziativa che si terrà venerdì 22 maggio alle 10:30 alla Fondazione di Sardegna qui a Cagliari per presentare il programma In Bonus Manus, un programma che è per la tutela delle persone fragili attraverso, leggo testuale, la valorizzazione e promozione degli amministratori di sostegno, insomma la tematica della gestione dei casi di persone con fragilità è davvero sempre un tema, è sempre più attuale nella politica, nella quotidianità di tutti e di tutte le comunità.
2: Assolutamente. L'amministratore di sostegno è una figura che il nostro ordinamento ha previsto per affiancare, non sostituire, le persone che hanno una fragilità fisica, psichica o sociale, che in qualche maniera hanno difficoltà a gestire autonomamente alcuni aspetti della propria vita e quindi hanno bisogno di essere supportati in questo. La figura dell'amministratore di sostegno non è molto conosciuta e infatti per questo nasce l'esigenza da parte nostra, da parte del Plus, da parte della collettività, di dare una consapevolezza maggiore e una promozione maggiore di questa figura, ecco, che può essere un familiare, un volontario, un cittadino, un professionista, che decide di mettere a disposizione le proprie competenze per chi è più vulnerabile, ecco.
1: Ha detto bene, sì. Perché tra l'altro diciamo che a volte capita anche che proprio l'amministratore di sostegno finisca al centro, in generale chiaramente finisca al centro anche di vicende poco chiare, quindi insomma è anche un modo per, come stava dicendo lei, per invece mettere l'accento sull'importanza di questa figura che dedica praticamente la sua vita a sostegno delle persone che hanno invece delle difficoltà.
2: Assolutamente sì, le cronache ogni tanto ci raccontano di fasi, di situazioni diciamo poco trasparenti nella gestione degli amministrati, ecco. Noi vogliamo creare degli eventi di formazione anche, perché è essenziale. Infatti il programma si articola su tre fasi. La prima fase è un percorso di formazione strutturato circa 8 incontri di 30 ore ciascuno, per preparare chi vuole assumere questo ruolo, perché è fondamentale che chi assume questo ruolo abbia delle competenze specifiche, sia pienamente consapevole di ciò che può fare, di ciò che non può fare e soprattutto di come lo deve fare. Quindi si tratterà di aspetti giuridici, contabili, psicologici, sociosanitari. Poi ci saranno degli eventi pubblici di sensibilizzazione aperti a tutti. L'incontro che lei ha citato all'inizio, quello di venerdì 22 maggio, cioè dopodomani alle 10:30 presso la sala conferenze della Fondazione di Sardegna, è proprio il primo di questi eventi, diciamo di divulgazione di questa figura, di sensibilizzazione su questa figura. E poi c'è una terza fase, forse quella più concreta, ossia uno sportello informativo che sarà aperto a tutti su appuntamento con un esperto legale, un esperto contabile, un assistente sociale, e sarà accessibile anche online, quindi una sorta di presidio continuo per chi ha bisogno di orientamento, ecco, per affrontare con consapevolezza questo ruolo.
1: Chiaramente tutto questo viene organizzato dal Plus Area Ovest, che è una rete di comuni a Semini, Capoterra, Decimo Manu, Decimo Puzzo, Domus de Maria, Elmas, Pula, San Sperate, San Roc Siliqua, Teulada, Uta, Valermosa, Villa San Pietro, Villa Sore, Villa Speciosa e anche dalla cooperativa sociale Adest, insomma, quindi abbiamo un quadro completo di un territorio che ha una certa importanza.
2: Molto vasta, eroghiamo servizi per 16 comuni, che sono quelli che lei ha citato, un bacino di utenza di circa 140.000 cittadini, quindi è una rete molto molto ampia, ecco, che abbraccia comuni della città metropolitana di Cagliari.
1: Tra l'altro lei, insomma, è sindaco di Villa San Pietro e quindi conosce bene quali sono le realtà. Dall'esperienza anche nostra come giornalisti, notiamo che questa della fragilità delle persone vulnerabili è sempre una tematica sempre più attuale, perché forse una nostra impressione stanno aumentando i casi di fragilità e di vulnerabilità tra i cittadini di tutte le fasce d'età.
2: È proprio così. Io sono sindaca di Villa San Pietro e Villa San Pietro è il comune capofila di questi 16 comuni, per questo io oggi sono nella veste proprio di comune capofila e rappresento il plus. Quindi ho la visione su uno spaccato importante di tematiche sociali. Assistiamo, come lei ha detto giustamente, a un aumento dei casi. C'è anche un aumento dell'età delle persone, ecco, c'è un invecchiamento, cioè l'età aumentano le criticità e diminuisce la rete comunque a disposizione, la rete di sostegno anche familiare per tante ragioni, quindi c'è sempre più bisogno di figure che abbiano delle competenze specifiche, che siano magari anche al di fuori della rete familiare, ecco. E sono tante di più le persone sole, perché poi la vera tematica è questa.
1: E spesso, appunto, quando manca la famiglia o il contesto dei vicini, il primo appoggio, il primo approdo sicuro quasi sempre è il comune. Uno va a cercare nel comune, soprattutto quando si tratta anche di comuni piccoli, va a cercare il comune proprio come porto sicuro per chiedere aiuto.
2: Sì, è un presidio di prossimità importantissimo, soprattutto in una realtà piccola. Io questo lo vedo nel mio comune, nei comuni comunque più piccoli c'è proprio un rapporto diretto e c'è un abbraccio, chiamiamolo così, della popolazione in grado di captare le esigenze. C'è una prossimità molto più sentita, ecco. Però questa prossimità, questa vicinanza è quello che auspichiamo in tutti i comuni, dai più piccoli ai più grandi, e per fare questo abbiamo bisogno di persone che siano sempre più competenti e di creare una rete, perché questa vicinanza con i cittadini può essere, e soprattutto con le persone fragili, può essere creata soltanto se le istituzioni, le figure professionali competenti, le famiglie fanno una rete intorno alla fragilità.
1: Perfetto, grazie alla sindaca di Villa San Pietro Marina Madeddu. Appuntamento quindi venerdì 22 maggio con In Bonus Manus alla Fondazione di Sardegna. Grazie ancora per essere stata con noi.
2: Grazie a voi della possibilità di aver dato risalto a questo progetto molto molto importante, quindi invito veramente tutti a partecipare.
1: Grazie ancora.

0: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 9:01.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Vladimir Putin è arrivato a Pechino per una nuova missione diplomatica con Xi Jinping. Ad accoglierlo all'aeroporto il ministro degli esteri cinesi Wang Yi. Quella del presidente russo è la 25esima visita ufficiale in Cina. Nel corso dell'incontro bilaterale Putin ha ribadito il ruolo della Russia come partner energetico affidabile, soprattutto nel pieno delle tensioni in Medio Oriente. Sullo sfondo della crisi in Medio Oriente la Russia continua a mantenere il ruolo di fornitore affidabile di risorse, mentre la Cina quello di consumatore responsabile di tali risorse, ha dichiarato il leader del Cremlino.
3: Intanto l'UE valuta la possibilità di Angela Merkel o Mario Draghi come intermediari col presidente russo Putin, lo scrive il Financial Times. Cresce il consenso, scrive ancora il quotidiano economico, affinché l'Europa nomini un proprio rappresentante, mentre i colloqui sull'Ucraina guidati dagli Stati Uniti si bloccano. Il Ministero della Difesa russo ha reso noto che l'esercito ha iniziato 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese.
4: Almeno 87 partecipanti della Global Summit Flottiglia hanno iniziato uno sciopero della fame per protestare contro il loro rapimento illegale da parte di Israele in segno di solidarietà con gli oltre 9.500 ostaggi palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane. Ad annunciarlo in una nota su Telegram è stata la stessa flottiglia all'indomani dell'intercettazione di tutte le imbarcazioni della missione da parte delle forze armate israeliane e del fermo di 29 attivisti italiani.
3: La cronaca italiana. Salim El Kudri sabato pomeriggio a Modena voleva colpire più persone possibile. Evidenzia la GIP Donatella Pienezzi nell'ordinanza con cui ha convalidato l'arresto del 31enne che dunque rimarrà in cella. Durante il colloquio con il giudice delle indagini preliminari, il giovane ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande. Ha tuttavia fornito i codici di sblocco per accedere al suo cellulare. La procura gli contesta reati di strage e lesioni gravissime, ma al momento ha deciso di non contestargli le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione.
4: Crollo di un edificio a Scampia nella periferia di Napoli è accaduto intorno alle 23 di ieri sera. Appena presa la notizia del crollo che ha interessato il vano ascensore all'interno dell'edificio della Vela Rossa in Viale della Resistenza, in cui sono in corso lavori di demolizione, il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha immediatamente riunito il centro di coordinamento soccorsi. Non ci sono feriti.
3: Carlos Alcaraz rinuncia anche a Wimbledon a causa dei problemi al polso che lo tengono fermo da qualche settimana. L'ha annunciato lui stesso assicurando che la guarigione procede bene ma non si sente ancora pronto per giocare. Il tennista spagnolo ha dato l'annuncio sul suo profilo Instagram. Non solo Alcaraz tra gli infortunati del circuito ATP, più illustri sono Lorenzo Musetti out a Parigi, Holger Rune rientro non ancora ufficiale e Jack Draper.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Via via. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
7: Cibu, cibu, cibu. Una c- cittadina isolata.
8: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
7: Una terribile minaccia.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Radiolina, Radio Notizie.
13: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione. Iniziamo con la cronaca. Serata difficile sulla 131 di ieri nel tratto di Serargius in direzione Sestu. 2 incidenti hanno mandato in tilt la circolazione all'altezza del vecchio inceneritore. 3 le persone ferite soccorse dalle ambulanze. Sul posto anche la polizia stradale per rilievi e gestione del traffico. Le code si sono allungate rapidamente creando forti disagi per gli automobilisti in transito. E a Cuglieri i carabinieri hanno denunciato 2 persone per una tentata truffa ai danni di un uomo di 76 anni. L'anziano sarebbe stato convinto a versare 35.000 euro per aiutare una finta indagine sui bancari infedeli. Il raggiro è stato bloccato prima che il denaro finisse nelle mani dei truffatori. Decisivo l'intervento dei militari che hanno ricostruito i contatti e fermato la messa in scena. Incidente sul lavoro a Marrubiu, lungo la statale 126, un operaio rimasto ferito da una fiammata durante un intervento legato alla posa della fibra. La strada è stata chiusa dalla tarda mattinata e i lavori sono stati sospesi per consentire verifiche e soccorsi. L'uomo è stato affidato alle cure del personale sanitario mentre sono in corso gli accertamenti sulla dinamica. E a Uta un uomo di 36 anni è stato travolto da un'auto mentre viaggiava in monopattino. Secondo gli inquirenti non si sarebbe trattato di un incidente ma di un gesto deliberato dopo una lite. Il conducente è stato rintracciato a Decimo Mannu e portato nel carcere di Uta. La vittima è ricoverata in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. E resta aperta in Sardegna la partita sulla tassa comunale sui voli. Una mozione chiede alla giunta regionale di trovare risorse per compensare l'eventuale abbattimento del costo, misura sollecitata anche da Ryanair. Le trattative proseguono per arrivare a un testo condiviso. Il nodo principale resta quello delle coperture economiche che potrebbero pesare per milioni di euro all'anno. E chiudiamo con lo sport e il calcio. Fabio Pisacane riceverà il premio Briglia d'Oro 2026 assegnato dagli allenatori della sezione di Siena. Il tecnico del Cagliari è stato scelto dopo la salvezza conquistata in Serie A, ma anche per la gestione del gruppo e il profilo umano mostrato durante la stagione. È tutto, un saluto a Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
14: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
15: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
16: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
15: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla tripla XL.
16: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
15: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
17: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanietta, ad Olbia zona aeroporto, a Carbonia in via nazionale a fianco Brico Cifadda e a Dorisano in via Bon angolo via del Porto.
18: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi, ma soprattutto scegli. Ogni possibilità conta. Nuova Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
19: da 24.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. Maggiori info su toyota.it.
20: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
21: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.

0: Caffè Corretto.
1: Bentrovati, mercoledì 20 maggio, Caffè Corretto, sono le 9 e 12 minuti, siamo in compagnia di Matteo Vercelli, di Fabio Leoni in regia e di Enrico Pilia, responsabile delle pagine sportive dell'Unione Sarda. Buongiorno Enrico, ciao.
2: Buongiorno Matteo, buongiorno Fabio e a tutti quanti.
1: Allora, responsabile delle pagine sportive per quello che è un evento che ha molto dello sport, ma anche molto del turismo, dell'impatto su una città che si prepara, Cagliari, ad ospitare l'America's Cup.
2: Sì, sì, mi aggancio al bellissimo titolo fatto oggi dai nostri direttori, cioè sull'Unione Sarda, la città in festa, Cagliari in festa per questo evento che certamente, io dico evento, termine abbastanza strausato, anche se un po' esagerato, però ti dico che e finalmente Cagliari si appropria della grande vela, la grande vela che arriva nella città del vento oggi, insomma in questi giorni più che mai, feste, manifestazioni, maxi schermi, ma soprattutto grande show della vela, perché non si vince nulla in queste regate, però ci si allena per le finalissime di Napoli, ci sono i più grandi atleti di questo sport per quanto riguarda il nostro pianeta. C'è Luna Rossa che gioca in casa perché sfrutterà ogni centimetro del suo specchio d'acqua, dei suoi allenamenti. Insomma, Matteo, ci sarà da divertirsi e noi come Unione Sarda, come Videolina, come Radiolina e anche il nostro sito, insomma, seguiremo minuto per minuto tutto quello che succederà.
1: Tra l'altro, proprio l'Unione Sarda domani ha un importante inserto in omaggio col giornale, insomma, tu sei l'hai curato.
2: Allora ti vedo prontissimo.
1: Prontissimo. Ho studiato.
2: Domani un inserto da conservare gelosamente, inserto speciale di 16 pagine all'interno dell'Unione Sarda, dove vi raccontiamo tutto, ma proprio tutto, su questi tre giorni, ma non solo, anche sulla storia di Luna Rossa, la storia della competizione, la più antica competizione sportiva del mondo, cioè la Coppa America. Vi raccontiamo il percorso, come si muove la città, le principali figure della città che ci raccontano le loro impressioni, insomma uno sforzo globale della redazione tra cronaca, sport, insomma ci siamo, scrive anche Mauro Madè dopo, insomma, quindi siamo abbastanza coperti.
1: Siamo in cassaforte. Ecco, abbiamo detto Enrico che chiaramente la città si prepara, si è preparata, c'è ancora qualcosa da limare, ma insomma
2: sì,
1: perdoniamo
2: tu
1: tutto. Esatto, perdoniamo tutto, anche perché poi davvero sarà una città che sarà da vivere soprattutto nel fronte mare, ma anche dal bastione, insomma ci saranno davvero tanti appuntamenti e poi i punti dove osservare questo splendido spettacolo che daranno le imbarcazioni, insomma questi gioielli della tecnologia a vela.
2: Sì, tra l'altro sarà una settimana che ne apre poi un'altra legata al mare, perché dopo le regate della Vuitton Cup ci sarà la Formula 1 del mare che arriva con i catamarani che vanno a 200 all'ora, la Formula 1 proprio di questo sport, la motonautica, la prima tappa del mondiale che sarà a Cagliari nel prossimo weekend. E ti dico che chi sta vedendo la città in questi giorni per la prima volta, per noi è ormai abitudine vedere la passeggiata al Molo Knusa, vedere il porto in queste condizioni, così pulito, così bello, vedere lo spettacolo che c'è anche dal mare verso la città. Ci sono giornalisti, operatori, i team che stanno arrivando e rimangono veramente senza parole. Cagliari mostra in questi giorni, a parte il meteo, diciamo che oggi è spettacolare, sì. Ma mostra veramente la sua faccia migliore. Noi siamo abituati, invece ogni giorno è uno spettacolo
1: e siamo fortunati. Grazie Enrico Pilia per essere stato nostro ospite in questa mattinata. Ovviamente ricordiamolo, domani l'inserto su America's Cup in omaggio con l'Unione Sarda. Grazie Enrico.
2: Grazie, buon ascolto.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Una casa si costruisce un po' alla volta e oggi Divani Divani by Natuzzi ti offre l'occasione di iniziare nel modo migliore. La collezione Dolce Vita, divani dal design innovativo con braccioli e schienali regolabili, solo questo mese in 36 piccole rate a tasso zero. Fai la scelta più comoda in tutti i negozi Divani Divani by Natuzzi, solo fino al 31 maggio. Condizioni dell'offerta su divanidivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
3: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
4: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
5: Hai sentito la novità? A Sassari arriva Deichmann, il più grande brand europeo di scarpe. Dal 21 al 24 maggio, non perdere l'inaugurazione. Visita il nuovo negozio e approfitta degli imperdibili sconti, anche sulle grandi marche. Deichmann ti aspetta in via Predda Niedda, strada 18. Deichmann, voglio, posso.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
8: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
9: Con l'Unione Sarda, lo speciale America's Cup, la competizione velica più prestigiosa al mondo. Approfondimenti, curiosità, protagonisti, per raccontare la storia, il fascino e le sfide della Formula 1 del mare. Giovedì 21 maggio in edicola
10: e sull'app dell'Unione Digital.

0: Caffè Corretto.
1: Bentrovati, le 9:22 minuti, Caffè Corretto di mercoledì 20 maggio con Matteo Vercelli e Fabio Leoni. Ci avviciniamo alla fine di questa ora e mezza insieme. Tra poco in studio con noi Andrea Deidia di unionesarda.it per le ultime news sul sito, anche qualche approfondimento sulle tematiche principali affrontate anche dall'Unione Sarda in edicola, ma chiaramente spazio soprattutto alle novità di questo inizio mattinata. C'è di nuovo però la musica, ci sono i The Colors, Rolling Stones.

0: Erano i The Colors con Rolling Stones e noi siamo nuovamente in diretta a Caffè Corretto di mercoledì 20 maggio alle 9:26 minuti. Ci ha raggiunto in studio Andrea Deida di unionesarda.it. Ciao Andrea, buongiorno.
1: Ciao Matteo, buongiorno a tutti gli ascoltatori. In primo piano su unionesarda.it, come del resto anche in molti quotidiani nazionali, la notizia della Global Sumud Flottiglia, la spedizione che nelle scorse ore ha cercato di rompere il blocco navale sulla striscia di Gaza, è stata fermata dalla Marina di Israele e sono stati trasferiti nelle navi israeliane dirette nel porto di Ashdod i 430 attivisti, tra loro ci sono anche 29 italiani e in particolare ci sono anche due sardi, si tratta di Gianfranco Frongia e Ilaria Mancosu. A questo punto cosa succede? Le ipotesi sono due, ci può essere l'espulsione immediata per gli attivisti che lo consentono oppure entro 24 ore per gli altri interrogatori e ulteriori indagini. Ovviamente a questo punto sono ore di apprensione anche per i familiari perché gli attivisti non hanno i telefoni e quindi le comunicazioni sono interrotte. Parliamo anche di politica regionale, in particolare di trasporto, perché oggi in consiglio regionale proprio in questi minuti dovrebbe riprendere la discussione sulla tassa d'imbarco, diciamo un'addizionale che viene mal digerita da alcune compagnie aeree, in primis Ryanair, che chiedono di abolirla. All'ordine del giorno c'è una mozione presentata dal capogruppo di Fratelli d'Italia Paolo Truzzu che chiede l'azzeramento della tassa, d'altro canto la maggioranza cerca di venire incontro alle compagnie anche se propone un'altra versione della tassa con una abolizione parziale. In questo caso si dovrebbero cercare le coperture finanziarie che nel primo caso ammontano a 35 milioni di euro, nel secondo a 10 milioni. Poi torniamo in terzo piano, abbiamo una notizia di cronaca nera, ritorniamo sull'omicidio di Leonardo Mocci perché c'è un ulteriore sviluppo, infatti due dei tre indagati per omicidio e rapina hanno cambiato carcere. Questa notizia arriva dall'avvocato dei fratelli Tunis, Riccardo Floris, che non avrebbe ricevuto alcuna comunicazione ufficiale in merito, ma soltanto una comunicazione arrivata dai due indagati. Possiamo parlare anche di quanto è successo ieri a Barisardo, in un campeggio Ogliastrino, dove una bimba di 9 mesi è rimasta ustionata a seguito di dopo essere venuta a contatto con dell'acqua bollente, è stata ricoverata al Brozzu dopo essere trasportata proprio a Cagliari con l'elisoccorso.
0: Grazie Andrea, insomma chiaramente tutte le notizie, tutti gli approfondimenti anche nelle prossime ore, sicuramente sarà una mattinata come al solito impegnativa sia sul fronte insomma sardo che su quello nazionale che su quello internazionale, davvero non ci sono tante notizie, chiaramente anche da domani poi ci sarà l'America's Cup, quindi ulteriori aggiornamenti e quotidiana presenza di unionesarda.it.
1: Assolutamente, a questo punto ci salutiamo e rimandiamo agli aggiornamenti sul sito.
0: Grazie ancora ad Andrea Deida di unionesarda.it, ovviamente oltre al sito dell'Unione Sarda tutta l'informazione su Radiolina, Videolina e sull'Unione Sarda in edicola domani. Da Matteo Vercelli e da Fabio Leoni in regia un buon proseguimento di mattinata a tutti quanti, una buonissima giornata e continuate a seguire Radiolina.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 9:30 minuti.
3: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
2: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radiolina.
5: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
6: Nuovi arrivi! Glovo presenta le nuove collezioni Bimby, le migliori marche di calzature, abbigliamento, accessori e sport ai migliori prezzi. Rifle, Solo Soprani, Kangaroo, Enrico Coveri, Miss Glovo, Laura Biagiotti, Superga, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers e tanti altri. Glovo, grande nella scelta, nella qualità e ancora più grande nella convenienza. Glovo, per tutta la famiglia.
7: In Sardegna, Glovo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
8: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
9: Prepara i panini perfetti per ogni occasione con gli ingredienti dei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 30 maggio potrai acquistare in offerta i maxi hamburger Roberto con semi di sesamo da 300 grammi a 1,50 euro, gli hamburger misti di bovino e suino a 8,90 euro al chilo e le salse Calvè Top Down da 250 ml a 2,35 euro. Acquista gli ingredienti in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e prepara i panini perfetti per ogni occasione. La Coop sei tu.
10: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: C'è un lago in Barbagia che a fine maggio diventa un posto in cui portare tutti, dai bambini a chi cerca una birra che non ha mai assaggiato. Birbagia Festival, birre artigianali, musica live, laboratori in natura. Il 29, 30 e 31 maggio a Gavoi. Vale il viaggio e anche il bis. Birbagia Festival, lago di Gusana, Gavoi.
2: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
3: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
4: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
5: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
6: Per Dormire. Design for Wellness.
7: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
8: Radiolina, meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
10: Sono attese condizioni di bel tempo in Sardegna grazie al rinforzo dell'alta pressione. Ci attende infatti una giornata di mercoledì caratterizzata da condizioni di bel tempo con ampie schiarite. Clima mite con temperature massime che infatti tenderanno ad aumentare, con anche punte di 24-25 gradi. Ventilazione a tratti moderata, con mari calmi o poco mossi. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito come sempre a rimanere aggiornati scaricando consultando la nuova app di Trevi Meteo.
11: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 9:59.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani deceduti durante un'immersione nella grotta di Alimata alle Maldive. Si tratta delle salme di Giorgia Sommacal e della ricercatrice Mariel Oddenino. Ieri il team di sub esperti finlandesi ha recuperato i corpi della professoressa Monica Montefalcone e del ricercatore Federico Gualtieri. Il cadavere dell'operatore Gianluca Benedetti, ritrovato nei giorni scorsi, è già in Italia. I cinque sub sono morti tutti nella parte più remota della caverna marina che stavano esplorando, nella quale sono stati ritrovati. Nel frattempo la Procura di Roma indaga per omicidio colposo.
3: Almeno 87 partecipanti della Global Sumo de Flotilla hanno iniziato lo sciopero della fame per protestare contro il loro rapimento illegale da parte di Israele, in segno di solidarietà con gli oltre 9.500 ostaggi palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane. Ad annunciarlo in una nota su Telegram la stessa flottiglia all'indomani dell'intercettazione di tutte le imbarcazioni della missione da parte delle forze armate israeliane e del fermo di 29 attivisti italiani.
4: Trump, sulla spinta dei paesi del Golfo, sospende la ripresa delle ostilità e dà un nuovo ultimatum a Teheran, 2 o 3 giorni. Teheran minaccia: abbiamo il dito sul grilletto. Ma il Takun avverte: concluderemo presto il lavoro, non avranno il nucleare. Il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate di truppe USA in Europa da 4 a 3, che comporterà un ritardo temporaneo nello schieramento delle forze americane in Polonia.
3: Il presidente russo Vladimir Putin è stato accolto dal presidente cinese Xi Jinping di fronte alla grande sala del popolo di Pechino per i colloqui bilaterali. E grazie alla fedeltà incrollabile e al coraggio dimostrato in tempi difficili che la Cina e la Russia sono riuscite a raggiungere un livello così elevato nelle loro relazioni, ha detto Xi.
4: Crollò in un edificio a Scampia, nella periferia di Napoli. È accaduto intorno alle 23 di ieri sera. Appena presa la notizia del crollo che ha interessato il vano ascensore all'interno dell'edificio della Vela Rossa in Viale della Resistenza, in cui sono in corso lavori di demolizione, il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha subito riunito il centro di coordinamento soccorsi. Non ci sono feriti.
3: Sostegni mirati e immediati agli agricoltori, un nuovo regime temporaneo di liquidità della PAC per compensare almeno in parte l'aumento dei costi dei fertilizzanti causato dalla crisi in Medio Oriente e ulteriore flessibilità per l'industria dei fertilizzanti nella revisione dell'ETS in arrivo a luglio. Sono alcune delle misure annunciate dalla Commissione europea nel piano d'azione per i fertilizzanti adottato da Strasburgo. Secondo le stime UE, i prezzi dei fertilizzanti sono aumentati di circa il 70% rispetto alla media del 2024.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Radio Lina, Radio Notizie. Si preannuncia una giornata calda, quella di oggi in Consiglio regionale, dove è esploso il caso della tassa d'imbarco aeroportuale. Sulla mozione delle opposizioni per l'abbattimento totale emergono in aula le divisioni in maggioranza, dove comunque il taglio previsto nel programma è limitato a 6 mesi. Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci, si prepara al primo raduno regionale in Sardegna. L'appuntamento è per sabato prossimo alla Fiera di Cagliari. Per il generale è annunciato un intervento. È ricoverata al Brozzo di Cagliari la bambina di 9 mesi ustionata dall'acqua bollente caduta da una pentola in un campeggio a Barisardo. Ha subito ustioni di secondo grado al torace e alle gambe. Le sue condizioni sono stazionarie. È stato un malore a uccidere il 55enne che ieri mattina era stato trovato senza vita all'interno di un'azienda agricola di Villa Massargia, chiarita la dinamica di un episodio che inizialmente aveva i contorni del giallo. L'uomo di Serravanna aveva una ferita alla testa che aveva fatto pensare a un incidente sul lavoro, ma l'ispezione del medico legale ha consentito di individuare nel malore la causa della morte. Ha travolto con l'auto un 36enne che viaggiava a bordo di un monopattino perché aveva litigato con lui qualche giorno prima. Un 47enne è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio. L'episodio è accaduto a Uta. In un primo momento sembrava un incidente e poi è emerso che si trattava di un gesto volontario. Riaperta al traffico la statale 195 bis Nuova Sulcitana. Sono stati completati gli interventi di pavimentazione drenante nella zona dello svincolo di Capoterra che avevano comportato la chiusura al traffico in direzione Pula tra gli svincoli di Capoterra e Suloi. Una discarica abusiva di rifiuti speciali è stata scoperta dai carabinieri nelle campagne di Flumini, denunciate 4 persone, tutti disoccupati, già noti alle forze dell'ordine, di età compresa tra i 38 e i 61 anni. Proseguono i preparativi per le regate preliminari della 38esima Coppa America prevista nel fine settimana a Cagliari, in allestimento il villaggio in via Roma. Domani pomeriggio la cerimonia di apertura e da venerdì gli equipaggi solcheranno le acque dell'isola. Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale. Un saluto da Egidio Angela Secchi. Buon ascolto a tutti su Radiolina.
11: I want to be free.
12: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
13: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
12: Globo Sport.
13: E intanto scopri i nuovi arrivi.
12: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
14: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
15: Mani che creano, tradizioni che raccontano, arte che illumina. Buongiorno Ceramica, la grande festa della ceramica artistica e artigianale risplenda da Semini il 23 e il 24 maggio in piazza Sant'Andrea. Mostre, laboratori, musica, spettacoli e creatività trasformano la città della ceramica in un'esperienza unica da vivere e condividere. Buongiorno Ceramica, il 23 e il 24 maggio ad Assemini, l'arte della bellezza, il fascino della tradizione.
16: Sono tornati gli sconti sui formati XXL nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 30 maggio potrai acquistare in offerta i pisellini Primavera Findus da 1,2 kg a 5,35 euro. La birra Bex in confezione da 6 pezzi per 330 ml a 3,99 euro. E le patatine Pizzoli, selezione oro, da 2,5 kg a 5,79 euro. Acquista i prodotti in formati XXL nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto ed Intorno. La COP sei tu.
17: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
18: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story. Su Radiolina vogliamo ora parlarvi di un simbolo autentico di identità e tradizione rappresentato da oltre un secolo da Icnusa, espressione del carattere e della fierezza della Sardegna. Una birra che nel tempo ha saputo evolversi mantenendo saldo il legame con le proprie radici e con i valori della condivisione. In qualità di main sponsor di Ateneica, Icnusa conferma da anni la scelta di sostenere un evento che parla direttamente al mondo universitario, una comunità giovane e dinamica che incarna energia, partecipazione e spirito di squadra, elementi centrali anche nella filosofia del brand. Un connubio naturale che celebra l'incontro tra persone, passioni e momenti da vivere insieme.
1: A Sassari dal 29 al 31 maggio la 15ª Corsa in Rosa, manifestazione dedicata contro la violenza contro le donne. 3 giorni di sport, musica e spettacoli. Sabato 30 gara agonistica. Domenica 31 Corsa in Rosa aperta a tutti. Informazioni sui nostri canali social. Partecipa anche tu. Potrai dire io c'ero.
2: Colorificio Edil Color a San Luri. Produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
3: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
6: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio presso Special Car, a Elmas in via Sernagiotto 28 zona aeroporto e Preddanied Sassari in strada 14.
7: Tra le coste più suggestive del Mediterraneo, nel cuore del comune di Domus de Maria, dove il vento scolpisce la roccia e il mare custodisce storie millenarie, nasce l'area marina protetta Capo Spartivento.
8: Hai sentito la novità? A Sassari arriva Dykeman, il più grande brand europeo di scarpe. Dal 21 al 24 maggio, non perdere l'inaugurazione. Visita il nuovo negozio e approfitta degli imperdibili sconti, anche sulle grandi marche. Dykeman ti aspetta in via Preddanieda, strada 18. Dykeman, voglio, posso.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story. Sono le 10 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il destro! Sebastiano Esposito! Zappa in sinistra e Paleari! Mina!
3: L'obiettivo salvezza è stato raggiunto e tra saluti illustri e un occhio puntato al futuro, il Cagliari di Pisacane si prepara all'ultima gara della stagione. Domenica 24 maggio segui con noi la 38esima giornata del campionato Serie A Enilive. Dalle 20.15 il prepartita con Carlo Alberto Melis e dalle 20.45 la radiocronaca esclusiva a cura di Lele Casini di Milan Cagliari. Solo su Radiolina, la radio ufficiale del Cagliari Calcio.
4: Nel cuore del Sulcis sta per sbocciare qualcosa di speciale. Dal 19 aprile al 23 maggio arriva Il Fiore nel Sulcis, un viaggio tra colori, tradizioni e bellezza. Si parte da Sant'Adi il 19 aprile, poi Tratalias il 25 aprile, Villa Peruccio il 3 maggio, Nugis il 10 maggio e si chiude a Perdajus il 23 maggio. 5 appuntamenti, un'unica emozione. Per scoprire tutti i dettagli visita il sito fiorenelsulcis.it.
5: È tempo di libertà, partire, volare, viaggiare. Siete pronti? Sì, ma prima si va da Glovo. Tutto per i tuoi viaggi. Grande scelta di trolley, beauty, necessaire, borsoni, zaini delle migliori marche. Rifle, Charro, Roncato, Nazareno Gabrielli, Laura Biagiotti, American Tourister, Sonic, Stitch, Spider-Man, Frozen. Goditi il viaggio con la convenienza Glovo.
6: In Sardegna, Glovo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
7: Oh no, stanno tornando le zanzare.
8: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
9: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
8: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
9: 070 22 240.
10: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
11: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
12: Tranquilla, ci pensiamo noi.
11: Davvero? Anche Colf e badanti?
12: Certo, CAFCA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
11: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
13: Con l'Unione Sarda, lo speciale America's Cup, la competizione velica più prestigiosa al mondo. Approfondimenti, curiosità, protagonisti per raccontare la storia, il fascino e le sfide della Formula 1 del mare. Giovedì 21 maggio in edicola
14: e sull'app dell'Unione Digital.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: mia storia.
1: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1° luglio.
2: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
3: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
4: Per dormire. Design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
6: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Hai saputo la novità? Max Factory inaugura un nuovo store a Elmas, in via San Giorgio 7. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
9: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
10: Radiolina Meteo.
11: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
12: Sono attese condizioni di bel tempo in Sardegna grazie al rinforzo dell'alta pressione. Ci attende infatti una giornata di mercoledì caratterizzata da condizioni di bel tempo con ampie schiarite. Clima mite con temperature massime che infatti tenderanno ad aumentare, con anche punte di 24-25 gradi. Ventilazione a tratti moderata, con mari calmi o poco mossi. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito come sempre a rimanere aggiornati scaricando e consultando la nuova app di Trevi Meteo.
13: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 80. Radiolina Story.
1: Sono le 11:00.
2: Oh, ma è già estate?
3: No, è maggio, ma bisogna organizzarsi.
2: Allora via, tavolo, sedie e relax in giardino.
3: Tutto da Cifadda, arredo esterno per vivere al meglio ogni momento.
2: E per il caldo?
3: Climatizzatori e ventilatori.
2: E loro?
3: Fuori, con le zanzariere Cifadda.
2: Vivi al meglio la bella stagione.
3: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Recuperati alle Maldive anche i corpi degli ultimi due sub italiani morti giovedì scorso durante un'immersione. Si tratta di Muriel Odenino, biologa marina e ricercatrice, della 22enne Giorgia Sommacal, figlia della professoressa Monica Monfalcone, il cui corpo è stato recuperato ieri. Entrambi i corpi sono a bordo della barca Appoggio, fanno sapere fonti della Farnesina. Martedì i tre sub finlandesi impegnati nelle operazioni di recupero hanno consegnato alla polizia le telecamere GoPro e diverse attrezzature subacquee recuperate all'interno del sistema di grotte dove sono stati ritrovati gli italiani. Il materiale è ora al vaglio degli investigatori che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto.
4: È in corso una caccia all'uomo che martedì sera a Castel Gerundo in provincia di Lodi ha inferto 3 coltellate a una 54enne biologa di passaggio lungo la provinciale 27 per poi darsi alla fuga tra i campi. L'aggressione sarebbe avvenuta dopo che la vittima si era fermata per soccorrere un cane in difficoltà. Le condizioni della donna sono gravi, ha riportato 2 profonde ferite all'addome e una terza al braccio, segno evidente di un disperato tentativo di difendersi. L'uomo ha poi gettato l'arma in un fossato adiacente alla carreggiata ed è fuggito a piedi nelle campagne circostanti.
5: Vladimir Putin è arrivato a Pechino per una nuova missione diplomatica con Xi Jinping. Ad accoglierlo all'aeroporto è stato il ministro degli esteri cinesi. Quella del presidente russo è la 25esima visita ufficiale in Cina. Nel corso dell'incontro bilaterale Putin ha ribadito il ruolo della Russia come partner strategico affidabile, soprattutto nel pieno delle tensioni in Medio Oriente. Sullo sfondo della crisi in Medio Oriente la Russia continua a mantenere il ruolo di fornitore affidabile di risorse, mentre la Cina quello di consumatore responsabile, ha dichiarato il leader del Cremlino.
4: Almeno 87 partecipanti della Global Summit Flotilla hanno iniziato lo sciopero della fame per protestare contro il loro rapimento illegale da parte di Israele e in segno di solidarietà con gli oltre 9.500 ostaggi palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane. Ad annunciarlo in una nota su Telegram è stata la stessa flottiglia all'indomani dell'intercettazione di tutte le imbarcazioni della missione da parte delle forze armate israeliane e del fermo di 29 attivisti italiani.
5: Il premier indiano Narendra Modi è in visita a Roma, accolto ieri sera a Fiumicino dal ministro degli esteri Antonio Tajani. Modi è stato poi accompagnato dalla premier Giorgia Meloni in visita notturna al Colosseo. Ci siamo scambiati punti di vista su un'ampia gamma di argomenti, ha scritto su X il premier indiano commentando questo primo incontro.
4: Il calcio: sono ore decisive per la panchina del Napoli dopo aver avuto certezza dell'addio di Conte al termine della stagione. De Laurentiis accelerato per scegliere sostituto del Leccese. Il presidente ha intenzione di chiudere al più presto la faccenda. La primissima scelta del patron è rappresentata da Maurizio Sarri, al passo d'addio con la Lazio.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Quant'onno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
10: Si preannuncia una giornata calda, quella di oggi in Consiglio regionale, dove è esploso il caso della tassa d'imbarco aeroportuale. Sulla mozione delle opposizioni per l'abbattimento totale emergono in aula le divisioni in maggioranza, dove comunque il taglio previsto nel programma è limitato a 6 mesi. Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci, si prepara al primo raduno regionale in Sardegna. L'appuntamento è per sabato prossimo alla Fiera di Cagliari. Per il generale ha annunciato un intervento. È ricoverata al Brozzo di Cagliari la bambina di 9 mesi ustionata dall'acqua bollente caduta da una pentola in un campeggio a Barisardo. Ha subito ustioni di secondo grado al torace e alle gambe. Le sue condizioni sono stazionarie. È stato un malore a uccidere il 55enne che ieri mattina era stato trovato senza vita all'interno di un'azienda agricola di Villa Massargia, chiarita la dinamica di un episodio che inizialmente aveva i contorni del giallo. L'uomo di Serravanna aveva una ferita alla testa che aveva fatto pensare a un incidente sul lavoro, ma l'ispezione del medico legale ha consentito di individuare nel malore la causa della morte. Ha travolto con l'auto un 36enne che viaggiava a bordo di un monopattino perché aveva litigato con lui qualche giorno prima. Un 47enne è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio. L'episodio è accaduto a Uta. In un primo momento sembrava un incidente, poi è emerso che si trattava di un gesto volontario. Riaperta al traffico la statale 195 bis Nuova Sulcitana. Sono stati completati gli interventi di pavimentazione drenante nella zona dello svincolo di Capoterra che avevano comportato la chiusura al traffico in direzione Pula tra gli svincoli di Capoterra e Suloi. Una discarica abusiva di rifiuti speciali è stata scoperta dai carabinieri nelle campagne di Flumini, denunciate 4 persone, tutti disoccupati, già noti alle forze dell'ordine, di età compresa tra i 38 e i 61 anni. Proseguono i preparativi per le regate preliminari della 38esima Coppa America prevista nel fine settimana a Cagliari, in allestimento il villaggio in via Roma. Domani pomeriggio la cerimonia di apertura e da venerdì gli equipaggi solcheranno le acque dell'isola. Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale. Un saluto da Egidio Angela Secchi. Buon ascolto a tutti su Radiolina.
11: Per completare i tuoi outfit, scegli gli accessori migliori ai prezzi migliori. Globo, un mondo di accessori uomo, donna, bimbi. Borse, pochette, borselli, marsupi, cinte, portafogli, cappelli, pashmine delle migliori marche. Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Rifle, Sergio Facchini, Lotto, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. E da Globo trovi molto di più, sempre con una convenienza straordinaria.
12: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
13: Sono tornati gli sconti sui formati XXL nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 30 maggio potrai acquistare in offerta le capsule compatibili Borbone, Nespresso a modo mio da 50 pezzi a 11,90 euro. I biscotti Plasmon da 1,2 kg a 7,99 euro. E l'acqua San Benedetto naturale da mezzo litro in confezione da 12 pezzi a 2,59 euro. Acquista i prodotti in formati XXL nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo. Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
14: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
15: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti.
16: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
15: Tac!
17: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui come noi.
18: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
17: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
19: Con l'Unione Sarda, lo speciale America's Cup, la competizione velica più prestigiosa al mondo. Approfondimenti, curiosità, protagonisti, per raccontare la storia, il fascino e le sfide della Formula 1 del mare. Giovedì 21 maggio in edicola
20: e sull'app L'Unione Digital.
21: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Massimiliano Rais, su Radio Lina.
22: Benvenuti in Programma US, il racconto delle imprese sarde che hanno scelto di crescere insieme a noi.
23: Parliamo su Radiolina di Cifadda, il brico 100% sardo, e lo facciamo con il direttore commerciale Lorenzo Fadda, che è tornato a trovarci. Ben ritrovato su Radiolina.
24: Buongiorno a tutti.
23: Oggi parliamo dell'assistenza. Cifadda è famoso proprio per una assistenza particolare rivolta ai clienti.
24: Sì, diciamo che nei nostri punti vendita abbiamo la cultura dell'accoglienza e dell'assistenza. Per assistenza si intende quello di dare supporto e consulenza al cliente in tutte le fasi dell'acquisto.
23: Facciamo qualche esempio concreto.
24: Per esempio, se devi cambiare lo scaldabagno o fare qualche piccola riparazione idraulica, i nostri esperti sono pronti a darti una mano per fare l'acquisto corretto. O ancora, Se hai un progetto, per esempio, di piccoli lavori di falegnameria, i nostri esperti sono pronti a darti una mano per selezionare il materiale, fare le misure dei tagli che hai necessità, scegliere la colla, le viti che ti sono necessarie. Insomma, in tutta la fase dell'acquisto ti diamo un supporto.
23: Cifadda, ricordiamo, è presente in tutta l'isola con 11 punti vendita e poi c'è l'e-commerce, si può acquistare anche attraverso internet digitando cifadda.com.
24: Sì, esatto, il nostro sito internet è altrettanto fornito, anche più dei punti vendita, ci sono molte più referenze disponibili, ma la cosa interessante è che puoi anche fare un acquisto con il ritiro direttamente in negozio, quindi se hai un certo livello di fretta puoi scegliere l'articolo, acquistarlo online e venire a ritirarlo gratuitamente direttamente nel tuo punto vendita più vicino.
23: Beh, questo è un servizio davvero molto interessante, scegli e ritira, giusto?
24: Esatto, scegli e ritira.
23: Perfetto, e allora noi ricordiamo che tutte le puntate sono disponibili su radiolina.it e anche su Spotify e intanto ringraziamo Lorenzo Fadda, il direttore commerciale di Cifadda, il Brico 100% Sardegna.
24: Grazie a tutti, vi aspettiamo in negozio.

0: Una casa si costruisce un po' alla volta. E oggi Divani Divani by Natuzzi ti offre l'occasione di iniziare nel modo migliore. La collezione Dolce Vita. Divani dal design innovativo, con braccioli e schienali regolabili. Solo questo mese in 36 piccole rate a tasso zero. Fai la scelta più comoda in tutti i negozi Divani Divani by Natuzzi. Solo fino al 31 maggio. Condizioni dell'offerta su divanidivani.it. Previa approvazione di Agos S.p.A.
1: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C. Sassari, Via Predda Niedda 6B. Oristano, Via Cagliari 40.
2: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
3: Mani che creano, tradizioni che raccontano, arte che illumina. Buongiorno Ceramica, la grande festa della ceramica artistica e artigianale, risplenda da Semini il 23 e il 24 maggio in Piazza Sant'Andrea. Mostre, laboratori, musica, spettacoli e creatività trasformano la città della ceramica in un'esperienza unica da vivere e condividere. Buongiorno Ceramica, il 23 e il 24 maggio ad Assemini, l'arte della bellezza, il fascino della tradizione.
4: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
5: Hai sentito la novità? A Sassari arriva Deichmann, il più grande brand europeo di scarpe. Dal 21 al 24 maggio, non perdere l'inaugurazione. Visita il nuovo negozio e approfitta degli imperdibili sconti, anche sulle grandi marche. Deichmann ti aspetta in via Predda Niedda, strada 18. Deichmann, voglio, posso.
6: Da Ardis, fino al 26 maggio, la spesa di fine mese. Alcuni esempi. Tonno Mare Blu leggero, 6x60 grammi, 4,49 euro. Birra Ichnusa, 3x33 centilitri, 1,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
7: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
8: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio presso
9: Special Car, a Elmas in via Sernagiotto 28, zona aeroporto, e Predda Niedda Sassari in strada 14.

0: Sono le 11:34.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno.
3: Caffè Corretto. Tutti i giorni alle 8:05 con Matteo Vercelli su Radiolina.
4: C'è un lago in Barbagia che a fine maggio diventa un posto in cui portare tutti, dai bambini a chi cerca una birra che non ha mai assaggiato. Birbagia Festival, birre artigianali, musica live, laboratori in natura. Il 29, 30 e 31 maggio a Gavoi. Vale il viaggio e anche il bis. Birbagia Festival, lago di Gusana, Gavoi.
5: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
6: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
7: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
8: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
9: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose, tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove

0: Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
1: Pronti a fare il pieno di risate?
2: Alla Corte del Sole arriva Corte Live Comedy Show, il tuo appuntamento fisso con le risate dal 20 maggio al 30 luglio.
3: I comici professionisti di Corte Live Comedy Show ti aspettano al Sardini Outlet ogni mercoledì in Piazza Centrale e ogni giovedì presso Doppio Malto, sempre alle 19.30.
2: Scopri il programma completo su cortedelsolesestu.it. L'ingresso agli spettacoli è gratuito.
3: Ti aspettiamo a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.

0: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
1: A Sassari dal 29 al 31 maggio la 15ª Corsa in Rosa, manifestazione dedicata contro la violenza contro le donne. 3 giorni di sport, musica e spettacoli. Sabato 30 gara agonistica. Domenica 31 Corsa in Rosa aperta a tutti. Informazioni sui nostri canali social. Partecipa anche tu. Potrai dire io c'ero.
2: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
3: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Ah, lo rifacciamo?
6: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna, Cagliari, via Mercalli 23.
7: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
8: Radiolina Meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
10: Sono attese condizioni di bel tempo in Sardegna grazie al rinforzo dell'alta pressione. Ci attende infatti una giornata di mercoledì caratterizzata da condizioni di bel tempo con ampie schiarite. Clima mite con temperature massime che infatti tenderanno ad aumentare, con anche punte di 24-25 gradi. Ventilazione a tratti moderata, con mari calmi o poco mossi. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito come sempre a rimanere aggiornati scaricando consultando la nuova app di Trevi Meteo.
11: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Una donna di 54 anni, biologa, è stata accoltellata all'addome da uno sconosciuto a Castel Gerundo, nell'Odigiano, nella serata di ieri. La vittima è stata soccorsa da un passante che ha avvertito i carabinieri. Il 118 l'ha poi trasportata agli ospedali civili di Brescia e nell'ambulanza. È partita la caccia all'uomo. Secondo quanto ricostruito, la donna era in auto lungo la provinciale 27 quando avrebbe visto un cane in difficoltà. Si è quindi fermata scendendo dal mezzo per verificare se avesse bisogno di aiuto. Qui sarebbe avvenuta l'aggressione, l'uomo l'avrebbe colpita con un coltello, poi ritrovato in un fossato e sarebbe fuggito nelle campagne circostanti.
3: Alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei sub italiani deceduti, lo hanno fatto sapere fonti della Farnesina. Si tratta di Giorgia Sommacalle e di Muriel Oddenino. Martedì il team di sub esperti finlandesi ha recuperato i corpi di Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri dalla grotta di Alimatà. La salma di Gianluca Benedetti, ritrovato nei giorni scorsi, è già in Italia. La Procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. I PM di Piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia.
4: I partecipanti della flottiglia fermati dalla Marina Militare israeliana al largo delle coste di Cipro stanno iniziando ad arrivare al porto di Ashdod, lo conferma l'ANSA il portavoce di Adala, la ONG che assiste legalmente in Israele i partecipanti alla missione, che ha iniziato a incontrare alcuni dei partecipanti fermati. Il team legale di Adala contesterà la legittimità di queste detenzioni e chiederà l'immediato rilascio di tutti i partecipanti alla flottiglia, ha affermato Adala in una nota.
3: Un forte terremoto ha colpito la costa meridionale del Perù, nella regione di Ica, provocando feriti e danni ad alcuni edifici. La scossa è stata registrata ieri alle 12.57 ora locale. Per quella principale, l'Istituto Geofisico del Perù ha indicato una magnitudo di 6.1 con l'epicentro a 41 km a sud della città di Ica e profondità di 81 km. Le autorità non hanno segnalato vittime.
4: Da quest'anno in Emilia-Romagna la scuola, per venire incontro alle esigenze delle famiglie, aprirà in anticipo proponendo delle attività extrascolastiche dal 31 agosto fino al 14 settembre ai bambini dai 6 agli 11 anni. Lo hanno annunciato il presidente della regione Michele De Pascale e l'assessora alla scuola Isabella Conti, sottolineando che l'iniziativa chiude definitivamente il discorso sulla modifica del calendario scolastico.
3: Il tennis, Carlos Alcaraz ha annunciato sui social il suo forfè per il Queens e Wimbledon in generale per la stagione su erba. Questo significa che lo spagnolo lascerà per strada sicuramente altri 1800 punti, frutto del trionfo al Queens e della finale di Wimbledon, che si vanno ad aggiungere ai 2000 che gli verranno scalati alla fine del Roland Garros. Il vantaggio massimo di Sinner su Alcaraz dopo Roland Garros arriverebbe fino a 5.440 punti, scenario possibile in caso di successo a Parigi.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Convenienza? Ma vai da Conad! Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
7: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
8: Radiolina, Radio Notizie.
9: Benvenuti da Maria Angela Lampis. Si preannuncia una giornata calda, quella di oggi in Consiglio regionale, dove è esploso il caso della tassa di imbarco aeroportuale. Sulla mozione delle opposizioni per l'abbattimento totale emergono in aula le divisioni in maggioranza, dove comunque il taglio previsto nel programma è limitato a 6 mesi. Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci, si prepara al primo raduno regionale in Sardegna. L'appuntamento è per sabato prossimo alla Fiera di Cagliari. Per il generale è annunciato un intervento. È ricoverata al Brozzo di Cagliari la bambina di 9 mesi, ustionata dall'acqua bollente caduta da una pentola in un campeggio a Barisardo, subito ustioni di secondo grado al torace e alle gambe. Le sue condizioni sono stazionarie. In arrivo da domani un'estate anticipata in tutta Italia, con temperature intorno ai 30 gradi venerdì e punte di 32 gradi nel weekend in Sardegna. Una discarica abusiva di rifiuti speciali è stata scoperta dai carabinieri nelle campagne di Flumini, denunciate 4 persone, tutte disoccupate, già note le forze dell'ordine. Proseguono i preparativi per le regate preliminari della 38esima Coppa America prevista nel fine settimana a Cagliari, in allestimento il villaggio in via Roma. Domani pomeriggio la cerimonia di apertura e da venerdì gli equipaggi solcheranno le acque dell'isola. È tutto, un buon proseguimento di giornata da Maria Angela Lampis.
8: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
10: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
11: Hai saputo la novità? Max Factory inaugura un nuovo store a Elmas, in via San Giorgio 7. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
12: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
13: Preparo i panini perfetti per ogni occasione con gli ingredienti dei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 30 maggio potrai acquistare in offerta i maxi hamburger Roberto con semi di sesamo da 300 grammi a 1,50 euro, gli hamburger misti di bovino e suino a 8,90 euro al chilo e le salse Calvé top down da 250 ml a 2,35 euro. Acquista gli ingredienti in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e prepara i panini perfetti per ogni occasione. La Coop sei tu.
14: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.

0: Panificio Edil Color a San Luri. Produzione idropitture e decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
1: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
2: Hai sentito la novità? A Sassari arriva Deichmann, il più grande brand europeo di scarpe. Dal 21 al 24 maggio, non perdere l'inaugurazione. Visita il nuovo negozio e approfitta degli imperdibili sconti, anche sulle grandi marche. Deichmann ti aspetta in via Predda Niedda, strada 18. Deichmann, voglio, posso.
3: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
4: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio presso Special Car, a Elmas in via Sernagiotto 28, zona aeroporto, e Predda Niedda Sassari in strada 14.
6: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

0: Sono le 12 e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il destro! Sebastiano Esposito! Zappa in sinistra, Paleari! Mina!
3: L'obiettivo salvezza è stato raggiunto e tra saluti illustri e un occhio puntato al futuro, il Cagliari di Pisacane si prepara all'ultima gara della stagione. Domenica 24 maggio segui con noi la 38esima giornata del campionato Serie A Eni Live. Dalle 20.15 il prepartita con Carlo Alberto Melis e dalle 20.45 la radiocronaca esclusiva a cura di Lele Casini di Milan Cagliari. Solo su Radiolina, la radio ufficiale del Cagliari Calcio.
4: Nel cuore del Sulcis sta per sbocciare qualcosa di speciale. Dal 19 aprile al 23 maggio arriva Il Fiore nel Sulcis. Un viaggio tra colori, tradizioni e bellezza. Si parte da Sant'Adi il 19 aprile, poi Tratalias il 25 aprile, Villa Peruccio il 3 maggio, Nugis il 10 maggio e si chiude a Perdajus il 23 maggio. 5 appuntamenti, un'unica emozione. Per scoprire tutti i dettagli visita il sito fiorenelsulcis.it.
5: Oh no, stanno tornando le zanzare.
6: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
7: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
7: 070 22 240.
8: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
9: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
10: Tranquilla, ci pensiamo noi.
9: Davvero? Anche colf e badanti?
10: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
9: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
11: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Radiolina presenta La Strambata.
12: Buongiorno, buongiorno, bentrovati con La Strambata, una nuova puntata. In studio Massimiliano Rais e in regia c'è Giuseppe Valdés. Partiamo subito con un tema legato agli scenari internazionali. Sono scenari drammatici, con tante guerre che stanno insanguinando il mondo dilaniato dai conflitti. Parliamo di questo tema con Domenico Quirico, giornalista già inviato della Stampa in tanti fronti di guerra. Buongiorno Domenico Quirico.
13: Buongiorno, buongiorno a voi.
12: E grazie per aver accolto il nostro invito. Ecco, come dare un senso a tutto quello che sta succedendo nel mondo? Papa Francesco parlava di terza guerra mondiale a pezzi, è davvero così?
13: Boh, mi sembra un'espressione un po', non è dire, enfatica. In realtà le guerre ci sono sempre state, non è che siamo usciti da un meraviglioso mondo di pace e siamo finiti in mezzo all'età del bronzo o del ferro. Diciamo che forse la differenza rispetto agli anni che ci hanno preceduto contrassegnati peraltro da conflitti di grande ferocia e di grande intensità, solo che non riguardavano direttamente forse l'Europa, questo è l'unico elemento, l'elemento del disordine, cioè l'ordine che ha retto il mondo fino al 2022 è andato in pezzi, e da quel disordine sono venuti fuori innumerevoli conflitti che, come dire, preludono alla formazione di un nuovo ordine. Quale sarà questo nuovo ordine, chi lo guiderà e quali saranno le regole o le non regole, questo ancora forse è un po' presto per definirlo.
12: Intanto restiamo proprio sull'attualità, in Cina l'incontro tra il presidente cinese Xi Jinping e Putin, che cosa può quali orizzonti si potrebbero aprire dopo questo vertice a Pechino?
13: Bah, non credo che ne verranno grandi novità, nel senso che il legame tra Russia e Cina è un legame strutturale, che è la conseguenza dell'affinità, pur nelle enormi differenze economiche eccetera eccetera, tra i due regimi. Russia e Cina non possono che andare avanti assieme. Questo è, uno fa da puntello all'altro nelle cose che l'altro non ha, l'economia per quanto riguarda sviluppo economico per quanto riguarda la Cina e la potenza militare atomica per quanto riguarda la Russia. Quindi non credo che ne verrà fuori nulla, come non è venuto fuori nulla da questo propagandato incontro tra Trump e l'unica realtà è che la Cina ormai si è stabilmente insediata come terzo grande, o addirittura come l'altra grande potenza, e aspetta soltanto di trasformare questo suo ruolo, no, corroborare questo suo ruolo anche con una potenza militare che si appare alla sua potenza economica. A quel punto lì si vedrà se sarà la Cina il nuovo, come dire, controllore dell'ordine mondiale al posto degli Stati Uniti, molto in decadenza.
12: Ecco, ringraziamo Domenico Quirico per questo contributo, a presto per altre interviste. Adesso c'è la musica, I Can't Wait, Bomb Sinclair e Kaisa.

0: La musica di Bob Sinclair e Kaisa, I Can't Wait, la musica ci accompagna sempre la strambata e tutte le nostre trasmissioni attraverso naturalmente la programmazione di Radiolina. Diamo uno sguardo al sito unionesarda.it, il titolo di apertura: Sardegna, l'anticiclone africano porta un lungo anticipo d'estate, picchi di 32 gradi nel weekend, temperature in risalita e la prossima settimana si inizierà a soffrire il caldo anche di notte, una fase che dovrebbe andare avanti sino al 2 giugno. Diamo uno sguardo anche al titolo di apertura del Corriere della Sera: recuperati i corpi delle ultime due sub italiane e fonti maldiviane, la prof Montefalcone indossava una muta corta non adatta a quelle profondità. La tragedia avvenuta alle Maldive, la legale del tour operator Albatros, nessuno dei cinque sub aveva il brevetto per l'immersione in grotta, a bordo solo attrezzatura per missioni ricreative. Adesso sentiamo insieme il Caffè Scorretto, la rubrica sull'Unione Sarda, oggi affidata a Luigi Almiento, I soldi in stallo.
1: Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 20 maggio 2026. I soldi in stallo, a cura di Luigi Almiento. In Italia la casa è sacra, il 73,9% ne ha una, in Sardegna il 77%. Ma c'è da dire che l'ossessione per il mattone ci sta sfuggendo di mano. A Roma, vicino a Piazza Navona, vendono un posto auto di 12 metri quadri a 260.000 euro, oltre 21.000 al metro per un buco dove un SUV manco respira. Follia? Forse, ma sarebbe un investimento perfetto pure a Cagliari. Qui da noi le ultime giunte hanno dichiarato guerra al parcheggio su strada, in nome dell'estetica e di piste ciclabili più vuote di certi comizi. L'utopia vorrebbe il cittadino sui pedali o sul bus. Peccato che il casteddaio medio prenderebbe l'auto pure per aprire il frigo. Se poi aggiungiamo i pendolari, stremati da trasporti extraurbani insufficienti, la caccia allo stallo diventa una tonnara quotidiana. Mentre i cantieri si mangiano le strisce blu, quelle bianche in centro sono ormai reperti archeologici, i parcheggi privati propongono tariffe da suite imperiale e noi, ingenui, compriamo BTP. Meglio acquistare un box, lasciare l'auto in doppia fila e vivere di rendita affittando lo stallo, pur pagando le multe, perché l'oro di domani non si trova in miniera, bensì è custodito in garage. Anzi, è il garage. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.
2: La strambata su Radiolina.
3: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
4: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
5: CRM Sant'Antonio, Centro Diagnostica per Immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. CRM Sant'Antonio.

0: www.radiostudiosanremo.it.
1: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. A partire da 19.950 euro per tutti. Maggiori info su toyota.it.
2: ENA SRL. Cagliari, via Mercalli 23.
3: Tra le coste più suggestive del Mediterraneo, nel cuore del comune di Domus de Maria, dove il vento scolpisce la roccia e il mare custodisce storie millenarie, nasce l'area marina protetta Capo Spartivento.
4: Radiolina, meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Sono attese condizioni di bel tempo in Sardegna grazie al rinforzo dell'alta pressione. Ci attende infatti una giornata di mercoledì caratterizzata da condizioni di bel tempo con ampie schiarite. Clima mite con temperature massime che infatti tenderanno ad aumentare, con anche punte di 24-25 gradi. Ventilazione a tratti moderata, con mari calmi o poco mossi. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito come sempre a rimanere aggiornati scaricando consultando la nuova app di Trevi Meteo.
6: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: nuovo insieme con la Strambatta, in studio Massimiliano Rais, in regia c'è Giuseppe Valdés. Adesso parliamo dell'evento della vela a Cagliari. Naturalmente c'è grande attesa, una lunga vigilia per le regate preliminari dell'America's Cup. La città accoglie la vela mondiale. Ne parliamo con il collega dell'Unione Sarda Enrico Pilia. Buongiorno, buongiorno Enrico.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno al mio conduttore preferito.
0: Anche tu sei per me uno dei giornalisti preferiti, leggo sempre i tuoi commenti, i tuoi articoli sull'Unione Sarda che riguardano il Cagliari e non solo il Cagliari, riguardano anche il tennis di cui sei un grande appassionato, anche il basket. Enrico.
1: Sì, ti sento benissimo adesso, prima no.
0: Dicevamo, questo appuntamento, questo evento che proietta a Cagliari l'attenzione del mondo, la grande vela, oggi la conferenza stampa della Presidente della Regione Alessandra Todde, del Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, insomma tutto è pronto per le gare, per le regate.
1: Non vi sento più.
0: Enrico non ci sente, speriamo di riattivare il collegamento presto. Dicevamo di questo grande evento della vela, preceduto da insomma, diversi appuntamenti nella lunga vigilia, oggi la conferenza stampa della Presidente della Regione Todde con il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, Napoli che ospiterà poi l'America's Cup nel 2027. Poi domani la cerimonia inaugurale con una sfilata che partirà dal bastione verso il porto, il luogo, il cuore della manifestazione, un appuntamento insomma, caratterizzato, attraversato dai suoni delle tradizioni della Sardegna, le Leonedas, ma ci sono anche gruppi con gli abiti tradizionali. Pronto, c'è collegato con noi Enrico Pilia. Enrico, dicevamo di questa lunga vigilia della regate preliminari dell'America's Cup, tutto è pronto, Cagliari è pronta ad accogliere questo evento di valenza di straordinaria importanza.
1: Assolutamente, sì. Allora, scusate per il mancato collegamento di prima, non dipendete dalla mia volontà. Ti dico che questo è un giorno importante per Cagliari, per la Sardegna, per tutti gli sportivi sardi, perché finalmente la città del vento si appropria di un avvenimento di altissimo livello mondiale con Luna Rossa, per cui tutti tifiamo, che avrà dei contender particolari, perché già detto sicuramente che non si vince nulla in queste regate, però si acquista prestigio, si acquistano minuti importanti sull'acqua per capire poi a Napoli per le finali mondiali del trofeo sportivo più antico del mondo, per capire poi chi vincerà. È un momento bellissimo, la città si veste a festa, complimenti al mio giornale che ha scritto Cagliari in festa, perché è giusto così, e poi c'è questo vento formidabile che sta agevolando gli allenamenti dei vari team.
0: Ecco, abbiamo detto più volte ribadito che il Golfo di Cagliari è l'ambiente ideale per ospitare questo tipo di manifestazione, questo tipo di eventi.
1: Sì, assolutamente, è un teatro bellissimo. Tra l'altro ne parlavo stamattina anche nella trasmissione precedente, quella con Matteo Vercelli, e cioè noi siamo abituati a questo scenario, a questo quadro bellissimo che dal Colle di Bonaria poi ti puoi godere, la città vista dal mare, la passeggiata dal Mole Cnusa in poi. Ecco, chi è arrivato in questi giorni a Cagliari è rimasto letteralmente a bocca aperta, chi non conosceva la città, per questo paesaggio bellissimo. Siamo molto orgogliosi un po' tutti di avere accolto così bene i team, il massimo che c'è nella vela mondiale. Godiamoci lo spettacolo insieme a loro, sarà bellissimo giovedì, venerdì e sabato. Poi attenzione, perché nel prossimo weekend arrivano i catamarani più veloci del mondo per la Formula 1 del mare nello stesso specchio d'acqua della Louis Vuitton Cup di questi giorni.
0: E quindi una serie di eventi sportivi che comunque proiettano Cagliari appunto all'attenzione del mondo. Enrico, adesso ci fermiamo per qualche minuto, resta con noi, devo presentare con grande piacere un grande classico della storia della musica, Another Brick in the Wall, i Pink Floyd.

0: Un brano senza tempo, un brano davvero di una bellezza senza tempo, come di una bellezza senza tempo il volto, l'immagine che Cagliari offre in questi giorni agli appassionati e ai tifosi della Grande Vela. Cagliari che ospita le regate preliminari della America's Cup, è ormai tutto pronto. Noi stiamo parlando con il collega dell'Unione Sarda Enrico Pilia, abbiamo ricordato appunto che ormai gli ultimi preparativi vengono messi a punto. Il titolo dell'Unione Sarda oggi in edicola, l'America's Cup, la città in festa. E domani, Enrico, con l'Unione ci sarà, con l'Unione in edicola ci sarà anche un inserto dedicato proprio a questo evento.
1: Della domanda, domani sull'Unione Sarda 16 pagine dove noi vi raccontiamo tutto, ma proprio tutto di questa manifestazione, compresa la storia dell'America's Cup, le facce, i personaggi che hanno caratterizzato il trofeo velico, il trofeo sportivo più antico del mondo. E il centro del mondo sarà Cagliari e noi come Unione Sarda, come gruppo editoriale, accogliamo la manifestazione con questo inserto di 16 pagine curato insieme ai colleghi della redazione sportiva, perché era giusto, come dire, mettere il cappello anche su un avvenimento così importante, un po' un campionato del mondo di vela, dei preliminari che si giocano a Cagliari. E questo ci teniamo tantissimo che tu mi dessi, come dire, l'opportunità di ricordarlo.
0: Enrico, domani abbiamo detto la cerimonia inaugurale, ci sarà il ministro dello sport Abodi, il presidente anche della Campania FICO, insomma diverse autorità con una forte impronta, diciamo, identitaria, perché saranno presenti diversi gruppi con gli abiti della tradizione, ci saranno i suonatori di Launeddas, quindi la Sardegna, Cagliari offrirà anche un po' un volto, diciamo, legato alla tradizione e all'identità.
1: Assolutamente, era giusto che la Sardegna mettesse in mostra le sue bellezze, non solo quelle paesaggistiche, ma anche quelle storiche, antropologiche, insomma, è giusto che far vedere che cosa siamo stati e cosa siamo tuttora, perché per esempio abbiamo visto l'altra notte in una trasmissione molto leggera, per esempio quella di Vuoto con la Jalapas, l'ospitata dei tenori di Neonelli che hanno realizzato un mashup insieme a Elio raccontando quanto la musica sarda possa essere, la musica popolare possa essere anche collegata a grandi pezzi del rock. Questa è la Sardegna, noi daremo domani un'immagine importante, arriva domani anche Patrizio Bertelli, uno dei più importanti imprenditori italiani, che è patron di Luna Rossa, che non si vuole perdere un solo minuto della sua creatura nelle acque del Golfo degli Angeli.
0: Ecco, ti chiedo anche un punto di vista da cronista sulle ricadute che tutto questo potrà avere sulla città anche nel futuro immediato.
1: Cagliari è strapiena di turisti in questi giorni, letteralmente strapiena, e ti dico che le immagini che vedremo, le immagini di un mare spettacolare, di una spiaggia bellissima e di una città che trasuda storia, a mio avviso la ricaduta turistica sarà importante, importantissima, e ha fatto bene la regione a mettere il cappello su questa tre giorni veri, che è una tre giorni che vale un po' per tutto l'anno. Sarà una brochure davvero virtuale, ma non solo, una brochure da esibire in tutto il mondo. Sono convinto che la ricaduta sarà imponente.
0: Grazie, ti ringrazio Enrico, mi ha fatto piacere dialogare con te. Domani leggeremo l'inserto in edicola con l'Unione Sarda dedicato all'evento velico che Cagliari ospita sino a domenica, le regate preparatorie preliminari dell'America's Cup. Adesso lì nella regia ci sono le news e poi di nuovo insieme con La Strambata.
2: La Strambata su Radiolina. Sono le 12 e 57 minuti.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei italiani alle Maldive, lo fanno sapere fonti della Farnesina. Sono quelli della ricercatrice Muriel Oddenino e di Giorgia Somacal, la figlia della professoressa Montefalcone. Martedì il team di subesperti finlandesi aveva recuperato proprio i corpi di Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri alla grotta di Alimata. La salma di Gianluca Benedetti, ritrovato nei giorni scorsi, è già in Italia. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. I PM di Piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia.
5: Una donna di 54 anni, biologa, è stata coltellata all'addome da uno sconosciuto a Castel Girondo, nell'Odigiano, nella serata di ieri. La vittima è stata soccorsa da un passante. Il 118 l'ha poi trasportata agli ospedali civili di Brescia in eliambulanza. Intanto è partita la caccia al responsabile. Secondo quanto ricostruito, la donna era in auto lungo la provincia alle 27 quando avrebbe visto un cane in difficoltà. Si è quindi fermata e qui sarebbe avvenuta l'aggressione. L'uomo l'avrebbe colpita con un coltello, poi ritrovato in un fossato e sarebbe fuggito nelle campagne circostanti. Le condizioni della donna sono gravi.
6: 87 attivisti a bordo della Global Sumud Flottiglia, fermati dall'IDF e diretti in Israele, hanno iniziato uno sciopero della fame. In un post pubblicato su X, la flottiglia ha affermato che per la seconda volta in 3 settimane l'esercito israeliano, che si autodefinisce l'esercito più morale, ha rapito i loro compagni in acque internazionali. La flottiglia ha chiesto il rilascio di tutti gli attivisti nelle mani delle autorità israeliane e ha esortato i governi a condannare l'atto di pirateria.
5: Il rapporto tra India e Italia ormai ha raggiunto una fase decisiva con uno slancio senza precedenti, diventando una speciale partnership strategica basata sui valori di libertà e democrazia e su una visione comune del futuro. Lo scrivono in un editoriale a quattro mani sul Times of India la premier Giorgia Meloni e il primo ministro indiano Narendra Modi in occasione della visita di quest'ultimo a Roma. Meloni e Modi si pongono di raggiungere e superare l'obiettivo di 20 miliardi di euro di scambi commerciali tra Italia e India entro il 2029.
6: Sostegni mirati e immediati agli agricoltori, un nuovo regime temporaneo di liquidità delle PAC per compensare almeno in parte l'aumento dei costi dei fertilizzanti causato dalla crisi in Medio Oriente e ulteriori flessibilità per l'industria dei fertilizzanti nella revisione dell'ETS in arrivo a luglio. Sono alcune delle misure annunciate dalla Commissione europea nel piano d'azione per i fertilizzanti adottato da Strasburgo. Secondo le stime UE, i prezzi dei fertilizzanti sono aumentati di circa il 70% rispetto alla media del 2024.
5: Il tennis, dopo la vittoria di ieri all'esordio, tornerà subito in campo quest'oggi negli ottavi di finale dell'ATP 500 di Amburgo, l'azzurro Luciano Darderi. Il numero 7 del tabellone sarà opposto nel secondo turno al padrone di casa tedesco Yannick Hofmann. Il match sarà il quarto e ultimo del programma di oggi sul Centre-Court, che si è aperto alle 12, ma si giocherà in ogni caso non prima delle 18.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via via.
10: Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
12: Cibu, cibu, bu.
13: Radio Lina, Radio Notizie.
14: Un saluto a tutti da Valentina Carusa dalla redazione sportiva. Iniziamo con il calcio. Fabio Pisacana ha ricevuto la Briglia d'Oro, riconoscimento assegnato dalla sezione di Siena dell'Associazione Italiana Allenatori. Il premio valorizza il percorso del tecnico del Cagliari, protagonista della stagione rosso-blu. Per Pisacana arriva un attestato importante legato al lavoro svolto in panchina e alla crescita della squadra. Ancora calcio, scendiamo in promozione. La Ferrini Cagliari guarda al rilancio dopo la retrocessione. Il club ha confermato Nicola Manunza in panchina, scegliendo la continuità per provare a tornare subito protagonista. La società punta a mantenere gran parte della rosa, soprattutto i giocatori più esperti, e a inserire giovani del vivaio. L'obiettivo è chiaro: riscattare l'ultima stagione e riportare la squadra in eccellenza. Cambiamo sport, il triathlon Città di Cagliari ha incoronato i nuovi campioni regionali sprint. Al Poetto, Manuel Cossu ha vinto la gara maschile completando una grande doppietta familiare dopo il successo del fratello Sebastian nel super sprint. Tra le donne, Chiara Porta ha conquistato vittoria e titolo per la Villa Cidro Triathlon. In totale sono stati 130 gli atleti al via. E dal 30 maggio al 1 giugno torna all'Ulassa i festival dedicato alla arrampicata e agli sport outdoor nello scenario dei Tacchi d'Ogliastra. La sesta edizione porta sul palco Giulia Rosa, Andrea Lostia di Santa Sofia, Class Willems e i Summiteers. Gli ospiti racconteranno le loro esperienze con foto e video tra imprese sportive e storie di resilienza. Willems guida anche una sessione dedicata alla tecnica di arrampicata. Ci salutiamo ricordandovi l'appuntamento con lo sport in radio e in TV su Videolina e Radiolina dalle 18.30 l'informatore sportivo Calcio 5 con Matteo Vercelli. È tutto, un saluto da Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
11: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Bosa e Loceri il 23 e 24 maggio.
15: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi! Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Nuova Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota. Da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. Maggiori info su toyota.it.
16: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
17: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
18: Il futuro si muove, ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
19: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: di nuovo insieme con la strambata. Sono le 13.06 per chi ci segue in diretta. Vi ricordo che potete vedere questa puntata anche stasera alle 17 su Unione TV, canale 12 del digitale terrestre. Presento subito i nostri graditissimi ospiti. Adesso apriamo la pagina della cultura. Sono in compagnia del regista Giovanni Gio Coda. Buongiorno Giovanni.
1: Buongiorno a tutti.
0: E con Gianni Dettori. Buongiorno Gianni, è un grande piacere ospitarvi negli studi di Radiolina. Dobbiamo parlare di un nuovo progetto artistico di Gio Coda, di Giovanni Casteddu Free Night, l'arte di Gianni Dettori. Poi ci racconterete tutti gli aspetti, i contenuti di questo progetto, però mi pare che in apertura Gio Coda voglia annunciarci un appuntamento a Quarto per il fine settimana. Sì, così sì, facciamo subito un appuntamento.
1: Sì, no, l'appuntamento per sabato, questo che viene appunto il 23 maggio alle 18 all'ex convento dei Cappuccini di Quarto Sant'Elena, inaugura la mia mostra, il primo step di un'antologica che appunto porteremo avanti durante tutto l'anno, curata da Giovanni Follesa, e quindi vi aspettiamo tutti quanti appunto al chiostro di Sant'Agata, all'ex convento dei Cappuccini, appunto sabato, per questa mostra fotografica che inaugura i miei 35 anni di frequentazione artistica, si può dire. Di fidanzamento con l'arte, dai.
0: Rende bene fidanzamento con l'arte, sì. Giovanni, dobbiamo parlare, l'abbiamo detto, di Casteddu Free, certo, Night, che è l'ultima tuo progetto. Tanti progetti, tante opere, tanti film, installazioni, insomma sei un artista instancabile, lo hai dimostrato in questi anni. Io ricordo il Rosa Nudo,
1: figurati,
0: che era il 2013,
1: dove c'era anche
0: era il 2013. La sposa nel vento, Max Diari, insomma tante, ma poi magari ricorderemo anche ricordiamo anche il tuo percorso, il tuo lungo cammino. Casteddu Free Night, l'arte di Gianni Dettori, è un progetto che è già cominciato e che muove i primi passi. A che punto siete?
1: Allora, siamo a buon punto, questo è già un dato importante. Siamo a buon punto, siamo in piena fase siamo in piena produzione fondamentalmente. Abbiamo appena chiuso un set al Teatro Civico di Sinnai, ospiti di Maria Assunta Calvisi, insomma delle Filmino Meraviglioso, con un gruppo eccezionale appunto di tecnici, direttori della fotografia e di attore, che è uno solo perché poi è tutto ruotato intorno alla figura di Gianni. E adesso poi continueremo appunto con la raccolta del materiale d'archivio, perché in pratica è un docufilm che appunto ci racconta la storia di Gianni, ci racconta anche la storia però attraverso Gianni della Cagliari anni 80 fino ai giorni nostri.
0: Ecco, Gianni, artista eclettico, attore, mimo, funambolo, trasformista, ecco, è difficile.
2: Fantasista.
0: Ecco, è difficile anche, come dire,
1: non deviene troppo
0: presentarti. Però penso sia per te anche un grande motivo d'orgoglio essere protagonista di questo film, che riassume un po' il senso, il significato della tua avventura artistica.
2: Beh, credo che quando qualcuno si occupa o si interessa di quella che è stata la tua vita artistica, in questo caso Giovanni, con cui siamo amici, è una bella emozione, perché ti rendi conto che una cosa che era un gioco è diventata poi professione negli anni, è diventato l'unico lavoro che poi io ho fatto e che venga poi messo su uno schermo e si realizzi un film, è gratificante sicuramente.
0: Adesso c'è un brano musicale, poi riprenderemo il nostro dialogo con Gio Coda e Gianni Dettori. Annalisa canta Canzone estiva.

0: La strambata su Radiolina.
1: Una casa si costruisce un po' alla volta e oggi Divani Divani by Natuzzi ti offre l'occasione di iniziare nel modo migliore. La collezione Dolce Vita, divani dal design innovativo con braccioli e schienali regolabili, solo questo mese in 36 piccole rate a tasso zero. Fai la scelta più comoda in tutti i negozi Divani Divani by Natuzzi, solo fino al 31 maggio. Condizioni dell'offerta su divanidivani.it, previa approvazione di Agos SPA.
2: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
3: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
4: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
5: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
6: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
5: Tac!
7: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
5: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
7: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Hai sentito la novità? A Sassari arriva Deichmann, il più grande brand europeo di scarpe. Dal 21 al 24 maggio, non perdere l'inaugurazione. Visita il nuovo negozio e approfitta degli imperdibili sconti, anche sulle grandi marche. Deichmann ti aspetta in via Predda Niedda, strada 18. Deichmann, voglio, posso.
9: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
10: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Caprio. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio presso Special Car, a Elmas in via Sernagiotto 28, zona aeroporto, e Predda Niedda Sassari in strada 14.

Di nuovo insieme con la Strambatta, in studio Massimiliano Rais, in regia c'è Giuseppe Valdés. Stiamo parlando del progetto cinematografico, progetto artistico Casteddu Free Night, con il regista Giovanni Coda e con l'attore Gianni Dettori. Adesso, prima di riprendere il dialogo, c'è la musica, Irama Cabana.

0: Di nuovo insieme con la Strambata, stiamo parlando di Casteddu Free Night, il nuovo progetto cinematografico di Gio Coda dedicato a Gianni Dettori. Giovanni, perché hai scelto perché questa scelta? Perché hai voluto rendere omaggio a Gianni Dettori?
1: Me lo chiedo anch'io. No, in realtà l'abbiamo detto in conferenza stampa qualche giorno fa, Gianni Dettori, Gianni in questo caso, oltre che un amico, è anche uno dei performer che maggiormente mi ha colpito durante tutta la mia carriera, appunto, sia fotografica che cinematografica. E in Gianni ci sono coesistono più anime comunque artistiche. La parte performativa, secondo me, è quella che predomina, che si evince di più, e lui è veramente bravo comunque, quindi mi sembrava una buona idea lavorare amplificando dal punto di vista cinematografico. Chiaramente Gianni fa spettacoli live, questo è un cinema, è un film, quindi un film su di lui, e amplificherà sicuramente la percezione che già il pubblico ha, appunto, della sua capacità di trasformismo, di trasformazione e di coinvolgimento soprattutto del pubblico. È un omaggio, chiaramente, un omaggio a un amico, ma un omaggio anche a un grande artista.
0: Ecco, Gianni, ecco, mi dicevi l'inizio della tua carriera, della tua avventura artistica ad Oglianova, in un locale ad Oglianova diversi anni fa, da lì è cominciata la tua straordinaria avventura che ti ha portato anche in ribalte televisive importanti, penso al programma Rai con Pippo Baudo, Giancarlotta
2: nel 90, sì, in realtà io inizio in un carnevale dell'82 in questo locale di Doglianova, dove i DJ erano Lantini, Massidda e Minozzi. Io lavoravo con un ragazzo, poi si è aggiunta Carlotta, la ragazza con cui poi sono andato a fare il programma televisivo, e quindi erano già passati 8 anni quando poi ho iniziato a fare il programma, per cui eravamo forti anche proprio del fatto di vivere in Sardegna con un pubblico che era tendenzialmente lo stesso, e quindi eravamo costretti a inventare personaggi ogni settimana, ogni 15 giorni dovevamo fare qualcosa di nuovo, e questo mi ha dato la possibilità di arricchirmi anche musicalmente o come esperienza proprio.
0: Ecco, c'è un personaggio a cui sei particolarmente affezionato?
2: Ah beh, sono diversi.
0: Un travestimento a cui sei particolarmente affezionato.
2: Sono diversi, e stranamente quelli che funzionano di più sono sicuramente i personaggi femminili, che quindi parrucca, i
0: semifinti. Monica Vitti, ricordo.
2: E Monica Vitti, il Molto Su, il Cerco un Uomo di Sandra Mondaini, i brani popolari di Ombretta Colli. Ma io poi avevo inserito Petrolini, avevo inserito Gaber, e quindi io stravolgevo quella che era l'idea proprio di un tipo di spettacolo di trasformismo solo al femminile, ma proprio perché giocavo col maschile e femminile nello spettacolo. Uno dei personaggi in cui sono legato sicuramente è un pezzo di Gaber, e i personaggi maschili sono quelli che io amo di più, stranamente. Ci sono quelli femminili che sono quelli che funzionano, che fanno ridere, ma quelli maschili sono quelli che mi impegnano, perché devo conquistare in maniera diversa il pubblico.
0: Ecco, Giovanni, nel film c'è naturalmente, abbiamo detto, l'esperienza artistica di Gianni Dettori, ma c'è anche la città, neppure tanto sullo sfondo, cioè Cagliari, che è poi la città in cui Gianni è nato.
1: Certo, certo, lasceremo per ultimo proprio le riprese su Cagliari, sempre con Gianni come protagonista naturalmente, e daremo libero sfogo praticamente alla ricerca di location che comunque hanno rappresentato, forse negli anni 80 naturalmente, ma anche oggi naturalmente, la nostra, diciamo così, infanzia, non è proprio infanzia, però adolescenza sicuramente sì, ecco, insomma, ci ha portato Cagliari, ci ha portato comunque in sé, e noi la portiamo chiaramente nel cuore, quindi ne rendiamo omaggio.
0: È anche un omaggio a Cagliari.
1: Ci mancherebbe altro. Sì.
0: Gianni, cagliaritano di Santa Vendrace, quindi esatto. Orgogliosamente.
2: Sì, cagliaritano e dalla periferia mi ritrovavo poi da ragazzino a frequentare Piazza Repubblica, che era quella dove ci si ritrovavano tutti negli anni 80, poi c'era questo cambiamento musicale di moda, e Piazza Repubblica era proprio un
0: luogo d'incontro,
2: un luogo d'incontro di tutti i tipi, perché c'era il punk, il paninaro, e il rockabilly, e quelli impidendi, era tutti insieme appassionatamente nello stesso posto, per cui era...
0: Ecco, quando hai deciso che questa passione doveva diventare anche una professione vera e propria?
2: Nel trasferimento milanese, quando nell'87 sono arrivato a Milano e dovevi stare lì 15 giorni, ci siamo rimasti 24 anni e il primo periodo comincia a pagarti poi affitto, bollette, a lavarti le due cose, lì capisci che diventa lavoro. Con Baudo, sicuramente nel 90, lì hai capito che poteva diventare la professione, che è solo quello che io ho fatto poi fino adesso.
0: Adesso c'è un altro intermezzo musicale molto, molto gradito, c'è la musica di Justin Timberlake.

0: La strambata su Radiolina. Sono le 13 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
2: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto. Dalla formazione alle opportunità. Mille Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mille Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-26.
4: Una casa si costruisce un po' alla volta e oggi Divani Divani by Natuzzi ti offre l'occasione di iniziare nel modo migliore. La collezione Dolce Vita, divani dal design innovativo con braccioli e schienali regolabili, solo questo mese in 36 piccole rate a tasso zero. Fai la scelta più comoda in tutti i negozi Divani Divani by Natuzzi, solo fino al 31 maggio. Condizioni dell'offerta su divanidivani.it, previa approvazione di Agos SPA.
5: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
6: Sono tornati gli sconti sui formati XXL nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 30 maggio potrai acquistare in offerta i pisellini Primavera Findus da 1,2 kg a 5,35 euro. La birra Bex in confezione da 6 pezzi per 330 ml a 3,99 euro. E le patatine Pizzoli, selezione oro, da 2,5 kg a 5,79 euro. Acquista i prodotti in formati XXL nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La COP sei tu.
7: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
0: La strambata.
9: Di nuovo insieme con la strambata, in studio Massimiliano Rais, in regia c'è Giuseppe Valdese. Stiamo parlando del progetto artistico di Giovanni Coda, Casteddu Free Night, dedicato a Gianni Dettori. Sia Giovanni Coda che Gianni Dettori sono con noi negli studi di Radiolina, li ringraziamo per la loro presenza. Ci stanno raccontando anche il cammino di questo film, cammino che è già cominciato, lo vedremo nelle sale. Casteddu Free Night probabilmente alla fine di quest'anno,
10: primi del 2027, sì, alla fine dell'anno dovremo comunque chiudere tutte le fasi appunto di post produzione ed essere pronti per lanciare nel mercato appunto questo nuovo prodotto.
9: Il film vuole ripercorrere appunto l'esperienza artistica di Gianni Dettori. Ecco, Giovanni, come si inserisce nel tuo percorso artistico questo lavoro cinematografico? Tu sei fotografo, regista, sei impegnato anche in diversi campi, hai perfezionato la tua esperienza, la tua arte in diverse parti del mondo, soprattutto in Europa, Parigi, in Spagna. a Venezia, a Roma, insomma, ecco, a che punto sei arrivato, ecco, come si inserisce questo lavoro nel tuo, guarda, nel contesto della, della tua esperienza artistica?
10: Si inserisce molto facilmente, sai perché? Perché Gianni ha preso parte a quasi tutti i lavori che io ho fatto dal 1998, dove c'è il passeggero, appunto, in poi Gianni è sempre stato presente, dal Rosanuto, poi quando abbiamo poi creato nel 2013, quando c'è stato il cambio praticamente di metodo lavorativo per quanto mi riguarda e anche di linguaggio cinematografico. Questo Gianni è stata una costante, comunque, come lo è stato Sergio Henro, per esempio, e Assunta Pitaluga, hanno sempre lavorato nei miei film. E il discorso di Gianni si inserisce facilmente perché è stato facile recuperare il materiale d'archivio che ci serve per fare un docufilm, chiaramente quello che poi noi abbiamo realizzato insieme, che ha realizzato anche con altri artisti come Elena Pau, Massimiliano Medda, Cristian Castangia e Simone Lattini. Abbiamo fatto proprio una raccolta di materiale, una ricerca, una raccolta di materiale, e si inserisce nel filone del docufilm. Io ho sempre fatto dei docufilm fondamentalmente, però questa volta il taglio è più documentaristico, ecco, questa era la particolarità. In genere io sono più portato per la sperimentazione, comunque per l'ibridazione di linguaggi. In questo caso il linguaggio è sempre il mio, chiaramente, però è mutuato anche dall'arte di Gianni, chiaramente.
9: Diciamo, possiamo dire che Castel du Free Night è la naturale conseguenza di un solido sodalizio artistico,
10: esatto,
9: di un lungo sodalizio artistico.
10: Poi vediamo cosa succede dopo. Però intanto adesso in produzione diciamo che si va bene, comunque funziona bene.
9: Gianni, ecco, c'è una grande affinità naturalmente artistica con Giovanni.
11: Sì, mi affido molto, nel senso che Giovanni mi dice: tu devi fare questo, quello che sai fare, fallo e poi ci penso io. E ogni volta è un'emozione, comunque, quando poi mi rivedo, quando rivedo come lui riesce a prendere delle cose mie in cui poi mi rivedo, e quindi mi emoziona questo, la sua grande capacità di rubare i momenti miei.
9: Perché quindi anche l'essenza anche del tuo lavoro, della tua arte.
11: Che magari anch'io non vedo, però lui riesce a trasmettermeli.
9: Ecco, mi dicevi prima, quando non eravamo in onda, durante una pausa, anche della velocità nel cambio d'abito, questa capacità, in pochi secondi devi vestire
11: da solo,
9: altri panni.
11: E cercando di fare uno spettacolo che avesse rendesse, dovevo inventarmi i tempi, e i tempi sono diventati di circa 21 secondi. Negli anni sono diventati 26 perché magari ero un po' più appesantito, però 21 secondi, ho fatto anche dei cambi di 9 secondi fra un personaggio e l'altro.
9: Ecco, adesso c'è un momento musicale, Olivia Rodrigo, Drop Dead, e poi di nuovo insieme l'ultimo, un altro blocco di 4 minuti in compagnia di Giovanni Giocoda e Gianni Dettori. Tra poco.

0: Di nuovo insieme con la strambata, siamo in compagnia di Gio Coda e Gianni Dettori, stiamo parlando di Casteddu Free Night, nuovo progetto cinematografico di Gio Coda dedicato a Gianni Dettori. Ecco, Giovanni,
1: va benissimo.
0: ecco, dalle cose che ci avete detto, Casteddu Free Night non è un documentario biografico tradizionale, ricostruisce il percorso artistico di Gianni Dettori, ecco, esaltando e sottolineando anche la libertà creativa, la libertà di questo artista.
1: Eh sì, l'idea è quella comunque di rendere
0: lo spirito libero.
1: Esattamente, sì, hai detto bene, appunto, lo spirito libero è l'idea del documentario. Sì, la formula è documentaristica, poi dentro invece ci sarà un po' di musical, un po' di riflessione, un po' di materiale d'archivio che poi è mutuato da una buona parte dei film che io ho realizzato, come Rosa Nudo, Bullet to Death, Mask Diary, Histoire d'un Larme, dove Gianni ha performato appunto in questi film. E poi, insomma, ci sarà lui che racconterà, che narrerà, fa la filo conduttore praticamente, le esperienze che sono partite appunto, come ha detto prima, no? Dagli anni 80 fino ai giorni nostri. In sequenza proprio ci saranno anche delle interviste che abbiamo realizzato ad altri artisti che hanno collaborato con Gianni, o anche conoscenti semplicemente che comunque lo hanno frequentato, e abbiamo carpito così delle piccole, delle micro interviste che servono anche a definire maggiormente appunto il personaggio. In questo caso
0: non dobbiamo dimenticare la casa di produzione,
1: l'apporto della Movie Factory di Francesco Paolo Monti, una casa di produzione romana con cui io collaboro ormai, questo è il terzo film che faccio con loro, che realizzo con loro, con lui in questo caso, e insomma lo ringraziamo da Cagliari in questo momento, da Casteddu, e poi vediamo un po' dove andremo a parare nei prossimi mesi, vi terremo informati.
0: Certo, ci teniamo a essere
1: ci teniamo informati.
0: Gianni

0: dicevamo, non è un documentario biografico tradizionale. Tu hai scelto un lavoro, una professione, un'arte che è sinonimo di libertà, di espressione. Ti consideri davvero uno spirito libero?
1: Assolutamente, sì, credo di aver avuto anche questa fortuna nella vita, quindi anche artistica, di aver fatto quello che era il mio sogno da bambino o quello che era il mio sogno da ragazzino. Mi sono ritrovato a fare quello che era il mio sogno. E quindi adesso all'età di più di 60 anni dico sì, ok, per 45 anni ho fatto quello che mi piaceva fare.
0: Dicevamo anche dei modelli, si può pensare a Paolo Poli.
1: Beh, io sono rimasto folgorato,
0: Arturo Bracchetti.
1: Da Paolo Poli, da Bracchetti, da Lindsay Camp, che a Cagliari ho visto uno spettacolo all'anfiteatro strepitoso, e anche lì questa maschera bianca, questo rendere maschera proprio il viso, e avendo un viso che sicuramente non era perfetto come il mio di mille facce, sicuramente mi hanno aiutato a immaginare anche un personaggio che poteva diventare mio.
0: Ecco, siamo curiosi di vederti, di vedere Castello Free Night.
1: Anch'io, perché credo lo vedrò anch'io insieme a tutti gli altri, perché Giovanni non mi fa vedere niente, non ho voce in capitolo.
0: Niente, non hai, in anteprima non hai visto niente. Nessuna sequenza.
2: Neanche una. Rimarrà così.
0: Sì, no, qui dobbiamo aspettare i primi mesi del 2027.
2: Ci sarà da soffrire.
0: Ecco, stiamo ormai ai saluti. Giovanni, ricordiamo la mostra di Quartu, in conclusione, sì. Un appuntamento che ti riguarda, un altro filone del tuo cammino artistico, del tuo percorso artistico.
2: Non so dove finirò. Sì, sabato 23, in collaborazione con The Social Gallery, che poi è la galleria che io dirigo appunto a Quartu Sant'Elena, apriamo le danze, tra virgole, chiaramente, con questa mostra fotografica che è l'anteprima di un'antologica e di un percorso dedicato, in questo caso, che la Labor dedica ai miei 35 anni di attività artistica. Quindi saremo al chiostro all'escomento dei Cappuccini di Quartu.
0: A che ora?
2: Alle 18, il 23 sabato.
0: 23 maggio.
2: In compagnia anche di Farmacisti nel Mondo, perché con cui condividiamo appunto la parte fotografica legata al Bangladesh, cioè questo viaggio umanitario che abbiamo fatto nel 2024, e poi insieme a tutti gli amici che vorranno partecipare.
0: Grazie, io ringrazio davvero la loro presenza e il loro contributo, Gianni Dettori.
1: Grazie a voi.
0: A presto, e grazie a Gio Coda.
2: Grazie a voi.
0: Vi ringrazio tanto. Tra poco l'ultima parte della strambata, ci sarà Enzo Asuni tra pochissimo. Insomma, restate con noi.
3: La strambata su Radiolina.
4: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Bosa e Loceri il 23 e 24 maggio.
5: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
6: Per Dormire. Design for wellness.
7: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
8: Mani che creano, tradizioni che raccontano, arte che illumina. Buongiorno Ceramica, la grande festa della ceramica artistica e artigianale, risplenda da Semini il 23 e il 24 maggio in Piazza Sant'Andrea. Mostre, laboratori, musica, spettacoli e creatività trasformano la città della ceramica in un'esperienza unica da vivere e condividere. Buongiorno Ceramica, il 23 e il 24 maggio ad Assemini, l'arte della bellezza, il fascino della tradizione.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
11: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Caprio. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio presso...
12: Special Car. A Elmas, in via Sernagiotto 28, zona aeroporto. E Preddanietta Sassari, in strada 14.
13: Da Ardis, fino al 26 maggio, la spesa di fine mese. Alcuni esempi. Tonno Mare Blu leggero,

0: del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
2: Radiolina Meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
4: Sono attese condizioni di bel tempo in Sardegna grazie al rinforzo dell'alta pressione. Ci attende infatti una giornata di mercoledì caratterizzata da condizioni di bel tempo con ampie schiarite. Clima mite con temperature massime che infatti tenderanno ad aumentare, con anche punte di 24-25 gradi. Ventilazione a tratti moderata, con mari calmi o poco mossi. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito come sempre a rimanere aggiornati scaricando consultando la nuova app di Trevi Meteo.
5: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: E questo era Achille Lauro, Comuni Immortali. Buongiorno Enzo.
1: Buongiorno Zuni,
0: ben trovato. Attendiamo con ansia quello che ci racconterai oggi.
1: Va bene, Massimiliano.
0: Ieri abbiamo parlato dell'Eurovision, la canzone bulgara dell'artista bulgara che ha trionfato a Vienna.
1: Esatto. Allora,
0: e oggi?
1: E oggi ti chiedo, ti piace andare al cinema?
0: Molto, sì. Sì.
1: D'estate vai al cinema?
0: Sì. Tra l'altro ho saputo che il Notorious, Piazza Unione Sarda, d'estate proporrà film, primissime visioni, quindi è l'occasione. Andrò sicuramente, sì.
1: Allora, diciamo che...
0: Vado comunque anche d'estate al cinema.
1: Diciamo che tendenzialmente l'estate è un periodo in cui al cinema si va meno rispetto ovviamente al periodo invernale. Non sto parlando solo della Sardegna, sto parlando ovviamente di tutta Italia, ma in generale in Europa. E quindi anche quest'anno torna Cinema Revolution, in questo caso 2026, con cui le sale cinematografiche italiane ed europee ripropongono appunto film italiani ed europei a un prezzo scontato, scontatissimo in questo caso, di 3,50 euro. Sono anche diversi cinema sardi che aderiscono a questa iniziativa e l'obiettivo appunto è incentivare la frequentazione delle sale anche in estate. Per fare ad esempio dei film che potremo trovare nelle sale quest'estate, potremo parlare sicuramente di Toy Story 5 distribuito dalla Disney, ma anche del nuovo film di Spielberg, Disclosure Day, ad esempio, a 3,50 euro, direi che
0: vale la pena.
1: Perché no? L'iniziativa ovviamente apre le porte anche a quella che sarà a quello che sarà Cinema in Festa, ossia il cinema allo stesso prezzo a 3,50 euro. L'iniziativa parte dal 19 giugno dunque al 20 settembre ed è un'iniziativa, diciamolo, del Ministero della Cultura che permette appunto di vedere al cinema film italiani ed europei con un biglietto appunto ridotto a 3,50 euro. Adesso facciamo l'elenco delle sale sarde che aderiscono all'iniziativa. Di Cagliari abbiamo il Cinema Greenwich di Cagliari, il Cinema Odissea, il Notorious Cinema, il The Space Cinema a Quartuccio, il The Space Cinema a Sestu. In provincia di Nuoro abbiamo il Multiplex Prato, a Tortolì il Cinema Garibaldi, a Oristano il Cinema Ariston, Olbia Tempio il Cinema Olbia e a Sassari il Cityplex Moderno. Io non vedo l'ora di andare, io proporrei anche una cosa, adesso come chiudiamo, vediamo, andiamo al primo spettacolo, ci andiamo, siccome abbiamo fatto pubblicità a questa iniziativa di cinema.
0: Tra
1: io chiederei di guardare un film gratis.
0: Tra l'altro c'è in programmazione anche un bellissimo film di Peter Marcias, Quasi Grazia, sulla vita di Grazia Deledda.
1: Però tieni presente che questo va il 19 giugno, dal 19 giugno.
0: E quindi beh, magari sarà ancora in programmazione, esatto. Ancora nelle sale.
1: Io ho già visto il film, peraltro, di Peter Marcias, mi è piaciuto. È molto particolare come lettura, perché comunque ricordiamo...
0: Sono tre momenti della
1: tre momenti, di comunque raccontati con tre attrici differenti che interpretano Grazia Deledda in tre momenti di Grazia Deledda. Dentro i momenti diversi della sua vita e soprattutto diciamo che io ho apprezzato molto anche la lettura di Peter, perché sì, è sicuramente un film ispirato al libro di Marcello Foïs, appunto Quasi Grazia, ma allo stesso tempo c'è anche la visione del regista che differisce leggermente dal libro, e quindi io ho apprezzato anche questa cosa qui. Poi incontriamo anche il protagonista, cioè il personaggio del fratello di Grazia, comunque un personaggio molto difficile con una storia particolare, ma anche tipo la vicinanza alla nipote, che adesso mi sfugge il nome, Mirella. Sì, abbiamo anche un giochino, Massimiliano Reis, prima di salutarci, perché il 31 maggio a Sassari ci sarà la corsa in rosa, una corsa contro la violenza sulle donne, e in questo caso Radiolina regala 10 iscrizioni a chi volesse appunto partecipare a questa corsa. Non è rivolta solo al genere femminile, ma è estesa a tutti la partecipazione. Scrivete corsa in rosa al 340 87 15 015 per aggiudicarvi i biglietti.
0: Grazie a Enzo Asuni anche per il messaggio. Bisogna andare al cinema, far vivere il cinema e i cinema tutto l'anno. Finisce qui questa puntata della Strambata. Grazie a voi tutti per l'attenzione. Grazie a Giuseppe Valdés. Appuntamento a domani. Naturalmente restate sintonizzati su Radiolina.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 13:59.
4: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
5: Ma stai leggendo un catalogo?
4: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
5: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
4: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
5: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Oggi Italia ed India sono più vicine che mai, lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte alla stampa con il Primo Ministro dell'India, Narendra Modi, dopo il bilaterale nella casina del Bel Respiro a Villa Panfili a Roma. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, ha aggiunto la Premier. Dal canto suo Modi ha confermato la sinergia con il nostro paese. Tra l'Italia e l'India c'è armonia e stretta collaborazione. Stiamo anche lavorando a quello che sarà un centro di innovazione tra i nostri paesi, ha sottolineato. Poi spazio anche alla crisi iraniana. Auspichiamo che il negoziato sull'Iran vada avanti.
8: Il presidente russo Vladimir Putin è stato accolto dal presidente cinese Xi Jinping di fronte alla grande sala del popolo di Pechino per i colloqui bilaterali. Le relazioni tra Russia e Cina hanno raggiunto livelli senza precedenti, rappresentando un esempio di partenariato, ha affermato Putin. In una dichiarazione congiunta al termine del vertice, Cina e Russia hanno condannato l'attacco all'Iran e il sequestro del presidente venezuelano Nicolas Maduro, parlando di danni all'ordine mondiale.
7: E a proposito della guerra in Iran, Trump e Netanyahu hanno tenuto questa notte una conversazione telefonica descritta come prolungata e drammatica, secondo i media israeliani. Il presidente americano, sulla spinta dei paesi del Golfo, ha sospeso la ripresa delle ostilità e ha dato un nuovo ultimatum a Teheran, 2 o 3 giorni. I Pashdaran avvertono se la guerra riprende dilagherà oltre la regione, in luoghi inaspettati. Il ministro della sicurezza nazionale di Israele, Ben-Gvir, ha intanto visitato il porto di Ashdod, dove sono detenuti gli attivisti della Global Sumud Flotilla, fermati mentre navigavano verso Gaza. Nei filmati diffusi dal ministro sul proprio profilo X, lo si vede camminare tra i fermati a terra, ammanettati e bendati.
8: La cronaca: il PM di Milano, Andrea Zanoncelli, ha chiesto 12 anni e 10 anni di carcere per i 2 diciottenni accusati di tentato omicidio e rapina nei confronti dello studente 22enne Davide Simone Caballo. La brutale aggressione risale al 12 ottobre 2025 in corso Como, fuori da una discoteca. Il giovane ha riportato una lesione permanente. Al termine dell'udienza del processo con rito abbreviato, Caballo ha abbracciato i suoi aggressori in segno di perdono.
7: Ermanno Muccini, lo chef di 60 anni ferito a Modena sabato pomeriggio quando l'auto del 31enne Salim El Kudri si è lanciata a tutta velocità sulla folla, è stato dimesso dall'ospedale di Baggiovara ed è tornato a casa. Vorrei che fosse tranquillo e sereno, ha dichiarato la sorella. L'uomo era stato tra i primi pedoni a venire colpiti dall'auto di El Kudri. Non aveva riportato ferite gravi ma un trauma cranico con prognosi di 30 giorni.
8: Il tennis: Jannik Sinner, dopo aver trionfato agli internazionali d'Italia 2026, si prepara all'esordio del Roland Garros. Il numero 1 del ranking ATP ha rilasciato un'intervista all'Equipe Magazine rispondendo a chi lo chiama robot. Dice: non trovo il termine denigratorio, è così che funziono, cerco sempre di essere il più preciso possibile. Sulla sconfitta nella finale del Roland Garros 2025 contro Alcaraz, sarebbe una bugia dire che è stato facile andare avanti, e sulla pressione ho scelto una vita con sacrifici, ma 24 anni ci vuole anche equilibrio. Queste le parole del numero 1 del tennis mondiale.
7: È tutto, a più tardi.
3: Radio Lina, Radio Notizie.
9: Buon pomeriggio da Alberto Masu e benvenuti allo spazio dell'informazione su Radio Lina. Vigilia della storica regata preliminare dell'America's Cup a Cagliari. Al Moleknuse il punto stampa della governatrice Todde con il sindaco di Napoli Manfredi, che prepara l'evento del prossimo anno. Domani pomeriggio la cerimonia di apertura e da venerdì gli equipaggi solcheranno le acque dell'isola. Per Cagliari e la Sardegna un enorme ritorno di immagine. È sempre per l'America's Cup, domani in omaggio con Unione Sarda un inserto di 16 pagine. Lo speciale, al centro del giornale, sarà estraibile. Conterrà la presentazione di tutti i team impegnati nelle regate. La protesta dei lavoratori del Sulcis davanti all'assessorato all'industria e al Palazzo della Regione in Viale Trento è il momento delle risposte. Tensioni in Consiglio regionale sulla tassa aeroportuale, bocciata la mozione delle opposizioni per la soppressione totale. In aula arriva la contromozione della maggioranza per il taglio nei mesi invernali, dopo una lunga notte di trattativa nel campo largo. Febbre del Nilo. Nell'Oristanese il virus circola già. Per combatterlo, protocolli collaudati e strategie sperimentali. tavolo tecnico in provincia si punta sulla prevenzione. Ancora liti su Cala Luna tra Baunei ed Orgali. Pontile sotto sequestro e Sigilia, quella struttura che doveva decretare la stagione della svolta. Ricoverata al Brozzo di Cagliari, la bambina di 9 mesi, ustionata dall'acqua bollente, è caduta da una pentola in un campeggio a Barisardo. Ha subito ustioni di secondo grado al torace e alle gambe. Le sue condizioni sono stazionarie. In arrivo da domani un'estate anticipata in tutta Italia, con temperature intorno ai 30 gradi venerdì e punte di 32 gradi nel weekend in Sardegna. Infine lo sport, il calcio. Il Cagliari prepara l'ultima fatica stagionale domenica sera alle 20.45 a San Siro contro il Milan. Al fischio finale, via le vacanze e si penserà al futuro legato al possibile cambio dei vertici societari. Con lo sport si chiude questa edizione del giornale radio di Radiolina. Alberto Masu e la redazione vi ringraziano e vi auguro un buon proseguimento di giornata con i programmi di Radiolina.
10: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
11: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
12: Scusi, tra 7.30, Isee, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
13: Tranquilla, ci pensiamo noi.
12: Davvero? Anche colf e badanti?
13: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, Isee, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
12: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
14: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
15: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
16: Bentornati all'appuntamento con l'analisi dell'Unione Sarda del 20 maggio 2026. Sono guerre di logoramento, a cura di Alessandro Aresu. L'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping ha mostrato come le due maggiori potenze mondiali abbiano canali di comunicazione attivi e occasioni intatte di cooperazione. Washington e Pechino hanno rinnovato la loro tregua, allontanando per ora lo spettro di una nuova escalation commerciale, annunciando accordi economici da confermare e concretizzare nel prossimo futuro. Non bisogna però sopravvalutare la capacità e possibilità dei due leader di risolvere le principali crisi mondiali e in particolare di chiudere le guerre in corso. Vediamo perché. Pochi giorni dopo aver ospitato Trump e la sua delegazione, Xi Jinping si prepara ad accogliere Vladimir Putin. I due leader alleati si incontrano per celebrare il 30° anniversario della loro partnership strategica. Accogliendo il presidente russo a così breve distanza dal viaggio di Trump, Xi Jinping vuole confermare l'idea di una Cina al centro della politica mondiale, un luogo dove passano tutti i principali leader. Nel vertice con Trump si è visto come l'interesse principale cinese non sia una vera e propria cogestione con gli Stati Uniti della politica mondiale. Ben più importante, per Xi Jinping, resta la complessa e delicata questione di Taiwan. A bordo dell'aereo presidenziale e in una successiva intervista, Trump ha detto in modo esplicito che l'approvazione di un pacchetto di armamenti per Taiwan è per lui un tassello del negoziato con Pechino. Questa posizione negoziale va chiaramente bene alla Cina, ma genererà resistenze a Washington, soprattutto nel Congresso, che è storicamente più vicino a Taiwan. Per tentare di placare le polemiche su questo tema, il rappresentante del commercio statunitense Jamison Greer è dovuto intervenire per assicurare che non vi è alcun reale cambiamento di rotta nella politica americana. La discussione sull'Iran nel vertice tra Trump e Xi Jinping ha occupato meno tempo di quanto previsto dagli osservatori occidentali, troppo influenzati dall'attualità. Nel mentre le autorità di Teheran stanno stringendo rapporti diplomatici e commerciali sempre più solidi con la Russia, la Cina e il Pakistan, come dimostrato dalle recenti visite del ministro degli esteri e a Mosca e a Pechino. Tornato in patria, Trump ha ripreso le minacce di azioni militari devastanti, interrotte all'ultimo momento, o quasi, per riprendere gli estenuanti negoziati. La guerra in Ucraina rimane un altro fronte di tensione, con la sensazione diffusa di essere ormai in un conflitto di logoramento. Negli ultimi giorni hanno fatto discutere le affermazioni di Kaupo Rosin, capo dell'agenzia di intelligence dell'Estonia, secondo cui Vladimir Putin affronta sfide sempre più profonde sull'economia, che si è contratta per la prima volta dal 2023 nel primo trimestre di quest'anno. L'economia russa è stata colpita duramente e in maniera mirata dalle stringenti sanzioni finanziarie occidentali e dalle limitazioni applicate alle esportazioni di petrolio. Sul terreno di battaglia, inoltre, mentre l'Ucraina ha portato attacchi significativi nel territorio russo e ad alcune infrastrutture, le truppe di Mosca registrano uno dei tassi di avanzamento territoriale più lenti dall'inizio del conflitto. La Russia mostra poi più limitate capacità di reclutamento. Non è comunque la prima volta che in Occidente si preveda un forte deterioramento della posizione russa. Dal 2022 sarà almeno la quinta volta che viene ripetuta una valutazione del genere, senza risultati concreti. In conclusione, l'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping a Pechino non è stato finora in grado di ridurre il caos globale. Nelle guerre in corso, tuttavia, i vari contendenti appaiono tutti stanchi e indeboliti, e per questo un po' più incentivati a lavorare insieme per abbassare la tensione. Era l'appuntamento con l'analisi dell'Unione Sarda a cura di Alessandro Aresu, consigliere scientifico di Limes. L'analisi vi dà appuntamento in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: ancora.
1: Radiolina è la radio ufficiale dei grandi eventi e oggi vogliamo consigliarvi Vento di Mare. Il 22 e 23 maggio il Bastione San Remi si trasforma in una grande terrazza sul mare proprio con Vento di Mare, ovvero il nuovo appuntamento della rassegna Storie di Bastione organizzata da Tra le Nuvole con Radiolina Media Partner. Due giornate gratuite di musica, tramonti, food and drink e atmosfera unica nel cuore di Cagliari nei giorni della Coppa America di Vela. Venerdì 22 maggio sul palco arrivano i Mojave Grey direttamente dalla scena internazionale e protagonisti anche al Coachella, insieme a Dispe, Piraz, JFK, Laddo, Luma e al Radiolina Showcase. Sabato 23 maggio spazio all'energia di Indie Power, al Surprise Set dei Monkees e ancora al Radiolina Showcase per due serate tutte da vivere tra musica, socialità e vibrazioni sunset affacciate sul Golfo degli Angeli. Vento di Mare, il 22 e 23 maggio al Bastione San Remi di Cagliari. L'ingresso è gratuito.
2: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Fino al 24 maggio potrai acquistare in offerta la spalla con osso di suino in confezione XXL a 69 centesimi letto e le ali doppie di pollo in confezione XXL a 35 centesimi letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
3: Colorificio Edil Color a San Luri. Produzione idropitture decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
4: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
5: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria. Una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
6: Con l'Unione Sarda, lo speciale America's Cup, la competizione velica più prestigiosa al mondo. Approfondimenti, curiosità, protagonisti per raccontare la storia, il fascino e le sfide della Formula 1 del mare. Giovedì 21 maggio in edicola
7: e sull'app dell'Unione Digital.

0: Sono le 14 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
3: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.
4: Hai sentito la novità? A Sassari arriva Deichmann, il più grande brand europeo di scarpe. Dal 21 al 24 maggio, non perdere l'inaugurazione. Visita il nuovo negozio e approfitta degli imperdibili sconti, anche sulle grandi marche. Deichmann ti aspetta in via Predda Niedda, strada 18. Deichmann, voglio, posso.
5: Tra le coste più suggestive del Mediterraneo, nel cuore del comune di Domus de Maria, dove il vento scolpisce la roccia e il mare custodisce storie millenarie, nasce l'area marina protetta Capo Spartivento.
6: Hai saputo la novità? Max Factory inaugura un nuovo store a Elmas, in via San Giorgio 7. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
3: Radiolina a tu per tu, conduce Alessandra Carta.
9: Un altro mercoledì insieme con la nostra finestra sulla regione. Oggi lo facciamo con Francesco Agus, assessore all'agricoltura, delega che include pastorizia e pesca. Grazie davvero per essere con noi, assessore.
10: Grazie a voi.
9: Quota progressisti della giunta, l'assessore Agus ci dà l'occasione per parlare del mondo delle campagne, di cui non se ne parla quasi mai. 6 mesi di mandato il suo, che fotografia può scattare passato questo tempo?
10: Il settore dell'agricoltura, che appunto include anche la pastorizia nella mia delega e la pesca, è un settore che è più esposto di altri alle emergenze, più esposto all'emergenza climatica, più esposto alle questioni geopolitiche, perché ogni volta che a livello mondiale qualche grande della terra decide di dichiarare guerra a qualcun altro, qualche problema ce l'hanno anche le nostre merci nell'andare fuori. Però è anche un settore che negli ultimi anni sta dimostrando una vivacità che forse non è ben compresa nemmeno agli stessi sardi. Le nostre produzioni sono di altissima qualità, sono stimate a livello nazionale, sono richieste a livello nazionale e forse il fatto che anche nella stessa regione buona parte del cibo consumato non sia prodotto in Sardegna dovrebbe essere il nostro primo problema, a prescindere dalla parte politica al governo in questo momento. E si tratta di un'occasione che dobbiamo essere in grado di sfruttare già da questo periodo e che appunto il nostro settore merita una valorizzazione ancora maggiore di quella che abbiamo visto sinora.
9: Francesco Agus, assessore regionale all'agricoltura, anche con delega a pastorizia e pesca, il nostro ospite di oggi. Diciamo grazie anche a Fabio Leoni in regia, senza il quale questo programma non potrebbe andare in onda. Assessore, di che dimensioni parliamo in termini di addetti e di imprese quando parliamo del mondo del mare e delle campagne?
10: Abbiamo circa 30.000 fascicoli aziendali. Un'azienda su quattro in Sardegna è un'azienda agricola, quindi abbiamo un settore che di fatto oggi è il più rappresentativo nella nostra imprenditoria. Si tratta di aziende piccole, ma in realtà il settore imprenditoriale in Sardegna, certo, è fatto di aziende piccole, però sono circa 60.000 addetti. E questa è la fotografia di un settore che forse è anche sottostimato in termini di PIL. In realtà noi, quando si parla di PIL, abbiamo un'incidenza del primario che è il doppio rispetto a quella del resto del paese. In Italia il primario incide più o meno per il 2%, noi siamo sopra il 5%. Questo anche perché negli anni della, diciamo, del declino dell'industria, ovviamente quello che è rimasto era quei settori, erano quei settori che erano sopravvissuti nella nostra società. E siamo un po' più deboli, ma stiamo crescendo rispetto al settore della trasformazione. E questa è un'altra scommessa che anche grazie agli investimenti legati al CSR stiamo portando avanti, e appunto per incentivare la trasformazione e far sì che le materie prime prodotte nella nostra regione possano acquisire valore già nella nostra filiera produttiva.
9: Dovendo fare una geografia per province, possiamo dire dove l'allevamento è più diffuso, dove l'agricoltura è più diffusa e dove lo è la pesca? Perché noi da Cagliari questi mondi li vediamo poco, li vediamo molto poco.
10: L'agricoltura è diffusa soprattutto nelle pianure, quindi storicamente è quello il luogo dove si pratica. Abbiamo un problema legato alla risorsa idrica. Noi abbiamo avuto un calo nell'ultimo anno dopo la siccità che ha portato a 50.000 gli ettari irrigati nella nostra regione. Erano 55.000 appena l'anno prima, quindi la grande siccità ha pesato soprattutto nelle coltivazioni. E grandi pianure appunto del Campidano, della Nurra, dove addirittura siamo stati costretti a privare della risorsa idrica,
9: certo,
10: interi settori.
9: È stata lì la grande emergenza più di tutte le altre zone?
10: Sì, ovviamente c'è anche nel Campidano, nel Sulcis, e invece l'allevamento è diffusissimo nel centro Sardegna, ma più o meno in tutta la regione. Noi abbiamo circa 15.000 allevatori ovini, siamo la regione che ha il maggior numero di capi ovini e il maggior numero di allevatori, e oltre 8.000 bovini. Un settore in grandissima crescita che ha avuto negli ultimi anni il problema della dermatite nodulare bovina, problema che però è stato in grado di superare o comunque di reggere, con velocità che fanno capire che non si tratta di un settore, diciamo, disorganizzato. Superare l'emergenza dell'anno scorso in appena 6 mesi è frutto di una grande organizzazione anche interna al mondo degli allevatori. Pensiamo che per la peste suina ci sono voluti 40 anni.
9: Esatto, quindi parleremo infatti anche di tutte queste emergenze. Prima il grande contenitore in cui il mondo delle campagne si muove, che è la PAC, la politica agricola comune, riferita appunto a quella europea.

0: spendere in fretta non è un vezzo, è un modo
1: di dire.
0: E non spendere significa far sì che le risorse destinate alla Sardegna vadano altrove. E anche per questo stiamo imponendo una tabella di marcia importante per quanto riguarda i bandi del CSR. E a questo proposito il mio ringraziamento va agli uffici dell'assessorato e delle agenzie, alle associazioni di categoria, ai tecnici che anche in queste ore stanno andando avanti a tappe forzate perché c'è la necessità di accelerare la spesa il più possibile.
1: Il CSR, acronimo che sta per
0: Complemento di sviluppo rurale,
1: che è quindi l'applicazione regionale
0: di una parte dei fondi europei. C'è un primo pilastro che è fatto di misure che vengono ripartite in base alla superficie e ai capi in questo caso, e poi dopo ci sono invece misure destinate agli investimenti che sono un po' più complicate da spendere e su cui stiamo cercando di imprimere un'accelerazione.
1: Abbiamo 1 minuto e 10 secondi. Lei parlava prima di dermatite bovina. Francesco Agus, assessore regionale all'agricoltura con delega pesca e pastorizia, a che punto è la dermatite bovina in Sardegna? Cioè siamo ancora in emergenza o l'emergenza è superata?
0: Ci sono stati alcuni casi prontamente superati grazie appunto alla disponibilità e alla condivisione di intenti con l'associazione di categorie e con gli allevatori, e tutti gli allevamenti sono sottoposti a un serissimo monitoraggio e la campagna vaccinale è iniziata e consentirà di uscire anche da questa recrudescenza del virus. E per contro, come regione, abbiamo attivato una politica di tolleranza zero rispetto ai Novax.
1: Infatti,
0: non è possibile.
1: Gli abbattimenti sono comunque la misura.
0: Abbattimenti, l'unica misura per uscire dall'emergenza sono gli abbattimenti. Non sono regole che decidiamo noi, ma lo decide la nostra comunità di riferimento, quindi quella europea e quella italiana, per cui l'idea di farsi ognuno le proprie regole non funziona in contesti dove si deve esportare, dove i nostri allevatori hanno necessità di esportare. E poi siamo anche in un sistema in cui la regione mette a disposizione tante risorse. Sugli bovini in particolare c'è un bando appena attivato pochi giorni fa rispetto all'acquisto di riproduttori bovini. Ovviamente sono risorse destinate agli allevatori in regola con le vaccinazioni.
1: E allora, dopo questa prima pausa musicale, noi continuiamo con Francesco Agus, assessore regionale agricoltura e alla pastorizia, sempre qui su Radiolina.

0: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
1: Oh no, stanno tornando le zanzare!
2: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
3: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
3: 070 22 240.
5: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Bosa e Loceri il 23 e 24 maggio.
6: Sono tornati gli sconti sui formati XXL nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 30 maggio potrai acquistare in offerta le capsule compatibili Borbone, Nespresso a modo mio da 50 pezzi a 11,90 €. I biscotti Plasmon da 1,2 kg a 7,99 € e l'acqua San Benedetto naturale da mezzo litro in confezione da 12 pezzi a 2,59 €. Acquista i prodotti in formati XXL nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo. Cagliari, Quarto e dintorni. La COP sei tu.
7: Radiolina, meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
9: Sono attese condizioni di bel tempo in Sardegna grazie al rinforzo dell'alta pressione. Ci attende infatti una giornata di mercoledì caratterizzata da condizioni di bel tempo con ampie schiarite. Clima mite con temperature massime che infatti tenderanno ad aumentare, con anche punte di 24-25 gradi. Ventilazione a tratti moderata, con mari calmi o poco mossi. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito come sempre a rimanere aggiornati scaricando consultando la nuova app di Trevi Meteo.
10: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
11: Radiolina a tu per tu.
12: Siamo di nuovo in diretta. Francesco Agus, assessore regionale all'agricoltura con delega alla pastorizia e alla pesca, il nostro ospite di oggi. Stiamo parlando di emergenze e abbiamo appena chiuso il tema della dermatite bovina. Blue tongue invece sconfitta, quindi una malattia dei bovini, la lingua blu invece che colpiva le pecore. C'è ancora in Sardegna? È superata?
13: Beh, la blue tongue c'è perché... diciamo, non è una malattia di categoria A, quindi non, la presenza di eventuali casi di blue tongue non comporta il blocco totale della movimentazione dei nostri capi o delle nostre carni, quindi non è lo stesso genere di problema ovviamente, e la stiamo affrontando. C'è una campagna vaccinale in corso, i capi erano stati vaccinati negli anni scorsi, quindi abbiamo comunque la possibilità anche di reggere. Diciamo, è sempre qualcosa che stiamo monitorando, però non c'è la preoccupazione rispetto a quello che invece abbiamo visto in altri settori. La dermatite bovina e poi gli anni scorsi appunto con la peste suina e i problemi che ha portato al nostro settore.
12: Ha detto lei, noi siamo tolleranza zero perché lo chiede l'Europa, non vogliamo allevatori Novax. Ci sono molto più diffusi quanto si pensa.
13: Sono un centinaio. E per carità, ognuno è libero a casa propria di fare quello che ritiene. In questo caso però è stato un grande dispiacere vedere gli sforzi di tanti allevatori, della grandissima parte. Noi abbiamo oltre 8.000 allevamenti bovini, e essere messi in serio pericolo dal comportamento dissennato di pochi, perché in questo caso, soprattutto nell'ultimo piccolo focolaio che si è verificato nel sud Sardegna, l'origine era da un allevamento Novax.
12: Quindi, quello del Sarrabus, quindi, un mese fa.
13: Sì, per l'ennesima volta una riflessione va fatta in questo contesto, cioè la nostra isola non può funzionare a compartimenti stagni, siamo tutti parte della stessa società e i comportamenti di uno ricadono anche, certo, sugli altri.
12: Il senso di responsabilità civico che ci chiama a tutti. Il cambiamento climatico quanto sta cambiando in Sardegna? In particolare siamo passati da un lungo periodo di siccità a un inverno di piogge enormi con il ciclone Harry. Allora, cosa fare in questo scenario?
13: Sta cambiando tutto. Appena qualche lustro fa si potevano avere opinioni diverse rispetto al cambiamento climatico. Ora, il cambiamento climatico è una costante e noi dovremmo farci conti. Abbiamo fatto 2 anni di grande siccità in cui siamo arrivati ai minimi storici e nei bacini, e in tutte le statistiche non si ricordano 2 anni così siccitosi. E poi abbiamo dovuto affrontare l'ultimo anno un ciclone tropicale nel Mediterraneo. Siamo andati a controllare quando fosse il precedente più vicino al ciclone Harry in termini di pioggia caduta e di tempeste, di condizioni climatiche avverse. L'unica cosa di minimamente simile è nel 1951 in Ogliastra, l'anno di Garovecchia, l'anno in cui, certo, fu spostato un intero paese. Quello che stiamo vedendo è qualcosa con cui dovremmo fare i conti, dobbiamo riorganizzare il nostro sistema, perché il cambiamento climatico è il primo dei nostri problemi. Ci sono alcune idee e iniziative già in campo, primo tra tutti favorire il fatto che le aziende si dotino di sistemi assicurativi e evitare che invece gli indennizzi e gli aiuti siano estemporanei. Noi dovremmo mettere in condizione il mondo dell'agricoltura di reagire in tempo reale, quindi avere subito degli indennizzi che consentano la ripartenza di attività che altrimenti rischierebbero di essere spiazzate o disincentivate nella produzione di cibo. E su questo stiamo riflettendo, anche ragionando sul ruolo futuro che devono avere le agenzie regionali.
12: Ha trovato l'assessorato organizzato a fronteggiare queste emergenze che lei dice? Quando parlo di, insomma, assessorato, intendo poi tutto il sistema regionale, dove ci sono poi le 4 agenzie, 3 per l'agricoltura e 1 per i cavalli. Allora, siamo organizzati in Sardegna?
13: L'assessorato e le agenzie fanno il possibile. Adesso siamo riusciti a mandare in pagamento gli indennizzi per quanto riguarda la mancata movimentazione dei bovini, stanno pagando anche adesso, il bando è ancora aperto, però ovviamente parliamo di agenzie concepite 20 anni fa. In 20 anni, anche semplicemente a livello geoclimatico, il mondo è cambiato e oggi sarebbe utile dotarci di un sistema amministrativo che abbia a cuore soprattutto la resilienza delle nostre aziende al cambiamento climatico, sia in termini di ricerca agronomica sia in termini di assistenza tecnica. L'assistenza tecnica di cui hanno bisogno le imprese è principalmente quella. E poi serve dotare l'agricoltura sarda di tecnologia, di innovazione. Oggi, 20 anni fa ancora, si aveva un'idea di settore primario, diciamo, rivolto quasi al passato.
12: Certo.
13: Poi
12: hanno fatto
13: grandi cose, però non si pensava, se non in qualche film di fantascienza, a un'agricoltura in cui i droni potessero avere il ruolo che invece stanno avendo oggi negli allevamenti, nel settore, anche in altre regioni e in altri paesi. Oppure la diffusione del biologico, prima era una nicchia ristretta, oggi è una presenza importantissima. O la multisettorialità, noi abbiamo oltre 800 aziende agrituristiche, fattorie didattiche, cioè aziende agricole che hanno allargato il loro campo e che oggi fanno redditi, stanno sul mercato.
12: È necessaria quindi una riforma del sistema organizzativo in Sardegna di tutto il settore primario?
13: Sì, sicuramente.
12: Ci sta lavorando lei?
13: Ci stiamo pensando. Non c'è ancora un testo, perché quello che si deve evitare è l'idea di una riforma burocratica, una riforma degli uffici, cioè non ci serve l'ASL unica delle agenzie agricole, un po' giusto per capire, certo, il riferimento, ecco, non serve un qualcosa di scritto sulla carta, sulla base dei desiderata appunto del momento, serve capire cosa serve al futuro. Secondo me serve soprattutto orientarsi verso quell'evoluzione climatica che sarà una costante dei prossimi anni. e su cui la singola azienda potrà far poco se non supportata dalla regione. Quindi questo anche in termini di nuove patologie, di nuovi rischi, di nuove epidemie, con cui purtroppo dovremo fare i conti se vogliamo continuare questa strada.
12: Ultimamente sull'Unione Sarda, Francesco Agus, il nostro ospite di oggi, assessore regionale all'agricoltura, con lui stiamo parlando oggi. Il prezzo dell'acqua nelle campagne, quindi per uso irriguo, è salita da 6 a 7 centesimi. Sembra una inezia e invece pesa. Chi ha deciso questo aumento?
13: Ma non è ancora deciso, anche perché soprattutto su iniziativa della Presidente Todde stiamo facendo una riflessione di tipo diverso. E quel tipo di aumenti era dettato dall'aumento dei costi strutturali delle nostre, di chi si occupa di fornire l'acqua ai consorzi di bonifica. E stiamo facendo un altro ragionamento però. Ragioniamo sulla riduzione degli sprechi e anche sulla responsabilizzazione dei consorzi e dei singoli agricoltori, cercando di mantenere però i prezzi inalterati, anche perché in questa fase, con i prezzi di tutte le altre materie prime, dal gasolio all'energia, che aumentano, diciamo, non è il momento di portare...
12: I costi aziendali sono certamente aumentati.
13: Anche un aumento minimo della risorsa idrica. Per contro però dobbiamo ricordarci di questi due anni e di siccità che abbiamo patito, quindi non è possibile tollerare sprechi, e in questo i consorzi di bonifica insieme a ENAS saranno attori importanti di questo dialogo.
12: E infatti la rete irrigua in Sardegna, raccontano le associazioni di categoria, conta il 40% di perdite. Il dato è realistico, è reale?
13: Il dato è reale, anche perché ci siamo dotati di un nuovo sistema informativo che consente di monitorare le perdite, e tanto più diventa preciso questo sistema quanto più ci si avvicina a questo dato terribile, cioè quasi
12: la metà.
13: Un metro cubo su due viene perso nel nostro territorio. Questo perché abbiamo condotte idriche in grandissima parte in cemento amianto che hanno esaurito il loro ciclo vitale, sono da sostituire. In parte stanno facendo grandi cose grazie agli stanziamenti voluti dalla Presidenza della Regione e in materia di fondi di sviluppo e coesione. Non sono stati dispersi mille rivoli, come purtroppo è avvenuto in altri contesti, ma sono stati concentrati su poche politiche strategiche. Una è l'acqua. Oltre 150 milioni sono stati assegnati ai consorzi di bonifica e sono già pronti i primi appalti e i primi lavori, quindi stiamo andando avanti in quella direzione. E a breve c'è un ragionamento in campo anche in Consiglio regionale per aumentare gli stanziamenti e trasformare le nostre condutture dell'acqua vetuste in una rete in grado di non perdere nemmeno una goccia d'acqua, perché questa è la nuova dottrina che ci impone il cambiamento climatico. L'acqua che precipita in Sardegna d'inverno deve essere tesaurizzata in vista di estate in cui potrebbe non cadere una goccia d'acqua.
12: Cosa sta andando bene nel settore primario della Sardegna?
13: Sono tante cose che si muovono in maniera positiva. Siamo stati recentemente al Vinitaly, dove con oltre 120 cantine siamo stati una delle regioni più presenti come numero, nonostante la nostra produzione vitivinicola non sia paragonabile a quelle di altre regioni. Sta aumentando la qualità, e aumenta la qualità anche nei piccoli produttori che si sono affacciati recentemente al settore. E lo stesso avviene anche nel mondo dell'allevamento. Noi abbiamo raggiunto l'ultimo anno il livello massimo di produzione legata al pecorino romano, per esempio. Non se ne parla, non è un prodotto che viene consumato in Sardegna perché è destinato in grandissima parte all'export, però abbiamo ottenuto risultati di questo tipo. E avremo adesso, a brevissimo uscirà la classifica delle prime 1000 aziende sarde. In queste 1000 aziende, tantissime ai primi posti sono aziende dell'agroalimentare o della trasformazione dell'agroalimentare. Insomma, parliamo di un settore molto vivace. A fine settimana saremo alla Spezia per l'Oyster Fest, quindi una festa legata al mondo dell'acquacultura, perché siamo i primi produttori in Italia di ostriche. C'è un settore in espansione e che è anche una parte di società legata soprattutto al mondo giovanile che sta trovando nel settore primario un efficace contrasto allo spopolamento, l'unico possibile secondo
12: me. Ed era
13: me.
12: Esattamente il tema dell'ultima domanda, ci manca un minuto. Quanto l'agricoltura, assessore Agus, è fondamentale per contenere lo spopolamento in Sardegna?
13: È fondamentale perché tutti i comuni a rischio spopolamento, quelli che rischiano di sparire dalla carta geografica, e sono comuni a vocazione agricola, e Oggi la scommessa è mettere in condizione i giovani che se ne vanno di continuare quelle attività tradizionali, farlo con innovazione e farlo con i servizi adeguati. Chiedere alle persone di vivere nel secolo scorso, anche se siamo nel 2026, è impossibile. Se vogliamo ancorare alla terra le persone, dobbiamo rendere redditizio quel settore e dobbiamo dotarlo di servizi. E i servizi sono anche quelli basilari. Parlo di strade, certo, parlo di connessioni, parlo di infrastrutture, parlo di reti. E questa è la scommessa, non è una scommessa che riguarda l'agricoltura, ma riguarda tutta la Sardegna.
12: Francesco Agus, assessore regionale all'agricoltura, ci ha fatto appassionare oggi del settore primario sardo, vale 5 punti del PIL, la inviteremo ancora, grazie per essere stato con noi, grazie anche a Fabio Leoni in regia e come sempre a Tu per Tu, che si può vedere anche su Videolina, torna ogni mercoledì. Un saluto a tutti.
11: Radiolina a Tu per Tu.
14: Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
15: Sono le 15:00.
16: Oh, ma è già estate?
17: No, è maggio, ma bisogna organizzarsi.
16: Allora via, tavolo, sedie e relax in giardino.
17: Tutto da Cifadda, arredo esterno per vivere al meglio ogni momento.
16: E per il caldo?
17: Climatizzatori e ventilatori.
16: E loro?
17: Fuori, con le zanzariere Cifadda.
16: Vivi al meglio la bella stagione.
17: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
18: Buon pomeriggio dalla redazione.
19: Oggi Italia ed India sono più vicine che mai, lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte alla stampa con il Primo Ministro dell'India, Narendra Modi, dopo il bilaterale nella casina del Bel Respiro a Villa Panfili a Roma. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, ha aggiunto la Premier. Dal canto suo Modi ha confermato la sinergia con il nostro paese. Tra l'Italia e l'India c'è armonia e stretta collaborazione. Stiamo anche lavorando a quello che sarà un centro di innovazione tra i nostri paesi, ha sottolineato. Poi spazio anche alla crisi iraniana. Auspichiamo che il negoziato sull'Iran vada avanti.
20: Il presidente russo Vladimir Putin è stato accolto dal presidente cinese Xi Jinping di fronte alla grande sala del popolo di Pechino per i colloqui bilaterali. Le relazioni tra Russia e Cina hanno raggiunto livelli senza precedenti, rappresentando un esempio di partenariato, ha affermato Putin. In una dichiarazione congiunta al termine del vertice, Cina e Russia hanno condannato l'attacco all'Iran e il sequestro del presidente venezuelano Nicolas Maduro, parlando di danni all'ordine mondiale.
19: E a proposito della guerra in Iran, Trump e Netanyahu hanno tenuto questa notte una conversazione telefonica descritta come prolungata e drammatica, secondo i media israeliani. Il presidente americano, sulla spinta dei paesi del Golfo, ha sospeso la ripresa delle ostilità e ha dato un nuovo ultimatum a Teheran, 2 o 3 giorni. I Pashdaran avvertono se la guerra riprende dilagherà oltre la regione, in luoghi inaspettati. Il ministro della sicurezza nazionale di Israele, Ben-Gvir, ha intanto visitato il porto di Ashdod, dove sono detenuti gli attivisti della Global Sumud Flotilla, fermati mentre navigavano verso Gaza. Nei filmati diffusi dal ministro sul proprio profilo X, lo si vede camminare tra i fermati a terra, ammanettati e bendati.
20: La cronaca: il PM di Milano, Andrea Zanoncelli, ha chiesto 12 anni e 10 anni di carcere per i 2 diciottenni accusati di tentato omicidio e rapina nei confronti dello studente 22enne Davide Simone Caballo. La brutale aggressione risale al 12 ottobre 2025 in corso Como, fuori da una discoteca. Il giovane ha riportato una lesione permanente. Al termine dell'udienza del processo con rito abbreviato, Caballo ha abbracciato i suoi aggressori in segno di perdono.
19: Ermanno Muccini, lo chef di 60 anni ferito a Modena sabato pomeriggio quando l'auto del 31enne Salim El Kudri si è lanciata a tutta velocità sulla folla, è stato dimesso dall'ospedale di Baggiovara ed è tornato a casa. Vorrei che fosse tranquillo e sereno, ha dichiarato la sorella. L'uomo era stato tra i primi pedoni a venire colpiti dall'auto di El Kudri. Non aveva riportato ferite gravi ma un trauma cranico con prognosi di 30 giorni.
20: Il tennis: Jannik Sinner, dopo aver trionfato agli internazionali d'Italia 2026, si prepara all'esordio del Roland Garros. Il numero uno del ranking ATP ha rilasciato un'intervista all'Equipe Magazine rispondendo a chi lo chiama robot. Dice: non trovo il termine denigratorio, è così che funziono, cerco sempre di essere il più preciso possibile. Sulla sconfitta nella finale del Roland Garros 2025 contro Alcaraz, sarebbe una bugia dire che è stato facile andare avanti, e sulla pressione ho scelto una vita con sacrifici, ma 24 anni ci vuole anche equilibrio. Queste le parole del numero uno del tennis mondiale.
19: È tutto, a più tardi.
21: Mangiamo no protein.
0: Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
21: Una cittadina isolata.
22: Ma che cosa? Internet è scomparso!
21: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
23: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
24: Radio Lina, Radio Notizie.
25: Buon pomeriggio da Alberto Masu e benvenuti allo spazio dell'informazione su Radio Lina. Vigilia della storica regata preliminare dell'America's Cup a Cagliari. Al Mole Cnuse il punto stampa della governatrice Todde con il sindaco di Napoli Manfredi che prepara l'evento del prossimo anno. Domani pomeriggio la cerimonia di apertura e da venerdì gli equipaggi solcheranno le acque dell'isola. Per Cagliari e la Sardegna un enorme ritorno di immagine. È sempre per l'America's Cup, domani in omaggio con Unione Sarda un inserto di 16 pagine. Lo speciale, al centro del giornale, sarà estraibile. Conterrà la presentazione di tutti i team impegnati nelle regate. La protesta dei lavoratori del Sulcis davanti all'assessorato all'industria e al Palazzo della Regione in Viale Trento è il momento delle risposte. Tensioni in Consiglio regionale sulla tassa aeroportuale, bocciata la mozione delle opposizioni per la soppressione totale. In aula arriva la contromozione della maggioranza per il taglio nei mesi invernali, dopo una lunga notte di trattativa nel campo largo. Febbre del Nilo. Nell'Oristanese il virus circola già. Per combatterlo, protocolli collaudati e strategie sperimentali. Tavolo tecnico in provincia si punta sulla prevenzione. Ancora liti su Calaluna tra Baunei ed Orgali. Pontile sotto sequestro e sigilli a quella struttura che doveva decretare la stagione della svolta. Ricoverata al Brozzo di Cagliari la bambina di 9 mesi, ustionata dall'acqua bollente, è caduta da una pentola in un campeggio a Barisardo. Ha subito ustioni di secondo grado al torace e alle gambe. Le sue condizioni sono stazionarie. In arrivo da domani un'estate anticipata in tutta Italia con temperature intorno ai 30 gradi venerdì e punte di 32 gradi nel weekend in Sardegna. Infine lo sport, il calcio. Il Cagliari prepara l'ultima fatica stagionale domenica sera alle 20.45 a San Siro contro il Milan. Al fischio finale, via le vacanze e si penserà al futuro legato al possibile cambio dei vertici societari. Con lo sport si chiude questa edizione del giornale radio di Radiolina. Alberto Masu e la redazione vi ringraziano e vi auguro un buon proseguimento di giornata con i programmi di Radiolina.
26: Carissimi uomini, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lui è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Carrera, Navigare, Gas, Sergio Tacchini, Enrico Coveri, Vampum, Brokers, On Spirit. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
27: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
28: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Fino al 24 maggio potrai acquistare in offerta la spalla con osso di suino in confezione XXL a 69 centesimi letto e le ali doppie di pollo in confezione XXL a 35 centesimi letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
29: A Sassari dal 29 al 31 maggio la 15ª Corsa in Rosa, manifestazione dedicata contro la violenza contro le donne. 3 giorni di sport, musica e spettacoli. Sabato 30 gara agonistica, domenica 31 Corsa in Rosa aperta a tutti. Informazioni sui nostri canali social. Partecipa anche tu, potrai dire io c'ero.
30: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.

0: Edificio Edil Color a San Luri. Produzione idropitture e decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
1: Una casa si costruisce un po' alla volta e oggi Divani Divani by Natuzzi ti offre l'occasione di iniziare nel modo migliore. La collezione Dolce Vita, divani dal design innovativo con braccioli e schienali regolabili, solo questo mese in 36 piccole rate a tasso zero. Fai la scelta più comoda in tutti i negozi Divani Divani by Natuzzi, solo fino al 31 maggio. Condizioni dell'offerta su divanidivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
3: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross. Full Hybrid. Full Fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Ah, lo rifacciamo?
6: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna, Cagliari, via Mercalli 23.
7: Hai sentito la novità? A Sassari arriva Deichmann, il più grande brand europeo di scarpe. Dal 21 al 24 maggio, non perdere l'inaugurazione. Visita il nuovo negozio e approfitta degli imperdibili sconti, anche sulle grandi marche. Deichmann ti aspetta in via Predda Niedda, strada 18. Deichmann, voglio, posso.
8: CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
9: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.

0: Sono le 15 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Nel cuore del Sulcis sta per sbocciare qualcosa di speciale. Dal 19 aprile al 23 maggio arriva Il Fiore nel Sulcis. Un viaggio tra colori, tradizioni e bellezza. Si parte da Sant'Adi il 19 aprile, poi Tratalias il 25 aprile, Villa Peruccio il 3 maggio, Nugis il 10 maggio e si chiude a Perdajus il 23 maggio. 5 appuntamenti, un'unica emozione. Per scoprire tutti i dettagli visita il sito fiorenelsulcis.it.
5: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
6: Mani che creano, tradizioni che raccontano, arte che illumina. Buongiorno Ceramica, la grande festa della ceramica artistica e artigianale risplenda da Semini il 23 e il 24 maggio in Piazza Sant'Andrea. Mostre, laboratori, musica, spettacoli e creatività trasformano la città della ceramica in un'esperienza unica da vivere e condividere. Buongiorno Ceramica, il 23 e il 24 maggio ad Assemini, l'arte della bellezza, il fascino della tradizione.
7: Scusi, tra 7.30, Isee, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
8: Tranquilla, ci pensiamo noi.
7: Davvero? Anche colf e badanti?
8: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, Isee, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
7: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
9: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
10: Pronti a fare il pieno di risate?
11: Alla Corte del Sole arriva Corte Live Comedy Show, il tuo appuntamento fisso con le risate dal 20 maggio al 30 luglio.
12: I comici professionisti di Corte Live Comedy Show ti aspettano al Sardini Outlet ogni mercoledì in Piazza Centrale e ogni giovedì presso Doppio Malto, sempre alle 19.30.
11: Scopri il programma completo su cortedelsolesestu.it. L'ingresso agli spettacoli è gratuito.
12: Ti aspettiamo a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.

0: A tutti ben ritrovati, nuovo appuntamento del pomeriggio con l'informazione del TG di Vidolina, un'anticipazione dei nostri servizi principali nei titoli da sommario. Sto pronto a Cagliari per l'America's Cup, da venerdì le regate preliminari della Louis Vuitton in programma Napoli, alberghi sold out, domani in omaggio con l'Unione Sarda un inserto di 16 pagine. La protesta dei lavoratori del Sulcis è arrivata nuovamente sotto i palazzi della politica, sit-in davanti a Viale Trento, ora vogliamo risposte vere. C'è anche un olbiese fra i 14 italiani fermati sulla flottiglia dalle forze di difesa israeliane, l'abordaggio sarebbe avvenuto in acque internazionali, sui social gli appelli per ritrovarla. Ancora liti su Cala Luna fra i paesi di Baunei e Dorgali, Pontile sotto sequestro e sigilli a quella struttura che doveva decretare la stagione della svolta. Cagliari prepara l'ultima gara della stagione, domenica sera a San Siro contro il Milan, al fischio finale si penserà al futuro. In apertura c'è la storica regata preliminare dell'America's Cup a Cagliari, una vetrina internazionale, questa è una giornata di vigilia, di eventi e di gare. Al Molik News è il punto stampa della governatrice Todde con il sindaco di Napoli Manfredi che prepara l'evento del prossimo anno appunto proprio a Napoli. Per Cagliari e la Sardegna si tratta di un enorme ritorno d'immagine, le interviste realizzate da Stefano Birocchi.
1: Risultato che va celebrato. Non è solo l'indotto che viene generato, ma è l'attenzione di tanti mezzi di comunicazione mondiali su un evento importante dove la nostra isola e soprattutto Cagliari, la nostra città capoluogo, può essere vetrina. Noi siamo il contesto più importante per quanto riguarda la vela, abbiamo un meteo meraviglioso, una rada che tutti ci invidiano e quindi sarà anche un modo per far capire, gli equipaggi l'hanno già capito visto che si allenano qua da tante settimane, che il mondo della vela può avere in questa città veramente un approdo straordinario e poi sarà una grande festa. Quando abbiamo saputo che Napoli si era aggiudicato il passaggio abbiamo cominciato a pensare che si poteva creare un sistema e avendo ovviamente già da 12 anni anche il team di Luna Rossa qua a Cagliari abbiamo pensato che poteva essere un buon modo per valorizzare anche l'iniziativa e anche l'Italia nel suo complesso.
2: Oggi comincia la Coppa America e devo dire comincia anche nel modo migliore, perché si uniscono, si parte da Cagliari, si arriva a Napoli, quindi due grandi città del Mediterraneo, due grandi storie, perché sono due città che hanno 3.000 anni di storia, che sono nate sul mare, e anche un modo per far vedere che esiste un sistema delle città, un sistema delle città sul Mediterraneo che ha un grande valore culturale ma anche un grande valore politico, quindi per noi è una grande soddisfazione che la partenza della Coppa America a Napoli si faccia a Cagliari.
0: Vetrina internazionale, dunque, alberghi a 5 stelle sold out nella città di Cagliari, ristoranti e attività commerciali poi pronti ad accogliere anche i turisti. Sentiamo Virginia Devoto.
3: Gli alberghi del centro sono attualmente tutti pieni, è una clientela alto spendente, quella che segue l'America's Cup, e siamo veramente felici che l'America's Cup abbia fatto questa tappa a Cagliari.
4: Sono attese circa 25.000 persone a Cagliari tra turisti e appassionati in occasione della regata preliminare della Louis Vuitton America's Cup di vela con gli alberghi extra lusso del capoluogo che accolgono i vari team impegnati sino a domenica nelle regate nel Golfo di Cagliari, un'occasione importante anche per tutte le attività commerciali della città.
5: Ristoranti e attività commerciali trarranno sicuramente un grande beneficio, oltre che dalla componente turistica che si prevede molto numerosa in questo weekend, ma anche da tutto l'indotto locale dato dai residenti e non, i quali sicuramente saranno attratti da questo tipo di manifestazione.
3: L'America's Cup rappresenta un evento estremamente positivo, soprattutto per le riprese televisive che verranno veicolate in tutto il mondo.
5: E è un periodo attualmente dove arrivano i turisti, però abbiamo un grande incremento dal punto di vista numerico che certificano il fatto che questo evento non può che far bene a

0: Davanti al Palazzo della Regione in Viale Trento sentiamo Maurizio Landi.
1: È una crisi senza fine, un modello di sviluppo cancellato da una chiusura aziendale dietro l'altra. Questo è il Sulcis, una volta centro industriale con risorse infinite. Oggi di infinito c'è solo la protesta dei lavoratori che si sentono abbandonati dalla politica, dalle istituzioni e ormai combattono per il lavoro su tutte le strade della Sardegna. Dopo un raduno davanti all'assessorato all'industria, la manifestazione è arrivata sino al Palazzo della Regione in Viale Trento, dove le bandiere della protesta hanno tolto la scena a quelle di rappresentanza. La battaglia è ancora molto lunga e i metalmeccanici del Sulcis Iglesiente non intendono perderla e pretendono risposte alle promesse e agli annunci fatti in questi anni.
2: Il ministro Urso, che è venuto qua in Sardegna, è venuto qua a Portovesme, dove ha preso degli impegni ben precisi, ha garantito ai lavoratori di stare sereni. Noi abbiamo solo perso posizioni lavorative. Oggi c'è il crollo alla centrale Enel, che ormai non produce automaticamente, lavoratori sono in esubero. C'è la situazione ex Alcoa, che il ministro aveva preso un impegno che entro il dicembre avrebbe risolto quell'avvertenza, ma di fatto è tutto in alto mare.
3: Noi pretenderemo delle risposte concrete per rilanciare il nostro territorio, rilanciare tutte le produzioni, per garantire le occupazioni a tutti i lavoratori del nostro territorio. E troppi tavoli tecnici nel tempo. È ora di dire basta a questi tavoli tecnici, servono risposte concrete, servono piani industriali realizzabili nel nostro territorio per garantire occupazione stabile a tutti i lavoratori.
4: Tutte le vertenze del nostro territorio dipendono dalla politica nazionale, da quello che il Mimit in primis ha promesso di fare, ma che in realtà non ha mai mantenuto, mai fatto.
0: Ora la storia dell'attivista olbiese che fra i 14 italiani fermati sulla flottiglia dalle forze di difesa israeliane. Sentiamo Silvia Orru.
5: Sono Ilaria, sono qui in Sicilia. Siamo partiti da Barcellona con la flottiglia una settimana fa per muoverci appunto verso casa per rompere il blocco illegale di Israele.
6: È il 25 aprile quando Ilaria Mancosu condivide questo video su Instagram. L'inizio di quel lungo viaggio per portare gli aiuti a Gaza. 44 anni di Olbia, origini familiari di Siliqua, Ilaria Mancosu è tra i 14 italiani fermati dall'IDF, le forze di difesa israeliane, durante il blitz contro la Global Sumud flotilla. Di lei, che era a bordo della barca Amazon, non si hanno notizie da oltre 48 ore. L'abordaggio sarebbe avvenuto in acque internazionali a largo di Cipro. Sui social sono tanti gli appelli per ritrovarla.
5: La barca di Ilaria è stata intercettata assieme alle altre barche della Global Sumud flotilla. Abbiamo parlato tanto di questa possibilità, ma per quanto abbiamo provato a prepararci psicologicamente a questo evento, a questo rischio, la realtà è molto diversa dalla teoria.
6: Ilaria si è diplomata nel 2000 al liceo classico Antonio Gramsci di Olbia, poi si è trasferita a Bologna, dove ha studiato conservazione dei beni culturali e ha lavorato nel campo dell'archeologia. Una ragazza impegnata, attiva nelle battaglie per i diritti civili e per la tutela della libertà sessuale. La Farnesina segue il caso attraverso il consolato e l'ambasciata italiana a Tel Aviv e a Cipro.
5: Non è una vacanza, appunto, lo facciamo perché crediamo che ci sia la necessità di mantenere lo sguardo su Gaza.
0: E ora faccio una pausa, torniamo fra poco.
7: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
0: Però le tensioni in consiglio regionale sulla tassa aeroportuale, bocciata la mozione delle opposizioni per la soppressione totale. In aula arriva la contromozione della maggioranza per il taglio nei mesi invernali dopo una lunga notte di trattative nel campo largo. Stefano Fioretti.
8: La regione non vuole chiudere sulla possibilità di interlocuzioni che sono in atto da tempo con le principali compagnie aeree low cost, ma non solo low cost, perché è necessario incentivare le rotte nel periodo invernale.
9: Sarà dunque taglio della tassa aeroportuale nei mesi invernali in forma sperimentale dopo ulteriori analisi e confronti. È quanto prevede l'impegno condiviso in maggioranza, che apre anche allo stanziamento di 14 milioni nel biennio, subito in variazione o nella prossima finanziaria. Alla fine, non senza compromessi nel campo largo, premiato il pressing di chi chiedeva un immediato questo segnale.
8: Alcuni gruppi consiliari volevano scendere nello specifico delle misure, ma noi riteniamo che questo faccia perdere la possibilità alla Giunta di interloquire senza avere dei vincoli eccessivamente rigidi.
10: È condivisibile aumentare il flusso di passeggeri in Sardegna, ma va fatto senza mettere a rischio le casse della Regione, quindi con l'abbattimento dell'addizione.

0: ma valutando nuove e diverse opzioni per la nostra regione, soprattutto perché noi non possiamo dare le risorse al governo nazionale.
1: L'obiettivo è quello di consentire il lavoro che è già stato avviato all'assessore, anzi a tutti gli assessorati, per portare a casa un risultato che sia utile per dare risposte concrete ai sardi.
2: La contromozione, figlia di una lunga notte di trattative, sarà votata nella prossima seduta, appare comunque blindata, tanto che ha determinato già la bocciatura della mozione delle opposizioni che proponevano l'abolizione totale dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco, voto che ha alimentato vibranti polemiche.
3: Bocciando oggi questa mozione dimostra ancora una volta che non hanno una visione strategica sull'isola, non sono interessati alla crescita e invece votano solo con motivazioni ideologiche.
4: Abbattere l'addizionale sui trasporti ai privati non può essere soggetta all'arroganza di chi sta governando oggi in consiglio regionale.
5: Una follia bocciare la possibilità dei sardi di avere delle rotte low cost che in questi anni hanno anche garantito non soltanto flussi turistici ma anche una vera e completa continuità territoriale per i sardi.
6: Febbre del Nilo, nell'Oristanese il virus circola già, tavolo tecnico in provincia si punta sulla prevenzione. Sentiamo Marco Lai.
7: Pilota la lotta alle zanzare.
8: La positività umana quest'anno ci ha abbastanza sorpreso perché è arrivata molto molto presto. E il virus vuol dire che comunque sta girando.
5: Il tavolo tecnico convocato dalla provincia ha illustrato a una platea di sindaci le strategie per combattere la febbre del Nilo. Il virus circola già e aumenterà col caldo.
9: L'anno scorso abbiamo avuto 45 casi positivi e purtroppo alcuni di questi casi hanno avuto l'encefalite da West Nile e sono ancora gravi.
5: Quest'anno la provincia si è mossa per tempo, secondo protocolli collaudati e con nuove azioni sperimentali, novità anche sul fronte degli organici.
10: Da ieri abbiamo proceduto con l'assunzione di ulteriori 10 unità, quindi questo ci consente di potenziare anche il lavoro diretto da parte della provincia, si affiancherà il lavoro anche della ditta privata che si è aggiudicato un appalto di 1 milione di euro.
5: Le squadre dei disinfestatori opereranno nei centri urbani e nelle aree extraurbane densamente frequentate. Parola d'ordine. Ordine, prevenzione.
11: Questo non significa che le zanzare non ci saranno, avremo però un apparato che sarà in grado di controllarle e ogni cittadino a casa sua deve fare azioni corrette per evitare che le zanzare siano presenti e quindi evitare di essere allevatori e poi vittime.
6: E ora il pontile della discordia a Cala Luna, ancora liti fra i comuni di Bauneie ed Orgali, sentiamo Gianfranco Locci.
12: La prima novità è che hanno iniziato a definire la prima parte di pontile. Verosimilmente entro fine maggio una parte del pontile potrà essere utilizzata e quindi le imbarcazioni potranno sbarcare su Cala Luna.
13: La sindaca di Dorgali parlava così solo pochi giorni fa. Lavori in corso nella spiaggia simbolo e apparente sintonia con il comune di Bauneie. Nelle scorse ore però è arrivata un'enorme mazzata, inattesa, dolorosa, capace di affossare umore e ambizioni turistiche. Il nuovo pontile di Cala Luna, realizzato al comune di Dorgali, è stato posto sotto sequestro su mandato della procura di Lanusei. Tutta origine da un esposto del comune di Bauneie del gennaio 2025. Come dire, Dorgali avrebbe costruito il pontile nel territorio del centro Iastrino senza le necessarie autorizzazioni. Nel porto di Calagonone, tra gli operatori, serpeggia il malcontento.
14: Riteniamo che sono state rilevate delle criticità nella costruzione del pontile, queste potevano essere evidenziate sicuramente non a fine maggio.
15: Questa è un'altra notizia che ci porta una grande preoccupazione e una sensazione anche di sconfitta, ecco, nelle nostre attività.
5: Questa è la richiesta.
14: Quello che noi vogliamo, come penso anche gli operatori di Bauneie, è avere un approdo per poter effettuare le operazioni di sbarco con tranquillità e sicurezza. La speranza è che mettano tutti gli operatori in condizione di poter lavorare serenamente.
6: Tra poco le elezioni amministrative e ora una breve pausa.
16: La novità, Max Factory inaugura un nuovo store a Elmas in via San Giorgio 7. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo! L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
17: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
18: con Per dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
19: Per dormire, design for wellness.
20: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
21: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
22: Mine Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mine Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
23: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
24: Radiolina, meteo.
25: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Situazione tranquilla in Sardegna nelle prossime ore in un contesto stabile ed assolato con clima mite e venti deboli a tratti moderati con mari calmi o poco mossi. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, sole ovunque protagonista per la persistenza di un campo di alta pressione. Non mancheranno ovunque ampie schiarite, il tutto in un contesto climatico sempre mite con valori in rialzo nelle ore pomeridiane. Per quanto riguarda le temperature minime invece non supereremo i 15-18 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
26: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
27: Di qualità.
6: Per la nostra pagina sulle elezioni amministrative del 7 e 8 giugno torniamo nell'Oristanese con Mario Tesca.
28: La mappa delle amministrative nella provincia di Oristano si chiude attraversando i territori dalla cintura del capoluogo al Campidano, dalla Planargia al Montiferru fino a Lacuni. 10 comuni dove il voto del 7-8 giugno racconta ancora una volta il peso delle liste civiche e del quorum. A Simagis la competizione è a 3. Ignazio Addari guida Simagis Futura. Marco Mottura corre con Attivamente, mentre Giacomo Ubinu è il candidato di Uniti. A Sia Maggiore il confronto sarà invece diretto tra Davide Dessì con Percorso Comune e Federico Erdas alla guida di Insieme per Sia Maggiore e Pardunou. Sfida 2 anche a Lacuni, dove il sindaco uscente Salvatore Argiolas si ripresenta con Lacuni nel cuore contro l'ex sindaco Paolo Pisu, candidato con Lacuni Futura. A Suni si confronteranno Piertonio Pinna con Persuni e Massimo Falchi con Noi Persuni. Negli altri centri la partita sarà soprattutto legata al quorum. A Nuraghi corre il sindaco uscente Renzo Ponti con Scelgo Nuraghi. A Palma Sarborea Andrea Pinna con Una Boginoa. A Zediani Claudio Pinna con Comunidadi Insieme per Zediani. Lista unica anche nei comuni tra Planargia e Montiferru. A Flussio si ricandida Giovanni Antonio Zucca con Insieme per il futuro di Flussio. A Montresta Salvatore Salis con Insieme per un comune obiettivo. A Senariolo si ripresenta Giambattista Ledda con De Sinariolo Po Sinariolo.
6: Ancora per le amministrative nel Logudoro andiamo a Itiri e Ploaghe con Maria Grazia Ledda.
29: A Itiri, Baingio Cucu, attuale assessore comunale con delega cultura, sport, turismo, ambiente, teme soltanto il quorum. 48 anni, storico dell'arte, è lui infatti l'unico candidato alla carica di primo cittadino con la lista civica Uniti per Itiri. Per la prima volta uno dei centri più importanti del Coros, quasi 8.000 abitanti, ha un'unica lista in campo.
0: Mi candido per dare continuità al progetto politico-amministrativo iniziato negli anni passati, ma soprattutto per dare una rappresentanza ai cittadini di Itiri insieme a dei candidati che sono formati da ex amministratori e quindi esperti in materia, ma soprattutto da tante persone provenienti dalla società civile.
29: A Ploaghe, centro del Logudoro, poco più di 4.000 abitanti, due le liste civiche in campo. Obiettivo Ploaghe, candidato sindaco Gianmario Busello e Siamo Ploaghe, aspirante primo cittadino Antonio Baule. Attuale vice sindaco Busello, 47 anni, agronomo, ha alle spalle una lunga esperienza come amministratore.
1: Ploaghe in questi anni ha cambiato volto grazie al nostro impegno e al lavoro costante svolto. Abbiamo costruito una squadra capace con l'entusiasmo dei nuovi volti che si sono uniti a noi.
29: Baule, 40 anni, anche lui agronomo, lavora come funzionario tecnico per l'agenzia Laore e ambisce al cambiamento.
2: La nostra lista Siamo Ploaghe nasce da un'idea condivisa che è quella di dare un nuovo sviluppo di futuro al paese. Siamo una squadra giovane, eterogenea, ma unita in un unico obiettivo.
6: Ora andiamo nei sulcis dei piccoli comuni, sempre per le elezioni amministrative, con Valentina Orgiu.
3: Giba, Musei, Piscina, se tratta di Ascoa, quattro piccoli comuni del sulcis iglesiente con meno di 3.000 abitanti, diversi per storia e realtà sociale, ma uniti dalle stesse sfide: spopolamento, servizi da garantire, attività da sostenere e nuove prospettive da costruire. A Musei il nodo principale sarà soprattutto il quorum. Il sindaco uscente Sasha Sais, unico candidato con la lista Musei protagonista, punta sulla continuità amministrativa e sul lavoro avviato nel mandato appena concluso. Situazione simile a Trattarias, dove il sindaco uscente Emanuele Pes corre con la lista unica Trattarias Unita, puntando sul rapporto costruito con i cittadini negli ultimi 5 anni tra trasparenza e partecipazione. A Piscina, il comune più piccolo del sulcis con meno di 900 abitanti, la sfida è a due. Da una parte Gianluca Trastus con la lista Per continuare a crescere, dall'altra Giacomo Bacchis con Per Piscinas al servizio del cittadino. Al centro continuità amministrativa e visioni diverse per il futuro del paese. Infine Giba, dove il sindaco uscente Andrea Pisanu con la lista Giba e Villarios Uniti sfida Stefania Portas, candidata sindaca della lista Giba e Villarios 2.0. Una corsa che coinvolge Giba ma anche la frazione di Villarios, realtà profondamente legate alla tradizione agricola e rurale e all'identità del territorio.
6: E ora facciamo un'altra pausa, torniamo fra pochissimo.
4: Il destro! Sebastiano Esposito! Zappa in sinistra, Paleari! Mina! Il vantaggio del Cagliari!
7: L'obiettivo salvezza è stato raggiunto e tra saluti illustri e un occhio puntato al futuro, il Cagliari di Pisacane si prepara all'ultima gara della stagione. Domenica 24 maggio segui con noi la 38esima giornata del campionato Serie A Enilive. Dalle 20.15 il prepartita con Carlo Alberto Melis e dalle 20.45 la radiocronaca esclusiva a cura di Lele Casini di Milan Cagliari. Solo su Radiolina, la radio ufficiale del Cagliari Calcio.
6: Sentivo. Si apre sabato l'edizione 2026 del Biofestival fra Sestus, Ramano e Cagliari. Egi di Angela Secchi.
8: 2.720 le aziende in biologico nell'isola. La superficie agricola utilizzata è cresciuta del 5,2% tra il 2023 e il 2024 e la percentuale del 14,5% di giovani impiegati raccontano non solo la crescita ma anche la grande attrattività del settore che si candida a diventare una scelta strategica per l'economia della Sardegna. Numeri che fanno da cornice al Biofestival promosso dal Biodistretto Sud Sardegna e Arcipelago del Sulcis. Da sabato prossimo tra Sestus, Serramanna e Cagliari, 9 giorni di appuntamenti. Diversi seminari dedicati al mondo della produzione agricola, tra i temi di interesse il ricambio generazionale.
9: Presenteremo un progetto pilota che stiamo organizzando con Laore proprio per favorire la nascita di nuova impresa agricola biologica e che abbia al centro i giovani.
10: Quello che dobbiamo fare è rendere l'attività agricola appetibile, desiderabile per i giovani, che non basta diciamo che sia fonte di creazione di un reddito, ma che sia occasione di un lavoro qualitativamente organizzato e gestito in modo diverso.
8: Sabato a Sestu l'inaugurazione di un impianto di lavorazione della mandorla dedicato al biologico, il primo di questo genere nell'isola. Dal 25 al 29 porte aperte nelle aziende bio con visite guidate. Il fine settimana del 30 al 31 omaggio al parco di Molentargius il biovillaggio con gli stand e i prodotti della terra, laboratori e cucina sostenibile.
6: Allora, Cagliari che prepara l'ultima fatica della stagione, domenica San Siro contro il Milan, Alberto Masu.
5: Con la salvezza in tasca, il Cagliari prepara l'ultima fatica della stagione contro il Milan, che invece si gioca la qualificazione alla Champions. Poi, spente le luci di San Siro, si penserà al futuro, che fin qui ha poche certezze. Intanto che anche il prossimo anno i rossoblù giocheranno in Serie A e che la A la prepareranno per la seconda estate consecutiva nel ritiro di Temu e Ponte di Legno. Per il resto è tutta un'ipotesi. A partire dall'assetto societario, perché per fine mese è atteso il possibile cambio di maggioranza dall'affluorsi di Tommaso Giulini alla Cagliari 1920 LP, rappresentata da Maurizio Fiori. A quel punto chi deciderà sul Cagliari che verrà? Tutti aspettano segnali a partire dal DS Guido Angelozzi e il tecnico Fabio Pisacane. Il primo continua comunque a lavorare con il gruppo scouting, mentre il secondo, nel dopo Torino, è rimasto vago su quel che sarà, nonostante un rinnovo automatico arrivato con la salvezza.
11: Ci sarà tempo per parlare con la società e di capire qual è la strada da seguire, a patto che loro siano contenti, ripeto, del nostro operato come staff.
5: A San Siro saluterà Marco Palestra, che tornerà all'Atalanta per fare il salto definitivo nel grande calcio. Da decidere poi gli eventuali riscatti dei vari Mazzitelli, il cui rendimento è stato condizionato da diversi problemi fisici, Foloruscio, Sulemane e Clixoi, per i quali si cercherà di ridiscutere le cifre di riscatti. Torna a comodo Sena, ma non è esclusa una nuova trattativa, mentre potrebbe chiudersi qui l'avventura rossoblù del Gallo Belotti, che ha cantato solo poche partite prima della rottura del crociato e di un finale di stagione a mezzo servizio.
6: È tutto, vi ricordiamo alle 15 l'appuntamento con il TG Ambiente a cura di Massimiliano Reis, oggi dedicato all'invasione delle alghe al Poetto. Grazie per essere stati in nostra compagnia, buon proseguimento di giornata.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Derisi mentre erano inginocchiati, bendati e in stato di fermo. Le immagini postate dal ministro israeliano Ben Gvir mentre rivolge un ironico benvenuti in Israele agli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati dall'IDF scatenano le reazioni del governo italiano. È inaccettabile che vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona, dicono la premier Giorgia Meloni e il ministro degli esteri Antonio Tajani, pretendendo scusi e annunciando la convocazione dell'ambasciatore israeliano. PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra chiedono sanzioni ad Israele e lo stop agli accordi. Stasera intanto rientrano i primi due italiani della flottiglia, il parlamentare Caro Tenuto e il giornalista Mantovani.
3: Bilaterale a Villa Panfili a Roma tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e l'omologo indiano Modi. Oggi elebiamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale. Ora l'Italia e India sono più vicine che mai, ha detto la presidente del Consiglio nelle dichiarazioni congiunte alla stampa. C'è una nuova fiducia, stiamo facendo fare un balzo in avanti nei nostri rapporti annunciando la partnership strategica che segue i tempi previsti per gli scambi commerciali bilaterali da 20 miliardi di euro.
4: Cronaca custodia cautelare nell'istituto minorile di Firenze per un quindicenne immigrato dalla Tunisia indagato per arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. La misura è stata presa dal GIP dopo che il ragazzo nell'ottobre 2025 per lo stesso reato fu destinatario di una misura di collocamento in comunità poi revocata. Avrebbe ripreso ad interagire con account di affiliati all'ISIS. Profili, spiega la polizia, riconducibili all'estremismo islamista radicale, era pronto ad agire.
3: Condannato a 20 anni di carcere in abbreviato Alessandro Chiani a processo per tentato omicidio e rapina di 50 euro ai danni di Davide Cavallo, studente milanese rimasto gravemente ferito. Brutale pestaggio che risale allo scorso 12 ottobre in corso Como, Milano, fuori da una discoteca della Movida. Il 22enne riportò una lesione permanente. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per la rapina, è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni promissione di soccorso ed è stato scarcerato. A deciderlo è stato il GUP di Milano Alberto Carboni. La procura aveva chiesto di condannare gli imputati a 12 e 10 anni di carcere. La vittima ha abbracciato in aula gli imputati.
4: Lavoro, crescono le malattie professionali, aumenta il numero di lavoratori che soffrono di stress, ansia e disturbi del sonno e cambia il volto stesso dei rischi legati al lavoro. È quanto emerge dal rapporto realizzato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. In 10 anni le denunce di malattie professionali sono aumentate del 54%. In 10 anni, dal 2014 al 2024, le denunce di malattie professionali sono aumentate del 54%, passando da 57.000 a oltre 88.000 casi, mentre 9 occupati su 10 dichiarano di tornare a casa esausti dopo il lavoro. Oltre l'82% si sente stressato e quasi uno su due soffre di problemi del sonno, un disagio sempre più diffuso che aumenta anche il rischio di incidenti e infortuni.
3: Il calcio, l'Europa League è giunta all'atto conclusivo con la sfida in programma questa sera alle 21 a Istanbul tra Friburgo e Aston Villa. C'è l'azzurro Grifone, l'11 di Schuster, mentre per l'Aston Villa Emery ritrova un'ala in mezzo al campo e davanti si affida Watkins, autore di 19 gol in stagione.
4: È tutto, a più tardi.
5: Monge Monoproteine è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
7: Una cittadina isolata.
8: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
7: Una terribile minaccia.
8: Ma che cosa?
7: cosa? Internet è scomparso!
8: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
9: Preparatevi per Il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
11: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me, Valentina Caruso, insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina. E potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
12: Il Cagliari in diretta, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
13: Il Cagliari in diretta.
14: Carissime donne, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lei è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Miss Globo, Gianmarco Venturi, Baciata, Tattoo. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
15: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddaniedda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
16: Prepara i panini perfetti per ogni occasione con gli ingredienti dei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 30 maggio potrai acquistare in offerta i maxi hamburger Roberto con semi di sesamo da 300 grammi a 1,50 euro, gli hamburger misti di bovino e suino a 8,90 euro al chilo e le salse Calvè Top Down da 250 ml a 2,35 euro. Acquista gli ingredienti in offerta nei supermercati Coop di Sardegna e prepara i panini perfetti per ogni occasione. La Coop sei tu.
17: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
18: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
19: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

Saludo a todos, benegataos, benidorraos a su telegiornale de Sardegna 1, bieus, intendeus, carivontis novas a de hoy, cominciaus con su sumario. Toto votato con sa Coppa America de Vela in Castedu, grazis, provas a dei sarregatas a preliminaris, a gratis con su Unione Sardo, un inserto de 16 pagine se può presentare eventus e garas. Sa protesta dei straballarori in metalmeccanico su de su Sulcis Ecclesiente sta ribara d'orra, nanti spalazzi su de sa politica, manifestazioni in su Viale Trento e in Castedo Oleoso, a risposta a Beras. Si storia de sa femmina galluresa rimara de israeliano, si impari con atto su treci italiano, su partito con barcas e barchi jeddas de sa flottiglia, poi andai in Gaza, appello in social, la voda liberai. Comunoso de Baunede Durgali, seguente a Bettiae, Vassavalaia de Calaluna, sequestrano Pontili, si struttura de Pieresi su simbolo de una stazione totunoa. Sporso Valloni de Serie A, su Castello e preparentesi vostra ultima partita de sa stazione, Dominigu in San Siro contro su Milan e Postesi. Sarà pensai su benitori de si squadra e de sa società. Dunque, se stessa a vigilia della Coppa America de Vela, sa Louis Vuitton Cup in Castedu, Grasis, provas a decenabra garas ufficialis. Estremamente storico, possa cittadi, possa Sardegna, in gusto mangiano, sa presentare dessa manifestazioni con sa presidente dessa regione, Alessandra Todde, su sindaco de Napoli, Gaetano Manfredi, in Castedu, Santa Fai, sa regata, sa preliminarisi, sa regata, sa finalis invece, sa in su 2027, in sa capitale campana. Tutto su mondo, Ribiri sa bellezza de sa regione nostra, sa bellezza de Castedu, Anna Alessandra Todde e tutto santa comprendi casa capitale de sa Sardegna e sul logo perfetto può fare sa vela e su porto, è sti troppo bello, su tempo su puro. Adesso una veste a manna, no ancora sa presidente de sa regione e sa Sardegna aressi protagonista. Con sa città de Napoli e ho fatto un accordio de importo, Anna ancora Alessandra Todde e sti nasce un sistema, può avvalorare non scetti sa città di Castedu e Napoli, ma tutto su sistema Italia. E questo mangiano ci viene a vincere su sindaco di Napoli, che è Tano Manfredi, se lo scommencendi, a Nauissu, Sivartri de Castedu e sanno chi beneri. Sarà ribai in Napoli un viaggio che a Boneri impari, due città di si da importo in su mare mediterraneo, due città di si che tenenti un'istoria man, un'istoria millenaria. E questa collaborazione andava ancora Manfredi, teneri un valori culturali forti e finzasa un valori politico de importo. Esempio di vostra Coppa America, crasi a gratis, in pari con su Unione Sardes, del girone Antagattai a gratis, un inserto de 16 paginas dedicato a evento, si inserto a suo centro e su giornali, ci antessi si presentare de donna in squadra con tutti i protagonisti de sa manifestazione sportiva grasi, dunque con su giornali a gratis, 16 paginas con contai de gusta Coppa America. Poi dopo in modo questa protesta dei straballarori in metalmeccanico su de su Sulcis Iglesiente, che sti scoppiare ad orra in Isarrugasa, in Isprazzasa, dessa capitali, Gasteddaia, in gusto mangiano, manifestazione anti spalazzo su dessa politica, una protesta pronta dai sindacati CGL e Cisleguil, est una crisi che non spacciano mai anti nai straballarori, un modello de sviluppo che ai portendi devono serrare a Essatra. Estra ballare in questa gruppa esti de sa politica. Sa politica Zari abbandona un antes mental meccanico, istituzioni si che non donano a risposta. Se questo mangiano, estra ballare in questa protesta o un antes palazzo del assessore dell'industria e postesi un antes palazzo in su Viale Trento, su palazzo di sa regione. C'è stato un attobio entra delegato sindacali, sa presidente della giunta Alessandra Todder, Renato Tocco, che è il suo segretario de sa Wilm, narrega su governo non è arrivato nulla, sul ministro Urso è stato ribau in Porto Vesme ha ripromesso un intervento e invece sa centrale Enel in Cebogendi tra Ballarosi, sa avvertenza de sa Alcoa esti ancora oberta. Serviti a risposta sa Beras avevo tutto sul territorio come ti narra Giuseppe Masala suo segretario regionale de sa FSMC poi attivato a Tobius tecnico su ma in noi tocca la vai brano
pianos industriales podono essere a ballo garanzias per lo sviluppo de sus sulcis. Doni avvertenza passara per su governo nazionale, commenti nara Mauro Manca de sa segreteria territoriale de sa FIOM CGL. Doni avvertenza passara de su ministero de su Made in Italy, che finza sin voi nara ancora manca. Non è arrivato nulla per sa Sardegna. Questi vizi sono una femmina di Terranoa, Ilaria Mancosu, interessativista della Global Summit Flottiglia, primmaso dei soldati israeliani sul mare nante sa costiera di Cipro. Ilaria Mancosu vi appartia con una barca, sa Amazon, in pari con Atruso, attivista, sa, su 25 del mese aprile, adesso porto di Barcellona. Tutto vale si può portare a giuro su umanitario, su sa popolazione palestinese, in sa striscia di Gaza. Ilaria Mancosu teneri 44 anni, su Babes ma appunto desidi qua in moi se ti avrei in mare dei sordauso israeliano in pari con altro treci italiano in i socials amigos e compagni de mancosa ti c'è fatto una varia appello su israeliano da depinti liberai luego su Ilaria ha ripiegato il diploma in su 2000 in su liceo Antonio Gramsci ed è Terranoa pure si è ristudiato in Bologna di traballavoro commenti archeologa sul ministero degli affari saleno e traballendi con s'ambasciare italiana in Tel Aviv può cercare di risolvere questa questione, può liberare tutti gli italiani. Seguiranta West Nile, Fendi Arriolai, amministratore e esperto, soprattutto in questa provincia di Aristani, e tutto si vuole attogliare, su, cercate di comprendere come si deve per intervenire, sul virus è già circolando in mera, come tannao Cipriano Foggi, il studioso dell'Istituto Zooprofilattico della Sardegna. Questa è una situazione difficile, a Ressiveu, su, con Sarribo, adesso si sta rivolgendo a Raffai Basca Mera. Sarvassau, area ricordavo Maria Valentina Mars, sa dirigente dessa ASL di Aristanisi, su servizio igiene pubblica, espositivo su voti stetti su 45, che ninguno si stia ammalariato in maniera grave. Sa provincia o canno ha ridecido di anticipare su tempo, su des intervento, su ci vuole iniziativa sanosa, sperimentalisi, ci vuole 10 tra ballarori in proso, come tenera Raffaele Meletti, su dirigente del suo servizio ambiente dessa provincia, e in proso c'era un'azienda privata che ha vinto s'appalto. Sa provincia ha disinfestato Donia Bidda e in sa città di De Aristani, in zona appunto, a rischio di invasioni de zinzulas. Ma i zinzulas non hanno sparesi, come tenera Claudio Venturelli, esperto, che arriva adesso a Ausl de sa Romagna. Ma su manco, naraiso, teneo su in squadra, forti, pronta a intervenire. Il comune su De Durgali e De Baunei si che ti abbettiai a pizza su De Subbenidori De Savalei De Calaluna. In gira su Passara, sa sindica De Durgali, Angela Testone, gli hanno via casi pronto su Montiri, poi vai barcai turista, sa, poi vai attraccare barche e barchicede. E invece, sa, in noi, su Montiri, è stato sequestrato da ridezione sa procura dell'Anunze, che ha ricevuto una denuncia del suo comune De Baunei, una denuncia presentata sul mese di gennaio De Sano Passau. Accanto a Durgali, rivolto su Pontili, ma su Comuno non ottenere autorizzazione. E poi, in supporto del Calagonone, gli operatori si vunti a Riolausu, si depira intervenni in Sierra, risolvi questo problema, Nanta rotto, si muove e cominciando sa stagione, blocca i rotto, e esti uno danno manno. Su Chioleosu, Nanta, ancora gli operatori, esti scetti uno Pontili, e noi fa attraccare i sbarcas e fa calare i turistas. Fu dato del suo voto amministrativo in sa provincia di Aristane, si deci comuni accanto a sa capitale passenti da Sallanargia e su Montiferro, a ribendi finza in Lacconi, andò a sapere dunque se i punti comuni e candidati, in Simmaghis, in Civunti tre candidati al sindaco, punti Ignazio Addari con sa lista Simmaghis Futura, Marco Mottura con sa lista Attivamente, Giacomo Obino con sa lista Uniti. In Sia Maiore invece sei scandidato, vunti Dusu Scetti, vunti Davide Dessì con sa lista Percorso Comune e Federico Erdas con sa lista Insieme per Sia Maggiore Pardunou. In Lacco di Buru ci punti due candidati sindaco, Salvatore Argiolas con sa lista Lacconi nel cuore, Paolo Pisu con sa lista Lacconi Futura. In Sune
Is candidaus vunti Pier Tonio Pinna con sa lista Persuni, Massimo Falchi con sa lista Noi Persuni. Is attros comunus candidaus Renzo Ponti in Nuracchi, in Prammasa, c'est invece sa Andrea Pinna con sa lista Una Boginoa. In Sediani, Claudio Pina con sa lista Comunidadi insieme per Sediani. In Frussio, Giovanni Antonio Zucca con sa lista Insieme per il futuro di Flussio. In Montresta, Salvatore Salis. E in Sinnariolo, suo candidato est Giambattista Ledda. Su voto in sul locudoro sarà votato in due abiddas de su coros. In Itrica Nedo c'è un candidato scelti, esti Bainju Cuccu, che è noi esti assessori comunali. Tenere 48 anni, esti storico de arti, esti candidato sindaco con sa lista civica Uniti per Itteri. Possiamo prima aborta in Itteri Gannedu, casi 8.000 abitanti, c'è una lista scelti. Oleoso donai continuità di suo progetto politico in Ghizzau, in Isano Spassau, su Naracucco, per governare Sabida. Teneus una squadra di amministratori espertus, rappresentanti di sa società civile. Si vota in Piaghe Vuru, 4.000 abitanti, lista e candidaus in Piaghe Vunti Dusu. Obiettivo Ploaghe con Gian Maria Busello e Si Amo Ploaghe con Antonio Baule. Busello, viso sindaco, 47 anni, agronomo, una ragazza bidda sti differenti, grazie a s'impegno dessa giunta, cari governa in esortimo zano. Suo obiettivo è essere seguiti a traballare con una squadra totunoa. Baule, invece, ha 40 anni, il suburo agronomo, traballa con l'agenzia Laure, una ragazza piaghe, deve cambiare, se ho stato su giovane, e se ho pronto a presentare un'idea differente di sviluppo, possa abbida, tutto vari, con un obiettivo scelto. Moi su voto in Sussulcis, si vota in Gibba, musei, piscinas e trattalias, totus comunus che non tenete in manco 3.000 abitanti. I voti comunus vitticus sono differenti, sono dessatro, poi storia, sviluppo sociale e economico, ma che tipo di combatti sono proprio una battaglia difficile contro il sispopolamento, può donare servizi ai cittadini. Sui musei, sono questioni per esempio importanti, per toccare su quorum, voi c'è un candidato scelti, Sasha Sais, un salista museo protagonista su sindaco dei Moni o le ridonai contribuità a essa attività amministrativa. Sa proprio cosa in trattalia se il nostro candidato è su sindaco dei Moni Emanuele Pesse con sa lista Trattalias Unite. Suo obiettivo è essere completati su traballo come ciao in esano spassaus. In piscina su Gumbunu prospettichetto di Sussulcis e 900 abitanti si sfida tra due candidati, da una parte Gianluca Trastus per continuare a crescere e dall'altra Giacomo Bacchis un salista per piscina al servizio del cittadino. A esultimo Giba in noi su sindaco dei Moi Andrea Pisano un salista Giba e Villarios Uniti e sfidera Stefania Portas un salista Giba e Villarios 2.0. Vuole presentare un libro, Costumeria e Squattro, in Nuro, in Saula Magna, delle università, e sul libro di Salvatore Cubeddu, I Diari Ritrovati, con la partecipazione di Donatella Carbone, Gianni Loi, Antonello Giuntini e Benedetto Secchi, un libro che contra questa battaglia dei straballarori, si mette al meccanico, dei Sussulcis, in esortimo su 50 anni. Sa presentare proprio in occasione della manifestazione dei sindacati in Casteddu. Sport su palloni de Serie A, su Casteddu è preparandosi vostro a partire da questa stagione 25-26, domenico a esotto 45, adesso notte in Milano contro su Milan. Su Casteddu arriva in domo de Milanista, con sua sorvesa in Bucciacca, mentre si squadra de Allegri, Deppi con Angelo Pontus vuole entrare in sa Champions League. Dell'unisi de sa gira, chi entrerà tutto in vacanza, ma sa società di alla Deppi traballare e pensare su Benidori. Sul retiro sarà fai Ocanno, Muru, in Temù e in Ponte di Legno, de su Chiara Suzzedi a Intru, sa società di però non si uscirà ancora a nulla, insomma se Lampara, sa Cantuari, sa Fluor Sidere Giulini, era la stessa maggioria a essa drumma de Americano, che si rappresenterà de Maurizio Fiori. Sul direttore sportivo Guido Angelozzi e s'allenatore Fabio Pisacchiani, in ogni maniera, Zighetti a traballare sul primo circhio di giocatori, sul secondo invece sapete tendi sa società, ma teneri un altro anno de contratto. E sa cabbavo di questa edizione buona, si torno grazie a vostra attenzione e si intende io su Sibieso, edizione di Benedri. Un saluto a tutti.

0: Edificio Edilcolor a San Luri. Produzione idropitture e decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
1: Tra le coste più suggestive del Mediterraneo, nel cuore del comune di Domus de Maria, dove il vento scolpisce la roccia e il mare custodisce storie millenarie, nasce l'area marina protetta Capo Spartivento.
2: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
6: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio presso
7: Special Car, a Elmas in via Sernagiotto 28 zona aeroporto e Preddanietta Sassari in strada 14.
8: Hai sentito la novità? A Sassari arriva Dykeman, il più grande brand europeo di scarpe. Dal 21 al 24 maggio non perdere l'inaugurazione. Visita il nuovo negozio e approfitta degli imperdibili sconti, anche sulle grandi marche. Dykeman ti aspetta in via Preddanietta strada 18. Dykeman, voglio, posso.
9: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
10: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
11: Il testo del brano Batteros sa sardidade non este giogu è stato ideato e scritto dall'attore Alessandro Pili e cantato con i Karma ed Elio, un racconto sulla lunga storia dei quattro mori dalla tradizione sardo-iberica fino all'indipendentismo di Emilio Lussu.

Ma sti storia com'è andata? E sorbatte lo storrana pire. Cussa carta e cussu loco, sventolante, che renarrere.

0: L'autore del testo ha spiegato che il fine ultimo del brano Batteros, Sasardidade no esse jogo, è quello di raggiungere più persone possibili in modo che nell'ascolto i sardi e non possano rileggere la storia e comprendere il vero significato della bandiera dei quattro mori.
1: C'è anche un cameo di Elio, delle Storie Tese, in questo brano che ascoltiamo dal gruppo Zenias. Si intitola Su ballo e su macchine, con la voce di Manuela Bande.
2: Bimba!

0: erano i Zenias, gruppo nato nel 2009 da un progetto di Nicola Loi e Peppino Bande. Questo brano era tratto dal loro album Sardidade.
1: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e 35 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:15 di Amengiano, ai 4:15 di Apostibrangio e ai 10:15 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
5: C'è un lago in Barbagia che a fine maggio diventa un posto in cui portare tutti, dai bambini a chi cerca una birra che non ha mai assaggiato. Birbagia Festival, birre artigianali, musica live, laboratori in natura. Il 29, 30 e 31 maggio a Gavoi. Vale il viaggio e anche il bis. Birbagia Festival, lago di Gusana, Gavoi.
6: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
7: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
8: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
9: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
10: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
11: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
12: Per Dormire. Design for wellness.
13: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
14: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
15: Con l'Unione Sarda, lo speciale America's Cup, la competizione velica più prestigiosa al mondo. Approfondimenti, curiosità, protagonisti per raccontare la storia, il fascino e le sfide della Formula 1 del mare. Giovedì 21 maggio in edicola
16: e sull'app L'Unione Digital.
1: Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.
17: Ballabile e arioso, uno degli ultimi singoli della prolifica produzione di Cecilia Concas, si intitola Amiga Musica e il relativo video, per la regia di Stefano Di Franco, è stato registrato tra il Parco di Monserrato e il Duomo di Sassari, Sorso e le sorgenti e i boschi di Bad de Sarighes, a Bolotan.

0: Era la voce di Cecilia Concas in Amiga Musica, brano per il quale sono stati coinvolti anche il chitarrista Davide Aghi, la banda musicale di Sennori e la corale Santa Croce di Sorso.
1: Il gruppo femminile delle Valentes, dopo un lungo periodo di silenzio, è tornato alle incisioni discografiche nel 2022 con l'album Inghirios. Racconta di storie e leggende della Sardegna. Un brano che stiamo per ascoltare auspica che a vestire i panni della prima pandela nell'Ardia di Sedilo possa essere una donna.

0: Abbiamo ascoltato le voci di Stefania Liori, Pamela Lorico e Federica Puzzolu, con Fabrizio Lai alla chitarra sul palco del premio Maria Carta a Siligo nel 2022.
1: Sara Diolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti.
4: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
3: Tac!
5: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
3: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
5: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
6: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. A partire da 19.950 euro per tutti. Maggiori info su toyota.it.
7: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
8: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
9: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
10: Da Ardis, fino al 26 maggio, la spesa di fine mese. Alcuni esempi. Tonno Mare Blu leggero.

0: Tino, hard disk, buono anche nel prezzo.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
3: Radiolina, meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
5: Situazione tranquilla in Sardegna nelle prossime ore in un contesto stabile ed assolato con clima mite e venti deboli a tratti moderati con mari calmi o poco mossi. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, sole ovunque protagonista per la persistenza di un campo di alta pressione. Non mancheranno ovunque ampie schiarite, il tutto in un contesto climatico sempre mite con valori in rialzo nelle ore pomeridiane. Per quanto riguarda le temperature minime invece non supereremo i 15-18 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.
6: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
7: Sarradiolina. I sonus tessa terra nostra.
8: È il momento di una recente e intensa interpretazione di Non poto reposare dei Tazenda.
9: No.

0: Gino Marielli, Gigi Camedda e Nicola Nite erano i Tazenda, ascoltati in questa particolare versione di Non Potto Reposare.
1: I ritmi solari del reggae a lui molto cari tornano in questo brano di Bujumannu, voce anche dei Trent Roots, che ha un titolo in inglese ma è cantato in sardo su un divertente testo. Questa è Famous and Dandy, in cui lo accompagnano il basso di Simone Maccioni, la batteria di Fabrizio Dettori, le chitarre di Ivan Carta, le tastiere di Catchy Grizzly e i fiati di Carlo Figus.

0: Abbiamo ascoltato uno dei brani della produzione da solista di Bojumanno, il cui nome è legato in particolare all'esperienza con i Train to Rhodes. Questa era Famous and Dandy.
1: Sara Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16:59 minuti.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Tensione diplomatica tra Italia ed Israele dopo il caso degli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati e le immagini diffuse dal ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir. Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. È inaccettabile, dicono la premier Meloni e il ministro Tajani in una nota congiunta. Poi convocano l'ambasciatore. Il governo guidato da Netanyahu difende il diritto di bloccare l'ingresso degli attivisti nelle acque territoriali, pur prendendo le distanze dalle modalità adottate dal ministro, non in linea con i valori dello Stato di Israele. Non sei il volto di Israele, attacca pubblicamente il ministro degli esteri Sar. Ben-Gvir replica, non porgeremo l'altra guancia.
5: Intanto il presidente americano Donald Trump e il premier israeliano Netanyahu hanno avuto una prolungata e drammatica telefonata nelle scorse ore, lo riporta l'emittente israeliana Channel 12, mentre i Pasdaran avvertono Washington, in caso di nuovi attacchi estenderemo la guerra in Iran oltre la regione con colpi devastanti e luoghi inaspettati, afferma. Nel frattempo, da Teheran viene consolidato il controllo sullo stretto di Hormuz attraverso posti di blocco militari, controllo sulle navi, accordi diplomatici e in alcuni casi tariffe di sicurezza per il passaggio sicuro.
6: Sub italiani morti alle Maldive, nessuno di loro aveva un brevetto full cave, che significa penetrazione in grotta. Così, contattata dall'ANSA, l'avvocata Orietta Stella, legale del tour operator verbanese Albatross Top Boat, che ha venduto il pacchetto per la crociera scientifica subacquea nella quale hanno perso la vita 5 italiani. Stamattina sono stati recuperati gli ultimi due corpi, sono quelli della ricercatrice Muriel Odenino e di Giorgia Sommacal, la figlia della professoressa Montefalcone.
5: Custodia cautelare nell'istituto minorile di Firenze per un 15enne immigrato dalla Tunisia indagato per arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. La misura è stata presa dal GIP dopo che il ragazzo nell'ottobre 2025 per lo stesso reato fu destinatario di una misura di collocamento in comunità poi revocata. Avrebbe ripreso di interagire con account di affiliati all'ISIS, profili, spiega la polizia, riconducibili all'estremismo islamista radicale, era pronto ad agire.
6: È stato condannato a 20 anni di carcere in abbreviato Alessandro Chiani, a processo per tentato omicidio e rapina di 50 euro ai danni di Davide Cavallo, studente milanese rimasto gravemente ferito. Un brutale pestaggio che risale allo scorso 12 ottobre in Corso Como, fuori da una discoteca della Movida milanese, per cui il 22enne ha una lesione permanente. Il coimputato, Ahmed Atia, assolto per la rapina, è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso ed è stato scarcerato. A deciderlo è stato il gruppo di Milano Alberto Carboni. Cavallo, prima della Camera di Consiglio, ha chiesto al giudice di potersi avvicinare e abbracciare i due imputati.
5: Il tennis, ottavi di finale in programma all'ATP 500 di Amburgo, torna in campo Luciano Darderi, unico azzurro rimasto dopo la sconfitta del campione in carica Cobolli contro il peruviano Buse. Darderi tornerà ad affrontare il tedesco Yannick Janfman, sarà la quarta sfida tra i due con l'italo-argentino che avanti 3-0 nei precedenti. Nel doppio debuttano i campioni di Roma Simone Bolelli e Andrea Bavassori.
6: È tutto, a più tardi.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Radio Lina, Radio Notizie.
10: Un saluto da Stefano Birocchi per la pagina regionale. Vigilia della storica regata preliminare dell'America Cup a Cagliari al Moli Cnusa, il punto stampa della governatrice Todde con il sindaco di Napoli Manfredi che prepara l'evento del prossimo anno. Domani pomeriggio la cerimonia di apertura e da venerdì gli equipaggi solcheranno le acque dell'isola per la Sardegna, il suo capoluogo, un enorme ritorno di immagine. E sempre per l'America's Cup, domani, in omaggio con l'Unione Sarda, un inserto di 16 pagine con i dettagli della manifestazione e la presentazione di tutti i team impegnati nelle regate. I temi del lavoro, la protesta dei lavoratori del Sulcis davanti all'assessorato all'industria e al Palazzo della Regione in Viale Trento, è il momento delle risposte, incontro con governatrice Todde, non ci fermiamo qui, la mobilitazione prosegue a Roma, dicono i lavoratori. Tensioni in consiglio regionale sulla tassa aeroportuale, bocciata la mozione delle opposizioni per la soppressione totale. In aula arriva la contromozione della maggioranza per il taglio nei soli mesi invernali dopo una lunga notte di trattative nel campo largo. Febbre del Nilo, nell'Oristanese il virus circola già, per combatterlo protocolli collaudati e strategie sperimentali. Tavolo tecnico in provincia, si punta sulla prevenzione. Ancora liti su Calaluna tra Baunei e Dorgali, ponte sotto sequestro e sigilli a quella struttura che doveva decretare la stagione della svolta. Ricoverata al Brozzo di Cagliari, la bambina di 9 mesi ustionata dall'acqua bollente caduta da una pentola in un campeggio a Barisardo ha subito ustioni di secondo grado al torace e alle gambe, le sue condizioni sono stazionarie. In arrivo da domani un'estate anticipata in tutta Italia con temperature intorno ai 30 gradi venerdì e punte di 32 nel weekend in Sardegna. Cagliari prepara l'ultima fatica stagionale domenica sera a San Siro contro il Milan. Al fischio finale, via alle vacanze, si penserà al futuro legato al possibile cambio dei vertici societari. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. Un saluto da Stefano Birocchi.
11: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
12: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
11: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
12: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
11: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
13: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Predanieda, ad Olbia zona aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e ad Orisano in via Bon angolo via del Porto.
14: Una casa si costruisce un po' alla volta e oggi Divani Divani by Natuzzi ti offre l'occasione di iniziare nel modo migliore. La collezione Dolce Vita, divani dal design innovativo con braccioli e schienali regolabili, solo questo mese in 36 piccole rate a tasso zero. Fai la scelta più comoda in tutti i negozi Divani Divani by Natuzzi, solo fino al 31 maggio. Condizioni dell'offerta su divanidivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
15: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, viale Marconi 175C, Sassari, via Predda Niedda 6B, Oristano, via Cagliari 40.
16: Sono tornati gli sconti sui formati XXL nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 30 maggio potrai acquistare in offerta i pisellini Primavera Findus da 1,2 kg a 5,35 euro. La birra Becks in confezione da 6 pezzi per 330 ml a 3,99 euro. E le patatine Pizzoli, selezione oro, da 2,5 kg a 5,79 euro. Acquista i prodotti in formati XXL nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La COP sei tu.
17: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
2: Radio Smeralda. Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
18: Buon mercoledì sera alle 17:08. Sono Cristian Asara in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Vi traghetto fino alle 18:30, come sempre, con tante notizie, la nostra migliore musica. Partiamo da Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, nel nostro mercoledì sera, ancora ben ritrovati, 17:11 minuti, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare e ci colleghiamo adesso con Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ciao Guglielmo, ben ritrovato.
1: Ciao Cristian, grazie, buona serata a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Di cosa ci parli oggi? Di una bellissima storia.
1: Sì, esatto, oggi parliamo di una bella storia di solidarietà e altruismo perché parliamo della storia di Alessia Mureddu, sarda di Macomer, sì. Appena rientrata in città dopo 3 mesi e mezzo di attività missionaria in Sierra Leone. Su unionesarda.it raccontiamo appunto, insomma riportiamo le sue parole che appunto racconta quanto è stato importante per lei e quanto cambia una ragazza di giovane età un'esperienza del genere, perché immaginiamoci di dover appunto rapportarci con una società completamente diversa da quella nella quale siamo abituati a crescere, e anche i bisogni delle persone che ci circondano sono completamente diversi, in questo caso
0: certo.
1: Assolutamente un altro mondo. E appunto lei racconta che si è subito immersa in una realtà dove appunto ha potuto accertare che le persone, i bambini e le ragazze non hanno le stesse opportunità che possiamo avere noi cresciuti nella parte fortunata del mondo, ma che anzi hanno bisogno un po' di tutto. E lei è stata felice appunto di calarsi nei panni della missionaria e proprio darsi da fare.
0: Una bellissima avventura comunque alla fine per una ragazza giovanissima come lei, e che poi ovviamente l'Unione Sarda ci riporta, no?
1: Certo, è bello che appunto lei chiuda raccontando appunto dei tanti amici che si è fatta, perché niente unisce appunto più di essere giovani insieme, per cui appunto scrive parole per Emanuel, Joshua e tanti altri ragazzi, che dice chissà magari in un futuro tornerò a rincontrare, magari ritornerò in quei posti per vedere se qualcosa è cambiato.
0: Assolutamente, bellissima storia, grazie mille come sempre a Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Io ti auguro una buona serata e ci sentiamo domani.
1: Grazie Cristian, buona serata a te e a tutti, ciao.

0: Superstar Giamili a su Radio Lina, nel nostro mercoledì sera. State con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultimissime dalla redazione di unionesarda.it.
1: Radio Smeralda.
2: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1° luglio.
1: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
3: Hai saputo la novità? Max Factory inaugura un nuovo store a Elmas, in via San Giorgio 7. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
4: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
5: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
4: Tac!
6: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
4: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
6: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
7: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
8: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio presso Special Car, a Elmas in via Sernagiotto 28, zona aeroporto, e Preddanietta Sassari in strada 14.
9: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
10: Hai sentito la novità? A Sassari arriva Dykeman, il più grande brand europeo di scarpe. Dal 21 al 24 maggio, non perdere l'inaugurazione. Visita il nuovo negozio e approfitta degli imperdibili sconti, anche sulle grandi marche. Dykeman ti aspetta in via Preddanietta, strada 18. Dykeman, voglio, posso.
11: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

0: Alex Warren, Fever Dream su Radiolina nel nostro mercoledì sera, ancora ben ritrovati. E adesso ci colleghiamo con la redazione di unionesarda.it. Ci aspetta Luigi Frigoli con le ultimissime. Ciao Luigi, ti ascoltiamo.
1: Buonasera Cristian, buonasera a tutti gli ascoltatori. Oggi in primo piano su unionesarda.it diamo un aggiornamento sulla dermatite bovina, perché si è estinto anche l'ultimo focolaio di casi in Sardegna, quindi di fatto l'emergenza è finita e quindi si attende il via libera per il ritorno agli spostamenti, alla movimentazione, alla fine dell'embargo per i bovini dell'isola. Poi parliamo di tassa d'imbarco, dello scontro politico sulla tassa d'imbarco. Perché? Perché è stata bocciata una proposta, una mozione del centrodestra in consiglio regionale che chiedeva l'abolizione totale e però la maggioranza ha proposto una sua contromozione che ipotizza il taglio solo nei mesi invernali. Si andrà presto in aula, ma ovviamente questo, diamo conto delle polemiche politiche su questo tema. Parliamo poi, continuiamo a seguire l'evoluzione dei fermi degli attivisti della flottiglia diretta verso Gaza, che sono stati fermati in acque internazionali da Israele prima dell'arrivo appunto con gli aiuti umanitari a Gaza. Ci sono tra i fermati, tra gli attivisti fermati sulle imbarcazioni, anche 30 italiani, 2 attivisti sardi, e sta destando polemiche il video girato dalle autorità israeliane dopo il fermo, perché appunto gli attivisti fermati sono stati bendati, sono stati fatti inginocchiare, e c'è anche un ministro del governo di Tel Aviv, Ben Gvir, che li deride. Questo video ha destato ovviamente scalpore e anche indignazione, e la reazione ufficiale del governo italiano, che ad esempio la premier Meloni giudica inammissibile quanto mostrato. Il ministro degli esteri italiani ha convocato l'ambasciatore per chiedere conto di quello che è accaduto. Poi oggi è stata anche una giornata di proteste per i lavoratori del Sulcis, che sono scesi in piazza a Cagliari sotto il palazzo della regione, chiedendo risposte dal governo sulle tante vertenze aperte sul futuro dei loro posti di lavoro. E poi per la cronaca diamo conto anche di diversi arresti per droga, quindi lotta allo spaccio di droga sia a Cagliari che a Oristano con le forze dell'ordine in azione.
0: E allora grazie mille Luigi Frigoli, ti auguro una buona serata e ci sentiamo presto.

0: Takashi Ketra, Tommaso Paradiso e Elisa da sola in the night, Super Summer di qualche anno fa, questa canzone appena riascoltata. Ancora ben ritrovati cari amici, tra poco parliamo di sport e solidarietà in quel di Sassari con la corsa in rosa, state con noi.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 29 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
3: Nel cuore del Sulcis sta per sbocciare qualcosa di speciale. Dal 19 aprile al 23 maggio arriva Il Fiore nel Sulcis. Un viaggio tra colori, tradizioni e bellezza. Si parte da Sant'Adi il 19 aprile, poi Tratalias il 25 aprile, Villa Peruccio il 3 maggio, Nugis il 10 maggio e si chiude a Perdajus il 23 maggio. 5 appuntamenti, un'unica emozione. Per scoprire tutti i dettagli visita il sito fiorenelsulcis.it.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare.
5: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
7: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
8: Scusi. Tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
9: Tranquilla, ci pensiamo noi.
8: Davvero? Anche COLF e badanti?
9: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
8: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
10: Pronti a fare il pieno di risate?
11: Alla Corte del Sole arriva Corte Live Comedy Show, il tuo appuntamento fisso con le risate dal 20 maggio al 30 luglio.
12: I comici professionisti di Corte Live Comedy Show ti aspettano al Sardinia Outlet ogni mercoledì in Piazza Centrale e ogni giovedì presso Doppio Malto, sempre alle 19.30.
11: Scopri il programma completo su cortedelsolesestu.it. L'ingresso agli spettacoli è gratuito.
12: Ti aspettiamo a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
13: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Con l'Unione Sarda, lo speciale America's Cup, la competizione velica più prestigiosa al mondo. Approfondimenti, curiosità, protagonisti, per raccontare la storia, il fascino e le sfide della Formula 1 del mare. Giovedì 21 maggio in edicola
15: e sull'app L'Unione Digital.

0: Ancora una buona serata, cari amici. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asara e adesso parliamo di un momento meraviglioso. Si sta avvicinando sempre più. Già nei giorni scorsi ne abbiamo parlato. E ritorna la Corsa Rosa a Sassari. Domenica 31 maggio, 15ª edizione di questa manifestazione. Si svolgerà ancora una volta la partenza da Piazza d'Italia, luogo simbolo di questo evento e punto di ritrovo per migliaia di partecipanti. Allora, ritroviamo, a proposito di ritrovare, l'organizzatore Luca Sanna, che è collegato con noi. Buonasera Luca, ben ritrovato.
1: Buonasera Cristian, buonasera a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, abbiamo parlato la settimana scorsa del traguardo dei 15 anni di questa bellissima manifestazione, ma a proposito, le iscrizioni sono ancora aperte?
1: Le iscrizioni sono ancora aperte e sono già tante le iscritte che proporzionatamente agli anni scorsi, quindi ogni anno si raggiungono sempre i numeri più elevati. Sono ancora aperte e saranno aperte anche il giorno, ovviamente, nelle tre giornate che saremo nel villaggio in Piazza d'Italia. L'unica raccomandazione che posso fare, chi ha il piacere ovviamente di essere con noi, sono tantissime, è quello di iscriversi quanto prima, non per, ovviamente per questo di velocità per quanto riguarda noi, ma per quello che so. Pensate che il giorno stesso da amministrazione si iscrivono 600-700 persone, ecco. Lì nel gazzetto potete immaginare, insomma, quello che è. E le taglie, ovviamente, c'è chi la volesse, chi la volembe,
0: quindi, certo, quindi
1: terminano,
0: terminano subito, quindi vi dovete muovervi, in questo caso dovete correre, ecco, per certo. Cercare in qualche modo di accaparrarvi la vostra taglia giusta, perché cioè, non è impossibile, è bruttino, no? Correre con una XL se avete una S, no? È proprio bello.
1: Anche negli anni precedenti, insomma, si è fatta, ma quest'anno credo che andrà meglio. La gente, vedo che anche lo scorso anno è cambiata, quindi no, credo che l'afflusso delle persone è già alto confronto agli anni precedenti, quindi confido almeno nelle giornate precedenti.
0: Allora, che cosa prevede il kit con la maglietta ufficiale? Cosa c'è nel kit?
1: Allora, intanto la maglietta è una maglietta straordinaria. Hai fatto bene a farmi questa domanda, perché passa un po' inosservata, ma è la maglietta che abbiamo fatto quest'anno, è prima stampata nel tessuto e poi assemblata. Cosa intendo dire? Che non è una stampa classica in serigrafia, in quadricomia, ma è proprio stampa sulla maglia, e siamo forse tra i pochissimi in Italia che fanno questo tipo di maglia. Tra l'altro una maglia fatta con 20 bottiglie di plastica, quindi materiale riciclato, traspirante, con due traspirazioni diverse davanti e dietro, proprio per a seconda del sudore, quindi sulle spalle un po' di più, davanti un po' meno, insomma è bellissimo. È la figura Persefone, praticamente la dea della primavera, la rinascita, non so qui col pippone a dirvi tutto il resto, ma per dire, è la rinascita, quindi ovviamente abbiamo tenuto appropriato quello che è ovviamente il tema delle donne, quindi no, sull'evento sulle donne, quindi la rinascita della donna, molto molto molto bella.
0: Assolutamente, da collezionare, prima di tutto.
1: Da collezionare, guarda qua, aggiungi un'altra postilla, perché faremo un trittico di queste magliette qua, quindi sarà da collezionare, perché probabilmente saranno fra 3 anni, Mario 2 anni, i primi. Tra l'altro nel kit, non l'ho detto prima, chiedo scusa, c'è anche la sacchetta, la boccia per l'esattezza, che può contenere la

0: Babbitt, Ed Sheeran su Radio Linea nel nostro mercoledì sera 17:45, sì, tra qualche istante, sulla prima radio in Sardegna. Tra poco parliamo di un altro bellissimo evento che ci sarà questo weekend, allora state con noi per i dettagli.
1: Radio Smeralda.
2: Il futuro si muove, ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy Mosos ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy Mosos. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
3: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
4: Per dormire. Design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica. C'è un lago in Barbagia che a fine maggio diventa un

0: posto in cui portare tutti, dai bambini a chi cerca una birra che non ha mai assaggiato. Beer Bagia Festival, birre artigianali, musica live, laboratori in natura. Il 29, 30 e 31 maggio a Gavoi, vale il viaggio e anche il bis. Beer Bagia Festival, Lago di Gusana, Gavoi.
1: Mani che creano, tradizioni che raccontano, arte che illumina. Buongiorno Ceramica, la grande festa della ceramica artistica e artigianale, risplenda da Semini il 23 e il 24 maggio in Piazza Sant'Andrea. Mostre, laboratori, musica, spettacoli e creatività trasformano la città della ceramica in un'esperienza unica da vivere e condividere. Buongiorno Ceramica, il 23 e il 24 maggio ad Assemini, l'arte della bellezza, il fascino della tradizione.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità. Perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
4: Radiolina Meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
6: Situazione tranquilla in Sardegna nelle prossime ore in un contesto stabile ed assolato con clima mite e venti deboli a tratti moderati con mari calmi o poco mossi. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, sole ovunque protagonista per la persistenza di un campo di alta pressione. Non mancheranno ovunque ampie schiarite, il tutto in un contesto climatico sempre mite con valori in rialzo nelle ore pomeridiane. Per quanto riguarda le temperature minime invece non supereremo i 15-18 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.
7: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Ancora ben ritrovati cari amici, ne abbiamo parlato già ieri il 22 e il 23 maggio alla Bastione San Remi. Beh, c'è questa bella trasformazione, una grande terrazza sul mare con vento di mare, questo nuovo appuntamento della rassegna Storie di Bastione organizzata tra le nuvole con ovviamente noi di Radio Lina che saremo media partner, due giornate gratuite di musica, tramonti, food and drink, una bellissima atmosfera. Oggi ne parliamo con Michela Tocco del team organizzativo. Ciao Michela, ben ritrovata.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora, ieri abbiamo parlato della serata di venerdì, oggi invece parliamo della serata di sabato. Quali saranno le atmosfere che ci regalerete?
1: Allora, il sabato avremo Indie Power, un format, oggi una delle feste più amate dal pubblico italiano, porterà a Cagliari un'atmosfera contemporanea. Sarà un viaggio tra le canzoni più riconoscibili della scena indie nazionale e sarà pensato per trasformare il Bastione in un grande coro collettivo. Quindi in realtà Indie Power non è un semplice DJ set, ma è un fenomeno culturale che si rappresenta come un rito collettivo che speriamo travolgerà la piazza.
0: Ecco, sicuramente. Nel programma spicca un surprise set, senza svelare troppo ovviamente perché sia una sorpresa, no? Che cosa dobbiamo aspettarci da questo momento speciale della serata?
1: Allora, il lavoro di produzione che fa Tra le Nuvole punta a creare un'offerta artistica di qualità che sia anche in chiave contemporanea. Per quanto riguarda i Monkeys, il loro surprise set rappresenta proprio una delle gemme della nostra direzione artistica e loro porteranno delle sonorità ricercate, molto calde, una novità sul piano dell'intrattenimento, studiata proprio per accendere il sabato dal pomeriggio con una qualità musicale fine.
0: E il tramonto ovviamente sul Golfo degli Angeli fa sicuramente da sfondo all'intero weekend. In che modo l'esperienza di sabato tra socialità, cibo e drink è stata pensata per valorizzare la panoramica sulla città di Cagliari?
1: Allora, noi come produzione puntiamo a valorizzare la città attraverso i suoi simboli più rappresentativi, quindi da una parte il bastione che rappresenta l'identità, unita un po' ai dettagli degli allestimenti che ricordano in chiave moderna i ricami tradizionali, e il panorama sul golfo, quindi diciamo che il mare è comunque centrale nella storia del popolo sardo. Abbiamo avuto cura appunto di creare questi dettagli per l'accoglienza di uno spazio che ha un valore inestimabile per la città, quindi il panorama non sarà semplicemente da sfondo, sarà diciamo protagonista dell'evento.
0: Come dicevi tu prima, no? Ci sarà un bel coro collettivo al tramonto, uno spettacolo veramente incredibile. Come si integrano però la musica da cantare insieme al panorama della città nell'esperienza che avete progettato per il pubblico?
1: Ma diciamo che si integrano attraverso un'operazione di sinestesia urbana, cioè una perfetta combinazione tra quella che è l'architettura storica, il paesaggio e l'intrattenimento dal vivo, creando appunto una festa popolare che sia sospesa tra il cielo e il mare, che sia accessibile alla cittadinanza e ai turisti presenti in città in questa occasione.
0: Certo, saranno veramente tanti per via ovviamente dell'American's Cup, quindi lo ricordiamo il 22-23 maggio. Oggi ovviamente abbiamo parlato della serata in particolare del 23 maggio, ma comunque sappiate che il Bastione San Remi vi aspetta perché si trasforma in questa grande terrazza sul mare con vento di mare. Allora grazie mille a Michela Tocco del team organizzativo. Ci sarà un bel lavoro da fare da parte vostra, quindi un abbraccio e buon lavoro, ci sentiamo presto.
1: Grazie a voi, ci vediamo venerdì.

0: Jasmine Thompson, Adore, dal 2015 sulla prima radio in Sardegna, Radiolina, ancora ben ritrovati cari amici, un buon mercoledì sera, state con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità, in arrivo le ultime notizie, ovviamente dall'Italia e dal mondo e dalla nostra isola, state con Radiolina.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 59 minuti.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Derisi, mentre erano bendati e legati e costretti ad ascoltare in ginocchio faccia a terra l'inno di Israele. Le immagini postate dal ministro israeliano Ben-Gvir, mentre rivolge un ironico benvenuti in Israele agli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati nei giorni scorsi dall'IDF e portati ad Ashdod, scatenano la reazione del governo italiano, aprendo una crisi diplomatica tra Roma e Tel Aviv. È inaccettabile che vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona, dicono in una nota la premier Meloni e il ministro degli esteri italiani, pretendendo scuse e annunciando la convocazione dell'ambasciatore israeliano. Interviene anche il premier israeliano Netanyahu che dice «Abbiamo il diritto di fermare la flottiglia, ma Ben-Gvir ha sbagliato».
4: Secondo quanto riportato da Iran International, che riprende l'emittente televisiva Al-Arabiya, sono in corso lavori per limare il testo di un accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L'annuncio del completamento potrebbe arrivare entro poche ore. Nel frattempo Teheran consolida il controllo sullo stretto di Hormuz attraverso posti di blocco militari, controlli sulle navi, accordi diplomatici, in alcuni casi tariffe di sicurezza per il passaggio sicuro.
5: La cronaca alla terza sezione della Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi di reclusione per Andrea Del Mastro, ex sottosegretario alla giustizia, nel procedimento legato alla diffusione di informazioni riservate sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. I giudici hanno inoltre disposto l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di un anno. La decisione è arrivata al termine di oltre 2 ore di Camera di Consiglio. Sicuramente andremo a Cassazione, ha detto Del Mastro.
4: Dopo 3 giorni di operazioni, tutti i subacquei dispersi sono stati recuperati e stanno tornando a casa. Così il rescue team finlandese, che oggi ha recuperato altri 2 italiani morti nella grotta maldiviana. L'operazione è durata circa 3 ore. Intanto la leader del tour operator verbanese Albatross, che ha venduto il pacchetto per la crociera scientifica subacquea in cui hanno perso la vita i 5 italiani, fa sapere nessuno di loro aveva un brevetto full cave, che significa penetrazione in grotta.
5: Continua la caccia all'uomo che ieri sera a Castel Gerundo, in provincia di Lodi, ha inferto 3 coltellate ad una 54enne di passaggio lungo la provinciale 27, per poi darsi alla fuga tra i campi. Gli inquirenti sono riusciti a parlare con la donna e a farsi confermare che l'aggressione sarebbe avvenuta dopo che la vittima si era fermata per soccorrere un cane in difficoltà. In quel momento l'uomo l'ha colpita. Ora non risulta ci siano testimoni che hanno assistito alla scena.
4: Il ciclismo: Narvez Calel Tris, l'ecuadoriano, batte Massi in volata a Chiavari e si aggiudica all'11ª tappa del Giro d'Italia, è sua la terza vittoria in questa edizione della Corsa Rosa dopo i successi a Cosenza e Fermo. Invariate le prime posizioni in classifica generale, maglia rosa sempre sulle spalle di Eulalio Vingegaard a 27 secondi.
5: È tutto, a più tardi.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
9: Una cittadina isolata.
10: Ma che cosa? Internet è scomparso!
9: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
11: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
1: Radiolina, Radio Notizie.
12: Un saluto da Stefano Birocchi per la pagina regionale. Vigilia della storica regata preliminare dell'America's Cup a Cagliari al Moli Cnusa, il punto stampa della governatrice Todde con il sindaco di Napoli Manfredi, che prepara l'evento del prossimo anno. Domani pomeriggio la cerimonia di apertura, e da venerdì gli equipaggi solcheranno le acque dell'isola. Per la Sardegna, il suo capoluogo, un enorme ritorno di immagine. E sempre per l'America's Cup, domani, in omaggio con l'Unione Sarda, un inserto di 16 pagine con i dettagli della manifestazione e la presentazione di tutti i team impegnati nelle regate. I temi del lavoro: la protesta dei lavoratori del Sulcis davanti all'assessorato all'industria e al Palazzo della Regione in Viale Trento, e il momento delle risposte, incontro con governatrice Todde, non ci fermiamo qui, la mobilitazione prosegue a Roma, dicono i lavoratori. Tensioni in consiglio regionale sulla tassa aeroportuale, bocciata la mozione delle opposizioni per la soppressione totale. In aula arriva la contromozione della maggioranza per il taglio nei soli mesi invernali, dopo una lunga notte di trattative nel campo largo. Febbre del Nilo: nell'Oristanese il virus circola già. Per combatterlo, protocolli collaudati e strategie sperimentali. Tavolo tecnico in provincia, si punta sulla prevenzione. Ancora liti su Calaluna tra Baunei e Dorgali. Ponte sotto sequestro e sigilli a quella struttura che doveva decretare la stagione della svolta. È ricoverata al Brozzo di Cagliari la bambina di 9 mesi ustionata dall'acqua bollente caduta da una pentola in un campeggio a Barisardo. Ha subito ustioni di secondo grado al torace e alle gambe. Le sue condizioni sono stazionarie. In arrivo da domani un'estate anticipata in tutta Italia, con temperature intorno ai 30 gradi venerdì e punte di 32 nel weekend in Sardegna. Il Cagliari prepara l'ultima fatica stagionale domenica sera a San Siro contro il Milan. Al fischio finale, via alle vacanze, si penserà al futuro legato al possibile cambio dei vertici societari. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Stefano Birocchi.
13: La novità: Max Factory inaugura un nuovo store a Elmas in via San Giorgio 7. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
14: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi!
15: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
14: Ah, lo rifacciamo?
16: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna, Cagliari, via Mercalli 23.
17: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
18: Da Ardis fino al 26 maggio la spesa di fine mese. Alcuni esempi: tonno Mare Blu leggero 6x60 grammi 4,49 euro. Birra Icnusa 3x33 centilitri 1,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
19: Hai sentito la novità? A Sassari arriva Deichmann, il più grande brand europeo di scarpe. Dal 21 al 24 maggio, non perdere l'inaugurazione. Visita il nuovo negozio e approfitta degli imperdibili sconti, anche sulle grandi marche. Deichmann ti aspetta in via Predda Niedda, strada 18. Deichmann, voglio, posso.
20: Con l'Unione Sarda, lo speciale America's Cup, la competizione velica più prestigiosa al mondo. Approfondimenti, curiosità, protagonisti, per raccontare la storia, il fascino e le sfide della Formula 1 del mare. Giovedì 21 maggio in edicola
21: e sull'app dell'Unione Digital.
22: Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
0: Ancora una buona serata, cari amici. Dopo l'informazione si riparte con la nostra migliore musica. L'abbiamo selezionata per voi anche nei prossimi minuti. Ripartiamo da Bob Sinclair e Kaisa. I Can Wait.

Bob Sinclair e Kaiser, I Can Wait su Radiolina. Ma vi ricordate quando è venuto in radio Bob Sinclair? Ma che bella giornata che è stata. Allora, cari amici, siamo sempre live dal centro commerciale Olbiamare. Oggi è una giornata particolare, sì, perché comunque oggi è la giornata mondiale delle api. Da piccoli ci hanno insegnato: state lontano, questi insetti pungono, è pericolosi. Sì, sono pericolose, ma quanto pericolose sono fondamentali per la nostra sopravvivenza. Non lo dico io, ma ovviamente lo dicono gli studiosi ormai da tanti anni, un po' ci hanno inculcato questa cosa, come giusto che sia. Dovete sapere che esistono 20.000 specie diverse di api in tutto il globo, ognuno ovviamente con compiti specifici per il mantenimento degli ecosistemi. Pensate che una singola ape operaia può visitare fino a 5.000 fiori in una sola giornata, instancabili, mentre un intero alveare percorre distanze equiparabili a diversi giri attorno al mondo per produrre appena un chilogrammo di miele. Ecco perché costa così tanto. No, comunque in genere la lavorazione è veramente complicata. Sono dei dati che fanno comprendere comunque quanto il lavoro di questi impollinatori sia instancabile e costante. Oggi la sopravvivenza di questi esserini è messa in pericolo da diverse pressioni esterne: l'agricoltura intensiva, l'impiego massiccio di prodotti chimici, le anomalie meteorologiche e tantissime altre cose. La tutela comunque degli impollinatori passa attraverso anche le nostre scelte, quindi magari dobbiamo cercare in qualche modo di scegliere prodotti di agricoltura biologica, coltivare i fiori, ecco, nei balconi o nei giardini, e preferire l'acquisto di miele presso gli apicoltori, quelli locali, a chilometro zero, i cosiddetti chilometri zero. Ecco, una consapevolezza collettiva che può invertire la rotta almeno per un po'. Michael Jackson nei prossimi minuti qua sulla prima radio in Sardegna dall'83.

0: Red, Michael Jackson dal 1983 su Radiolina alle 18:16. State con noi perché tra poco ritornano le anticipazioni di quello che leggeremo domani sull'Unione Smeralda.
1: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose: tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
2: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: Colorificio Edilcolora San Luri. Produzione idropitture e decorativi, rivestimenti plastici. Commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi. Consegna diretta nei cantieri. Info 070 930 79 62.
4: Mani che creano, tradizioni che raccontano, arte che illumina. Buongiorno Ceramica, la grande festa della ceramica artistica e artigianale risplenda da Semini il 23 e il 24 maggio in Piazza Sant'Andrea. Mostre, laboratori, musica, spettacoli e creatività trasformano la città della ceramica in un'esperienza unica da vivere e condividere. Buongiorno Ceramica, il 23 e il 24 maggio ad Assemini, l'arte della bellezza, il fascino della tradizione.
5: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
6: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio presso Special Car, a Elmas in via Sernagiotto 28, zona aeroporto, e Preddanietta Sassari in strada 14.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Tra le coste più suggestive del Mediterraneo, nel cuore del comune di Domus de Maria, dove il vento scolpisce la roccia e il mare custodisce storie millenarie, nasce l'area marina protetta Capo Spartivento,

0: La nuova di Maroon 5 su Radio Lina nel nostro mercoledì sera, 18:11 e adesso le anticipazioni e i consigli di lettura sull'Unione domani in edicola e scaricando l'app Unione Digital con il direttore editoriale Lorenzo Paolini. Buonasera Lorenzo e ben ritrovato.
1: Buonasera Cristian, ben trovati a voi. Beh, insomma, buon vento, c'è l'America Cup e quindi Cagliari è, devo dire, molto, molto dentro questa cosa. C'è tanta gente, c'è molta attenzione, quindi noi ci concentriamo proprio su America Cup, ma ci concentriamo anche su una cosa che è la flottiglia, quello che è successo a Israele, che è un'autentica vergogna, quella derisione degli attivisti, il ministro che li ride, e quindi costruiamo due pagine anche sulla flottiglia. C'è un po' di cronaca, per esempio quell'incidente che è avvenuto a Terralba nei giorni scorsi, in cui è esplosa una casa. Bene, questo signore è stato adesso arrestato in ospedale, perché lui è grave, per strage, quindi insomma forse la storia è un po' diversa. C'è cronaca anche a Sassari, c'è una donna di 93 anni che è morta, l'era di Tresnuraghe, in un incidente stradale, ma la cosa, diciamo, singolare è che guidasse lei la macchina, cioè che a 93 anni è finita contro un muro, però e guidava, insomma, è una cosa abbastanza curiosa dal mio punto di vista. Poi vabbè, abbiamo un'intervista al volo, ai tre del volo che saranno in concerto in Sardegna. Parliamo di Max Allegri e del Cagliari, di quella che fu una storia sostanzialmente d'amore in altri tempi, però non conta nulla e sarà tutto un altro film. E poi ovviamente tante altre cose che però sono meglio che la gente legga dove
0: sull'Unione domani edicole, come sempre scaricando l'app Unione Digital. Già sono tante le anticipazioni che ci hai regalato in questo pomeriggio, questa serata, e allora io ti ringrazio e come sempre vi leggeremo domani.
1: Ti ringrazio molto anche io, grazie per l'ospitalità e per gli ascoltatori della radio più ascoltata in Sardegna. Devo dire che mi ha sostanzialmente detto che l'ho tirata troppo per le lunghe.
0: No, scusa. No, ma assolutamente, siamo nei tempi, caro il direttore editoriale Lorenzo Paolini. Buona serata e buon lavoro.
1: Buona serata e buon lavoro.
0: Radio Smeralda termina qua, io sono Cristian Asara, se vi va ritorniamo domani in diretta dal centro commerciale Olbiamare, come sempre a partire dalle 17. Se vi siete persi qualcosa, vi invitiamo come sempre a visitare il nostro sito internet radiolina.it, ovviamente ci saranno tutti i nostri podcast e anche sull'app Unione Digital. Vi lascio però adesso con l'informatore sportivo Calcio a 5 con Matteo Vercelli e tanti ospiti. Da Cristian è tutto, un'ottima serata con Radiolina e a domani, ciao.
2: Radio Smeralda. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
1: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.
2: Sono le 18 e 27 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Il destro! Sebastiano Esposito! Zappa in sinistra e Paleari! Mina! Il vantaggio del Cagliari!
1: L'obiettivo salvezza è stato raggiunto e tra saluti illustri e un occhio puntato al futuro, il Cagliari di Pisacane si prepara all'ultima gara della stagione. Domenica 24 maggio segui con noi la 38esima giornata del campionato Serie A Enilive. Dalle 20.15 il prepartita con Carlo Alberto Melis e dalle 20.45 la radiocronaca esclusiva a cura di Lele Casini di Milan Cagliari. Solo su Radio Lina, la radio ufficiale del Cagliari Calcio.
5: Istituto di Radiologia di Riu, l'eccellenza della diagnostica. Vico 2011, Cagliari. Molti parlano di sanità, noi investiamo sulla sanità con l'alta tecnologia. Risonanza ad altissimo campo 3 Tesla, TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno. Risonanza aperta in dinamica unica in Sardegna. Istituto di Riu, l'eccellenza della diagnostica. Vico 2011, Cagliari. 070 657 000.
6: Logistica, gestione completa e personalizzata. Affida la gestione del tuo magazzino a noi e avrai più tempo per concentrarti su quello che preferisci. Nieddu, trasporti e logistica. www.nieddu.com. Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. radiolina.it.
1: In collaborazione con Istituto di Radiologia di Riu e Logistica Nieddu. L'informatore sportivo Calcio a 5 con Matteo Vercelli.
7: Buonasera cari ascoltatori di Radio Lina e telespettatori di Video Lina, nuovo appuntamento con l'informatore sportivo Calcio a 5, tutto il futsal, ancora tante le storie da raccontare, i risultati da commentare, campionati che non sono ancora conclusi, dunque insomma c'è davvero come al solito tanta carne al fuoco. Ne parleremo e parleremo di futsal con gli amici che ci hanno raggiunto in studio, che ringrazio come sempre. Alla mia sinistra Simone Casu, allenatore della San Sebastiano Ussana, e Simone Floris, vice allenatore della San Sebastiano Ussana, benvenuti.
8: Buonasera.
7: Mentre alla mia destra Francesco Todde, vice allenatore del Gonnese, e Cristian Corrias, direttore sportivo del Gonnese. Benvenuti anche a voi.
9: Buonasera. Grazie, buonasera.
7: C'è chi insomma è anche quasi un affezionato ospite della trasmissione, c'è chi invece devo corteggiare strenuamente, vero Simone, allenatore della San Sebastiano Ussana. Ci siamo detti vengo quando finiamo, purtroppo avete finito diciamo sfiorando la finale.
8: Si è riuscito a tifare tutte le squadre contro
7: cui
8: no va bene così.
7: Finalmente. Allora ricordiamo il percorso, perché adesso ovviamente a battute a parte avete fatto un grandissimo campionato. La San Sebastiano Ussana, che ha disputato il campionato di Serie B, è arrivato nei playoff fino alla semifinale, perdendo due settimane fa la gara in casa 5-3 per poi contro il team Giorgione poi pareggiare 4-4 sabato scorso, quindi un'eliminazione davvero per pochi gol contro una squadra, comunque mi hai detto Simone, di grande livello.
8: Sì, sicuramente è una squadra che secondo me è pronta anche per fare il salto di categoria. È una squadra molto, molto forte, molto, molto compatta. Loro sono stati bravi a sfruttare i dettagli nelle due gare. Forse abbiamo peccato un pochino di inesperienza, però questo fa parte dello sport, accettiamo il risultato. non cancella il percorso straordinario che abbiamo fatto quest'anno.
7: Ecco, infatti, perché trasferendoci all'inizio della stagione avresti immaginato un finale del genere?
8: No.
7: La speranza c'è sempre, ovviamente.
8: La speranza c'è sempre. Diciamo che ci siamo imposti con Simo, con lo staff, con la società di lavorare e dare il 100%. Noi ormai con Simo siamo 5 anni che collaboriamo, purtroppo per lui. Non ci mettiamo obiettivi, non prefissiamo obiettivi stagionali. Viviamo sabato per sabato, cerchiamo di dare il massimo noi in primis e poi quello che viene, viene. Quest'anno è venuto qualcosa di molto bello.
7: Ecco, Simone Floris, oltre a dover sopportare un allenatore come Simone, ci permettiamo di scherzare ovviamente, una stagione splendida, qual è stato il punto di forza della San Sebastiano Usana per arrivare addirittura a sfiorare la finale playoff e quale eventualmente il punto debole, tra virgolette, quello che è mancato?
9: Allora, collego le due cose insieme. Secondo me abbiamo iniziato il campionato malissimo. Dopo tre giornate, quindi due di gioco e una che riposavamo, avevamo zero punti. Lì è stata la svolta. Quindi o switchavi in avanti o morivi. Da lì abbiamo iniziato a fare i punti. Da gruppo siamo diventati piano piano sempre più squadra. Che poi ci ha portato a fare questi playoff e uscire, ahimè, in semifinale.
7: È mancato qualcosa oppure effettivamente i vostri avversari in questa semifinale avevano qualcosa in più?
9: Il campo ha sempre ragione, quindi se sono passati loro è giusto così, sono stati più bravi di noi, merito a loro, ma nessun demerito da parte nostra, i ragazzi sono stati fenomenali.
7: Anche perché immagino Simone, Casu, la società presumo che sia abbastanza soddisfatta di quello che avete combinato.
8: Lo auguro. sì, no, la società è molto soddisfatta. Diciamo che per Usana, tolto l'anno scorso, è una società un po' inesperta da quel punto di vista, è un po' vergine da quel lato. E sono rimasti veramente contenti perché hanno visto comunque un gruppo di persone che sono diventati, posso dirlo tranquillamente, forse anche fin troppo amici, hanno visto un lavoro da parte nostra, da parte del mio staff, secondo me un pochino diverso, e hanno visto anche grandi miglioramenti da parte di chi l'anno scorso faceva parte dell'Usana, invece ha fatto magari uno switch, come lo dice Simo, un pochino più avanti per dimostrare che questa categoria non si fermava ai play-out, ma potevano dire la loro.
7: Tra l'altro, nel vostro percorso c'è stato l'ennesimo derby contro l'Elma, siete davvero, adesso io non voglio ricordo almeno 5 mi aiutano dalla regia, 5 sfide negli ultimi anni, ma partite di play-off, insomma tantissime sfide, veramente, scusate, questa volta è andata bene, bene a voi.
8: Questa volta sì, diciamo che in regular season è andata meglio a loro, ovviamente voglio fare un plauso agli amici dell'Elmas, perché è stata una squadra che, ti dico la verità, ci ha portato via molte energie. Loro hanno un roster, non devo dire io i giocatori, perché sono persone che navigano nello sport da parecchi anni, categorie superiori rispetto alla Serie B, però penso che siamo arrivati anche noi a quel livello riuscendo a batterli dopo le due partite di campionato e quella di Coppa Italia, e sono contento.
7: Ecco, Simone Floris, tra l'altro è stato sicuramente bellissimo vedere i palazzetti in queste ultime partite piene. I derby poi è stato davvero forse l'apoteosi dal punto di vista numerico, perché sia Delmas che Usana c'era, forse ci fossero stati altri 200 posti disponibili, sarebbe riempito davvero, davvero un bel segnale anche per il movimento, quando ci sono due squadre che di grande livello che combattono e competono per traguardi così importanti, è sicuramente un bello spettacolo per tutto il movimento del futsal.
9: Assolutamente sì, devo dire che è stato anche emozionante. Malgrado sia all'interno del futsal da tantissimo tempo, vedere un palazzetto pieno, a prescindere dal tifo, da chi, da qualcosa in più, da gusto, mi sono mezzo disimato nei giocatori, è stato veramente bello. Speriamo che questo poi porti la gente, le persone a seguire sempre di più il futsal.
7: Lo speriamo, lo cerchiamo di sponsorizzare sempre dando tutti gli appuntamenti importanti che ci sono. E a proposito di palazzetti pieni e di partite combattute, di derby, insomma anche gli amici del Gonnesa ne sanno qualcosa. Ricordiamo prima di tutto Gonnesa, che ha ottenuto la vittoria nella finale di venerdì scorso dei playoff di Serie C2, un 2-1 dopo i supplementari, una vittoria per ora che non significa promozione in Serie C1, ma semplicemente, togliamo anzi semplicemente, ma serve per stilare una griglia degli eventuali ripescaggio, quindi Gonnesa è al primo posto per poter ambire poi alla promozione in Serie C1, un percorso lungo. Francesco, anche voi un lungo campionato tra la stagione regolare e poi appunto i playoff, coronati poi da questo bel successo in un derby infuocatissimo, combattutissimo davanti a tante persone.
10: Sì, è stata una partita bellissima, al di là della partita in campo, fuori dal campo è stata se possibile ancora più bella, perché come diceva l'amico prima, era quasi emozionante vederla dal campo, e tornando a quello che diceva lui, non solo ci siamo immedesimati nei giocatori, ma con Alberto e Francesco, l'allenatore del Porto Scudo, ci siamo detti: quanto pagheresti per cambiarti a giocarla questa partita invece di stare in panchina? Perché effettivamente era veramente un'atmosfera bellissima. Avevamo anche il nostro capo ultra che ha tolto le vesti, ha tolto il cappello da direttore sportivo, ha messo quello di capo ultra, che ha guidato la nostra curva alla grande. No, è stato molto bello, e come ci siamo detti anche con loro, speriamo che sia solamente un arrivederci ad altri episodi di questa natura, perché poi se ci fossero state, come dicevi tu, altri posti, ci sarebbero state anche altre persone, perché c'erano tantissime persone che non sono riuscite a entrare nel palazzetto ed è un peccato.
7: Ecco, completo il discorso della Serie C2, perché avete giocato venerdì, ricordiamo che nella finale terzo e quarto posto la Mediterranea ha battuto il Babylon 3-1, quindi Porto Scuso, Gonnesa, Mediterranea e Babylon sono la graduatoria delle quattro per eventuali ripescaggi. Poi neanche il tempo di farvi la doccia, è praticamente domenica mattina Final Four di Coppa Italia.
10: Praticamente sì, perché chiaramente capirai che sabato, che venerdì non è finita alle 10 e mezzo, è finita alle 5 del mattino, quindi insomma giustamente, perché poi non è che gli puoi dire ai ragazzi adesso andiamo a dormire che domenica si gioca, per cui giustamente dovevamo festeggiare, perché era un traguardo importante per la società, andava al di là di quelli anche che erano gli obiettivi che ci siamo prefissi all'inizio della stagione, quindi giustamente dovevamo festeggiare, e poi siamo andati a giocare questa Coppa Italia qua.
7: Coppa Italia che si è disputata domenica a Villasor, in mattinata alle semifinali, Gonnesa che ha battuto la Virtus Transferrate 4-3, la Sarfut che ha battuto 9-2 Cus Sassari, poi la finale con la vittoria del Sarfut 21-5-2 contro il Gonnesa, una sconfitta Christian che comunque non cancella davvero una stagione entusiasmante. Secondo posto, vittoria dei playoff e finale di Coppa Italia.

0: insomma c'è stato davvero un discreto livello che ha un discreto livello e un combattimento per conquistare questa promozione diretta in
1: assolutamente
0: campo.
1: Assolutamente sì. Siamo stati un po', abbiamo incappato in diversi infortuni e ci hanno un attimino destabilizzato, ma per il resto non possiamo recriminarci nulla.
0: Adesso, insomma, la speranza, Francesco, è che questo lungo percorso, questo aver sudato fino a venerdì scorso, vi porti, insomma, a tagliare veramente il traguardo della Serie C1. Ne parleremo dopo anche per vedere un po' se e che cosa servirà per farvi trovare pronti eventualmente a un campionato di Serie C1, che è un torneo che è decisamente impegnativo.
2: Sì, come dice sempre un mio amico, non è una categoria in più, ma sono almeno due categorie in più rispetto alla C2, è proprio un altro tipo di campionato. Come diceva giustamente Christian, la sfortuna è stata quella di incappare in infortuni contemporaneamente. Abbiamo perso 5 giocatori insieme, che erano quelli che erano più in forma nel momento in cui eravamo in testa al campionato, e lì chiaramente qualcosa l'hai lasciata per strada, però senza nulla togliere al merito del Sarfut, che secondo me rimane comunque la squadra più forte del campionato. Cioè, secondo me hanno qualcosa in più di noi indipendentemente da tutto, per cui la vittoria è più che meritata, assolutamente.
0: Per completare il discorso,
2: meritata assolutamente.
0: Per completare il discorso sulla Serie C2, si è giocato anche la sfida a salvezza dei play-out tra Uta e Serrenti, con la vittoria per 5-1 dell'Uta, quindi Uta, che ha ottenuto la salvezza, rimarrà in C2, retrocessione in Serie D per il Parco Cross Serrenti. Ora, anche con la collaborazione di Giuseppe Valdés, sentiremo il primo commento, il primo contributo video, che risaliamo di una categoria, andiamo nella Serie C1, perché l'Icnos Sassari, che aveva vinto i play-off della Serie C1 regionale, sabato 23 maggio, questo sabato, giocherà la gara di andata in trasferta contro Brescia alle ore 16 di questa prima fase nazionale, poi il ritorno a Sassari il 30 maggio. Ma sentiamo le parole del presidente Matteo De Peru.
3: Buonasera a tutti, saluto gli ospiti presenti in studio e gli ascoltatori di Videolina e Radiolina. Sono Matteo De Peru, il presidente dell'Icnos Calcetto Sassari, e siamo arrivati quasi alla vigilia di questa gara degli spareggi nazionali per il salto di categoria. Sabato alle 16 andremo a giocare la nostra prima gara in quel di Brescia contro il Brescia Calcio a 5. Siamo abbastanza fiduciosi, il roster a disposizione di Mister Pianezza è a completo, fatto salvo la defezione di Francesco Faedda, che è un infortunato di lungo corso e che ha anticipatamente chiuso la stagione per problemi fisici. L'umore e la voglia di partecipare e riuscire a portare a casa un risultato positivo è grosso. La squadra si è allenata in questo mese con attenzione, seguendo le direttive del mister, e sicuramente sabato venderà cara la pelle, ma soprattutto cercherà di ipotecare il prima possibile l'eventuale passaggio al turno successivo. Ringrazio di nuovo tutti per l'attenzione e buon proseguimento di serata a tutti.
0: Grazie al presidente della Icnos Sassari, ovviamente in bocca al lupo. Anche con lui, Simone, ho preso l'accordo che lo ospiterò, sperando in presenza, ma sarà un po' complicato, ma in collegamento quando verranno eliminati, quindi appuntamento il più avanti possibile.
4: Speriamo, com'è andata male, speriamo che lui vada meglio.
0: Adesso, hai detto prima che ci avresti messo la firma, dai.
4: Certo.
0: In Serie D ci sono disputati i playoff finali, anche in questo caso per la griglia dei ripescaggi, con la Leonarda che ha battuto il Carbonia 6-3, vittoria invece dopo i tempi supplementari della Rubbia contro il Cadossene 5-4 e dell'Epi Fitness Porto Torres contro la Marzio Lepri Torres 2-1. Quindi Leonardo, Arrubia e Epi Fitness sono la griglia per eventuali ripescaggi in Serie C2, sono al primo posto. Questo per quanto riguarda il campionato di Serie D. Si è conclusa la bella avventura del Cagliari femminile nella Serie A, sconfitta contro la fortissima CMB 4-1 all'andata. Anche al ritorno per le rossoblù è arrivata la sconfitta 5-1, ricordiamo, nei quarti di finale per i playoff scudetto. Davvero una grande stagione anche questa, quella del Cagliari, e sicuramente avremo ospiti nelle prossime puntate per fare un po' un bilancio di questa stagione. In Serie C invece si parte anche in questo caso

0: si è già iniziata la fase nazionale che vede impegnato il quarto nei quarti di finale. Dopo la vittoria di domenica per 4-1 in casa del Bologna, si gioca questo il 24 maggio alle ore 16 al Pala Beethoven la gara di ritorno. E sempre grazie alla collaborazione di Giuseppe Valdés in regia, sentiamo le parole di Teresa Saraniti, giocatrice del quarto.
1: Salve a tutti. Domenica abbiamo affrontato il primo turno dei playoff contro Bologna, riuscendo a portare a casa il risultato di 4-1. Nonostante il risultato, però, è stata una partita molto combattuta contro una squadra ben organizzata e con ottime individualità. Noi dal canto nostro siamo riusciti a concretizzare le occasioni che si sono presentate e difendere con carattere, nonostante le mille difficoltà e le assenze che avevamo in squadra. Questa settimana stiamo lavorando duramente per migliorarci e migliorare gli errori commessi nella gara precedente, così da poter provare a portare a casa il risultato e passare il turno. Vi aspettiamo numerosi al Pala Beethoven alle ore 16 per sostenerci e continuare a sognare insieme a noi.
0: In bocca al lupo dunque al quarto, ricordiamo domenica alle ore 16 al Pala Beethoven la gara di ritorno contro il Bologna. Concludo la parte insomma dei risultati con anche le fasi nazionali delle categorie giovanili, con l'Under 19 che vede impegnato il quarto. Dopo aver eliminato l'Ardea ha giocato la gara di andata dei quarti di finale contro la Casertana perdendo 4-1, il ritorno domenica in trasferta alle ore 15:15. È finito invece il percorso dell'Under 19 regionale fase nazionale che vedeva appunto i campioni in carica dell'Alghero, che hanno, dopo aver perso 8-0 a Castellamonte, hanno perso in casa anche nella gara di ritorno ma per 7-6, comunque una bella stagione anche per i giovani dell'Alghero. Under 17 regionale invece il Monastir ha perso 2-0 anche la seconda gara del triangolare, ultimo appuntamento giovedì, domani, contro il Fucecchio. Under 15 regionale, la Leonardo ha pareggiato le prime due gare di questo triangolare 3-3 in entrambi i casi, davvero grandi prestazioni che però purtroppo rendono inutile quest'ultima gara di sabato fuori casa in casa della L84, perché appunto con i due pareggi, nonostante appunto neanche una sconfitta, la Leo è già eliminata. Comunque anche per i ragazzi dell'Under 15 della Leonardo davvero una bellissima avventura quella in questa fase nazionale Under 15. Ritorniamo in studio con i nostri ospiti, con Simone Casu e Simone Floris. La speranza immagino che ci sia quella di l'anno prossimo magari giocare in Serie A2.
2: L'anno prossimo vediamo. Innanzitutto con Simo ci dovremo vedere con la società, vediamo e valutiamo, guarderemo insieme la cosa migliore per USA, che sia con noi che sia senza di noi, perché lo dico e non me lo aspettavo, è un paese che ci ha dato tantissime emozioni e può crescere tanto, ha un potenziale incredibile. Ovviamente domani ci sediamo a tavolino e vediamo se proseguire insieme per replicare un campionato di Serie B, magari con altri obiettivi, oppure si vedrà più avanti.
0: Comunque presumo che comunque la possibilità di fare la domanda Lussana potrebbe farla, così
2: potrebbe farla. Io non sono d'accordissimo su questo. Io penso che i campionati vadano conquistati nel campo e non facendo una domanda di ripescaggio, perché se il campo ha detto che non ci militavamo la Serie A2, evidentemente è così. A malincuore, forse è anche una cosa tra virgolette un po' bruttina rispetto all'anno scorso. Abbiamo fatto un passo anche un po' troppo lungo, nel senso dai play-out a una semifinale che ci porta in A2, è tanto, e io non vorrei che i giocatori si montassero la testa, mettiamola così, io in primis ovviamente. Quindi qualora ci fossimo noi, sicuramente proveremo a migliorarci, proveremo a superare i nostri limiti, che è stato quello del quarto posto quest'anno, quindi magari lavoreremo per arrivare terzi, secondi, primi, non lo so, e poi proviamo a conquistare le cose all'interno di un 40 per 20 e non in una scrivania.
0: Simone Floris, il compito del vice allenatore, lo chiederò poi anche a Francesco, alla fine è quello di anche un po' un psicologo nei confronti, facciamo finta che non ci sia il primo allenatore in questo caso, è un po' anche da fare da psicologo e poi soprattutto qual è il confine che un vice non deve, se esiste, un confine da non superare?
3: Allora, innanzitutto è un ruolo vero e proprio, essere vice, è sapere di essere vice. Il ruolo di psicologo, sì, cioè nel senso...
2: Con gli arbitri.
3: Molto, bisogna tenerlo stretto. No, è semplicemente il ruolo del secondo... non è sminutivo, ok, ha la sua importanza, la sua valenza, il limite c'è ed deve essere bello visibile se il secondo non lo sa, è un supporto all'allenatore e quindi se l'allenatore fa dal bastone il secondo dalla carota e viceversa. Secondo me l'alchimia giusta è questa.
0: Che poi Simone probabilmente poi è avere un secondo, ci deve essere un rapporto di fiducia enorme, quindi immagino che ci sia, che si vada al di là chiaramente dell'aspetto poi tra virgolette professionale, c'è un rapporto sicuramente di amicizia e di complicità, altrimenti probabilmente sarebbe un po' complicata la gestione.
2: Guarda Matte, la realtà dei fatti è che magari ci vedono anche dal di fuori che è tutto rose e fiori perché comunque c'è un rapporto d'amicizia, ma ti assicuro che con Simo mi scontro in privato tantissime volte ed è uno scontro leale che finisce lì.
0: È costruttivo, immagino.
2: Soprattutto costruttivo, perché io quando ho iniziato la mia avventura da allenatore ho voluto fortemente Simo perché... elogiava mio fratello le sue doti da psicologo, da conoscitore del futsal e io comunque essendo abbastanza giovane avevo bisogno di, diciamo, di una chioccia che mi proteggesse anche da tante situazioni, infatti io lo ringrazio e se io sono arrivato a determinate categorie, a determinati risultati, il merito è specialmente suo e di chi mi supporta. Ma lui in particolar modo.
0: Beh, fa piacere perché poi alla fine Francesco, quelli del vice allenatore oppure in questo caso c'è anche Cristian, direttore sportivo, i dirigenti in generale, alla fine si parla spesso dell'allenatore, dei giocatori, magari del capitano, però poi tutto il lavoro che c'è dietro, quello appunto di magari un tecnico, un preparatore di portieri, un preparatore atletico, il fisioterapista, il medico, il dirigente che porta le pettine, che dà una pacca sulle spalle al giocatore, magari in quel momento ha giocato poco l'ultima gara, quindi la prima dell'allenamento, sono tutte figure che poi all'interno di una società fanno la differenza.
4: Tutte le figure all'interno del gruppo squadra sono importanti. Io sono d'accordo con l'amico Simone del fatto che il vice sia un ruolo ben preciso, non uno che dà una mano all'allenatore, cioè tu hai quell'incarico specifico e devi giustamente sapere fino a dove devi arrivare, devi fare un po' da cuscinetto fra l'allenatore e i giocatori, perché l'allenatore deve prendere delle scelte che molte volte possono non piacere, quindi devi un po' entrare in quei dettagli o anche vedere quei dettagli che l'allenatore non può vedere, perché lui è concentrato su un aspetto e non può vedere tutto il resto, quindi insomma sono una serie di aspetti che secondo me ne fanno un ruolo ben preciso che a me piace. Così non mi piacerebbe fare l'allenatore, mi piace fare quello che faccio. E poi c'è una assonanza con loro, anche Alberto ha iniziato con me questo percorso da allenatore 3 anni fa, quindi insomma è così. Per quanto riguarda tutti gli altri membri della società sono fondamentali. Il preparatore dei portieri, il nostro, è fenomenale. Davide ha fatto crescere Cristiano, il nostro portiere, in maniera veramente esponenziale, un giocatore completamente diverso. Era già chiaramente il materiale umano era già buono, ma ha fatto un lavoro straordinario, quindi è un ruolo fondamentale quello del preparatore dei portieri. E poi la società è lo sarà ancora di più l'anno prossimo, già che lo sappia, è già bene che lo sappiano, perché sarà un altro film quello dell'anno prossimo, se tutto andrà come deve andare. È fondamentale che ci sia la società presente a sistemare delle cose, ma anche banalmente un sorriso, una presenza, far sentire il calore della società, la presenza, insomma, è veramente veramente importante.
0: Cristian, 30 secondi per dire, insomma, allenatore e vice confermati.
5: Spero di sì, ma sì, assolutamente sì, hanno fatto un lavorone. Quindi rinnoviamo la fiducia nel mister Valluzzi e nel vice Checo Ted, assolutamente.
0: Quindi insomma, alla fine qua c'è già stata una riconferma, non abbiamo la parte societaria dell'Ussana, vedremo di dare la notizia della riconferma dei due Simone anche nell'Ussana. Grazie davvero di cuore a Simone Caso e Simone Floris dell'Ussana, in bocca al lupo ovviamente per il vostro futuro, quello che sarà lo vedremo e lo racconteremo, e a Francesco Todde e Cristian Corrias del Gonnesa, chiaramente in bocca al lupo per la prossima stagione, sperando che sia C1.
4: Viva il lupo, grazie.
5: Viva il lupo, grazie.
0: E grazie ovviamente a Giuseppe Valdese in regia e soprattutto a voi che ci avete ascoltato in questa nuova puntata dell'Informatore Sportivo. Appuntamento a mercoledì prossimo, come sempre alle 18.30 su Radiolina.
6: L'Informatore Sportivo Calcio a 5 con Matteo Vercelli, in collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
7: Sono le 18:58.
8: Oh, ma è già estate?
9: No, è maggio, ma bisogna organizzarsi.
8: Allora via, tavolo, sedie e relax in giardino.
9: Tutto da Cifadda, arredo esterno per vivere al meglio ogni momento.
8: E per il caldo?
9: Climatizzatori e ventilatori.
8: E loro?
9: Fuori, con le zanzariere Cifadda.
8: Vivi al meglio la bella stagione.
9: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
10: Buonasera dalla redazione.
11: Derisi, mentre erano bendati e legati e costretti ad ascoltare in ginocchio faccia a terra l'inno di Israele, le immagini postate dal ministro israeliano Ben-Gvir mentre rivolge un ironico benvenuti in Israele agli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati nei giorni scorsi dall'IDF e portati ad Ashdod scatenano la reazione del governo italiano, aprendo una crisi diplomatica tra Roma e Tel Aviv. È inaccettabile che vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona, dicono in una nota la premier Meloni e il ministro degli esteri italiani, pretendendo scuse e annunciando la convocazione dell'ambasciatore israeliano. Interviene anche il premier israeliano Netanyahu, che dice: abbiamo il diritto di fermare la flottiglia, ma Ben-Gvir ha sbagliato.
10: Secondo quanto riportato da Iran International, che riprende l'emittente televisiva Al Arabiya, sono in corso lavori per limare il testo di un accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L'annuncio del completamento potrebbe arrivare entro poche ore. Nel frattempo Teheran consolida il controllo sullo stretto di Hormuz attraverso posti di blocco militari, controlli sulle navi, accordi diplomatici, in alcuni casi tariffe di sicurezza per il passaggio sicuro.
11: La cronaca: alla terza sezione della Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi di reclusione per Andrea Del Mastro, ex sottosegretario alla giustizia, nel procedimento legato alla diffusione di informazioni riservate sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. I giudici hanno inoltre disposto l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di un anno. La decisione è arrivata al termine di oltre 2 ore di Camera di Consiglio. Sicuramente andremo a Cassazione, ha detto Del Mastro.
10: Dopo 3 giorni di operazioni, tutti i subacquei dispersi sono stati recuperati e stanno tornando a casa. Così il rescue team finlandese, che oggi ha recuperato altri 2 italiani morti nella grotta maldiviana. L'operazione è durata circa 3 ore. Intanto la leader del tour operator verbanese Albatros, che ha venduto il pacchetto per la crociera scientifica subacquea in cui hanno perso la vita i 5 italiani, fa sapere: nessuno di loro aveva un brevetto full cave, che significa penetrazione in grotta.
11: Continua alla caccia all'uomo che ieri sera a Castel Gerundo in provincia di Lodi ha inferto 3 coltellate ad una 54enne di passaggio lungo la provinciale 27 per poi darsi alla fuga tra i campi. Gli inquirenti sono riusciti a parlare con la donna e a farsi confermare che l'aggressione sarebbe avvenuta dopo che la vittima si era fermata per soccorrere un cane in difficoltà. In quel momento l'uomo l'ha colpita. Ora non risulta ci siano testimoni che hanno assistito alla scena.
10: Il ciclismo Narvez Calel-Tris, l'ecuadoriano batte Massimo Volata a Chiavari e si aggiudica l'11ª tappa del Giro d'Italia e sua la terza vittoria in questa edizione della Corsa Rosa dopo i successi a Cosenza e Fermo. Invariate le prime posizioni in classifica generale, maglia rosa sempre sulle spalle di Eulalio Vingegaard a 27 secondi.
11: È tutto, a più tardi.
12: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
13: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
14: Radio Lina, Radio Notizie.
15: Buonasera da Teresa Pired. È stato arrestato con l'accusa di strage l'uomo di 38 anni che domenica mattina avrebbe innescato volontariamente una violenta esplosione all'interno della propria abitazione in via Boccaccio a Terralba, attualmente ricoverato in centro ustionati all'ospedale civile di Sassari. L'esplosione ha completamente devastato il suo appartamento. Tragedia nel pomeriggio a Sassari in via delle Magnole. Una donna di 93 anni ha perso il controllo dell'auto, forse a causa di un malore, finendo contro un muro di recinzione. L'impatto è stato molto violento, le condizioni dell'anziana sono apparse subito gravissime, i soccorsi sono risultati inutili. Vigilia della storica regata preliminare dell'America's Cup a Cagliari, al Mole Chinuso, al punto stampa della governatrice Todde con il sindaco di Napoli Malfredi, che prepara l'evento del prossimo anno. Più di 50 milioni di euro la cifra stimata dalla regione come ritorno economico nell'isola degli eventi collegati alla regata. Sono tutti estinti 7 focolai di dermatite nodulare contagiosa dei bovini scoperti nel Sarrabus, l'ultimo in ordine di tempo ad essere dichiarato estinto ieri, quello di Muravera dello scorso 15 maggio. Quanto emerge dal bollettino epidemiologico nazionale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo, che è il centro di riferimento italiano. Oggi a Cagliari è la protesta dei lavoratori del Sulcis davanti all'assessorato all'industria, al Palazzo della Regione. È il momento delle risposte, dicono. La mobilitazione proseguirà almeno sino all'incontro dell'11 giugno a Roma. Alta tensione in Consiglio regionale sulla tassa di imbarco aeroportuale, bocciata la mozione delle opposizioni per la soppressione totale, depositata dalla maggioranza la contromozione per il taglio nei mesi invernali dopo una lunga trattativa nel campo largo. In arrivo da domani un'estate anticipata in tutta Italia con temperature intorno ai 30 gradi, venerdì e punte di 32 gradi nel weekend in Sardegna. Infine lo sport, Cagliari prepara l'ultima fatica stagionale, domenica sera San Siro contro il Milan, al fischio finale via le vacanze e si penserà al futuro legato al possibile cambio dei vertici societari. È tutto, grazie per l'ascolto, buona serata.
16: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
17: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
18: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi!
19: ma soprattutto scegli. Ogni possibilità conta. Nuova Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota. Da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. Maggiori info su toyota.it.
20: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
21: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

0: Radiolina è media partner dei grandi eventi, anche ad Alghero, che si prepara a vivere uno degli eventi sportivi più spettacolari dell'anno. Sabato 30 maggio, infatti, arrivano i campioni mondiali del triathlon per la World Triathlon Championship Series 2026. Nuoto nelle acque cristalline del Golfo di Alghero, ciclismo ad alta velocità e corsa tra le vie del centro storico e le antiche mura della città. Una sfida internazionale che porterà in Sardegna i migliori atleti del mondo, in una tappa fondamentale verso le qualificazioni olimpiche di Los Angeles 2028. Emozioni, adrenalina e grande sport in uno scenario unico. Radiolina è media partner ufficiale della World Triathlon Championship Series 2026 di Alghero e vi accompagnerà dentro l'evento con aggiornamenti, curiosità e collegamenti speciali. Il grande triathlon mondiale vi aspetta ad Alghero.
1: A Sassari dal 29 al 31 maggio la 15ª Corsa in Rosa, manifestazione dedicata contro la violenza contro le donne. 3 giorni di sport, musica e spettacoli. Sabato 30 gara agonistica, domenica 31 Corsa in Rosa aperta a tutti. Informazioni sui nostri canali social. Partecipa anche tu, potrai dire io c'ero.
2: Una casa si costruisce un po' alla volta e oggi Divani Divani by Natuzzi ti offre l'occasione di iniziare nel modo migliore. La collezione Dolce Vita, divani dal design innovativo con braccioli e schienali regolabili, solo questo mese in 36 piccole rate a tasso zero. Fai la scelta più comoda in tutti i negozi Divani Divani by Natuzzi, solo fino al 31 maggio. Condizioni dell'offerta su divanidivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
3: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
4: Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine Vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Ah, dai ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
7: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio presso Special Car, a Elmas in via Sernagiotto 28, zona aeroporto, e Predda Niedda Sassari in strada 14.
8: Hai sentito la novità? A Sassari arriva Deichmann, il più grande brand europeo di scarpe. Dal 21 al 24 maggio, non perdere l'inaugurazione. Visita il nuovo negozio e approfitta degli imperdibili sconti, anche sulle grandi marche. Deichmann ti aspetta in via Predda Niedda, strada 18. Deichmann, voglio, posso.
9: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
10: Con l'Unione Sarda, lo speciale America's Cup, la competizione velica più prestigiosa al mondo. Approfondimenti, curiosità, protagonisti, per raccontare la storia, il fascino e le sfide della Formula 1 del mare. Giovedì 21 maggio in edicola e sull'app Lunione Digital.

0: Sono le 19 e 31 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: C'è lo sport, c'è lo studio e c'è Casa Cus Cagliaria Radiolina. Vi aspettiamo per 30 minuti dedicati al Centro Universitario Sportivo di Cagliari.
3: Casa Cus, ogni lunedì alle 15 con Andrea Matta su Radiolina.
4: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Bosa e Loceri il 23 e 24 maggio.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
7: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
8: Sono tornati gli sconti sui formati XXL nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 30 maggio potrai acquistare in offerta le capsule compatibili Borbone, Nespresso a modo mio da 50 pezzi a 11,90 €. I biscotti Plasmon da 1,2 kg a 7,99 € e l'acqua San Benedetto naturale da mezzo litro in confezione da 12 pezzi a 2,59 €. Acquista i prodotti in formati XXL nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo. Cagliari quarto e dintorni, la COP sei tu.
9: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
10: Tranquilla, ci pensiamo noi.
9: Davvero? Anche colf e badanti?
10: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
9: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
11: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
12: In collaborazione con ICNUSA. Radiolina presenta Ateneica Playlist. Per 30 minuti la musica di Ateneica 2026 dal palco del Cuscagliari a Radiolina.

0: scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Class.
1: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
2: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
3: Hai saputo la novità? Max Factory inaugura un nuovo store a Elmas, in via San Giorgio 7. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
4: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
5: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
6: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
7: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Radiolina, meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
11: Situazione tranquilla in Sardegna nelle prossime ore in un contesto stabile ed assolato con clima mite e venti deboli a tratti moderati con mari calmi o poco mossi. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, sole ovunque protagonista per la persistenza di un campo di alta pressione. Non mancheranno ovunque ampie schiarite, il tutto in un contesto climatico sempre mite con valori in rialzo nelle ore pomeridiane. Per quanto riguarda le temperature minime invece non supereremo i 15-18 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
12: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

Via Ateneica, dal 28 maggio al 6 giugno al CUS Cagliari. Ateneica Playlist, powered by Radiolina, in collaborazione con ICNUSA.

0: su Radiolina, in collaborazione con ICNUSA.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Tensione diplomatica tra Italia ed Israele dopo il caso degli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati e le immagini diffuse dal ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir. Il governo guidato da Netanyahu difende il diritto di bloccare l'ingresso degli attivisti nelle acque territoriali antistanti Gaza, pur prendendo le distanze dalle modalità adottate dal ministro, non in linea con i valori dello Stato di Israele. Mentre Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. Israele ha superato la linea rossa e è stato violato il diritto internazionale, attacca il ministro degli esteri Tajani. Interviene anche Mattarella, il capo dello Stato parla di trattamento infimo.
4: Intanto, secondo quanto riportato da Iran International, che riprende l'emittente televisiva araba Al-Arabiya, sono in corso lavori per limare il testo di un accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L'annuncio del completamento dovrebbe arrivare entro poche ore. Secondo quanto riferito da Al-Arabiya, inoltre, il capo dell'esercito pakistano Azim Munir potrebbe recarsi in Iran domani per annunciare la versione definitiva del documento.
5: La cronaca: per Andrea Del Mastro arriva una nuova condanna nell'ambito del cosiddetto caso Cospito. Dopo 2 ore e 40 di Camera di Consiglio, la terza corte d'appello di Roma ha confermato la responsabilità dell'esponente di Fratelli d'Italia, già comminata in primo grado nel processo per rivelazione di segreto d'ufficio, ribadendo la pena di 8 mesi di reclusione e le pene accessorie. I giudici hanno così respinto, come già avvenuto in primo grado, la richiesta di assoluzione avanzata dalla Procura Generale. Del Mastro replica: faremo ricorso in Cassazione.
4: Sarà eseguita la settimana prossima l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, di 44 anni, di Padova, operation manager dell'azienda Albatros Top Boat di Verbania, l'uomo che ha guidato l'immersione alle Maldive, risultata fatale a 5 subesperti italiani. Stamattina il recupero degli altri 2 corpi, quelli della ricercatrice Muriel Ordenino e di Giorgia Somma Cal, la figlia della professoressa Montefalcone. Operazione durata circa 3 ore, fa sapere il team finlandese che si è immerso per recuperare i corpi, inviando un pensiero alle famiglie delle vittime.
5: Condannato a 20 anni, Alessandro Chiani è processo per tentato omicidio e rapina di 50 euro ai danni di Davide Cavallo, studente milanese di 22 anni, rimasto gravemente ferito. È la sentenza pronunciata dal giudice di Milano Alberto Carboni. La vittima è rimasta gravemente ferita lo scorso 12 ottobre dopo il pestaggio di 5 giovani fuori da una discoteca in zona Corso Como e una coltellata che gli ha provocato una lesione midollare. Per Ahmed Atia il reato è stato riqualificato in omissione di soccorso, per lui 10 mesi e 20 giorni di carcere. Altri 3 giovani sono imputati davanti al tribunale per i minorenni.
4: Il calcio: la notte di Istanbul assegna l'Europa League e mette di fronte 2 squadre pronte a scrivere la pagina più importante della propria storia recente. Da una parte il Friburgo di Julian Schuster, autentica sorpresa del torneo; dall'altra parte la Aston Villa dello specialista della competizione Unai Emery. Per i tedeschi la finale rappresenta un'occasione irripetibile: conquistare il primo trofeo europeo del club e staccare un passo storico per la Champions. Si gioca dalle ore 21.
5: È tutto, buon proseguimento di serata.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
6: Buonasera. Da Teresa Pired è stato arrestato con l'accusa di strage l'uomo di 38 anni che domenica mattina avrebbe innescato volontariamente una violenta esplosione all'interno della propria abitazione in via Boccaccio a Terralba, attualmente ricoverato in centro ustionati all'ospedale civile di Sassari. L'esplosione ha completamente devastato il suo appartamento. Tragedia nel pomeriggio a Sassari in via delle Magnole: una donna di 93 anni ha perso il controllo dell'auto, forse a causa di un malore, finendo contro un muro di recinzione. L'impatto è stato molto violento, le condizioni dell'anziana sono apparse subito gravissime, i soccorsi sono risultati inutili. Vigilia della storica regata preliminare dell'America's Cup a Cagliari, al Molo Chinusa, al punto stampa della governatrice Todde con il sindaco di Napoli Malfredi, che prepara l'evento del prossimo anno. Più di 50 milioni di euro la cifra stimata dalla regione come ritorno economico nell'isola degli eventi collegati alla regata. sono tutti estinti. 7 focolai di dermatite nodulare contagiosa dei bovini scoperti nel Sarrabus, l'ultimo in ordine di tempo ad essere dichiarato estinto ieri, quello di Muravera dello scorso 15 maggio. E quanto emerge dal bollettino epidemiologico nazionale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo, che è il centro di riferimento italiano. Oggi a Cagliari la protesta dei lavoratori del Sulcis davanti all'assessorato all'industria al Palazzo della Regione. È il momento delle risposte, dicono. La mobilitazione proseguirà almeno sino all'incontro dell'11 giugno a Roma. Alta tensione in Consiglio regionale sulla tassa di imbarco aeroportuale, bocciata la mozione delle opposizioni per la soppressione totale, depositata dalla maggioranza la contromozione per il taglio nei mesi invernali dopo una lunga trattativa nel campo largo. In arrivo da domani un'estate anticipata in tutta Italia con temperature intorno ai 30 gradi, venerdì e punte di 32 gradi nel weekend in Sardegna. Infine lo sport, Cagliari prepara l'ultima fatica stagionale, domenica sera San Siro contro il Milan, al fischio finale, via le vacanze e si penserà al futuro legato al possibile cambio dei vertici societari. È tutto, grazie per l'ascolto, buona serata.
7: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Tra le coste più suggestive del Mediterraneo, nel cuore del comune di Domus de Maria, dove il vento scolpisce la roccia e il mare custodisce storie millenarie, nasce l'area marina protetta Capo Spartivento.
9: Hai sentito la novità? A Sassari arriva Deichmann, il più grande brand europeo di scarpe. Dal 21 al 24 maggio, non perdere l'inaugurazione. Visita il nuovo negozio e approfitta degli imperdibili sconti, anche sulle grandi marche. Deichmann ti aspetta in via Predda Niedda, strada 18. Deichmann, voglio, posso.
10: Con l'Unione Sarda, lo speciale America's Cup, la competizione velica più prestigiosa al mondo. Approfondimenti, curiosità, protagonisti, per raccontare la storia, il fascino e le sfide della Formula 1 del mare. Giovedì 21 maggio in edicola
11: e sull'app L'Unione Digital.
12: Radiolina. Radiolina a tu per tu, conduce Alessandra Carta.
13: Un altro mercoledì insieme con la nostra finestra sulla regione, oggi lo facciamo con Francesco Agus, assessore all'agricoltura, delega che include pastorizia e pesca. Grazie davvero per essere con noi, assessore.
14: Grazie a voi.
13: Quota progressisti della giunta, l'assessore Agus ci dà l'occasione per parlare del mondo delle campagne, di cui non se ne parla quasi mai. 6 mesi di mandato il suo, che fotografia può scattare passato questo tempo?
14: Il settore dell'agricoltura, che appunto include anche la pastorizia nella mia delega e la pesca, è un settore che è più esposto di altri alle emergenze, più esposto all'emergenza climatica, più esposto alle questioni geopolitiche, perché ogni volta che a livello mondiale qualche grande della terra decide di dichiarare guerra a qualcun altro, e qualche problema ce l'hanno anche le nostre merci nell'andare fuori. E però è anche un settore che negli ultimi anni sta dimostrando una vivacità che forse non è ben compresa nemmeno agli stessi sardi. Le nostre produzioni sono di altissima qualità, sono stimate a livello nazionale, sono richieste a livello nazionale, e forse il fatto che anche nella stessa regione buona parte del cibo consumato non sia prodotto in Sardegna dovrebbe essere il nostro primo problema, a prescindere dalla parte politica al governo in questo momento. E si tratta di un'occasione che dobbiamo essere in grado di sfruttare già da questo periodo, e che appunto il nostro settore merita una valorizzazione ancora maggiore di quella che abbiamo visto sinora.
13: Francesco Agus, assessore regionale all'agricoltura, anche con delega a pastorizia e pesca, il nostro ospite di oggi. Diciamo grazie anche a Fabio Leoni in regia, senza il quale questo programma non potrebbe andare in onda. Assessore, di che dimensioni parliamo in termini di addetti e di imprese quando parliamo del mondo del mare e delle campagne?
14: Abbiamo circa 30.000 fascicoli aziendali. Un'azienda su 4 in Sardegna è un'azienda agricola, quindi abbiamo un settore che di fatto oggi è il più rappresentativo nella nostra imprenditoria. Si tratta di aziende piccole, ma in realtà il settore imprenditoriale in Sardegna, certo, è fatto di aziende piccole, però sono circa 60.000 addetti. E questa è la fotografia di un settore che forse è anche sottostimato in termini di PIL. In realtà noi, quando si parla di PIL, abbiamo un'incidenza del primario che è il doppio rispetto a quella del resto del paese. In Italia il primario incide più o meno per il 2%, noi siamo sopra il 5%. Questo anche perché negli anni della, diciamo, del declino dell'industria, ovviamente quello che è rimasto era quei settori, erano quei settori che erano sopravvissuti nella nostra società. E siamo un po' più deboli, ma stiamo crescendo rispetto al settore della trasformazione. E questa è un'altra scommessa che anche grazie agli investimenti legati al CSR stiamo portando avanti. E appunto per incentivare la trasformazione e far sì che le materie prime prodotte nella nostra regione possano acquisire valore già nella nostra filiera produttiva.
13: Dovendo fare una geografia per province, possiamo dire dove l'allevamento è più diffuso, dove l'agricoltura è più diffusa e dove lo è la pesca? Perché noi da Cagliari questi mondi li vediamo poco, li vediamo molto poco.
14: L'agricoltura è diffusa soprattutto nelle pianure, quindi storicamente è quello il luogo dove si pratica. Abbiamo un problema legato alla risorsa idrica. Noi abbiamo avuto un calo nell'ultimo anno dopo la siccità che ha portato a 50.000 gli ettari irrigati nella nostra regione. Erano 55.000 appena l'anno prima, quindi la grande siccità ha pesato soprattutto nelle coltivazioni. E grandi pianure appunto del Campidano, della Nurra, dove addirittura siamo stati costretti a privare della risorsa idrica,
13: certo,
14: interi
13: settori.
14: È stata
13: lì la grande emergenza più di tutte le altre zone?
14: Sì, ovviamente c'è anche nel Campidano, nel Sulcis, e invece l'allevamento è diffusissimo nel centro Sardegna, ma più o meno in tutta la regione. Noi abbiamo circa 15.000 allevatori ovini, siamo la regione che ha il maggior numero di capi ovini e il maggior numero di allevatori, e oltre 8.000 bovini. Un settore in grandissima crescita che ha avuto negli ultimi anni il problema della dermatite nodulare bovina, problema che però è stato in grado di superare o comunque di reggere con velocità che fanno capire che non si tratta di un settore, diciamo, disorganizzato. Superare l'emergenza dell'anno scorso in appena 6 mesi è frutto di una grande organizzazione anche interna al mondo degli allevatori. Pensiamo che per la peste suina ci sono voluti 40 anni.
13: Esatto, quindi parleremo infatti anche di tutte queste emergenze. Prima il grande contenitore in cui il mondo delle campagne si muove, che è la PAC, la politica agricola comune riferita appunto a quella europea. Arrivano molti soldi, ma spesso ci sono lamentele. Sono lamentele di facciata o lamentele reali?
14: L'obiettivo è spenderli tutti. L'ultima programmazione, che è durata 10 anni ed è stata a cavallo tra 3 legislature, ha lasciato trascinamenti, quindi somme non spese, per oltre 130 milioni di euro. Sappiamo, perché questo è quello che ci dicono al Ministero e nei contatti con le altre regioni, che questa volta c'è il serio rischio che le risorse della Sardegna e delle altre regioni del sud prendano altre vie. Cioè, spendere in fretta non è un vezzo, è un modo,
13: un modo di dire.
14: E non spendere significa far sì che le risorse destinate alla Sardegna vadano altrove. E anche per questo stiamo imponendo una tabella di marcia importante per quanto riguarda i bandi del CSR. E a questo proposito il mio ringraziamento va agli uffici dell'assessorato e delle agenzie, alle associazioni di categoria, ai tecnici che anche in queste ore stanno andando avanti a tappe forzate, perché c'è la necessità di accelerare la spesa il più possibile.
13: Il CSR, acronimo che sta per
14: Complemento di sviluppo rurale,
13: che è quindi l'applicazione regionale
14: di una parte dei fondi europei. C'è un primo pilastro che è fatto di misure che vengono ripartite in base alla superficie e ai capi in questo caso, e poi dopo ci sono invece misure destinate agli investimenti, che sono un po' più complicate da spendere e su cui stiamo cercando di imprimere un'accelerazione.
13: Abbiamo 1 minuto e 10 secondi. Lei parlava prima di dermatite bovina. Francesco Agus, assessore regionale all'agricoltura con delega pesca e pastorizia, a che punto è la dermatite bovina in Sardegna? Cioè, siamo ancora in emergenza o l'emergenza è superata?
14: Ci sono ci sono stati alcuni casi prontamente superati grazie appunto alla disponibilità e alla condivisione di intenti con le associazioni di categoria e con gli allevatori, e tutti gli allevamenti sono sottoposti a un serissimo monitoraggio e la campagna vaccinale è iniziata e consentirà di uscire anche da questa recrudescenza del virus. E per contro, come regione, abbiamo attivato una politica di tolleranza zero rispetto ai Novax.
13: Infatti, non è possibile. Gli abbattimenti sono comunque la misura.
14: Abbattimenti, l'unica misura per uscire dall'emergenza sono gli abbattimenti. Non sono regole che decidiamo noi, ma lo decide la nostra comunità di riferimento, quindi quella europea e quella italiana, per cui l'idea di farsi ognuno le proprie regole non funziona in contesti dove si deve esportare, dove i nostri allevatori hanno necessità di esportare. E poi siamo anche in un sistema in cui la regione mette a disposizione tante risorse. Sugli bovini in particolare c'è un bando appena attivato pochi giorni fa rispetto all'acquisto di riproduttori bovini. Ovviamente sono risorse destinate agli allevatori in regola con le vaccinazioni.
13: E allora, dopo questa prima pausa musicale, noi continuiamo con Francesco Agus, assessore regionale agricoltura e alla pastorizia, sempre qui su Radiolina.
15: Colorificio Edilcolor a San Luri, produzione idropitture e decorativi, rivestimenti plastici, commercializzazione decorativi per pareti come carta da parati, boiserie e pannelli decorativi, consegna diretta nei cantieri, info 070 930 79 62.
16: Scegli di andare oltre, scegli il vero ibrido Toyota, scegli nuova Yaris Hybrid, ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli, a partire da 19.950 euro per tutti. Maggiori info su toyota.it.
17: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
18: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
19: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
12: Radiolina. Radiolina a tu per tu.
13: Siamo di nuovo in diretta, Francesco Agus, assessore regionale all'agricoltura con delega alla pastorizia e alla pesca, il nostro ospite di oggi. Stiamo parlando di emergenze e abbiamo appena chiuso il tema della dermatite bovina. Blue Tongue invece sconfitta, quindi una malattia dei bovini, la lingua blu invece che colpiva le pecore. C'è ancora in Sardegna? È superata?
14: Beh, la Blue Tongue c'è perché... diciamo, non è una malattia di categoria A, quindi non, la presenza di eventuali casi di Blue Tongue non comporta il blocco totale della movimentazione dei nostri capi o delle nostre carni, quindi non è lo stesso genere di problema ovviamente, e la stiamo affrontando. C'è una campagna vaccinale in corso, i capi erano stati vaccinati negli anni scorsi, quindi abbiamo comunque la possibilità anche di reggere. Diciamo, è sempre qualcosa che stiamo monitorando, però non c'è la preoccupazione rispetto a quello che invece abbiamo visto in altri settori. La dermatite bovina e poi gli anni scorsi appunto con la peste suina e i problemi che ha portato al nostro
13: settore. Ha detto lei, noi siamo tolleranza zero perché lo chiede l'Europa, non vogliamo allevatori Novax. Ci sono molto più diffusi quanto si pensa.
14: Sono un centinaio. E per carità, ognuno è libero a casa propria di fare quello che ritiene. In questo caso però è stato un grande dispiacere vedere gli sforzi di tanti allevatori, della grandissima parte. Noi abbiamo oltre 8.000 allevamenti bovini, e essere messi in serio pericolo dal comportamento dissennato di pochi, perché in questo caso, soprattutto nell'ultimo piccolo focolaio che si è verificato nel sud Sardegna, l'origine era da un allevamento Novax.
13: Quindi, quello del Sarrabus un mese fa.
14: Sì, per l'ennesima volta una riflessione va fatta in questo contesto, cioè la nostra isola non può funzionare a compartimenti stagni, siamo tutti parte della stessa società e i comportamenti di uno ricadono anche, certo, sugli altri.
13: Il senso di responsabilità civico che ci chiama a tutti. Il cambiamento climatico quanto sta cambiando in Sardegna? In particolare siamo passati da un lungo periodo di siccità a un inverno di piogge enormi con il ciclone Harry. Allora, cosa fare in questo scenario?
14: Sta cambiando tutto, tutto. Appena qualche lustro fa si potevano avere opinioni diverse rispetto al cambiamento climatico. Ora, il cambiamento climatico è una costante e noi dovremmo farci conti. Abbiamo fatto 2 anni di grande siccità in cui siamo arrivati ai minimi storici e nei bacini, e in tutte le statistiche non si ricordano 2 anni così siccitosi. E poi abbiamo dovuto affrontare l'ultimo anno un ciclone tropicale nel Mediterraneo. Siamo andati a controllare quando fosse il precedente più vicino al ciclone Harry in termini di pioggia caduta e di tempeste e di condizioni climatiche avverse. L'unica cosa di minimamente simile è nel 1951 in Ogliastra, l'anno di Garovecchia, l'anno in cui, certo, fu spostato un intero paese. Quello che stiamo vedendo è qualcosa con cui dovremmo fare i conti. Dobbiamo riorganizzare il nostro sistema, perché il cambiamento climatico è il primo dei nostri problemi. Ci sono alcune idee e iniziative già in campo, primo tra tutti favorire il fatto che le aziende si dotino di sistemi assicurativi e evitare che invece gli indennizzi e gli aiuti siano estemporanei. Noi dovremmo mettere in condizione il mondo dell'agricoltura di reagire in tempo reale, quindi avere subito degli indennizzi che consentano la ripartenza di attività che altrimenti rischierebbero di essere spiazzate o disincentivate nella produzione di cibo. E su questo stiamo riflettendo, anche ragionando sul ruolo futuro che devono avere le agenzie regionali.
13: Ha trovato l'assessorato organizzato a fronteggiare queste emergenze che lei dice? Quando parlo di, insomma, assessorato, intendo poi tutto il sistema regionale, dove ci sono poi le 4 agenzie, 3 per l'agricoltura e 1 per i cavalli. Allora, siamo organizzati in Sardegna?
14: L'assessorato e le agenzie fanno il possibile. Adesso siamo riusciti a mandare in pagamento gli indennizzi per quanto riguarda la mancata movimentazione dei bovini, stanno pagando anche adesso, il bando è ancora aperto, però ovviamente parliamo di agenzie concepite 20 anni fa. In 20 anni, anche semplicemente a livello geoclimatico, il mondo è cambiato e oggi sarebbe utile dotarci di un sistema amministrativo che abbia a cuore soprattutto la resilienza delle nostre aziende al cambiamento climatico, sia in termini di ricerca agronomica sia in termini di assistenza tecnica. L'assistenza tecnica di cui hanno bisogno le imprese è principalmente quella, e poi serve dotare l'agricoltura sarda di tecnologia, di innovazione. Oggi, 20 anni fa ancora, si aveva un'idea di settore primario, diciamo, rivolto quasi al passato,
13: certo, poi
14: hanno fatto grandi cose, però non si pensava, se non in qualche film di fantascienza, a un'agricoltura in cui i droni potessero avere il ruolo che invece stanno avendo oggi negli allevamenti, nel settore, anche in altre regioni e in altri paesi. Oppure la diffusione del biologico, prima era una nicchia ristretta, oggi è una presenza importantissima. O la multisettorialità, noi abbiamo oltre 800 aziende agrituristiche, fattorie didattiche, cioè aziende agricole che hanno allargato il loro campo e che oggi fanno redditi, stanno sul mercato.
13: È necessaria quindi una riforma del sistema organizzativo in Sardegna di tutto il settore primario?
14: Sì, sicuramente.
13: Ci sta lavorando lei?
14: Ci stiamo pensando. Non c'è ancora un testo, perché quello che si deve evitare è l'idea di una riforma burocratica, una riforma degli uffici, cioè non ci serve l'ASL unica delle agenzie agricole, un po' giusto per capire, certo, il riferimento, ecco, non serve un qualcosa di scritto sulla carta, sulla base del desiderata appunto del momento, serve capire cosa serve al futuro. Secondo me serve soprattutto orientarsi verso quell'evoluzione climatica che sarà una costante dei prossimi anni e su cui la singola azienda potrà far poco se non supportata dalla regione. Quindi questo è Questo anche in termini di nuove patologie, di nuovi rischi, di nuove epidemie, con cui purtroppo dovremo fare i conti se vogliamo continuare questa strada.
13: Ultimamente sull'Unione Sarda, Francesco Agus è il nostro ospite di oggi, assessore regionale all'agricoltura, con lui stiamo parlando oggi. Il prezzo dell'acqua nelle campagne, quindi per uso irriguo, è salita da 6 a 7 centesimi. Sembra una inezia e invece pesa. Chi ha deciso questo aumento?
14: Ma non è ancora deciso, anche perché soprattutto su iniziativa della Presidente Todde stiamo facendo una riflessione di tipo diverso. E quel tipo di aumenti era dettato dall'aumento dei costi strutturali di chi si occupa di fornire l'acqua ai consorzi di bonifica. E stiamo facendo un altro ragionamento però. Ragioniamo sulla riduzione degli sprechi e anche sulla responsabilizzazione dei consorzi e dei singoli agricoltori, cercando di mantenere però i prezzi inalterati, anche perché in questa fase, con i prezzi di tutte le altre materie prime, dal gasolio all'energia che aumentano, non è il momento di portare...
13: I costi aziendali sono certamente aumentati.
14: Anche un aumento minimo della risorsa idrica. Per contro però dobbiamo ricordarci di questi due anni di siccità che abbiamo patito, quindi non è possibile tollerare sprechi, e in questo i consorzi di bonifica insieme a ENAS saranno attori importanti di questo dialogo.
13: E infatti la rete irrigua in Sardegna, raccontano le associazioni di categoria, conta il 40% di perdite. Il dato è realistico, è reale?
14: Il dato è reale, anche perché ci siamo dotati di un nuovo sistema informativo che consente di monitorare le perdite, e tanto più diventa preciso questo sistema quanto più ci si avvicina a questo dato terribile, cioè quasi
13: la metà.
14: Un metro cubo su due viene perso nel nostro territorio. Questo perché abbiamo condotte idriche in grandissima parte in cemento amianto che hanno esaurito il loro ciclo vitale, sono da sostituire. In parte si stanno facendo grandi cose grazie agli stanziamenti voluti dalla Presidenza della Regione e in materia di fondi di sviluppo e coesione. Non sono stati dispersi mille rivoli, come purtroppo è avvenuto in altri contesti, ma sono stati concentrati su poche politiche strategiche. Una è l'acqua. Oltre 150 milioni sono stati assegnati ai consorzi di bonifica e sono già pronti i primi appalti e i primi lavori, quindi stiamo andando avanti in quella direzione. E a breve c'è un ragionamento in campo anche in Consiglio regionale per aumentare gli stanziamenti e trasformare le nostre condutture dell'acqua vetuste in una rete in grado di non perdere nemmeno una goccia d'acqua, perché questa è la nuova dottrina che ci impone il cambiamento climatico. L'acqua che precipita in Sardegna d'inverno deve essere tesaurizzata in vista di estati in cui potrebbe non cadere una goccia d'acqua.
13: Cosa sta andando bene nel settore primario della Sardegna?
14: Sono tante cose che si muovono in maniera positiva. Siamo stati recentemente al Vinitaly, dove con oltre 120 cantine siamo stati una delle regioni più presenti come numero, nonostante la nostra produzione vitivinicola non sia paragonabile a quelle di altre regioni. Sta aumentando la qualità, e aumenta la qualità anche nei piccoli produttori che si sono affacciati recentemente al settore. E lo stesso avviene anche nel mondo dell'allevamento. Noi abbiamo raggiunto l'ultimo anno il livello massimo di produzione legata al pecorino romano, per esempio. Non se ne parla, non è un prodotto che viene consumato in Sardegna perché è destinato in grandissima parte all'export, però abbiamo ottenuto risultati di questo tipo. E avremo adesso, a brevissimo uscirà la classifica delle prime 1000 aziende sarde. In queste 1000 aziende, tantissime ai primi posti sono aziende dell'agroalimentare o della trasformazione dell'agroalimentare. Insomma, parliamo di un settore molto vivace. A fine settimana saremo alla Spezia per l'Oyster Fest, quindi una festa legata al mondo dell'acquacultura, perché siamo i primi produttori in Italia di ostriche. C'è un settore in espansione e che è anche una parte di società legata soprattutto al mondo giovanile che sta trovando nel settore primario un efficace contrasto allo spopolamento, l'unico possibile secondo me.
13: Ed era esattamente il tema dell'ultima domanda, ci manca un minuto. Quanto l'agricoltura, assessore Agus, è fondamentale per contenere lo spopolamento in Sardegna?
14: È fondamentale perché tutti i comuni a rischio spopolamento, quelli che rischiano di sparire dalla carta geografica, sono comuni a vocazione agricola. E Oggi la scommessa è mettere in condizione i giovani che se ne vanno di continuare quelle attività tradizionali, farlo con innovazione e farlo con i servizi adeguati. Chiedere alle persone di vivere nel secolo scorso, anche se siamo al 2026, è impossibile. Se vogliamo ancorare alla terra le persone, dobbiamo rendere redditizio quel settore e dobbiamo dotarlo di servizi. E i servizi sono anche quelli basilari. Parlo di strade, certo. Parlo di connessioni, parlo di infrastrutture, parlo di reti. E questa è la scommessa, non è una scommessa che riguarda l'agricoltura, ma riguarda tutta la Sardegna.
13: Francesco Agus, assessore regionale all'agricoltura, ci ha fatto appassionare oggi del settore primario sardo, vale 5 punti del PIL, la inviteremo ancora, grazie per essere stato con noi, grazie anche a Fabio Leoni in regia e come sempre a Tu per Tu, che si può vedere anche su Videolina, torna ogni mercoledì. Un saluto a tutti.
20: Radiolina a Tu per Tu. Sono le 20 e 32 minuti.
21: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
22: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
23: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Lina.
24: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
25: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
26: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Bosa e Loceri il 23 e 24 maggio.
27: Da Ardis, fino al 26 maggio, la spesa di fine mese. Alcuni esempi. Tonno Mare Blu leggero, 6x60 grammi, 4,49 euro. Birra Ichnusa, 3x33 centilitri, 1,99 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
28: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

0: primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Bosa e Loceri il 23 e 24 maggio.
1: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
2: Per dormire. Design for wellness.
3: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
4: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week

0: dal 18 al 23 maggio presso Special Car a Elmas in via Sernagiotto 28 zona aeroporto e Pre Daniedda Sassari in strada 14.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.

0: Sono le 20:58.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Pronti? Azione!
10: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
9: Qual è il piano?
11: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
10: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
9: Non conosco avventurieri migliori.
10: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
12: Chiudi gli occhi, che note sono?
13: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
14: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
15: Vuoi fare soldi veri?
14: Chiamami. Un thriller emozionante.
15: Scordatelo, ho chiuso.
14: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
15: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
14: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Il destro!
17: Bastiano Esposito!
18: Zappa in sinistra, Paleari! Mina! Il vantaggio dei Cagliari!
19: L'obiettivo salvezza è stato raggiunto e tra saluti illustri e un occhio puntato al futuro, il Cagliari di Pisacane si prepara all'ultima gara della stagione. Domenica 24 maggio segui con noi la 38esima giornata del campionato Serie A Enilive. Dalle 20:15 il prepartita con Carlo Alberto Melis e dalle 20:45 la radiocronaca esclusiva a cura di Lele Casini di Milan Cagliari. Solo su Radiolina, la radio ufficiale del Cagliari Calcio.

0: Sono le 21 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno.
3: Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Matteo Vercelli su Radiolina.

0: Ben trovati edizione delle 19 del telegiornale di Vigilina. Cominciamo come sempre dai titoli del sommario. Alta tensione in consiglio regionale sulla tassa di imbarco aeroportuale, bocciata la mozione delle opposizioni per la soppressione totale, la maggioranza propone il taglio nei mesi invernali. L'esplosione di domenica mattina a Terralba, arrestato per strage, il proprietario della casa avrebbe provocato volontariamente la fuga di gas ed è ancora ricoverato in ospedale. Dermatite bovina, estinti gli ultimi 7 focolai che erano stati scoperti nel Sarra, bus 31 e capi di bestiame infetti, 250 quelli abbattuti. Vigilia della storica regata preliminare dell'America's Cup, per Cagliari e la Sardegna un enorme ritorno di immagine, domani con l'Unione Sarda un inserto estraibile di 16 pagine. C'è la politica in apertura del nostro giornale con lo scontro tra maggioranza e opposizione legato alla tassa di imbarco. Ci racconta tutto Stefano Fioretti.
1: La mozione aveva ormai 2 anni di vita e dopo 2 anni la maggioranza ci chiede ancora di trattare, parla ancora di accordi con le compagnie, non è ancora riuscita a prendere una decisione.
2: Ma la regione non vuole chiudere sulla possibilità di interlocuzioni che sono in atto da tempo con le principali compagnie aeree, non solo low cost, perché è necessario incentivare le rotte nel periodo invernale.
3: La polemica decolla in consiglio regionale a terra sulla tassa aeroportuale, viaggiando da mozione a contromozione. Alla fine la maggioranza riduce le distanze intorno al taglio nei mesi invernali in forma sperimentale, soluzione dal sapore di compromesso da votare nella prossima seduta che appare comunque blindata.
4: È condivisibile aumentare il flusso di passeggeri in Sardegna, ma va fatto senza mettere a rischio le casse della regione, quindi con l'abbattimento dell'addizionale, ma valutando nuove e diverse opzioni.
2: Alcuni gruppi consigliari volevano scendere nello specifico delle misure, ma noi riteniamo che questo faccia perdere la possibilità alla Giunta di interloquire senza avere dei vincoli eccessivamente rigidi.
3: Tra gli impegni, ulteriori analisi e verifiche in ottica incentivi e apertura quindi a stanziare i 14 milioni stimati nel biennio, subito in variazione o nella prossima finanziaria.
5: L'obiettivo è quello di consentire il lavoro che è già stato avviato all'assessore, anzi a tutti gli assessorati, per portare a casa un risultato che sia utile per dare risposte concrete ai sardi.
3: Di fatto una contromozione in risposta a quella dell'opposizione che proponeva l'abolizione totale dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco, bocciatura che ha avvelenato il clima.
6: Una follia bocciare la possibilità dei sardi di avere delle rotte low cost che in questi anni hanno anche garantito una vera e completa continuità territoriale per i sardi.
1: Dimostra ancora una volta che non hanno una visione strategica sull'isola, non sono interessati alla crescita e invece votano solo con motivazioni ideologiche.
7: Il presidente del consiglio ha rimproverato la sua maggioranza perché non sono mai presenti, allora è meglio che si stiano a casa, perché quando vengono in la fanno solo danni a tutti i sardi.
0: La cronaca adesso: è stato arrestato per strage l'uomo la cui abitazione è esplosa domenica mattina a Terralba. Secondo gli investigatori sarebbe stato proprio lui a innescare l'esplosione. Marco Lai.
8: I primi sospetti avanzati già domenica mattina hanno trovato poi conferma nelle indagini successive dei carabinieri. A causare la violenta esplosione che a Terralba ha distrutto un appartamento di via Boccaccio sarebbe stato il proprietario, un uomo di 38 anni, che l'avrebbe innescata con un accendino utilizzato dopo aver aperto 2 bombole di gas presenti all'interno ma non collegate all'impianto domestico, fino a saturare gli ambienti della casa. La deflagrazione è stata devastante, udita in mezzo paese, ha fatto crollare parte dell'immobile e danneggiato alcune abitazioni vicine. Ne è scaturito anche un incendio, spento grazie all'intervento dei vigili del fuoco. L'uomo è uscito dalla casa con le sue gambe, ma ha riportato gravi ustioni che, dopo i primi soccorsi prestati sul posto, ne hanno reso necessario il trasporto con un elicottero del 118 al centro ustioni dell'ospedale civile di Sassari, dove tuttora si trova ricoverato. Per lui è scattato l'arresto per strage. Solo per fortuna l'esplosione, alla quale sono scampati anche i 2 cani del 38enne, non ha coinvolto altre persone. Ancora da approfondire le motivazioni che hanno portato al gesto.
0: Tragedia a Sassari: una 93enne alla guida di una Peugeot è morta in un incidente alla periferia della città, in via delle Magnolie, nel rione di Serrasecca. L'auto è finita contro il muro in recinzione di una casa. Inutile l'intervento degli operatori 118 che hanno potuto solo constatare il decesso. Tra le ipotesi dell'incidente è quella che abbia avuto un malore. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia urbana. Nella flottiglia partita da Gaza, che poi è stata fermata dagli israeliani, c'è anche una donna di Olbia. Intanto sui social si moltiplicano gli appelli per avere sue notizie. Sentiamo Silvio Ru.
4: C'è anche un olbiese tra gli italiani fermati dall'IDF, le forze di difesa israeliane, durante il blitz contro la Global Sumud Flotilla, la missione nata con lo scopo di portare aiuti a Gaza. Ilaria Mancosu, 44 anni, olbiese, origini familiari di Siliqua, era a bordo della barca Amazon. Di lei non si hanno notizie da diversi giorni. L'abordaggio sarebbe avvenuto in acque internazionali al largo di Cipro. L'ultimo video condiviso su Instagram risale al 25 aprile scorso.
9: Sono Ilaria, sono qui in Sicilia. Siamo partiti da Barcellona con la flottiglia una settimana fa per muoverci appunto verso Gaza per rompere il blocco illegale di Israele.
4: Ilaria Mancosu si è diplomata nel 2000 al liceo classico Antonio Gramsci di Olbia, poi il trasferimento a Bologna, gli studi in conservazione dei beni culturali e il lavoro nel campo dell'archeologia. Negli anni ha portato avanti anche il suo impegno nelle battaglie per i diritti civili.
9: Non è una vacanza appunto, lo facciamo perché crediamo che ci sia la necessità di mantenere lo sguardo su Gaza.
4: La Farnesina segue il caso attraverso l'ambasciata italiana a Tel Aviv, quella a Cipro e il consolato. Intanto sui social si moltiplicano gli appelli per avere sue notizie.
9: La barca di Ilaria è stata intercettata assieme alle altre barche della Global Sumud Flottilla. Abbiamo parlato tanto di questa possibilità, ma per quanto abbiamo provato a prepararci psicologicamente a questo evento, a questo rischio, la realtà è molto diversa dalla teoria.
0: Se parliamo di dermatite bovina, sono estinti gli ultimi 7 focolai che erano stati scoperti nel Sarrabus, lo rileva il bollettino del Centro Epidemiologico Veterinario Nazionale. Dopo il via libera alla movimentazione in capi bovini che era arrivato lo scorso 8 maggio dal Ministero della Salute, si attende ora lo sblocco anche per il Sarrabus. Erano stati infettati 31 capi di bestiame, 3 quelli morti, mentre 250 erano stati abbattuti negli allevamenti tra San Vito, Muravera, Ballà e Villa Puzzo. Adesso ci fermiamo, c'è la pubblicità.
10: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
0: Questa mattina a Cagliari la protesta con il lungo corteo dei lavoratori del Sulcis, chiedono risposte per il loro futuro. Sentiamo Maurizio Lanti.
11: Il modello di sviluppo Sulcis è in crisi decennale. In questi anni gli impegni, le promesse e le rassicurazioni sono state numerose, ma non così puntuali. Nella lotta al lavoro del Sulcis negli anni si sono sprecati gli annunci illusori di un nuovo futuro industriale, futuro che non è mai arrivato. E il nuovo fronte di protesta ha uno slogan che è anche un ultimatum alla politica. Questa è l'ora.
12: È il momento di dire basta! Tutta è ora! Che scegliano adesso! Tutta è sola! Tutta è sola! Tutta è sola!
13: Il ministro Urso, che è venuto qua in Sardegna, è venuto qua a Portovesme, dove ha preso degli impegni ben precisi, ha garantito ai lavoratori di stare sereni. Noi abbiamo solo perso posizioni lavorative.
14: Troppi tavoli tecnici nel tempo, è ora di dire basta a questi tavoli tecnici, servono risposte concrete, servono piani industriali realizzabili nel nostro territorio per garantire occupazione stabile a tutti i lavoratori.
15: Tutte le vertenze del nostro territorio dipendono dalla politica nazionale, da quello che il Mimit in primis ha promesso di fare, ma che in realtà non ha mai mantenuto, mai fatto.
0: Dopo l'esposto alla Procura della Repubblica, il Comitato di San Giovanni di Suergiu contro la discarica di rifiuti speciali ha iniziato un presidio proprio in quella zona. Sentiamo Alessandro Caltabiano.
16: Uno squarcio bianco nella meravigliosa campagna di San Giovanni Suergiu. La cava Monserrato è una ferita che tarda a cicatrizzarsi tra l'idea di farne una discarica a pochi metri dalle case, le valutazioni che accompagnano il progetto e la promessa di una riqualificazione dell'area che al momento è rimasta soltanto sulla carta. Così il comitato che ormai da un anno si oppone al progetto di discarica e che pochi giorni fa ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica ha deciso di organizzare un presidio ai cancelli della cava.
17: siamo qui perché non ci stancheremo mai di combattere per difendere il nostro territorio. Da quasi un anno cerchiamo di difendere i Surigus e il comune di San Giovanni Suergio, ma tutto il territorio del Sulcis Iglesiente, da delle offese come quelle che stanno succedendo qui.
16: È solo il primo di una serie di appuntamenti che il comitato annuncia per dimostrare che la comunità non ha alcuna intenzione di abbassare la guardia e, a quasi un anno dall'inizio della lotta, continua a vigilare su un progetto ritenuto inaccettabile.
17: Siamo instancabili ed è per questo che da oggi vogliamo iniziare con una serie di incontri aperti a tutta la cittadinanza, dove continueremo comunque a promuovere i nostri valori e la nostra lotta per la difesa del nostro territorio e del nostro ambiente.
0: Sul puntile di Cala Luna compaiono i sigilli e non c'è ancora accordo tra Baunei e Dorgali. Sentiamo Gianfranco Locci.
18: Ci sono segnali di pacificazione che speriamo durino tra Dorgali e Baunei, nel senso che ci siamo incontrati a lungo per definire il regolamento.
19: Pace fatta?
18: Pace in fieri, speriamo.
20: Altro che pace in fieri, come sperava fino a pochi giorni fa la sindaca Angela Testone. Tra Dorgali e Baunei la situazione si fa ancora più tesa ed esplosiva. E nel mirino finisce sempre Cala Luna, quella spiaggia divisa e contesa che fa registrare l'ennesimo colpo di scena. Il nuovo pontile, realizzato dal comune di Dorgali in fase di ultimazione, è stato posto sotto sequestro su mandato della procura di Lanusei. Tutta origine da un esposto del comune di Baunei del gennaio 2025. Insomma, stando ai sigilli, Dorgali avrebbe costruito l'opera, che ricade nel territorio iastrino, senza le necessarie autorizzazioni. Dal porto di Calagonone puntualizzano.
21: Riteniamo che

0: siano un po' definitiva, ecco.
1: E adesso le anticipazioni delle notizie dell'Unione Sarda con Francesca Figus.
2: Buonasera a tutti. Cagliari e la Sardegna intera si preparano all'American's Cup. Il ritorno in termini economici è stimato dalla regione in 50 milioni di euro. E ancora il caso Flotilla, l'isola in ansia per gli attivisti sardi bloccati da Israele. Abbiamo intervistato per voi le famiglie. Ancora la cronaca che ci porta a Cagliari, perché dagli scavi di Via Roma viene fuori una sorpresa. Rivedono la luce i resti della città antica. Negli spettacoli a tu per tu con il volo, il trio di Superstar si prepara al grande concerto di Alghero. E chiudiamo con lo sport e il calcio, perché domenica Massimiliano Allegri ritrova il Cagliari per l'ultima di campionato. Questo e molto altro come sempre sulle pagine del Primo Quotidiano della Sardegna. Noi ci vediamo domani in edicola o, se preferite, sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digital. E a tutti voi una buona serata.
1: Noi ci fermiamo, c'è la pubblicità.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Showroom.
1: Apriamo la pagina dedicata alle elezioni amministrative, andiamo nell'Oristanese per conoscere i candidati di 10 comuni di quei territori. Sentiamo Mario Tasca.
4: La mappa delle amministrative nella provincia di Oristano si chiude attraversando i territori dalla cintura del capoluogo al Campidano, dalla Planargia al Montiferru fino all'Aconi. 10 comuni dove il voto del 7-8 giugno racconta ancora una volta il peso delle liste civiche e del quorum. A Simagis la competizione è a 3. Ignazio Addari guida Simagis Futura. Marco Mottura corre con Attivamente, mentre Giacomo Ubinu è il candidato di Uniti. A Sia Maggiore il confronto sarà invece diretto tra Davide Dessì con Percorso Comune e Federico Erdas alla guida di Insieme per Sia Maggiore e Pardunò. Sfida 2 anche all'Aconi, dove il sindaco uscente Salvatore Argiolas si ripresenta con l'Aconi nel cuore contro l'ex sindaco Paolo Pisu, candidato con l'Aconi Futura. A Suni si confronteranno Piertonio Pinna con Persuni e Massimo Falchi con Noi Persuni. Negli altri centri la partita sarà soprattutto legata al quorum. A Nuraghi corre il sindaco uscente Renzo Ponti con Scelgo Nuraghi. A Palma Sarborea Andrea Pinna con Una Boginoa. A Zediani Claudio Pinna con Comunidadi Insieme per Zediani. Lista unica anche nei comuni tra Planargia e Montiferru. A Flussio si ricandida Giovanni Antonio Zucca con Insieme per il futuro di Flussio. A Montresta Salvatore Salis con Insieme per un comune obiettivo. A Senariolo si ripresenta Giambattista Ledda con De Sinariolo Po Sinariolo.
1: Ci spostiamo al nord dell'isola e conosciamo i candidati di Ittiri e Ploaghe con Maria Grazia Ledda.
5: A Itiri, Baingio Cucu, attuale assessore comunale con delega cultura, sport, turismo, ambiente, teme soltanto il quorum. 48 anni, storico dell'arte, e lui infatti l'unico candidato alla carica di primo cittadino con la lista civica Uniti per Itiri. Per la prima volta uno dei centri più importanti del Coros, quasi 8.000 abitanti, ha un'unica lista in campo.
6: Mi candido per dare continuità al progetto politico-amministrativo iniziato negli anni passati, ma soprattutto per dare una rappresentanza ai cittadini di Itiri insieme a dei candidati che sono formati da ex amministratori e quindi esperti in materia, ma soprattutto da tante persone provenienti dalla società civile.
5: A Ploaghe, centro del Logudoro, poco più di 4.000 abitanti, due le liste civiche in campo. Obiettivo Ploaghe, candidato sindaco Gianmario Busello, e Siamo Ploaghe, aspirante primo cittadino Antonio Baule. Attuale vice sindaco Busello, 47 anni, agronomo, ha alle spalle una lunga esperienza come amministratore.
7: Ploaghe in questi anni ha cambiato volto grazie al nostro impegno e al lavoro costante svolto. Abbiamo costruito una squadra capace con l'entusiasmo dei nuovi volti che si sono uniti a noi.
5: Baule, 40 anni, anche lui agronomo, lavora come funzionario tecnico per l'agenzia Laore e ambisce al cambiamento.
8: La nostra lista Siamo Ploaghe nasce da un'idea condivisa, che è quella di dare un nuovo sviluppo di futuro al paese. Siamo una squadra giovane, eterogenea, ma unita in un unico obiettivo.
1: Adesso invece vediamo chi si candida in quattro piccoli comuni del Sulcis con Valentina Orcio.
9: Giba, Musei, Piscinas e Trattarias, quattro piccoli comuni del Sulcis Iglesiente con meno di 3.000 abitanti, diversi per storia e realtà sociale, ma

0: favoriti dalle stesse sfide: spopolamento, servizi da garantire, attività da sostenere e nuove prospettive da costruire. A Mose il nodo principale sarà soprattutto il quorum. Il sindaco uscente Sasha Sais, unico candidato con la lista Mose protagonista, punta sulla continuità amministrativa e sul lavoro avviato nel mandato appena concluso. Situazione simile a Tratalias, dove il sindaco uscente Emanuele Pes corre con la lista unica Tratalias Unita, puntando sul rapporto costruito con i cittadini negli ultimi 5 anni tra trasparenza e partecipazione. A Piscinas, il comune più piccolo del Sulcis, con meno di 900 abitanti, la sfida è a due. Da una parte Gianluca Trastus con la lista Per continuare a crescere, dall'altra Giacomo Bacchis con Per Piscinas al servizio del cittadino. Al centro continuità amministrativa e visioni diverse per il futuro del paese. Infine Giba, dove il sindaco uscente Andrea Pisanu con la lista Giba e Villarios Uniti sfida Stefania Portas, candidata sindaca della lista Giba e Villarios 2.0. Una corsa che coinvolge Giba ma anche la frazione di Villarios, realtà profondamente legate alla tradizione agricola e rurale e all'identità del territorio.
1: 19:21 minuti, la pubblicità, per parlare di sport.
2: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
3: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radio Lina.
1: Parliamo dell'America's Cup a Cagliari, alla vigilia dell'apertura ufficiale dell'evento. Questa mattina la conferenza stampa del presidente Todd con il sindaco di Napoli Manfredi, che prepara l'evento del prossimo anno. Sentiamo Stefano Birocchi.
4: Per qualche giorno il mondo passerà da qui e a Cagliari già si respira il clima delle occasioni storiche. Il Golfo degli Angeli si prepara ad aprire la rotta verso l'America's Cup, trasformando la città in una vetrina internazionale della vela.
5: Un risultato che va celebrato. Non è solo l'indotto che viene generato, ma è l'attenzione di tanti mezzi di comunicazione mondiali su un evento importante dove la nostra isola e soprattutto Cagliari, la nostra città capoluogo, può essere vetrina. Noi siamo il contesto più importante per quanto riguarda la vela, abbiamo un meteo meraviglioso, una rada che tutti ci invidiano e quindi sarà anche un modo per far capire gli equipaggi l'hanno già capito, visto che si allenano qua da tante settimane, che il mondo della vela può avere in questa città veramente un approdo straordinario e poi sarà una grande festa.
4: La Sardegna è il suo capoluogo come punto di partenza simbolico di un percorso che l'anno prossimo porterà a Napoli.
6: Si parte da Cagliari, si arriva a Napoli, quindi due grandi città del Mediterraneo, due grandi storie, perché sono due città che hanno 3.000 anni di storia, che sono nate sul mare, e anche un modo per far vedere che esiste un sistema delle città sul Mediterraneo, che ha un grande valore culturale ma anche un grande valore politico. Quindi per noi è una grande soddisfazione che la partenza della Coppa America a Napoli si faccia a Cagliari.
1: E domani, in omaggio con l'Unione Sarda, ci sarà un inserto di 16 pagine dedicato proprio all'America's Cup. Lo speciale sarà estraibile al centro del giornale, conterrà la presentazione di tutti i team impegnati nelle regate. Adesso invece parliamo del Cagliari, che prepara l'ultima fatica stagionale domenica sera a San Siro contro il Milan. Sentiamo Alberto Masso.
7: Con la salvezza in tasca, il Cagliari prepara l'ultima fatica della stagione contro il Milan, che invece si gioca la qualificazione alla Champions. Poi, spente le luci di San Siro, si penserà al futuro, che fin qui ha poche certezze. Intanto che anche il prossimo anno i rossoblù giocheranno in Serie A e che la A la prepareranno per la seconda estate consecutiva nel ritiro di Temù e Ponte di Legno. Per il resto è tutta un'ipotesi. A partire dall'assetto societario, perché per fine mese è atteso il possibile cambio di maggioranza dall'affluorsi di Tommaso Giulini alla Cagliari 1920 LP, rappresentata da Maurizio Fiori. A quel punto chi deciderà sul Cagliari che verrà? Tutti aspettano segnali a partire dal DS Guido Angelozzi e il tecnico Fabio Pisacane. Il primo continua comunque a lavorare con il gruppo scouting, mentre il secondo, nel dopo Torino, è rimasto vago su quel che sarà, nonostante un rinnovo automatico arrivato con la salvezza.
8: Ci sarà tempo per parlare con la società e di capire qual è la strada da seguire, a patto che loro siano contenti, ripeto, del nostro operato come staff.
7: A San Siro saluterà Marco Palestra, che tornerà all'Atalanta per fare il salto definitivo nel grande calcio. Da decidere poi gli eventuali riscatti dei vari Mazzitelli, il cui rendimento è stato condizionato da diversi problemi fisici, Folorunscio, Sulemane e Clixoi, per i quali si cercherà di ridiscutere le cifre di riscatti. Torna a comodo Senna, ma non è esclusa una nuova trattativa, mentre potrebbe chiudersi qui l'avventura rossoblu del Gallo Belotti, che ha cantato solo poche partite prima della rottura del crociato e di un finale di stagione a mezzo servizio.
1: È tutto per questa edizione, ma ci rivediamo alle 19:30. Grazie per averci seguito, buona serata.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Il cantautore Luca Tilocca ha iniziato a cantare giovanissimo nei cori di Ittiri e Putifigari, per poi cominciare a esibirsi nel panorama della musica leggera dal 2006. È stato anche supporter di Gatto Panceri e tra le sue prime produzioni discografiche figura anche questo singolo cantato in italiano, Tu mi chiamerai.

0: Era la voce di Luca Tilocca in un brano di sua composizione Tu mi chiamerai, che ci riportava alle sue prime composizioni da cantautore.
1: Sono le 21 e 58 minuti.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
4: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Chiudi gli occhi, che note sono?
6: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
7: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
7: Un thriller emozionante.
9: Scordatelo, ho chiuso.
7: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
10: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
11: Io sono solo un accordatore.
7: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
12: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
13: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
14: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
15: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
13: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
16: Lo lascerai, prima o poi.
13: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
17: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
18: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
19: Qual è il piano?
20: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
17: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
21: Troverò io la marmotta.
17: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
4: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
22: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
23: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

Un saluto a tutti, su Benagattau, su Benito Raus, su tre giornali de Sardegna 1, Bieus, Intendeus, Garivontis, Novas, de questa edizione. Come ciao, seguenti sempre con il titolo su adesso sommario. Ariolo Mannu, possa femmina gallurese frimmara, des israelianos, impari un atto su italiano, su partito su con barca, se barchi geddas, adesso a flotti, devo andare in Gaza. Appello in i social, burbo, da liberai. La protesta dei straballarores in metalmeccanico su Dessu Sulcis, este ribaradorra in antispalazzi su Dessa Politica, manifestazioni in su Viale Trento, oleos a respulta saberas. Scomoroso de Baunede e Durgali, seguita a BTA e Ossablaia de Calaluna, sequestrano Montili, si struttura de Piaresi su simbolo de una stasoni totunoa. Casi rotto pronto, vostra Coppa America de Vela in Castedu, grazis, provas de isarregatas a preliminaris e a gratis con su Unione Sarda, un inserto de 16 pagine a presentare eventus e garas. Su sport, palloni de Serie A, su Castedu e preparentesi con l'ultima partita de sa stagione, domenico in San Siro contra su Milan e Portesi. Sarà pensai e su benitori de si squadra e de sa societati. Dunque, se questi fizzi sono una femmina di Terranoa e l'area mancoso intra i attivisti di questa global summit flottiglia frimmauso dei soldati israeliani in submarino nante questa costiera di Cipro e l'area mancoso vi appartiene con una barca sa Amazon in pari con altro attivista sa sub 25 del mese di aprile del porto di Barcellona. Tutto pare si può portare a giuro umanitario sulla popolazione palestinese in sa striscia di Gaza e l'area mancoso tenere 44 anni su Babes Mamba punti residi qua e poi siete a frimmare dei soldati israeliani su impari con i satros italiani su in i social amigos su compagni su dell'area mancoso antice fatto una varia appello su israeliani su da depiti liberai luego su questo intervento finza su governo l'area ripiega su diploma in su 2000 in su liceo Antonio Gramsci de Terranoa e poi si studiamo in Bologna sul Ministero degli Affari Salleno e traballendo con l'ambasciata italiana in Tel Aviv poi cercare di risolvere questa questione per liberare tutti gli italiani su Frimmaus in Israele. Oggi si protesta dei straballarori in metalmeccanico su Dessu Sulcis Gresiente, che molti torrasi in Isarrugas, in Isprazes, a De Castedu, una protesta prontata da CGL Cisle Will, è una crisi che non spaccerà mai antina dei straballarori, un modello di sviluppo che portendi da una fabbrica serrara a Essatra. E straballarori in attacca sa curpa, e si dessa politica, sa politica sarà abbandonata, le istituzioni se no donata risposta delegato sindacato che si punta a Toviaus con la presidente della sua giunta Alessandra Todde Renato Tocco suo segretario territoriale della Wilm Annaga e questo governo non è arrivato nulla da sul Sulcis, sul ministro Urso e sta ribau in Porto Vesme, ha ripromesso un intervento e invece sa centrali Enel in Cebogendi traballa Rorisi, sa avvertenza dessa fabbrica Becia Alcoa e sti ancora oberta. Serviti a risposta, sa vera, sa tutto sul territorio, come ti hanno finito sa Giuseppe Masala, su segretario regionale dessa FSM Cisle, poi noi, Naraisu, antivato a Tobio, su tecnico, su, ma in noi toccherà vai un ubrano industriali, donare traballo e garanzia di sviluppo per tutto sul territorio. Donne vertenza passano sul governo nazionale, come ti hanno finito San Mauro Manca, della segreteria territoriale della FIOM CGL, donne vertenza passano del ministero, del Made in Italy, che ha finito San Moi, non è arrivato nulla, poi sa Sardegna, il suo de Mauro Manca. Seguirà a West Nile, Fede Arriolai, amministratore e esperto, soprattutto in questa provincia di Aristanisi, tutto su Simone Tattoviauso, cercate di comprendere come si deve per interveni. Su virus, già circolando in mera, Nau Cipriano Foci, studioso dell'Istituto Zooprofilattico della Sardegna, sa situazione a Ressiveo, su Vuru, con Sanremo dei Stati, andrà a fare basca a mera. Sano Passau, ha ricordato Maria Valentina Marras, dirigente del suo servizio igiene pubblica dessa ASL, di Aristanisi.
analisi, positivos conti stessi 45, calincuno sesti ammalariao in maniera graivuru. Sauro vince o canno, a redizio di anticipai, su tempo, su desintervento, su ci vuoti iniziativa sanosa, sperimentalisi, ci vuoti 10 tra ballarorisi nos, come ti narra Raffaele Melette, che è sti su dirigente, su servizio ambienti de Sauro Vincia, in proso c'è un'azienda che ha vinto un appalto, un'azienda privata. Sauro Vincia la disinfesta in Donia Bida e in sa città di De Aristanesi, però che è tutto in zona se noi c'è sti san rischio di un'invasione de Zinzulas. Scomuno su de Dorgali e de Baune Exigenti a Bettiai, a Pizzo su de Subbenidori, sa Vlaia de Calaluna, in Cira Savassarza, sa Sindica de Dorgali, Angela Testone, e Iannoga di a casi pronto su Montili, può fare sbarcare turista, può fare attraccare barcas e barchicetes, e invece sa, in Moi, su Montili, è stato sequestrato. Dari destino sa procura de Lanusè, ci vi è stata una denuncia presentata su Comuno de Baune in su mese gennaggio de Sano Bassao. Accanto a Dorgali ha riposto su Montili, ma su Comuno non teniera sa autorizzazione. E poi, su Portule Calagonone, i operatori su Monti a Riolausu, forse si voriera, si deppiera, interveni in Sierra, qua risolvi questo problema, Nantarotus, come incendi sa stagione proprio in Moi, blocca i dotto, esti uno danno un mando, e d'ogni attività di Nantis operatori in Moi este a rischio. Fu dato ancora del suo voto amministrativo in Sardegna e fu dato del suo voto in sa provincia di Aristanesi. 10 comuni accanto a sa capitale, passendo da Salanargi su Montiverru e a Ribendi finzas in Laconi. In Simmaghis ci vunti 3 candidati sindaco, vunti Ignazio Addari, gonzallista Simmaghis Futura, Marco Mottura, gonzallista attivamente, Giacomo Bino, gonzallista Uniti. Andausimo in Sia Maiores, candidato su Vunti Dusu, Davide Dessì, un sallista percorso comune, Federico Erdes, un sallista insieme per Sia Maggiore e Pardunou. In Lacuniburu ci vunti dus candidati a sindaco, Salvatore Argiolas, sallista Lacuni nel cuore, Paolo Piso, un sallista Lacuni Futura. Andausi invece in Sune, scandidato su Vunti Piertonio Pinna, sallista Persuni, e Massimo Falchi, sallista Noi Persuni. In Isatro su Comunus, in Nuracchi, Renzo Ponti, con sallista Scelgo Nuracchi. In Prammasa, Andrea Pinna, con sallista Una Bogi Inoa. In Sediani, Claudio Pinna, con sallista Comunidadi insieme per Sediani. Mentre se in Flussio, Giovanni Antonio Zucca, gonzallista insieme per il futuro di Flussio. In Montresta, Salvatore Salis, gonzallista insieme per un comune obiettivo. In Sinnariolo, e su candidato questi Giambattista Ledda. Su voto in su Logudoro, Zaravotta in due bidas de su Coros, in Itrigannedu. C'è un candidato, Sindico Scetti, e sti Baingio Cucuga e Moi. Esti assessori comunali, teneri 48 anos, esti storico de artis, candidato sindaco, gonzallista civica Uniti per Itiri. Posso prima borta, in Itiri Gannedu, quasi 8.000 abitanti, sì, c'è una lista scetti, o le donai continuità di, e su progetto politico in Ghizzao, in Isano Spassao, su come tenera Baingio Cucu, poi governare Sabida, teneus una squadra di amministratori esperti, uno sciacquumare rappresentanti dessa società civili. Si voterà in Piaghevuru, 4.000 abitanti, in lista se scandidausu, ai sindaco Vunti Dusu, obiettivo Ploaghe con Gianmario Busello e Si Amo Ploaghe con Antonio Baule. Busello è sti visu sindaco, 47 anni, agronomo, narga sabida sti differenti, grazie se si impegno dessa giunta che li governava in suo ultimo anno, so è obiettivo etere, dunque sa desigiria traballai, ma con una squadra gare si in parti tutto un'oa. Baule invece sa tenere 40 anni su, e sicuro però è sti agronomo, traballa con l'agenzia Laure, narra che piaghe deppi cambiai, se ho stato giovane su, se ho pronto a presentare un'idea differente di sviluppo, lo sabida, tutto varisi con un obiettivo scetti, dunque sa.
Mo è su voto in su sulcis, si vota in gibba, musei, piscinas e trattalias. Totus, comunus che non tenete in manco 3.000 abitanti. Molti comunus obiettivos, differentisi, sono dessatro, cose storie, si sviluppo sociali, ma con un obiettivo che è su proprio, cerca di combattere sul fenomeno del sispopolamento. I musei, questa questione così importante per toccare su quorum. Sascha Sais, esti candidato, i suscetti, con musei protagonista. Sarò più cosa in trattalias, il nostro candidato è il susindico de Immoi, Emanuele Pes, con sallista, trattalias unita. In piscinas, su comune, per lo spettichetto de Sussulcis, 900 abitanti, se si sfida, estri intra dus candidaus, da una parte Gianluca Trastus, con sallista per continuare a crescere, da un'altra parte Giacomo Bacchi, un sallista per piscinas al servizio del cittadino. E l'ultimo Giba, il nostro sindaco dei Moi Andrea Pisanu, con sallista Giba e Villa Rios uniti, sfidera Stefania Portas, con sallista Giba e Villa Rios 2.0. E ti sa vigilia dessa Coppa America de Vela sa Louis Vuitton Cup in Castedu Grasis, prova sa decenabras invece sa isgaras ufficiali, si est un evento storico, possa cittadi, possa Sardegna. Gusto Mengiano sa presentare a dessa manifestazioni con sa presidente dessa giunta regionale Alessandra Todde, ci virà su sindaco de Napoli Buru Gaetano Manfredi in Castedu Santa Paesa regatas preliminarisi, is regatas finalisi, in su 2027 invece sa, proprio in Napoli. Tutto su mondo, a lavori biri sa bellesa de sa regione nostra, de Castedu, a Nau Alessandra Todde, tutto su, ata comprendi, casa capitale de sa Sardegna, sul logo perfetto, possa vela, su ortu, bello meda, su tempo, su buru. Adesso una vesta a manna, andiamo ancora sa presidente dessa giunta regionali e sa Sardegna, adesso dunque sa protagonista così importante, de gusto a vesta. Con sa città di Napoli ho fatto un accordo de importo, un'ara todde, e sti nascio un sistema, a valorare non scelte castelli di Napoli, ma tutto su sistema Italia. Gusto Mengiano, dunque, ha rifuendato finza sa Gaetano Manfredi, su sindaco di Napoli. Se ho scommencendi, si va a De Castedo, a Napoli, se sanno che bene sarà arrivato in Napoli, un viaggio, che poi rimpari due città di sì, con un'istoria manna, millenaria, due città di sì, da importo umano su Mediterraneo. Questa collaborazione, no, ancora Manfredi, tenere un valore culturale forti e finza sa un valore politico forti in meta. Esempio di questa Coppa America, a Grasi, a Gratisi, impari con l'Unione Sarda, Sli Giro e Santa Catà, un inserto de 16 pagine, dedicato proprio a Seventure Castello. Si inserto sul centro dei suoi giornali, ci antessi a presentare de Donia e Squadra, con tutti i protagonisti della manifestazione sportiva. Grasi, dunque, con sui giornali, a Gratisi, 16 pagine, poco contai de sa America Cup, Seventure in sportivo così importanti de Occano in Sardegna. Come su sport, palloni di Serie A, su Castello preparentisivo sull'ultima partita della stagione 25-26, domenico, sotto i 45 del Sunotti, si sfida in San Siro contro su Milan, su Castello arriverà in domo del milanista con sa Sarvesa in Bucciacca, mentre sa, si squadra de Allegri, de Pirigorangia e Punto, su voi entrare in sa Champions League. Dell'unisi de sa gira che entrerà, tutto in vacanza, ma sa società di, alla depi pensai a su Benitori. Sul ritiro, Occanovuro sarà fatto in Temù, Ponte di Legno, dessù che era sul serie a entro sa società, invece non si uscire ancora nulla. Insomma, se Lampard sa Fluor Seed a Cantuari, era la Sai, sa Maiorita e sa Trumma di Americano su Ghiara de Maurizio Fiori. Sul direttori sportivo Guido Angelozzi, sa allenatori su Castello Pisaccane, in donne maniera Zigiti a Traballai. Su primo cicchetti giocatori, su secondo e avete in sa società, ma isso tenere un altro contratto de un anno. E su accabbavo e gusto edizione puro si torno grazie se posa attenzione si intende uso si bie uso edizione che beneri un saluto e tutto.

0: de sa terra nostra.
1: Il brano che ascoltiamo da Emanuele Grau, Cantone su Buttegheri, cioè del bottegaio, è un passo torrau su un testo tradizionale di Bosa.

0: Il brano che abbiamo ascoltato da Emanuele Garau compariva originariamente nell'album A Benis Comare del 2002.
1: Toto Alcades, al secolo Antonello Gaviano, ha un'intensa attività nella prima metà degli anni 90, quando pubblica quattro musicassette. Lo ascoltiamo in Lágrimas de Goma.

0: Abbiamo ascoltato Toto Alcades da una sua partecipazione a Sardegna Canta del 2003.
1: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
2: Il tema della solidarietà campeggia nei testi scritti da Franco Castia per l'album Amistade, inciso dai Bertas nel 1993. Da quel lavoro lo schirese Carla De Nule reinterpreta con la sua potente e chiara voce Cantare.

0: Abbiamo ascoltato Carla De Nule reinterpretare in una puntata di Anni Nora nel 2011 un brano dei Bertas, Cantare.
1: Sono le 22 e 30 minuti.
2: Una casa non nasce per caso, nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Sa Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
4: Con lo sfondo della Basilica di Saccargia, il cantautore Soleandro propone uno dei suoi brani più popolari, Terra Mia.

cando diai sa cavalcada in processione, sos costumen de sos sardos, con tiu barore, sos cadito de sa iara, su durrone de donara, baronessa tirannia, libera sa zente tua, e spigada messa tutta, cando viero da giamadu.

0: Era Terra Mia, un motivo scritto dal ploaghese Soleandro e che fu sigla di Sardegna Canta nel 2000.
1: Giovanissima voce quella di Marta Manei, nata e cresciuta a Oristano ma con origini tra Ulatirso e Teti. A 15 anni inizia a scrivere le sue prime canzoni e a esibirsi in pubblico. Nel 2021 registra il suo primo singolo, con il quale ha vinto il premio ICNUSA per il miglior testo al Radiolina Contest. Questa che ascoltiamo si intitola Riflesso.

0: Vedrò.
1: Ancora una proposta del programma Sala Prove, in onda su Radiolina nel 2023. È stata ospite della trasmissione anche Marta Money, che abbiamo ascoltato in Riflesso.
2: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
3: Suono dall'intensa carica ritmica e recupero di matrici etniche caratterizzano il lavoro dei Mano, gruppo sassarese formato a principio degli anni 90 su iniziativa di due ex componenti del gruppo, più marcatamente jazz, dei Metrò. Nel 1995 ha prodotto il suo unico disco, nel quale compare anche questo brano Sacussenzia, per il quale ha utilizzato versi di Raimundo Piras.

0: La voce di Rinaldo Bagella, il basso di Gavino Riva, la chitarra solista di Giuseppe Loriga e la batteria di Tore Manno a caratterizzare il suono dei Mano sul palco della prima edizione di Ichnos, tenutasi a Sedilo nel giugno del 1993.
1: Sa Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: C'è la mano di Gino Marielli in uno dei brani più popolari di Maria Giovanna Cherchi, e Anima, pubblicato originariamente nel 2016 e che qui ascoltiamo dalla cantante di Bolotana.

0: Era Anima, brano eseguito da Maria Giovanna Cherchi a Frimmus, Monteleone Rocca Doria, nel giugno del 2020.
1: Quando a metà anni Ottanta Mario Fabiani ottenne qualche importante passaggio radiofonico con brani come Notti in FM, il cantante cagliaritano sfiorò anche una possibile ammissione al Festival di Sanremo. La cosa non andò in porto, ma quell'album Notti in FM, da cui ascoltiamo il brano omonimo, ebbe un buon riscontro.

0: Abbiamo ascoltato Mario Fabiani in Notti in FM, tratto da una sua partecipazione nel 1985 a E tutto finisce in musica, prodotto da Videolina.
1: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
2: Delicati arpeggi alla chitarra fanno da sottofondo alla tenue voce di Zip, cantautore che si era presentato con un brano dedicato al calciatore del Cagliari Pavoletti. Questa è Punti Deboli.
3: Volevo solo

0: Abbiamo ascoltato Zip in un brano dai toni vellutati. Questa era la delicata Punti deboli, proposta nel corso di una puntata di Sala Prove in onda su Radiolina nel 2024.
1: È originario di Bitti, ma dal 2009 vive a Berlino. Riccardo Ruiu non ha abbandonato la sua passione per la musica e dedica al suo paese questa bella Asa Torrar.
2: In sapos in tua sa memoria, io torro sempre da tie, e sos caminos de saída.

0: Ricordava il dramma dell'alluvione che ha colpito Bitti alcuni anni fa, questa bella asadorrare di Riccardo Ruiu.
1: Sono le 23 e 0 minuti.
2: Oh, ma è già estate?
3: No, è maggio, ma bisogna organizzarsi.
2: Allora via, tavolo, sedie e relax in giardino.
3: Tutto da Cifadda, arredo esterno per vivere al meglio ogni momento.
2: E per il caldo?
3: Climatizzatori e ventilatori.
2: E loro?
3: Fuori, con le zanzariere Cifadda.
2: Vivi al meglio la bella stagione.
3: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
5: Classicamente.

0: Classicamente Radiolina.
1: Sono le 23 e 30 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me, Valentina Caruso, insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina. E potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
4: Il Cagliari in diretta, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
1: Il Cagliari in diretta.
0: Classicamente.

0: Classicamente Radiolina.
1: È mezzanotte e due minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Il destro! Bastiano Esposito! Zappa in sinistra e Paleari! Mina! Il vantaggio dei Cagliari!
5: L'obiettivo salvezza è stato raggiunto e tra saluti illustri e un occhio puntato al futuro, il Cagliari di Pisacane si prepara all'ultima gara della stagione. Domenica 24 maggio segui con noi la 38esima giornata del campionato Serie A Enilive. Dalle 20.15 il prepartita con Carlo Alberto Melis e dalle 20.45 la radiocronaca esclusiva a cura di Lele Casini di Milan Cagliari. Solo su Radiolina, la radio ufficiale del Cagliari Calcio.
6: In collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu.
7: L'informatore sportivo Calcio a 5 con Matteo Vercelli.
8: Buonasera cari ascoltatori di Radiolina e telespettatori di Videolina, nuovo appuntamento con l'informatore sportivo Calcio a 5, tutto il futsal, ancora tante le storie da raccontare, i risultati da commentare, campionati che non sono ancora conclusi, dunque insomma c'è davvero come al solito tanta carne al fuoco. Ne parleremo e parleremo di futsal con gli amici che ci hanno raggiunto in studio, che ringrazio come sempre. Alla mia sinistra Simone Casu, allenatore della San Sebastiano Ussana, e Simone Floris, vice allenatore della San Sebastiano Ussana, benvenuti.
9: Buonasera.
8: Mentre alla mia destra Francesco Todde, vice allenatore del Gonnese, e Cristian Corrias, direttore sportivo del Gonnese. Benvenuti anche a voi.
10: Buonasera. Grazie, buonasera.
8: C'è chi insomma è anche quasi un affezionato ospite della trasmissione, c'è chi invece devo corteggiare strenuamente, vero Simone, allenatore della San Sebastiano Ussana. Ci siamo detti vengo quando finiamo, purtroppo avete finito diciamo sfiorando la finale.
9: Si è riuscito a tifare tutte le squadre contro
8: cui, no,
9: va bene così.
8: Finalmente. Allora ricordiamo il percorso, perché adesso ovviamente a battute a parte avete fatto un grandissimo campionato. La San Sebastiano Ussana, che ha disputato il campionato di Serie B, è arrivato nei playoff fino alla semifinale, perdendo due settimane fa la gara in casa 5-3 per poi contro il team Giorgione poi pareggiare 4-4 sabato scorso, quindi un'eliminazione davvero per pochi gol contro una squadra, comunque mi hai detto Simone, di grande livello.
9: Sì, sicuramente è una squadra che secondo me è pronta anche per fare il salto di categoria. È una squadra molto, molto forte, molto, molto compatta. Loro sono stati bravi a sfruttare i dettagli nelle due gare. Forse abbiamo peccato un pochino di inesperienza, però questo fa parte dello sport, accettiamo il risultato. Non cancella il percorso straordinario che abbiamo fatto quest'anno.
8: Ecco, infatti, perché trasferendoci all'inizio della stagione avresti immaginato un finale del genere?
9: No.
8: La speranza c'è sempre,
9: la
8: ovviamente.
9: Speranza c'è sempre. Diciamo che ci siamo imposti con Simo, con lo staff, con la società di lavorare e dare il 100%. Noi ormai con Simo siamo 5 anni che collaboriamo, purtroppo per lui. Non ci mettiamo obiettivi, non prefissiamo obiettivi stagionali. Viviamo sabato per sabato, cerchiamo di dare il massimo noi in primis e poi quello che viene, viene. Quest'anno è venuto qualcosa di molto bello.
8: Ecco, Simone Floris, oltre a dover sopportare un allenatore come Simone, ci permettiamo di scherzare ovviamente, una stagione splendida, qual è stato il punto di forza della San Sebastiano Ussana per arrivare addirittura a sfiorare la finale playoff e quale eventualmente il punto debole tra virgolette, quello che è mancato?
11: Allora, collego le due cose insieme. Secondo me abbiamo iniziato il campionato malissimo. Dopo tre giornate, quindi due di gioco e una che riposavamo, avevamo 0 punti. Lì è stata la svolta. o switchavi in avanti o morivi. Da lì abbiamo iniziato a fare i punti, da gruppo siamo diventati piano piano sempre più squadra, che poi ci ha portato a fare questi playoff e uscire, ahimè, in semifinale.
8: È mancato qualcosa oppure effettivamente i vostri avversari in questa semifinale avevano qualcosa in più?
11: Il campo ha sempre ragione, quindi se sono passati loro è giusto così, sono stati più bravi di noi, merito a loro, ma nessun demerito da parte nostra, i ragazzi sono stati fenomenali.
8: Anche perché immagino Simone, Casu, la società presumo che sia abbastanza soddisfatta di quello che avete combinato.
9: Lo auguro. sì, no, la società è molto soddisfatta. Diciamo che Perussan ha tolto l'anno scorso, è una società un po' inesperta da quel punto di vista, è un po' vergine da quel lato. E sono rimasti veramente contenti perché hanno visto comunque un gruppo di persone che sono diventati, posso dirlo tranquillamente, forse anche fin troppo amici, hanno visto un lavoro da parte nostra, da parte del mio staff, secondo me un pochino diverso, e hanno visto anche grandi miglioramenti da parte di chi l'anno scorso faceva parte dell'Ussana, invece ha fatto uno switch, come lo dice Simo, un pochino più avanti per dimostrare che questa categoria non si fermava ai play-out, ma potevano dire la loro.
8: Tra l'altro nel vostro percorso c'è stato l'ennesimo derby contro l'Elmas, davvero, adesso io non voglio ricordo almeno 5 mi aiutano dalla regia, 5 sfide negli ultimi anni, ma partite di play-off, insomma tantissime sfide, veramente, questa volta è andata bene, bene a voi.
9: Volta sì, diciamo che in regular season è andata meglio a loro, ovviamente voglio fare un plauso agli amici dell'Elmas, perché è stata una squadra che, ti dico la verità, ci ha portato via molte energie. Loro hanno un roster, non devo dire io i giocatori perché sono persone che navigano nello sport da parecchi anni, categorie superiori rispetto alla Serie B, però penso che siamo arrivati anche noi a quel livello riuscendo a batterli dopo le due partite di campionato e quella di Coppa Italia, e sono contento.
8: Ecco, Simone Floris, tra l'altro è stato sicuramente bellissimo vedere i palazzetti in queste ultime partite piene. Il derby poi è stato davvero forse l'apoteosi dal punto di vista numerico, perché sia Delmas che Ussana c'era, forse ci fossero stati altri 200 posti disponibili, sarebbe riempito davvero, davvero un bel segnale anche per il movimento, quando ci sono due squadre che di grande livello che combattono e competono per traguardi così importanti, è sicuramente un bello spettacolo per tutto il movimento del futsal.
11: Assolutamente sì, devo dire che è stato anche emozionante. Malgrado sia all'interno del futsal da tantissimo tempo, vedere un palazzetto pieno, a prescindere dal tifo, da chi, da qualcosa in più, da gusto, mi sono mezzo disimato nei giocatori. È stato veramente bello. Speriamo che questo poi porti la gente, le persone a seguire sempre di più il futsal.
8: Lo speriamo, lo cerchiamo di sponsorizzare sempre dando tutti gli appuntamenti importanti che ci sono. E a proposito di palazzetti pieni e di partite combattute, di derby, insomma anche gli amici del Gonnesa ne sanno qualcosa. Ricordiamo prima di tutto Gonnesa, che ha ottenuto la vittoria nella finale di venerdì scorso dei playoff di Serie C2, un 2-1 dopo i supplementari, una vittoria per ora che non significa promozione in Serie C1, ma semplicemente serve per stilare una griglia degli eventuali ripescaggio, quindi Gonnesa è al primo posto per poter ambire poi alla promozione in Serie C1, un percorso lungo. Francesco, anche voi un lungo campionato tra la stagione regolare e poi appunto i playoff, coronati poi da questo bel successo in un derby infuocatissimo, combattutissimo davanti a tante persone.
10: Sì, è stata una partita bellissima. Al di là della partita in campo, fuori dal campo è stata, se possibile, ancora più bella, perché come diceva l'amico prima, era quasi emozionante vederla dal campo, e tornando a quello che diceva lui, non solo ci siamo immedesimati nei giocatori, ma con Alberto e Francesco, l'allenatore del Porto Scudo, ci siamo detti: quanto pagheresti per cambiarti a giocarla questa partita invece di stare in panchina? Perché effettivamente era veramente un'atmosfera bellissima. Avevamo anche il nostro capo ultra che ha tolto le vesti, ha tolto il cappello da direttore sportivo, ha messo quello di capo ultra che ha guidato la nostra curva alla grande. No, è stato molto bello. Come ci siamo detti anche con loro, speriamo che sia solamente un arrivederci ad altri episodi di questa natura, perché poi se ci fossero state, come dicevi tu, altri posti, ci sarebbero state anche altre persone, perché c'erano tantissime persone che non sono riuscite a entrare nel palazzetto ed è un peccato.
8: Ecco, completo il discorso della Serie C2, perché avete giocato venerdì, ricordiamo che nella finale terzo e quarto posto la Mediterranea ha battuto il Babylon 3-1, quindi Porto Scuso, Gonnesa, Mediterranea e Babylon sono la graduatoria delle quattro per eventuali ripescaggi. Poi neanche il tempo di farvi la doccia, è praticamente domenica mattina Final Four di Coppa Italia.
10: Praticamente sì, perché chiaramente capirai che sabato, che venerdì non è finita alle 10 e mezzo, è finita alle 5 del mattino, quindi insomma giustamente, perché poi non è che gli puoi dire ai ragazzi adesso andiamo a dormire che domenica si gioca, per cui giustamente dovevamo festeggiare, perché era un traguardo importante per la società, andava al di là di quelli anche che erano gli obiettivi che ci siamo prefissi all'inizio della stagione, quindi giustamente dovevamo festeggiare. E poi siamo andati a giocare questa Coppa Italia qua.
8: Coppa Italia che si è disputata domenica a Villassor, in mattinata le semifinali, con Gonnesa che ha battuto la Virtus San Sperate 4-3, la Sarfut che ha battuto 9-2 Cus Sassari, poi la finale con la vittoria del Sarfut 21-5-2 contro il Gonnesa, una sconfitta Christian che comunque non cancella davvero una stagione entusiasmante. Secondo posto, vittoria dei playoff e finale di Coppa Italia, dunque davvero un Gonnesa che ha fatto parlare di sé.
12: Sì, siamo soddisfatti della finale playoff, della Coppa. Sì, sarebbe stato bello sollevare anche noi la Coppa, ma va benissimo così. I ragazzi erano stremati, hanno dato tutto e siamo molto molto soddisfatti.
8: Anche perché Cristian, il percorso nella stagione regolare della Serie C2 è stato estenuante, un campionato lungo, impegnativo, molto combattuto, nella parte alta della classifica ci sono stati momenti in cui anche voi potevate dire la vostra per una vittoria diretta, poi ha premiato a Sarfut 21, ma insomma c'è stato davvero un discreto livello un combattimento per conquistare questa promozione diretta in campo.
12: Assolutamente sì. Abbiamo incappato in diversi infortuni e ci hanno un attimino destabilizzato, ma per il resto non possiamo recriminarci nulla.
8: Adesso insomma la speranza, Francesco, è che questo lungo percorso, questo aver sudato fino a venerdì scorso, vi porti insomma a tagliare veramente il traguardo della Serie C1. Ne parleremo dopo, anche per vedere un po' se e che cosa servirà per farvi trovare pronti eventualmente al campionato di Serie C1, che è un torneo che è decisamente impegnativo.
10: Sì, come dice sempre un mio amico, non è una categoria in più, ma sono almeno due categorie in più rispetto alla C2, è proprio un altro tipo di campionato. Come diceva giustamente Christian, la sfortuna è stata quella di incappare in infortuni contemporaneamente. Abbiamo perso 5 giocatori insieme, che erano quelli che erano più in forma, nel momento in cui eravamo in testa al campionato, e lì chiaramente qualcosa l'hai lasciata per strada, però senza nulla togliere al merito del Sarfut, che secondo me rimane comunque la squadra più forte del campionato. Cioè, secondo me hanno qualcosa in più di noi indipendentemente da tutto, per cui la vittoria è più che meritata, assolutamente.
8: Per completare il discorso sulla Serie C2, si è giocato anche la sfida salvezza dei play-out tra Uta e Serrenti, con la vittoria per 5-1 dell'Uta, quindi Uta che ha ottenuto la salvezza rimarrà in C2, retrocessione in Serie D per il Parco Cross Serrenti. Ora, anche con la collaborazione di Giuseppe Valdés, sentiremo il primo commento, il primo contributo video, che risaliamo di una categoria, andiamo nella Serie C1, perché l'Icnos Sassari, che aveva vinto i play-off della Serie C1 regionale, sabato 23 maggio, questo sabato, giocherà la gara di andata in trasferta contro Brescia alle ore 16 di questa prima fase nazionale, poi il ritorno a Sassari il 30 maggio. Ma sentiamo le parole del presidente Matteo De Peru.
13: Buonasera a tutti, saluto gli ospiti presenti in studio e gli ascoltatori di Videolina e Radiolina. Sono Matteo De Perù, presidente dell'ICNOS Calcetto Sassari, e siamo arrivati quasi alla vigilia di questa gara degli spareggi nazionali per il salto di categoria. Sabato alle 16 andremo a giocare la nostra prima gara in quel di Brescia contro il Brescia Calcio a 5. Siamo abbastanza fiduciosi, il roster a disposizione di mister Pianezza è al completo, fatto salvo la defezione di Francesco Faedda, che è un infortunato di lungo corso e che ha anticipatamente chiuso la stagione per problemi fisici. E l'umore e la voglia di partecipare e riuscire a portare a casa un risultato positivo è grosso. La squadra si è allenata in questo mese con attenzione, seguendo le direttive del mister, e sicuramente sabato venderà cara la pelle, ma soprattutto cercherà di ipotecare il prima possibile l'eventuale passaggio al turno successivo. Ringrazio di nuovo tutti per l'attenzione e buon proseguimento di serata a tutti.
8: Grazie al presidente della ICNOS Sassari, ovviamente in bocca al lupo. Anche con lui, Simone, ho preso l'accordo che lo ospiterò, sperando in presenza, ma sarà un po' complicato, ma in collegamento quando verranno eliminati, quindi appuntamento il più avanti possibile.
9: Speriamo, com'è andata male, speriamo che lui vada meglio.
8: Adesso, hai detto prima che ci avresti messo la firma, dai.
9: Certo, certo.
8: In Serie D ci sono disputati i playoff finali, anche in questo caso per la griglia dei ripescaggi, con la Leonarda che ha battuto il Carbonia 6-3, vittoria invece dopo i tempi supplementari della Rubbia contro il Cadossene 5-4 e dell'Epi Fitness Porto Torres contro la Marzio Lepri Torres 2-1. Quindi Leonardo, Arrubia e Epi Fitness sono la griglia per eventuali ripescaggi in Serie C2, sono al primo posto. Questo per quanto riguarda il campionato di Serie D. Si è conclusa la bella avventura del Cagliari femminile nella Serie A, sconfitta contro la fortissima CMB 4-1 all'andata. Anche al ritorno per le rossoblù è arrivata la sconfitta 5-1, ricordiamo, nei quarti di finale per i playoff scudetto. Davvero una grande stagione anche questa, quella del Cagliari, e sicuramente avremo ospiti nelle prossime puntate per fare un po' un bilancio di questa stagione. In Serie C invece si parte anche in questo caso, anzi si è già iniziata la fase nazionale che vede impegnato il quarto nei quarti di finale. Dopo la vittoria di domenica per 4-1 in casa del Bologna, si gioca questo il 24 maggio alle ore 16 al Pala Beethoven la gara di ritorno, e sempre grazie alla collaborazione di Giuseppe Valdez in regia, sentiamo le parole di Teresa Saraniti, giocatrice del quarto.
14: Salve a tutti, domenica abbiamo affrontato il primo turno dei playoff contro Bologna, riuscendo a portare a casa il risultato di 4-1. Nonostante il risultato, però, è stata una partita molto combattuta contro una squadra ben organizzata e con ottime individualità. Noi dal canto nostro siamo riusciti a concretizzare le occasioni che si sono presentate e difendere con carattere, nonostante le mille difficoltà e le assenze che avevamo in squadra. Questa settimana stiamo lavorando duramente per migliorarci e migliorare gli errori commessi nella gara precedente, così da poter provare a portare a casa il risultato e passare il turno. Vi aspettiamo numerosi al Pala Beethoven alle ore 16 per sostenerci e continuare a sognare insieme a noi.
8: In bocca al lupo dunque al quarto, ricordiamo domenica alle ore 16 al Pala Beethoven la gara di ritorno contro il Bologna. Concludo la parte insomma dei risultati con anche le fasi nazionali delle categorie giovanili, con l'Under 19 che vede impegnato il quarto. Dopo aver eliminato l'Ardea ha giocato la gara di andata dei quarti finale contro la Casertana perdendo 4-1, il ritorno domenica in trasferta alle ore 15:15. È finito invece il percorso dell'Under 19 regionale fase nazionale che vedeva appunto i campioni in carica dell'Alghero, che hanno, dopo aver perso 8-0 a Castellamolte, hanno perso in casa anche nella gara di ritorno, ma per 7-6, comunque una bella stagione anche per i giovani dell'Alghero. Under 17 regionale invece il Monastir ha perso 2-0 anche la seconda gara del triangolare, ultimo appuntamento giovedì, domani contro il Fucecchio. Under 15 regionale, la Leonardo ha pareggiato le prime due gare di questo triangolare 3-3 in entrambi i casi, davvero grandi prestazioni che però purtroppo rendono inutile quest'ultima gara di sabato fuori casa in casa della L84, perché appunto con i due pareggi, nonostante appunto neanche una sconfitta, la Leo è già eliminata. Comunque anche per i ragazzi dell'Under 15 della Leonardo, davvero una bellissima avventura quella in questa fase nazionale Under 15. Ritorniamo in studio con i nostri ospiti, con Simone Casu e Simone Floris. La speranza, immagino che ci sia, quella di l'anno prossimo magari giocare in Serie A2.
9: L'anno prossimo vediamo. Innanzitutto con Simo ci dovremo vedere con la società, vediamo e valutiamo, guarderemo insieme la cosa migliore per USA, che sia con noi che sia senza di noi, perché lo dico e non me lo aspettavo, è un paese che ci ha dato tantissime emozioni e può crescere tanto, ha un potenziale incredibile. Ovviamente domani ci sediamo a tavolino e vediamo se proseguire insieme per replicare un campionato di Serie B, magari con altri obiettivi, oppure si vedrà più avanti.
8: Comunque presumo che comunque la possibilità di fare la domanda Lussana potrebbe farla, così
9: potrebbe farla. Io non sono d'accordissimo su questo. Io penso che i campionati vadano conquistati nel campo e non facendo una domanda di ripescaggio, perché se il campo ha detto che non ci meritavamo la Serie A2, evidentemente è così. A malincuore, forse è anche una cosa tra virgolette un po' bruttina rispetto all'anno scorso. Abbiamo fatto un passo anche un po' troppo lungo, nel senso dai playout a una semifinale che ci porta in A2, è tanto, e io non vorrei che i giocatori si montassero la testa, mettiamola così, io in primis ovviamente. Quindi qualora ci fossimo noi, sicuramente proveremo a migliorarci, proveremo a superare i nostri limiti, che è stato quello del quarto posto quest'anno, quindi magari lavoreremo per arrivare terzi, secondi, primi, non lo so, e poi proviamo a conquistare le cose all'interno di un 40x20 e non in una scrivania.
8: Simone Floris, il compito del vice allenatore, lo chiederò poi anche a Francesco, alla fine è quello di anche un po' un psicologo nei confronti, facciamo finta che non ci sia il primo allenatore in questo caso, è un po' anche da fare da psicologo, e poi soprattutto qual è il confine che un vice non deve, se esiste un confine da non superare?
11: Allora, innanzitutto è un ruolo vero e proprio essere vice, è sapere di essere vice. Il ruolo di psicologo sì, cioè nel senso
9: con gli arbitri
11: molto bisogna tenerlo stretto. No, è semplicemente il ruolo del secondo. Non è sminutivo, ok, ha la sua importanza, la sua valenza, il limite c'è ed deve essere bello visibile se il secondo non lo sa, è un supporto all'allenatore, e quindi se l'allenatore fa dal bastone, il secondo dalla carota e viceversa. Secondo me l'alchimia giusta è questa,
8: che poi Simone probabilmente poi è avere un secondo, ci deve essere un rapporto di fiducia enorme, quindi immagino che ci sia, che si vada al di là chiaramente dell'aspetto poi tra virgolette professionale, c'è un rapporto sicuramente di amicizia e di complicità, altrimenti probabilmente sarebbe un po' complicata la gestione.
9: Guarda Matte, la realtà dei fatti è che magari ci vedono anche dal di fuori che è tutto rose e fiori, perché comunque c'è un rapporto d'amicizia, ma ti assicuro che con Simo mi scontro in privato tantissime volte, Ed è uno scontro leale che finisce lì.
8: È costruttivo, immagino.
9: Soprattutto costruttivo, perché io quando ho iniziato la mia avventura da allenatore ho voluto fortemente Simo, perché elogiava mio fratello le sue doti da psicologo, da conoscitore del futsal, e io comunque, essendo abbastanza giovane, avevo bisogno di, diciamo, di una chioccia che mi proteggesse anche da tante situazioni. Infatti io lo ringrazio, e se io sono arrivato a determinate categorie, a determinati risultati, il merito è specialmente suo e di chi mi supporta, ma lui in particolar modo.
8: Beh, fa piacere, perché poi alla fine, Francesco, quelli del vice allenatore, oppure in questo caso c'è anche Cristian, direttore sportivo, i dirigenti in generale, alla fine si parla spesso dell'allenatore, dei giocatori, magari del capitano, però poi tutto il lavoro che c'è dietro, quello appunto di magari un tecnico, un preparatore di portieri, un preparatore atletico, il fisioterapista, il medico, il dirigente che porta le pettine, che dà una pacca sulle spalle al giocatore, magari in quel momento ha giocato poco l'ultima gara, quindi la prima dell'allenamento. Sono tutte figure che poi all'interno di una società fanno la differenza.
10: Tutte le figure all'interno del gruppo squadra sono importanti. Io sono d'accordo con l'amico Simone del fatto che il vice sia un ruolo ben preciso, non uno che dà una mano all'allenatore. Cioè, tu hai quell'incarico specifico e devi giustamente sapere fino a dove devi arrivare, devi fare un po' da cuscinetto fra l'allenatore e i giocatori, perché l'allenatore deve prendere delle scelte che molte volte possono non piacere, quindi devi un po' entrare in quei dettagli o anche vedere quei dettagli che l'allenatore non può vedere, perché lui è concentrato su un aspetto e non può vedere tutto il resto. Quindi insomma, sono una serie di aspetti che secondo me ne fanno un ruolo ben preciso, che a me piace così. Non mi piacerebbe fare l'allenatore, mi piace fare quello che faccio. E poi c'è un'assonanza con loro. Anche Alberto è iniziato con me questo percorso da allenatore 3 anni fa, quindi insomma è così. Per quanto riguarda tutti gli altri membri della società, sono fondamentali. Il preparatore dei portieri, il nostro, è fenomenale. Davide ha fatto crescere Cristiano, il nostro portiere, in maniera veramente esponenziale. Un giocatore completamente diverso. Era già, chiaramente, il materiale umano era già buono, ma ha fatto un lavoro straordinario, quindi è un ruolo fondamentale quello del preparatore dei portieri. E poi la società è lo sarà ancora di più l'anno prossimo, è già che lo sappia, è già bene che lo sappiano, perché sarà un altro film quello dell'anno prossimo, se tutto andrà come deve andare. È fondamentale che ci sia la società presente a sistemare delle cose, ma anche banalmente un sorriso, una presenza, far sentire il calore della società, la presenza, insomma, è veramente veramente importante.
8: Cristian, 30 secondi per dire, insomma, allenatore e vice confermati.
15: Spero di sì, ma sì, assolutamente sì, hanno fatto un lavorone, quindi rinnoviamo la fiducia nel mister Valluzzi e nel vice Checo Ted, assolutamente.
8: Quindi insomma, alla fine qua c'è già stata una riconferma. Non abbiamo la parte societaria dell'Ussana, vedremo di dare la notizia della riconferma dei due Simone anche nell'Ussana. Grazie davvero di cuore a Simone Caso e Simone Floris dell'Ussana, in bocca al lupo ovviamente per il vostro futuro, quello che sarà lo vedremo e lo racconteremo, e a Francesco Todde e Cristian Corrias del Gonnesa, chiaramente in bocca al lupo per la prossima stagione, sperando che sia C1.
10: Viva il lupo, grazie.
15: Viva il lupo, grazie.
8: E grazie ovviamente a Giuseppe Valdés in regia, e soprattutto a voi che ci avete ascoltato in questa nuova puntata dell'Informatore Sportivo. Appuntamento a mercoledì prossimo, come sempre alle 18.30 su Radiolina.
16: L'Informatore Sportivo Calcio a 5. Con Matteo Vercelli.
17: In collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu.
16: Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
18: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
19: È mezzanotte e 32 minuti.
20: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
18: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Massimiliano Rais, su Radio Lina.
21: Amaci.

0: Buonasera e bentrovati, edizione della notte del telegiornale di Vigilina. Come sempre iniziamo dai titoli del sommario. Alta tensione in consiglio regionale sulla tassa di imbarco aeroportuale, bocciata la mozione delle opposizioni per la soppressione totale. La maggioranza propone il taglio nei mesi invernali. L'esplosione di domenica mattina a Terralba, arrestato per strage, il proprietario della casa avrebbe provocato volontariamente la fuga di gas e ancora ricoverato in ospedale. Dermatite bovina estinti, gli ultimi 7 focolai che erano stati scoperti nel Sarrabus, 31 capi di bestiame infetti, 250 quelli abbattuti. Vigilia della storica regata preliminare dell'America's Cup, per Cagliari e la Sardegna un enorme ritorno d'immagine, domani con l'Unione Sarda un inserto estraibile di 16 pagine. Parliamo di politica, in apertura del nostro giornale, perché si consuma lo scontro tra maggioranza e opposizione sulla tassa di imbarco aeroportuale. Sentiamo perché da Stefano Fioretti.
1: La mozione aveva ormai 2 anni di vita e dopo 2 anni la maggioranza ci chiede ancora di trattare, parla ancora di accordi con le compagnie, non è ancora riuscita a prendere una decisione.
2: La regione non vuole chiudere sulla possibilità di interlocuzioni che sono in atto da tempo con le principali compagnie aeree, non solo low cost, perché è necessario incentivare le rotte nel periodo invernale.
3: La polemica decolla in consiglio regionale a terra sulla tassa aeroportuale, viaggiando da mozione a contromozione. Alla fine la maggioranza riduce le distanze intorno al taglio nei mesi invernali in forma sperimentale, soluzione dal sapore di compromesso da votare nella prossima seduta e che appare comunque blindata.
4: È condivisibile aumentare il flusso di passeggeri in Sardegna, ma va fatto senza mettere a rischio le casse della regione, quindi con l'abbattimento dell'addizionale, ma valutando nuove e diverse opzioni.
2: Alcuni gruppi consigliari volevano scendere nello specifico delle misure, ma noi riteniamo che questo faccia perdere la possibilità alla Giunta di interloquire senza avere dei vincoli eccessivamente rigidi.
3: Tra gli impegni, ulteriori analisi e verifiche in ottica incentivi e apertura quindi a stanziare i 14 milioni stimati nel biennio, subito in variazione o nella prossima finanziaria.
5: L'obiettivo è quello di consentire il lavoro che è già stato avviato all'assessore, anzi a tutti gli assessorati, per portare a casa un risultato che sia utile per dare risposte concrete ai sardi.
3: Di fatto una contromozione in risposta a quella dell'opposizione che proponeva l'abolizione totale dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco, bocciatura che ha avvelenato il clima.
6: Una follia bocciare la possibilità dei sardi di avere delle rotte low cost che in questi anni hanno anche garantito una vera e completa continuità territoriale per i sardi.
1: Dimostra ancora una volta che non hanno una visione strategica sull'isola, non sono interessati alla crescita e invece votano solo con motivazioni ideologiche.
7: Il presidente del consiglio ha rimproverato la sua maggioranza perché non sono mai presenti, allora è meglio che si restino a casa, perché quando vengono in fanno solo danni a tutti i sardi.
0: La cronaca adesso: è accusato di strage il proprietario dell'abitazione che è esplosa domenica mattina a Terralba. Secondo le indagini l'avrebbe provocata proprio lui. Sentiamo Marco Lai.
8: I primi sospetti avanzati già domenica mattina hanno trovato poi conferma nelle indagini successive dei carabinieri. A causare la violenta esplosione che a Terralba ha distrutto un appartamento di via Boccaccio sarebbe stato il proprietario, un uomo di 38 anni, che l'avrebbe innescata con un accendino utilizzato dopo aver aperto 2 bombole di gas presenti all'interno ma non collegate all'impianto domestico, fino a saturare gli ambienti della casa. La deflagrazione è stata devastante, udita in mezzo paese, ha fatto crollare parte dell'immobile e danneggiato alcune abitazioni vicine. Ne è scaturito anche un incendio, spento grazie all'intervento dei vigili del fuoco. L'uomo è uscito dalla casa con le sue gambe, ma ha riportato gravi ustioni che, dopo i primi soccorsi prestati sul posto, ne hanno reso necessario il trasporto con un elicottero del 118 al centro ustioni dell'ospedale civile di Sassari, dove tuttora si trova ricoverato. Per lui è scattato l'arresto per strage. Solo per fortuna l'esplosione, alla quale sono scampati anche i 2 cani del 38enne, non ha coinvolto altre persone. Ancora da approfondire le motivazioni che hanno portato al gesto.
0: Una 93enne, Leila Maria Cabras, originaria di Tres Nuragues, è morta nel pomeriggio a Sassari in un incidente stradale. La donna era alla guida di una Peugeot, percorreva la periferia della città in via delle Magnolie nel rione di Serra Secca, quando l'auto è finita contro il muro di recinzione di una casa. Inutile l'intervento degli operatori del 118 che hanno solo constatato il decesso della donna. Tra le ipotesi dell'incidente, quella di un malore. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia urbana. Nella flottiglia partita per Gaza, bloccata dagli israeliani, c'è anche una donna di Olbia. Sentiamo Silvio Rò.
4: C'è anche un olbiese tra gli italiani fermati dall'IDF, le forze di difesa israeliane, durante il blitz contro la Global Sumud Flotilla, la missione nata con lo scopo di portare aiuti a Gaza. Ilaria Mancosu, 44 anni, olbiese, origini familiari di Siliqua, era a bordo della barca Amazon. Di lei non si hanno notizie da diversi giorni. L'abordaggio sarebbe avvenuto in acque internazionali al largo di Cipro. L'ultimo video condiviso su Instagram risale al 25 aprile scorso.
9: Sono Ilaria, sono qui in Sicilia. Siamo partiti da Barcellona con la flottiglia una settimana fa per muoverci appunto verso Gaza per rompere il blocco illegale di Israele.
4: Ilaria Mancosu si è diplomata nel 2000 al liceo classico Antonio Gramsci di Olbia, poi il trasferimento a Bologna, gli studi in conservazione dei beni culturali e il lavoro nel campo dell'archeologia. Negli anni ha portato avanti anche il suo impegno nelle battaglie per i diritti civili.
9: Non è una vacanza, appunto, lo facciamo perché crediamo che ci sia la necessità di mantenere lo sguardo su Gaza.
4: La Farnesina segue il caso attraverso l'ambasciata italiana a Tel Aviv, quella a Cipro e il consolato. Intanto sui social si moltiplicano gli appelli per avere sue notizie.
9: La barca di Ilaria è stata intercettata assieme alle altre barche della Global Sumud Flottilla. Abbiamo parlato tanto di questa possibilità, ma per quanto abbiamo provato a prepararci psicologicamente a questo evento, a questo rischio, la realtà è molto diversa dalla teoria.
0: Parliamo della dermatite bovina, perché si sono estinti gli ultimi 7 focolai che erano stati scoperti nel Sarrabus, lo rileva il bollettino del Centro Epidemiologico Veterinario Nazionale. Dopo il via libera alla movimentazione dei capi bovini che era arrivato lo scorso 8 maggio dal Ministero della Salute, si attende ora lo sblocco anche per il Sarrabus. Erano stati infettati 31 capi di bestiame, 3 quelli morti, mentre 250 erano stati abbattuti negli allevamenti tra San Vito, Muravera, Ballau e Villa Puzzo. Ci fermiamo adesso, c'è la pubblicità.
10: C'è lo sport, c'è lo studio e c'è Casa Cus Cagliari a Radiolina. Vi aspettiamo per 30 minuti dedicati al Centro Universitario Sportivo di Cagliari.
11: Casa Cus, ogni lunedì alle 15 con Andrea Matta su Radiolina.
0: C'è stata la manifestazione di protesta questa mattina a Cagliari dei lavoratori del Sulcis che chiedono delle risposte chiare su quello che sarà il loro futuro. Sentiamo il servizio di Maurizio Landi.
12: Il modello di sviluppo Sulcis è in crisi decennale. In questi anni gli impegni, le promesse e le rassicurazioni sono state numerose, ma non così puntuali. Nella lotta al lavoro del Sulcis negli anni si sono sprecati gli annunci illusori di un nuovo futuro industriale, futuro che non è mai arrivato. E il nuovo fronte di protesta ha uno slogan che è anche un ultimatum alla politica. Questa è l'ora.
13: È il momento di dire basta! Questa è l'ora! Che scegliano adesso! Questa è l'ora!
14: Questa è l'ora! Questa è l'ora! Questa è l'ora!
15: Il ministro Urso, che è venuto qua in Sardegna, è venuto qua a Portovesme, dove ha preso degli impegni ben precisi, ha garantito ai lavoratori di stare sereni. Noi abbiamo solo perso posizioni lavorative.
16: Troppi tavoli tecnici nel tempo, è ora di dire basta a questi tavoli tecnici, servono risposte concrete, servono piani industriali realizzabili nel nostro territorio per garantire occupazione stabile a tutti i lavoratori.
17: Tutte le vertenze del nostro territorio dipendono dalla politica nazionale, da quello che il Mimit in primis ha promesso di fare, ma che in realtà non ha mai mantenuto, mai fatto.
0: I cittadini che fanno parte del comitato no alla discarica di Is Urigus, adesso dopo aver presentato un esposto alla Procura della Repubblica, adesso hanno organizzato un presidio permanente. Sentiamo Alessandro Caltabiano.
18: Uno squarcio bianco nella meravigliosa campagna di San Giovanni su Erge. La cava Monserrato è una ferita che tarda a cicatrizzarsi. Tra l'idea di farne una discarica a pochi metri dalle case, le valutazioni che accompagnano il progetto e la promessa di una riqualificazione dell'area che al momento è rimasta soltanto sulla carta. Così il comitato che ormai da un anno si oppone al progetto di discarica e che pochi giorni fa ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica ha deciso di organizzare un presidio ai cancelli della cava.
19: Siamo qui perché non ci stancheremo mai di combattere per difendere il nostro territorio. Da quasi un anno cerchiamo di difendere i Surigus e il comune di San Giovanni Surgiu, ma tutto il territorio del Sulcis Iglesiente da delle offese come quelle che stanno succedendo qui.
18: È solo il primo di una serie di appuntamenti che il comitato annuncia per dimostrare che la comunità non ha alcuna intenzione di abbassare la guardia e a quasi un anno dall'inizio della lotta continua a vigilare su un progetto ritenuto inaccettabile.
19: Siamo instancabili ed è per questo che da oggi vogliamo iniziare con una serie di incontri aperti a tutta la cittadinanza, dove continueremo comunque a promuovere i nostri valori e la nostra lotta per la difesa del nostro territorio e del nostro ambiente.
0: E adesso invece parliamo di Cala Luna, perché sul pontile sono stati posti i sigilli, non è stato ancora trovato un accordo tra i comuni di Baunei e Dorgali. Ci racconta tutto Gianfranco Locci.

0: Castelli, Dorgali avrebbe costruito l'opera, che ricade nel territorio jastrino, senza le necessarie autorizzazioni. Dal porto di Calagonone puntualizzano:
1: riteniamo che sono state rilevate delle criticità nella costruzione del pontile, queste potevano essere evidenziate sicuramente non a fine maggio. La speranza è che mettano tutti gli operatori in condizione di poter lavorare serenamente.
0: Intanto, in assenza del pontile, a Cala Luna gli sbarchi andranno avanti, purtroppo, con le consuete modalità.
2: Per adesso stiamo ancora scaricando i passeggeri all'interno di uno spazio della spiaggia che è più congeniale per le nostre imbarcazioni, visto la conformazione del fondale. Continueremo ad affrontare il problema così fino, diciamo, a delle scelte che siano un po' definitive, ecco.
3: E adesso le anticipazioni delle notizie dell'Unione Sarda con Francesca Figus.
4: Buonasera a tutti. Cagliari e la Sardegna intera si preparano all'American's Cup. Il ritorno in termini economici è stimato dalla regione in 50 milioni di euro. E ancora il caso Flotilla, l'isola in ansia per gli attivisti sardi bloccati da Israele. Abbiamo intervistato per voi le famiglie. Ancora la cronaca che ci porta a Cagliari, perché dagli scavi di Via Roma viene fuori una sorpresa: rivedono la luce i resti della città antica. Negli spettacoli a tu per tu con il volo, il trio di Superstar si prepara al grande concerto di Alghero. E chiudiamo con lo sport e il calcio, perché domenica Massimiliano Allegri ritrova il Cagliari per l'ultima di campionato. Questo e molto altro, come sempre, sulle pagine del Primo Quotidiano della Sardegna. Noi ci vediamo domani in edicola, o se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digitale. A tutti voi una buona serata.
3: Noi facciamo una breve pausa.
5: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea. Commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
6: A voi la linea. Ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini su Radiolina.
3: Avremo una pagina dedicata alle elezioni amministrative, andando a vedere e a conoscere i candidati. In questo caso andiamo nell'Orestanese con i candidati di 10 piccoli comuni. Mario Tasca.
7: La mappa delle amministrative nella provincia di Oristano si chiude attraversando i territori dalla cintura del capoluogo al Campidano, dalla Planargia al Montiferru fino a Lacuni. 10 comuni dove il voto del 7-8 giugno racconta ancora una volta il peso delle liste civiche e del quorum. A Simagis la competizione è a 3. Ignazio Addari guida Simagis Futura. Marco Mottura corre con Attivamente, mentre Giacomo Ubinu è il candidato di Uniti. A Sia Maggiore il confronto sarà invece diretto tra Davide Dessì con Percorso Comune e Federico Erdas alla guida di Insieme per Sia Maggiore e Pardunò. Sfida 2 anche a Lacuni, dove il sindaco uscente Salvatore Argiolas si ripresenta con Lacuni nel cuore contro l'ex sindaco Paolo Pisu, candidato con Lacuni Futura. A Suni si confronteranno Pier Tonio Pinna con Persuni e Massimo Falchi con Noi Persuni. Negli altri centri la partita sarà soprattutto legata al quorum. A Nuraghi corre il sindaco uscente Renzo Ponti con Scelgo Nuraghi. A Palma Sarborea Andrea Pinna con Una Boginoa. A Zediani Claudio Pinna con Comunidadi Insieme per Zediani. Lista unica anche nei comuni tra Planargia e Montiferru. A Flussio si ricandida Giovanni Antonio Zucca con Insieme per il futuro di Flussio. A Montresta Salvatore Salis con Insieme per un comune obiettivo. A Senariolo si ripresenta Giambattista Ledda con De Sinariolo Po Sinariolo.
3: Andiamo invece adesso a Ittiri e Ploaghe con Maria Grazia Ledda.
8: A Itiri, Baingio Cucu, attuale assessore comunale con delega cultura, sport, turismo e ambiente, teme soltanto il quorum. 48 anni, storico dell'arte, e lui infatti l'unico candidato alla carica di primo cittadino con la lista civica Uniti per Itiri. Per la prima volta uno dei centri più importanti del Coros, quasi 8.000 abitanti, ha un'unica lista in campo.
9: Mi candido per dare continuità al progetto politico-amministrativo iniziato negli anni passati, ma soprattutto per dare una rappresentanza ai cittadini di Itiri insieme a dei candidati che sono formati da ex amministratori e quindi esperti in materia, ma soprattutto da tante persone provenienti dalla società civile.
8: A Ploaghe, centro del Logudoro, poco più di 4.000 abitanti, due le liste civiche in campo. Obiettivo Ploaghe, candidato sindaco Gianmario Busello, e Siamo Ploaghe, aspirante primo cittadino Antonio Baule. Attuale vice sindaco Busello, 47 anni, agronomo, ha alle spalle una lunga esperienza come amministratore.
10: Ploaghe in questi anni ha cambiato volto.

0: grazie al nostro impegno e al lavoro costante svolto. Abbiamo costruito una squadra capace con l'entusiasmo dei nuovi volti che si sono uniti a noi.
1: Baule, 40 anni, anche lui agronomo, lavora come funzionario tecnico per l'agenzia Laore e ambisce al cambiamento.
2: La nostra lista Siamo Ploa che nasce da un'idea condivisa che è quella di dare un nuovo sviluppo di futuro al paese. Siamo una squadra giovane, eterogenea, ma unita in un unico obiettivo.
3: E adesso andiamo a conoscere i candidati di Giba Musei Piscinas e Tratalias con Valentina Orcio.
4: Giba Musei Piscinas e Tratalias, quattro piccoli comuni del Sulcis Iglesiente con meno di 3.000 abitanti, diversi per storia e realtà sociale, ma uniti dalle stesse sfide: spopolamento, servizi da garantire, attività da sostenere e nuove prospettive da costruire. A Musei il nodo principale sarà soprattutto il quorum. Il sindaco uscente Sasha Sais, unico candidato con la lista Musei protagonista, punta sulla continuità amministrativa e sul lavoro avviato nel mandato appena concluso. Situazione simile a Tratalias, dove il sindaco uscente Emanuele Pes corre con la lista unica Tratalias Unita, puntando sul rapporto costruito con i cittadini negli ultimi 5 anni tra trasparenza e partecipazione. A Piscinas, il comune più piccolo del Sulcis con meno di 900 abitanti, la sfida è a due. Da una parte Gianluca Trastus con la lista Per continuare a crescere, dall'altra Giacomo Bacchis con Per Piscinas al servizio del cittadino. Al centro continuità amministrativa e visioni diverse per il futuro del paese. Infine Giba, dove il sindaco uscente Andrea Pisanu con la lista Giba e Villarios Uniti sfida Stefania Portas, candidata sindaca della lista Giba e Villarios 2.0. Una corsa che coinvolge Giba ma anche la frazione di Villarios, realtà profondamente legate alla tradizione agricola e rurale e all'identità del territorio.
3: Parleremo di sport tra poco, dopo la pubblicità.
5: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Parliamo dell'America's Cup, domani il via ufficiale, oggi c'è stata la conferenza stampa al Molo Icnusa della governatrice Todd con il sindaco di Napoli Manfredi, che prepara l'evento del prossimo anno. Sentiamo Stefano Birocchi.
6: Per qualche giorno il mondo passerà da qui e a Cagliari già si respira il clima delle occasioni storiche. Il Golfo degli Angeli si prepara ad aprire la rotta verso l'America's Cup, trasformando la città in una vetrina internazionale della vela.
7: Con risultato che va celebrato. Non è solo l'indotto che viene generato, ma è l'attenzione di tanti mezzi di comunicazione mondiali su un evento importante dove la nostra isola e soprattutto Cagliari, la nostra città capoluogo, può essere vetrina. Noi siamo il contesto più importante per quanto riguarda la vela, abbiamo un meteo meraviglioso, una rada che tutti ci invidiano e quindi sarà anche un modo per far capire gli equipaggi la già capito, visto che si allenano qua da tante settimane, che il mondo della vela può avere in questa città veramente un approdo straordinario e poi sarà una grande festa.
6: La Sardegna è il suo capoluogo come punto di partenza simbolico di un percorso che l'anno prossimo porterà a Napoli.
8: Si parte da Cagliari, si arriva a Napoli, quindi due grandi città del Mediterraneo, due grandi storie, perché sono due città che hanno 3.000 anni di storia, che sono nate sul mare, e anche un modo per far vedere che esiste un sistema delle città sul Mediterraneo che ha un grande valore culturale ma anche un grande valore politico. Quindi per noi è una grande soddisfazione che la partenza della Coppa America a Napoli si faccia a Cagliari.
3: E domani con l'Unione Sarda in omaggio c'è un inserto di 16 pagine dedicato proprio all'America's Cup, lo speciale sarà estraibile al centro del giornale e contiene la presentazione di tutti i team impegnati nelle regate. Adesso invece parliamo del Cagliari che prepara l'ultima fatica stagionale domenica sera a San Siro contro il Milan. Alberto Masso.
9: Con la salvezza in tasca, il Cagliari prepara l'ultima fatica della stagione contro il Milan, che invece si gioca la qualificazione alla Champions. Poi, spente le luci di San Siro, si penserà al futuro, che fin qui ha poche certezze. Intanto che anche il prossimo anno i rossoblù giocheranno in Serie A e che la A la prepareranno per la seconda estate consecutiva nel ritiro di Temù e Ponte di Legno. Per il resto è tutta un'ipotesi. a partire dall'assetto societario, perché per fine mese è atteso il possibile cambio di maggioranza dall'affluorsi di Tommaso Giulini alla Cagliari 1920 LP, rappresentata da Maurizio Fiori. A quel punto chi deciderà sul Cagliari che verrà? Tutti aspettano segnali a partire dal DS Guido Angelozzi e il tecnico Fabio Pisacane. Il primo continua comunque a lavorare con il gruppo scouting, mentre il secondo, nel dopo Torino, è rimasto vago su quel che sarà, nonostante un rinnovo automatico arrivato con la salvezza.
10: Ci sarà tempo per parlare con la società e di capire qual è la strada da seguire, a patto che loro siano contenti, ripeto, del nostro operato come staff.
9: A San Siro saluterà Marco Palestra, che tornerà all'Atalanta per fare il salto definitivo nel grande calcio. Da decidere poi gli eventuali riscatti dei vari Mazzitelli, il cui rendimento è stato condizionato da diversi problemi fisici, Foloruscio, Sulemane e Clixoi, per i quali si cercherà di ridiscutere le cifre di riscatti. Torna a comodo Sena, ma non è esclusa una nuova trattativa, mentre potrebbe chiudersi qui l'avventura rossoblu del Gallo Belotti, che ha cantato solo poche partite prima della rottura del crociato e di un finale di stagione a mezzo servizio.
3: È tutto per questa edizione, grazie per averci

0: de sa terra nostra.
1: Alessandro Catte ha dedicato alla polivocalità dei cori nuresi un importante volume, ma lui stesso si cimenta come cantante. Qui lo ascoltiamo in una sua personale interpretazione dal vivo a Usini di Non poto reposare.

0: sera non posso reposare, brano che si può ascoltare anche nel primo album di Alessandro Catte, Frore e Galano, del 2002.
1: È l'una e un minuto.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me, Valentina Caruso, insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina. E potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
5: Il Cagliari in diretta, oggi alle 18.30 su

0: Un saluto a tutti, su Benagattaus, Benito Raus, su tre giornali de Sardegna 1, Bieus, Intendeus, Garibontis, Novas, de questa edizione. Come ciao, seguenti sempre con il titolo su adesso sommario. Ariolo Mannu, possa femmina gallurese frimmara des israelianos, impari con atto su italiano, su partito su con barca, se barchi c'è da sa flotti, gli può andare in Gaza. Appello in social, burbo, da liberai. La protesta dei straballarores in metalmeccanico su Dessu Sulcis, este arribare ad ora in antispalazio su Dessa Politica, manifestazioni in su Viale Trento, oleos a risposta saberas. Scomuno su De Baunede e Durgali, si chita BTA e vostra playa de Calaluna, sequestrano Montili, si struttura de PRC su simbolo de una stasoni totunoa. Casi rotto pronto, vostra Coppa America del Vela in Castedu, grazie, provas de regatas preliminari, sia gratis con su Unione Sarda, un inserto de 16 pagine, sapo presentare eventus e garas. Su sport, su palloni de Serie A, su Castedu e preparentesi con l'ultima partita de sa stagione, domenico in San Siro contra su Milan e Portesi. Sarà pensai e su benitori de si squadra e de sa societati. Dunque, se questi fizzi sono una femmina di Terranoa, l'area mancoso in tre esatti vista, di sa global summit flottiglia frimmauso, di sordaus israeliano, in sommare un'altra sa costiera di Cipro, l'area mancoso vi appartiene con una barca, sa Amazon in pari con un altro attivista, sa su 25 del mese aprile, del porto di Barcellona. Tutto pare si può portare a giuros umanitario, sa popolazione palestinese, in sa striscia di Gaza, l'area mancoso tende 44 anni. Su Babes Mamma punti residi qua e noi siete a frimmare dei sordaus israeliani su impari con esatto su italiano su in i social amico su compagno su dell'area mancoso antice fatto una varia appello su israeliano su da depiti liberai luego su questo intervento finza su governo l'area ripiega su diploma in su 2000 in su liceo Antonio Gramsci de Terranoa e poi si studiamo in Bologna sul Ministero degli Affari Salleno se traballendo con l'ambasciata italiana in Tel Aviv poi cercare di risolvere questa questione per liberare tutto l'italiano su Frimmaus in Israele. Oggi si protesta dei straballarori in metalmeccanico su Dessu Sulcis Gresiente, come ti torrasi in Isarrugas, in Isprazes, a De Castedu, una protesta prontata da CGL Cisle Will, è una crisi che non spaccerà mai anti i straballarori, un modello di sviluppo che portendi da una fabbrica serrara a Essatra. E straballarori in attacca sa curpa, e si dessa politica, sa politica sarebbe abbandonato, le istituzioni si no donata risposta delegato sindacato che si punta a Toviaus con il presidente della sua giunta Alessandra Todde Renato Tocco suo segretario territoriale della Wilm Annaga e questo governo non è arrivato nulla da sul Sulcis, sul ministro Urso e sta ribau in Porto Vesme, ha ripromesso un intervento e invece sa centrali Enel in Cebogendi traballa Rorisi, sa avvertenza dessa fabbrica Becia Alcoa e sti ancora oberta. Serbiti ha risposto, sa Bera, sa tutto sul territorio, come ti hanno finito sa Giuseppe Masala, su segretario regionale dessa FSM Cisle, poi noi, Naraisu, antivato a Tobio, su tecnico, ma noi toccherà vai un ubrano industriale, può donare traballo e garanzia di sviluppo per tutto sul territorio. Donne vertenza passano sul governo nazionale, come ti hanno finito San Mauro Manca, della segreteria territoriale della FIOM CGL, donne vertenza passano del suo ministero, del suo Made in Italy, che finito San Moi, non è arrivato nulla, poi sa Sardegna, il suo di Mauro Manca. Seguirante a West Nile, Fede Arriolai, amministratore e esperto, soprattutto in questa provincia di Aristanisi, tutto su Sivonte a Toviaus, cercate di comprendere come si deve per intervenire. Su virus, già circolando in mera, Nao Cipriano Foci, studioso dell'Istituto Zooprofilattico della Sardegna, sa situazione adesso su Uru, con Sanremo dei Stati, andrà a fare basca a mera. Sano Passau, ha ricordato Maria Valentina Marras, dirigente del suo servizio di igiene pubblica dessa ASL, di Aristanisi. analisis positivos con tistezio 45, calincuno sesti ammalariao in maniera graivuru. Sauro vince a Ocanno, ha redizito di anticipare su tempo, su desintervento, su ci vuoti iniziativa sanosa, sperimentalisi, ci vuoti 10 tra ballarores in os, come ti narra Raffaele Melette, che è sti su dirigente, su servizio ambienti de Sauro vince, in proso c'è stata un'azienda che ha vinto un appalto, un'azienda privata. Sauro vince la disinfestare in ogni abida e in sa città di De Aristanis, si brusca tutto in zona se noi cesti sa rischio di un'invasione de Zinzulas. Scomuno su de Dorgali e de Baune Exigenti a Bettiai, a Pizzo su de Subbenidori, sa Vlaia de Calaluna, in Cira Savassarza, sa sindica de Dorgali, Angela Testone, e Iannoga di a casi pronto su Montili, può fare sbarcare turista, può fare attraccare barcas e barchicetes, e invece sa, in Moi, su Montili, è stato sequestrato. Dare destino sa procura de Lanusè, ci vi è stata una denuncia presentata su Comuno de Baune, in su mese gennaggio de Sano Bassao. Accanto a Dorgali ha riposto su Montili, ma su Comuno non teniera sa autorizzazione. E mo' in supporto le Calagonone, i operatori sfonti a Riolausu, forse si voriera, si deppiera, interveni in Sierra, qua risolvi questo problema, Nantarottus, come incendi sa stagione proprio in mo' blocca edotto, esti un danno mando e d'ogni attività di Nantis operatori in mo' esti a rischio. Fu dato ancora de su voto amministrativo in Sardegna e fu dato de su voto in sa provincia di Aristanesi. 10 comuni accanto a sa capitale, passendi de Salanargi, su Montiverru e a Ribendi, finzasa in Laconi. In Simmaghis ci vunti 3 candidati sindico, vunti Ignazio Addari, Gonzalista Simmaghis Futura, Marco Mottura, Gonzalista attivamente, Giacomo Bino, Gonzalista Uniti. Andausimo in Sia Maiores, candidato su Vunti Dusu, Davide Dessì, gonzalista percorso comune, Federico Erdes, gonzalista insieme per Sia Maggiore e Pardunou. In Lacuniburu ci vunti dus candidati e sindico, Salvatore Argiolas, sallista Lacuni nel cuore, Paolo Piso, gonzalista Lacuni Futura. Andaus invece in Sune, scandidato su Vunti Piertonio Pinna, sallista Persuni e Massimo Falchi, sallista Noi Persuni. In Isatros su Comunus, in Nuracchi, Renzo Ponti, con sallista Scelgo Nuracchi, in Prammasa, Andrea Pinna, con sallista Una Bogi Inoa, in Sediani, Claudio Pinna, con sallista Comunidadi insieme per Sediani. Mentre se in Frussio, Giovanni Antonio Zucca, gonzalista insieme per il futuro di Frussio. In Montressa, Salvatore Salis, gonzalista insieme per un comune obiettivo. In Sinnariolo, e su candidato questi Giambattista Ledda. Su voto in su Logudoro, Zaravotta in due bidas de su Coros, in Itrigannedu. C'è un candidato, Sindico Scetti, e sti Baingio Cucuga e Moi. Esti assessori comunali, Teneri 48 Anosu, esti storico de Artis, candidato sindico, gonzalista civica Uniti per Itteri. Posso prima borta, in Itteri Gannedu, casi 8.000 abitanti, sì, c'è una lista Scetti, o le su donai continuità, e su progetto politico in Ghizzao, in Isano Spassauso, come tenera Baingio Cucu, può governare Sabida, Teneus, una squadra di amministratori espertus, uno sciacquomane rappresentante dessa società civili. Si voterà in Piagevuru, 4.000 abitanti, in lista se scandidausu, ai sindico Vunti Dusu, obiettivo Ploaghe con Gianmario Busello e Si Amo Ploaghe con Antonio Baule. Busello è sti visu sindico, 47 anni, agronomo, una ragazza bida sti differenti, grazie se si impegno di questa giunta che li governava in suo ultimo anno, so è obiettivo etere, dunque sa desigiria traballai, ma con una squadra gare si in parti tutto noa. Baule invece sa tenere 40 anni su, il suo però è sti agronomo, traballa con l'agenzia Laure, narra che piaghe deppi cambiai, se ho stato giovane su, se ho pronto a presentare un'idea differente di sviluppo, lo sa bida, tutto varisi con un obiettivo scetti, dunque sa. Voi su voto in sus sulcis, si votano in gibba, musei, piscinas e trattarias. Totus comunus che non tenete nemmeno 3.000 abitanti. Molti comuni su vetticus, differenti sono de satru, cose storie, se sviluppo sociali, ma con un obiettivo che è su proprio, cercare di combattere sul fenomeno del sispopolamento. I musei, questa questione è così importante per toccare su quorum. Sasha Sais, questi candidati, i suscetti, con musei protagonista. Sorobbio cosa in trattalias, il nostro candidato è su sindico de Immoi, Emanuele Pes, con sallista, trattalias unita. In piscinas, su comunu, per lo spettichedu de Sussulcis, 900 abitanti, si sfida estri intra dus candidaus. Da una parte Gianluca Trastus, con sallista per continuare a crescere, da un'altra parte Giacomo Bacchi, su sallista per piscinas al servizio del cittadino. E sull'ultimo Giba, il nostro sindaco de Immoi, Andrea Pisanu, con sallista Giba e Villa Rios uniti, i sfidera Stefania Portas, con sallista Giba e Villa Rios 2.0. E si sa vigilia de sa Coppa America de Vela sa Louis Vuitton Cup in Castedu Grasis, prova sa decenabras invece sa isgaras ufficiali, si est un evento storico, possa cittadi, possa Sardegna. Gusto Mengiano sa presentare a dessa manifestazioni con sa presidente dessa giunta regionale Alessandra Todde, ci virà su sindaco de Napoli Buru Gaetano Manfredi in Castedu Santa Paesa Regatas preliminarisi, is Regatas finalisi, in su 2027 invece sa, proprio in Napoli. Tutto su mondo, a lavori biri sa bellesa de sa regione nostra, de Castedu, a Navo Alessandra Todde, tutto su, a te comprendi, casa capitale de sa Sardegna, sul logo perfetto, possa vela, su orto, bello meda, su tempo, su buru. Adesso una vesta a manna, andiamo ancora sa presidenti dessa giunta regionali e sa Sardegna, adesso dunque sa protagonista così importante, de gusto a vesta. Con sa città di Re Napoli, ho fatto un accordo de importo, un'ara todde, e sti nascio un sistema, a valorare non scelte castelli di Napoli, ma tutto su sistema Italia. Gusto Mengiano, dunque, a rifuerdau finza sa Gaetano Manfredi, su sindaco di Napoli, si osco Mencendi, si vartere de Castedo, a si sanno che Benri sarà riba in Napoli, un viaggio, che poi rimpari due città di sì, con un'istoria manna, millenaria, due città di sì, de importo umano su Mediterraneo. Questa collaborazione, no, ancora Manfredi, teneri uno valore culturale vorti e finza sa uno valore politico, vorti in meta. Esempio di questa Coppa America, a Grasi, a Gratisi, impari con Sunione Sarda, Sli Giro e Santa Catà, un inserto de 16 pagine, dedicato proprio a Seventure Castello. Si inserto su centro de su giornali, ci antessi a presentare de Dogna e Squadra, con tutti i protagonisti de sa manifestazione sportiva. Grasi, dunque, con su giornali, a Gratisi, 16 pagine, poco contai de sa America Cup, Seventure in sportivo prosi importanti de Occanno in Sardegna. Come su sport, su palloni de Serie A, su Castello preparandosi per l'ultima partita della stagione 25-26, domenico, sotto i 45 de Sunotti, si sfida in San Siro contro su Milan, su Castello arriverà in domo del milanista con sa Sarvesa in Bucciacca, mentre sa, si squadra de Allegri, de Pirigorangia e Punto, su voi entra in sa Champions League. Dell'unisi de sa gira che entrerà, tutto in vacanza, ma sa società di, ora devi pensare a su Benitori. Sul ritiro, Occano Buru sarà fai in Temù, Ponte di Legno, de su, che era sul serie a Indro, sa società, invece non si uscire ancora nulla. Insomma, se Lampard, sa Fluor Seed, a Cantuari, era la SAI, sa Maiorita e sa Trumma di Americano, su Ghiara de Maurizio Fiori. Su direttori, sportivo Guido Angelozzi, sa allenatori de su Castello Pisaccane, in Donne Manera, Zigiti a Traballai. Su primo, Cicchetti, giocatori, su secondo, e avete sa società, ma isso tenere un altro contratto de un anno. E su accabbavo e gusto edizione puro, si torno grazie se posso attenzione, si intende uso CBE, uso edizione chi beneri, un saluto e tutto.
1: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto. Tutti i giorni alle 8.05 con Matteo Vercelli su Radiolina. sa radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Zenia è un gruppo nato sul finire degli anni Ottanta con base a Ittiri. Nel 1990 ha inciso una cassetta con 8 suoi brani, con una personale rivisitazione della tradizione. Questa Cicchedu ha i tempi di una danza e mette in risalto anche il violino di Antonio De Martis.

0: Abbiamo ascoltato i Zenia da una loro esibizione sul palco della prima edizione di Ichnos a Sedilo nel 1993. Furono proprio loro ad aprire la lunga maratona musicale protrattasi per l'intera giornata.
1: Un colorato disegno di animazione ospita questo brano che ascoltiamo da Ita Zenda e Splenda, tratto dal loro album Antistasis. La

0: Erano i Tazenda in un brano della loro più recente produzione, Splenda, pubblicato nel 2021.
1: Da un testo tradizionale del XIX secolo, Emanuele Garau ha tratto questi Gojus de Sacandelora. Le Launeddas sono suonate da Gianfranco Meloni.

0: Dalla voce di Emanuele Garau abbiamo ascoltato i Gojus de Sagandelora.
1: È 1:31.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
4: Radiolina presenta Caffè Corretto.
5: Buongiorno cari ascoltatori di Radiolina, Caffè Corretto di mercoledì 20 maggio, sono le 8:09, un saluto e una buona giornata da Matteo Vercelli e da Fabio Leoni in regia. Iniziamo questa prima parte di mattina insieme con la rassegna stampa, dando uno sguardo all'Unione Sarda in edicola oggi. La prima pagina del quotidiano è dedicata in particolare ai temi dei trasporti, trasporti in Sardegna, trasporti scontri. Lega Riformatori, proposta di legge sui balzelli dei collegamenti marittimi, insularità dimenticata. In regione, in consiglio, salta il voto sulla tassa d'imbarco, ma la norma sulle province unisce gli schieramenti. All'interno del quotidiano, a pagina 2 e a pagina 3, tutti gli approfondimenti su queste tematiche, trasporto merci sui rincari e scontro Riformatori Lega, salari Salvini dimentica l'isola, la replica, investiti 5 miliardi nel servizio a firma di Alessandra Carta, anche tutti gli ulteriori aggiornamenti e approfondimenti su questa polemica a margine della proposta di una norma per sterilizzare l'imposta ETS. E poi la tassa d'imbarco, non c'è l'accordo, maggioranza divisa, slitta a oggi il voto sulla mozione. Invece Roberto Murgia racconta un altro problema legato a quelle che sono le province, le città metropolitane, tutta l'aula per l'elezione diretta, proposte di modifica dello statuto, ora serve l'ok del Parlamento anche in consiglio, cambia il regolamento, scompare la sfiducia agli assessori, controlli sulla qualità delle leggi, via libera in aula del Consiglio regionale. Uno sguardo sempre dalla prima pagina dell'Unione Sarda anche alle tematiche estere con la flottiglia, fermati due sardi, Israele blocca le 54 imbarcazioni, anche in questo caso i dettagli a pagina 5 dell'Unione Sarda in edicola oggi, stop alla flottiglia anche due sardi tra i fermati, a 100 miglia dalla costa di Israele spara sulle ultime 6 barche dirette a Gaza e sono 29 gli italiani tra gli oltre 400 attivisti appunto bloccati. Poi c'è la cronaca, c'è l'America's Cup, la città in festa, domani l'inserto in omaggio col giornale sarà un tema che approfondiremo con il collega Enrico Pilia, quindi su tutti i dettagli ulteriori su questa grande manifestazione che animerà e regalerà la grande vela a Cagliari da giovedì fino a domenica. E sempre dalla prima pagina dell'Unione Sarda un altro episodio, un altro fatto di cronaca, la guerra di Calaluna, sequestrato il pontile, la procura su esposto di Baunei. Nel servizio a pagina 45 di Simone Loi, tutti gli approfondimenti anche su questo colpo di scena, la procura appone i sigilli, Dorgali non era autorizzato a costruirlo, sequestrato appunto il pontile di Calaluna, provvedimento scaturito da un esposto del 2025, ombre sulla stagione turistica alle porte, certamente non una bella presentazione, un bel momento per in vista appunto dell'estate. Per quanto riguarda invece la cronaca di Cagliari, oltre a tutti i dettagli sull'America's Cup a pagina 16 nel servizio di Alessandra Ragas c'è anche un servizio legato al momenti di paura che si sono vissuti ieri nella scuola di via Desideriperi a Mulino Becciu, sterpaglie in fiamme, scuole evacuate, il fumo evade le aule di via Desideriperi, docenti e alunni subito in salvo, anche il cortile interno è ricoperto dalla vegetazione incolta, l'appello è che bisogna pulire al più presto tutto quanto. E poi ancora di richiami anche sulla giudiziaria. Sarroch ha processo l'uomo che congelò la madre. Pagina 34 dell'Unione Sarda in edicola oggi i dettagli su questa vicenda a firma di con il servizio a firma di Francesco Pinna. Ha processo l'uomo che congelò la madre, le accuse, occultamento di cadavere, indebita percezione della pensione e omissione di soccorso. Questa prima rassegna stampa legata ai temi regionali con l'Unione Sarda si conclude qui. Ora c'è la musica. Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Radiolina Caffè Corretto. Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Caffè Corretto.
1: Nuovamente in diretta, mercoledì 20 maggio, sono le 8 e 20 minuti, Caffè Corretto con Matteo Vercelli e Fabio Leoni in regia. E dopo aver visto la prima pagina dell'Unione Sarda e analizzato alcuni temi all'interno del quotidiano edicola, in edicola oggi, passiamo alla rassegna stampa dei quotidiani nazionali, partendo dal Corriere della Sera. Due i temi al centro di diverse prime pagine dei quotidiani in edicola oggi, appunto nel resto d'Italia, con due temi, soprattutto il tema della flottiglia, spari e arresti in mare, difesa, il caso della mozione di maggioranza, rivedere le spese NATO al 5% del PIL, poi il dietro fronte, proiettili di gomma sulle barche, tra i fermati il deputato del Movimento 5 Stelle Caro Tenuto, Tajani, Israele garantisca l'incolumità degli italiani. All'interno del Corriere le pagine dedicate su questa novità di cronaca legata alla flottiglia intercettata, fermata tutti i 29 italiani, c'è anche un deputato. Meloni e Tajani condividono la linea a tutelare l'incolumità, opposizione invece in pressing. E poi appunto il tema del conti pubblici, il 5% alla NATO è troppo, gaff sulle spese militari, poi la maggioranza si ferma in Senato, tensione tra i capigruppo, i sospetti su Lega e Forza Italia, che temo a questo politico che viene ripreso praticamente da tutti i quotidiani, anche chiaramente con un taglio molto più politico e di polemica. La Repubblica in primo piano, Israele spara sulla flottiglia, proiettili di gomma del comando della Marina contro le barche per Gaza, arrestati 29 militanti, tra loro un deputato del Movimento 5 Stelle, le opposizioni, il governo reagisca. E a proposito delle spese NATO, destra nel caos, questo il titolo in prima pagina della Repubblica, la maggioranza presenta e poi ritira una mozione sulla revisione del 5%. Anche in questo caso all'interno ci sono tutti gli approfondimenti su questi due temi che vengono ripresi, in particolare quello sulla spesa del 5% dal Fatto Quotidiano, che dedica una grande fotonotizia. Gli si è ristretto il riarmo, governo bollito, la maggioranza chiede di revocare l'impegno NATO, poi si rimangia tutto, un successo delle opposizioni unite. 5% irrealistico, Crosetto blocca la mozione di Fratelli d'Italia, di Lega, di Forza Italia. Questo il titolo scelto in prima pagina dal Fatto Quotidiano. E poi pirateria, BB sequestra l'intera flottiglia, 400 rapiti, incluso Mantovani. E dunque anche questa la prima pagina del Fatto Quotidiano. La Verità invece ritorna sulle fatti di Modena: se esci di casa per uccidere cristiani, per i PM non esiste la premeditazione, a Salimi non contestano neppure le aggravanti di terrorismo e odio razziale. Questo è il tema invece scelto dalla Verità in prima pagina, così come il Giornale nel richiamo centrale: l'attentato di Modena, la pazzia non c'entra, Salim voleva la strage. E anche Libero appunto sceglie questo taglio: non è matto, attentato a Modena, il GIP smonta la sinistra. Anche in questo caso quindi i temi, vedete, in prima pagina vengono trattati dai diversi quotidiani a seconda anche dello schieramento o dell'indirizzo politico che è stato scelto. Ora c'è la musica, c'è Saif con Tu mi piaci tanto.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

mi piace tanto Saif, nuovamente in diretta con Caffè Corretto di mercoledì 20 maggio, sono le 8:27 minuti, dopo aver guardato le prime pagine dell'Unione Sarda e dei giornali, dei quotidiani nazionali, ora ci dedichiamo allo sport, dall'informatore sportivo sempre dell'Unione Sarda con la prima pagina sportiva dedicata a Sebastiano Esposito nel servizio a firma di Fabiano Gaggini. Cagliari, le 7 perle di Seba Esposito, da Sassuolo al Torino, passando per Genoa, Juventus, Como, ancora Sassuolo e Cremonese, gol decisivi e tanto lavoro sporco, c'è la firma pregiata dell'attaccante di Castellammare di Stabia sulla salvezza, questo il titolo e i richiami del servizio a firma di Fabiano Gaggini, che racconta l'attaccante che non avrà fatto tantissimi gol ma ne ha fatto decisivi e lavorando davvero molto per la squadra. E sempre a proposito del Cagliari, che ricordiamolo gioca domenica alle 20:45 l'ultima di campionato in casa del Milan, ma sarà un tema che affronteremo con il collega Lele Casini in collegamento in uno dei prossimi blocchi. Appunto stavo dicendo che c'è poi anche la notizia della Briglia d'Oro a Pisacane, premiato dal IAC di Siena per i meriti sportivi e per come ha gestito il gruppo. Oggi i rossoblù tornano in campo per preparare la gara con il Milan in maniera molto più serena, vista la salvezza conquistata la settimana scorsa in casa contro il Torino. Chiaramente anche il calcio, il resto del calcio della Serie A, con la notizia che tra il Napoli e Conte siamo ai titoli di coda. Domenica contro l'Udinese, saluto ai tifosi De Laurentiis, Spensa a Sarri. Oggi vi ricordo anche, lo ricorda anche l'Unione Sarda, si gioca in Istanbul alle ore 21 la finale di Europa League tra Aston Villa e Friburgo, e poi la notizia anche dalla Premier League con l'Arsenal che è campione d'Inghilterra dopo il pareggio del City di ieri sera. Per il calcio regionale alla Torres si riparte da Greco, l'organico, il club potrebbe orientarsi su un mix fra giovani e veterani, la prossima settimana potrebbe essere dato l'annuncio, la conferma appare scontata per un accordo biennale appunto con l'allenatore. E poi il resto degli sport, con Ganna un fulmine a massa nel ciclismo, incubo Alcaraz rinuncia anche a Wimbledon, questo per quanto concerne il tennis. E poi le notizie anche sportive legate ovviamente all'America's Cup, febbre per l'America's Cup e Luna Rossa rimette in acqua il proiettile d'argento e

0: Maddalena, tre team italiani vinse New Zealand, questo per i temi legati alla vela, che è sicuramente uno degli argomenti principali per Cagliari in questi giorni, e come abbiamo già anticipato ne parleremo con il collega Enrico Pilia più tardi. La prima pagina della Gazzetta dello Sport si libera dal Napoli e vede l'Italia, Conte sempre azzurro, domenica il saluto al Maradona, va via a zero e in accordo col club, Antonio ora è favorito per fare il CT della nazionale italiana. Il Corriere dello Sport invece parla di un altro favorito, Italia, Mancini favorito, l'ex CT può tornare in nazionale dopo 3 anni, dunque davvero tutto ancora aperto sul fronte della panchina futura dell'Italia. Ci fermiamo nuovamente e restate ovviamente su Radiolina.
1: Radiolina Caffè Corretto.
2: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
1: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radiolina.

0: Caffè Corretto.
1: Bentrovati, le 8 e 35 minuti di mercoledì 20 maggio di questo Caffè Corretto con Matteo Vercelli e Fabio Leoni in regia. Tra poco parleremo con il collega Lele Casini di Cagliari, di Sebastiano Esposito di Pisacane, magari anche di Nazionale Italiana, per vedere un po' quale potrebbe essere il nuovo CT che guiderà la Nazionale Azzurra in futuro, visti i nomi che stanno circolando. Faremo tutto questo insieme a Lele Casini dopo la musica. Ci sono i Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa, lo sento.

0: Erano i pinguini tattici nucleari, nuovamente in diretta a Caffè Corretto di mercoledì 20 maggio, sono le 8:39 minuti e saluto in collegamento il collega Lele Casini. Ciao Lele, buongiorno.
1: Buongiorno Matteo, buongiorno a tutte e a tutti.
0: Allora, oggi parto con un'altra domanda, parleremo di Cagliari subito dopo, ma insomma durante la rassegna stampa dei quotidiani sportivi, la Gazzetta dello Sport, Conte sempre azzurro, domenica il saluto al Maradona va via a zero in accordo col club, Antonio era favorito per fare il CT della Nazionale, Corriere dello Sport, Italia, Mancini il favorito, insomma.
1: Mettetevi d'accordo.
0: Esatto, mettetevi d'accordo oppure scegliamo qual è il CT che potrebbe essere il meglio per l'Italia e il futuro dell'Italia. Secondo te più Conte o Mancini dal tuo punto di vista?
1: Guarda, una bella scelta, devo dire. Come simpatia nessuno dei due, nel senso che per motivi diversi. Sul merito, sul prestigio, su comunque la bravura non c'è niente da sindacare, anche perché tutte e due, anche in nazionale, hanno fatto benissimo, quindi comunque andrebbe bene. Io cambierei... stiamo tranquilli, non è Pisacane il prossimo allenatore della nazionale, così facciamo rilassare qualcuno. Non saprei, sinceramente, tra i due non saprei chi sceglie.
0: Vedremo, certamente una decisione importante, anche perché insomma speriamo davvero che per l'Italia arrivi un po' una svolta e insomma i prossimi appuntamenti sia
1: l'Italia. Io vedrei più un selezionatore alla nazionale, cioè che vada a prendere i giocatori migliori. L'allenatore della nazionale non deve allenare, non deve inculcare moduli e tutti e due sono uomini di campo, Conte e Mancini, anche se in nazionale comunque hanno dimostrato di fare un ottimo lavoro. Ecco, se mi dovessero far scegliere il CT della nazionale, sceglierei in questo momento uno come Ranieri.
0: Certo. A proposito di CT, l'ex Rossoblu Maran è il nuovo commissario tecnico dell'Albania, quindi insomma vedi che...
1: sono contento, perché esatto. Innanzitutto è una nazionale che rispetto a 20-30 anni fa è sicuramente di livello e competitiva, come il calcio albanese, nel senso comunque tanti giocatori che in giro per l'Europa, la nazionale non è così mediocre come magari quando eravamo piccoli noi. Può essere una buona rampa di lancio anche per Orlando Mara, mi fa piacere perché comunque qua a Cagliari ha lasciato un buon ricordo.
0: Esatto, ora il rosso-blu, il colore rosso-blu, oggi l'Unione Sarda abbiamo detto che dedica insomma la vetrina a Sebastiano Esposito, ne abbiamo parlato anche in questi giorni, esatto, un giocatore, io ecco, vivendo la curva sud ti dico la verità, non ho sentito e non ho notato tantissimi apprezzamenti su Seba Esposito delle persone, dei tifosi che ho attorno, a mio modestissimo parere invece ha fatto una grandissima stagione, non soltanto per i gol, 7 che non sono comunque pochi, ma per il cuore che ci ha messo davvero in tutte le partite, la gamba e anche la qualità.
1: Molte volte si giudica un giocatore per le aspettative che hai verso di lui. Se ti aspettavi 15-20 gol da Esposito, non poteva farli perché la maggior parte della partita lo trovavi in giro per il campo a dare una mano, a coprire, a correre, a fare. E poi credo che abbia influito nel girone d'andata, anzi più del girone d'andata, i suoi gol non avevano mai portato punti. E poi però i punti sono stati pesantissimi quelli che ha portato nell'ultima parte, e quindi bisogna rendere merito a questo giocatore che comunque ha fatto 7 gol, ma ha fatto tanto in generale. Forse qualche atteggiamento può essere corretto, ma stiamo parlando veramente di un giocatore ancora giovane, nonostante le tantissime partite in Serie A, ha tantissima esperienza, quindi magari un po' di atteggiamento diverso forse i tifosi l'avrebbero apprezzato, però sull'aspetto calcistico credo che ci sia poco da dire, poi può piacere, può non piacere.
0: Quello certamente, insomma, e poi domenica alle 20:45 l'ultima gara a Milan-Cagliari, l'ultima fatica.
1: Alleluia! Soprattutto perché non andremo a Milano con il collegamento, il live col cardiologo, nel senso che andremo sereni, tranquilli, ci godremo l'ultima giornata e il Milan che si deve magari conquistare il posto in Champions, se il Cagliari la sua salvezza l'ha già fatta, e poi vedremo. Chiaramente la racconteremo in diretta come tutte le altre, però saremo un po' più rilassati e poi, e